0: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
1: Oh, mio Dio!
2: Buonasera, Mrs. Hudson.
1: Oh, ma è Mr. Holmes.
0: Holmes?
2: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
0: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
2: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
3: Piacere, dottor.
4: Molto lieto.
2: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
0: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
2: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
4: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
0: Pensavo che lei vivesse in America.
4: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
0: Holmes è riuscito a farla uscire.
4: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
2: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
1: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
2: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
1: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
0: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
4: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
2: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
2: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
4: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
2: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, Holmes, stai tranquillo, dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
2: Grazie.
4: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
2: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
4: Mr. Holmes.
2: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
2: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
2: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte a lei.
0: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson. Watson, svegliati. Dov'è tu, Bell?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata, il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Coles, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso...

0: Lei non cercherà più di svignarsela, mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato.
1: Mi spiace.
0: Ora mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio.

0: Aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
0: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: the situation.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.

0: Da ora in poi i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
1: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
3: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi da casa. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
0: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
3: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
5: Hofner, la fido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
6: Sono onorato, dottor Tobel.
5: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
6: Ha consegnato le altre 3?
5: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
6: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
5: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street, appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì,
2: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tacisoco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
4: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline.

0: ne ho niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Bene anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono due giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel op. Denk gelijk.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobler.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobler e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson

0: potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
4: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No. Quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palas Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordare.

0: Carlo,
1: qual è il nome del quarto uomo?
0: L'ho dimenticato.
1: Qual è il nome del quarto uomo?
0: Non lo so, non lo so!
1: Qual è il nome del quarto uomo?
2: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra? Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
3: Per non parlare di Norwich e Harrow.
2: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
4: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
5: Ci deve pure essere una soluzione.
4: Elementare, Watson.
5: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
6: Sotto sopra?
5: Uh-huh.
6: Eccola.
5: Che cosa?
6: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
6: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
6: Grazie.
3: Sì.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
6: Frederick Hoffner.
4: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R.
6: Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloane Square.
1: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
2: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
1: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
2: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
1: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
1: Frederick Hoffner, Sloane Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
2: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
1: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla

0: sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tuffo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.

0: professore.
1: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
0: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
0: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque Lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di quel cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura

0: misura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura, dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa, noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati, se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici

incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazione.

0: dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso.

0: Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io

0: tornare dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
1: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
0: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere.

0: fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi, se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è una alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della, appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi, come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 pubblici dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se queste risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono

0: in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità, noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro, Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante. E oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo. E questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli dei già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla

0: prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
1: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
0: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, dei delle 6 automediche dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
0: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
1: Ciao.
0: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami,
3: linea,
1: Jack.
3: Grazie.
4: Sì, ecco, sì. In linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
4: Farò in un attimo. Prego.
2: Pronto?
1: Salve, Ilde.
4: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao.
6: Salve, Ilde.
4: Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è. Ma è di cattivo umore.
6: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
4: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
7: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
4: Che cosa hai detto, Carl?
7: Eh? Va bene.
4: Ripeti.
7: Oh.
4: Su, coraggio.
7: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
4: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
7: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
4: no,
7: te?
4: No, non c'è bisogno.
7: Se si mette male io sono qui, eh?
4: Allora verrò a chiamare soccorso.
8: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
8: va?
1: Ilde.
8: Ciao.
1: Ciao,
8: Ilde. Salve.
9: Ciao, Ilde.
5: Salve.
4: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
4: Molto bene.
1: Auguri, Ilde.
4: Altrettanto. Ciao, Frank.
1: Ciao.
4: Mildred, sempre in gamba?
10: È la carta.
11: Un po' più sul mento.
7: E cosa c'è?
4: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
7: Oh! Ciao, cara.
4: Ciao, Walter.
11: Salve, Ilde.
4: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
11: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
12: Ehi, Walter.
7: Ho da fare.
4: Oh, salve, ciao, Ilde.

0: Sta a sentire.
1: Che c'è, ho freddo.
0: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
1: Cosa?
0: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora che facciamo?
1: Telefono al governatore.
0: È impossibile.
1: E perché?
0: Perché è andato fuori a pesca.
1: E dove diavolo può essere andato a pesca?
0: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
1: E allora fa quello che ti ho detto.
0: Oh, già.
1: Chiamalo al telefono.
0: E cosa devo dirgli?
2: Buono, Duffy, sta pensando.
1: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
0: Cosa?
1: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
0: pesca. Ma non è possibile.
1: E perché no?
0: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
1: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
0: Oh, Walter, senti.
1: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
0: d'accordo,
1: il loro dovere.
0: D'accordo.
3: Fuori anche tu a prendere aria.
4: Ok, cap.
2: Vedo che sfoggi la solita grinta.
1: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
2: Ti dispiace se mi metto a sedere?
1: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
2: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un'anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie.
1: Bene, bene. Quanto tempo è?
2: Quanto tempo è cosa?
1: Andiamolo, sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
2: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
1: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
2: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
1: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
2: sempre,
1: qualsiasi momento.
2: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
2: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
1: Questo non te lo perdonerò mai.
2: Questo che?
1: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
2: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
2: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
2: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
2: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
2: Perché
1: altrimenti
2: avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda?
1: Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
2: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
2: Quale
1: domestico.
2: Focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
2: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
2: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
2: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
2: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
2: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
2: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
1: andiamo
2: qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa,
2: ho
1: che
2: ho già
1: dici?
2: Un impegno per il braccio.
1: Disdicilo.
2: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
2: lasciami
1: puoi,
2: le
1: andiamo.
2: Braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
2: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
2: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
2: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Ah, hai un'offerta migliore.
2: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
2: No, non
1: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
2: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
2: Ascolta,
1: io ho
2: Walter.
1: Fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te
2: avanti,
1: e il giornale di tutti e due.
2: Signori.
1: Va bene, come
2: ascolta,
1: vuoi.
2: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me e anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista, ma non signore.

0: Tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? Così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo e se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa?

0: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
0: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
0: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
1: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
0: Walter,
1: non puoi abbandonarmi
0: prego,
1: così,
0: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
0: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
0: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto babbuino
1: e
0: faccia di bronzo.
1: 35 e non un soldo
0: insomma,
1: di più.
0: Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
1: al muro.
0: Bene, allora ti voglio far
1: occupato.
0: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è, cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
0: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
0: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè, sentiamo.
1: Che ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
0: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
0: infortuni, catastrofi. E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde.
0: Mm?
1: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin.
1: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
1: Oh, allora, quando è così?
0: Si accomodi.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
2: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh,
2: Dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
2: mi scusi,
3: io non
2: molto
3: sono...
2: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
4: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
2: Un'altra volta sono

0: Occupato col signor Baldwin, mi sta.
1: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore. Sono...
0: Ma insomma, che cosa vuole?
2: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
2: Sì.
0: E lui chi è?
2: Ah.
0: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
0: E che non
2: Ma
0: accada più, mi raccomando.
2: Non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire, io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
4: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
0: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
4: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gli avete detto io?
3: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
4: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
4: Ehi là, salve Rod.
5: Sono contento di rivederla.
4: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
4: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
4: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
4: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
4: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
4: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
4: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata.
0: Sì.
3: La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
3: Ai!
0: Bel colpo.
4: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
5: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
5: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
4: Anche per me, per piacere.
5: Lei, signore?
3: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce,
3: no,
0: un goccetto.
3: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
4: il
0: che vuoi.
4: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
4: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero
0: Bruce?
4: E
0: con tutto quello che ho da fare... Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
4: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
5: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
5: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
3: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
4: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
2: no,
0: almeno
2: mia
0: da...
2: madre, mia
0: la
2: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
4: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
3: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
5: Signor Burns?
0: Che c'è?
5: Telefono.
0: Per me?
5: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
3: Lo sai, Hilde, non è niente male in fondo.
4: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
3: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
4: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy, senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire, però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
4: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
4: Che succede, Walter?
0: L'affare è lui.
3: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
4: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
3: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
4: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
4: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
3: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
4: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
4: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
4: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
4: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
4: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
4: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
3: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
3: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
4: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pena.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
4: non
0: un essere che
4: romantico,
0: partecipi.
4: Su, incarica Sweeney, è il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney, ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
4: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
4: vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
4: E andrà
0: inoltre.
4: Smettila.
0: Smettere cosa?
4: Con questa storia.
0: Come?
4: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
3: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
4: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
4: No,
0: due.
4: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
4: non
0: giovane brillante.
4: Ascolto, Bruce, guarda, io come
0: guarda,
4: da un
0: cara,
4: secolo,
0: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh no, neanche per
0: sogno.
3: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
4: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000. $30,000.
4: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
4: Non è certo una somma da buttare
3: sì,
4: via,
3: io
4: Bruce.
3: Non posso.
4: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
0: ma io non credo.
4: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
4: questo
0: un fiore.
4: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
4: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
4: Sì, assegno garantito o niente interviste.
0: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
4: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
4: Grazie, caro. Oh, Bruce.
3: Sì, oh, scusami.
4: Niente.

0: Quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: Ma io non ho mai
0: Conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
2: Bruce, hai 10 dollari?
3: Ho appena...
4: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spicciolo.
2: A te, allora.
4: Tocca a te, firmalo.
2: Va bene. Per la mancia.
4: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
6: Ci sto.
7: Anch'io.
5: Bene.
8: Wilcox, 3-400.
5: Quante? 2.
8: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
7: 2 per me.
5: È una per il sottoscritto.
8: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
5: Allora,
8: alla stampa.
5: 5.
8: Un
6: Ci
8: momento.
6: Sto.
5: Anch'io.
8: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
9: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
10: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
6: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
11: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
10: E che disse?
11: Disse che erano sani.
6: Facciamo
9: al momento
6: 5.
9: La situazione è questa.
10: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
9: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
10: Vado.
9: Con l'esecuzione.
10: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
11: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
10: Ti va bene?
4: Da qui direi di sì.
10: Oh, Hilde!
11: Come
10: guarda
11: vai da queste
10: parti?
4: Salve,
10: Salve,
4: Eddie!
10: Ciao, lieto di rivederti.
4: Ciao, Mac.
11: Dove hai preso quel cappellino?
4: Mi è costato 10 dollari.
10: Ritorni al lavoro?
4: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
10: E che farai?
4: Beh, domani mi sposo.
11: Benissimo.
10: Oh, davvero non me l'aspettavo.
9: Siamo invitati alle nozze.
4: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
10: Oh.
4: Come va, Murphy?
10: Ciao, Hilde.
11: Perché ti sposi, Hilde?
4: Questo non ti riguarda.
10: Ma si sta prendendo in giro.
4: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
10: Ah,
11: perché 3?
4: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
10: Ah, complimenti,
11: perfetto. Un matrimonio in piena regola.
4: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
11: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
6: E spettegola sull'uscio di casa?
4: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
4: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
10: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
11: Hai detto che hai chiuso.
4: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
11: Ah.
4: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
10: Ti perdi un grande spettacolo.
4: Non mi interessa.
6: E digli di fare più piano.
8: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
11: E piantala!
4: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
6: No, no, nessuno.
11: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
4: Ho pranzato con lui.
6: E sa che te ne vai?
4: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
10: Vuoi fare un giro, Hilde?
4: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
10: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
4: Chi è che faceva?
7: Faceva il contabile. Parte con una paga di 20 dollari la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
4: Niente di suo?
7: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
11: Apro di 10.
4: Se ne trovo un altro?
7: No, no.
6: Ci sto.
11: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
10: E a farne qualcuno lui stesso.
6: Altri 10.
7: Ci sto.
11: Anch'io.
2: C'è altro, dottore?
12: No, basta così, signor Burns.
2: È tutto a posto?
12: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
2: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
13: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
10: Signori, arrivederci. Bene.
13: Salve, dottore, grazie.
2: Dottore, allora?
14: Chi è il beneficiario?
2: Scusa, come hai detto?
14: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
2: A Hilde, naturalmente.
14: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
2: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
14: perché
2: voi?
14: Perché sono io che devo pensare a lei.
2: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
14: Anch'io voglio essere indipendente.
2: No, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, rifletti.

0: fermiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
1: Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle.
0: Non la vedi anche tu, Bruce?
2: Sì, sì, certo.
0: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
2: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
2: Sì, comincio a rendermene conto.
1: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
2: Caribio.
3: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
1: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
4: Ehi, Walter.
1: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
4: Posso parlarti un attimo, scusa.
1: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
2: Sì, sì, certo.
1: Solo dammelo.
2: Eccolo.
1: Garantito?
4: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
1: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
2: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
1: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
2: Sì, sì, certamente.
1: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
2: Sì.
1: È questione di un attimo, eh?
2: Grazie.
1: E torno subito.
2: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
5: Sono Endicott. Hilde Gonda?
6: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
7: Assi.
6: Oh, salve, Bruce.
5: Per una volta che avevo
8: allora,
5: fatto.
8: Cosa dovrei dire io?
7: Sì o no?
6: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
7: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
6: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
7: Nell'ufficio del signor Burns.
6: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
8: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
6: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
7: Altri 10.
6: Sì, sì, fallo subito.
7: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
1: Tutto regolare, Bruce?
7: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
1: Bene.
7: Io devo andare, però.
1: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
7: Oh, grazie.
1: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
7: no,
1: ho un sacco di
7: impegni. Grazie di tutto.
1: Scusa, come hai detto?
7: Ho detto grazie di tutto.
1: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
7: A presto.
6: Salve, Coli.
9: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
6: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
9: Niente
6: Williams.
9: Più interviste.
6: Perché no?
9: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
6: Sono soldi tuoi questi?
9: Veramente no.
6: $20.
9: Forse hai ragione.
6: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
9: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
6: 5 minuti. Salve, Williams.
10: Salve.
6: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
10: Certo, tanto non ho niente da fare.
6: La ringrazio.
10: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
6: Lei voleva uccidere quella gente?
10: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
6: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
10: Ho cercato di trovarne un altro.
6: Sì, ma come passava il tempo?
10: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io...

0: Io non fumo, sa.
1: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
0: Lei vuol dire della gente che incontravo?
1: Sì.
0: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
1: non ascoltava
0: pensavo...
1: ciò che dicevano.
0: Certo.
1: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
0: Sì, c'era un tale che...
1: Di che cosa parlava?
0: Parlava della produzione per l'uso.
1: Produzione per l'uso?
0: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
1: Un'opinione sensata, no?
0: Era un buon parlatore, simpatico.
1: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
0: Non so esattamente.
1: Avrà pensato a qualcosa?
0: Beh...
1: Sarà stata la produzione per l'uso?
0: Ma non lo so, ero...
1: A che serve una rivoltella?
0: A che serve?
1: Mm?
0: A sparare, evidentemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
0: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
0: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
0: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
1: Sì, è semplice.
0: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
1: No, assolutamente.
0: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
1: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
0: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
1: E il suo ritratto?
0: Sì, è molto bella, non è vero?
1: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
1: Vengo. È tutto.
0: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Eh già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
6: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
6: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
6: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
4: Ma
7: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché
8: Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
11: Oh, guarda,
4: hai ragione.
11: È arrivato.
9: Salve, Molly.
4: Salve.
8: Ciao, Molly.
4: Ehi, Molly, come stai?
12: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
4: meglio
8: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
10: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
12: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
12: Sono venuta... Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
12: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
10: Di che ti lagni?
12: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
10: Ti sei divertito tu, ma...
12: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
4: Non era così,
10: da
4: forse.
10: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
12: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
12: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
12: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
10: Dammene una.
12: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
8: Due.
12: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
10: 26.
12: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
12: Quel poveretto.
8: Altri 10.
12: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
12: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
9: Mettila,
12: con me,
9: Molly.
12: Io l'ho dichiarato apertamente.
4: Ma
9: abbiamo da fare,
4: tuo amico.
8: Ha una bella stanzetta.
10: Non per molto, però, domattina alle 6 deve sloggiare.
12: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: Che cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di
2: su,
0: fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Sì? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Pete.
5: Eh? Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più!
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pink.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: L'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
11: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
3: no,
11: che
10: non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
11: Dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei nemici.
3: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
12: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
13: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
12: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
12: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
12: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di a Lowey che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, accidenti, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasera ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
4: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
14: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
15: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
14: Non ne dubito.
15: Sempre a caccia di dichiarazioni.
14: Chi lo dice?
15: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
14: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
15: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
14: vuol
15: che
14: vuol dire magari con una foto assieme.
15: E ci stringiamo mano.
14: Ottima idea.
15: Non sono molto fotogenico.
14: Non importa,
15: però.
14: Quello che conta è la pubblicità.
15: Certamente.
16: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
15: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
14: Subito.
15: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
16: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
3: Ciao Murphy.
17: Mandaci una cartolina.
14: Oh, arrivederci.
3: Ciao.
14: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
14: Auguri.
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
14: Ma certo.
3: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
18: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
19: Attenti al cancello numero 2!
18: Chi è? Chi è scappato?
19: William!
18: No,
20: pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
18: Redazione!
20: Flash, William si è fuggito!
14: William, scrivi!
18: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
20: Mi sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
3: Morning Post, Boyle Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: lo stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
1: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
0: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
2: Dammi la cronaca, presto.
0: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
2: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
0: Okay.
2: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.
3: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
2: La bomba è scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
3: E quando è stato?
2: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
3: Un bel amico sei tu.
2: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
3: Dopo tutto quello che ho fatto per
2: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
4: Altri particolari sulla caccia a Williams?
2: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
4: Arrivederci. La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era...

0: Al lavoro al Palazzo del Commercio.
1: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
0: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: Qui è McHugh, dammi la cronaca.
0: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
1: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
3: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
4: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. M'è costata $440, però.
5: Ah, non importa, fuori tutto.
4: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
5: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
4: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
5: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
4: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
5: Vuoi scherzare?
4: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
5: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
4: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
5: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
6: Come lo riconosco?
5: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
6: Ah.
5: Me lo sistemi?
6: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
5: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
7: Sì.
5: Senti, mi servono immediatamente $440.
7: Ah, me basta anche molto meno.
5: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
7: Ah, quelli li ho io.
5: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
4: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
4: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
4: dalla stampa.
2: Da parte sua, il custode del carcere...
4: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
2: mutismo. Quando è fuggito,
4: cosa?
2: Williams veniva sottoposto...
4: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
8: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
4: Sì, ho capito tutto, aspetta.
2: Bene, fa pure come vuoi.
4: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
2: Ma ti raccomando,
4: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
2: È giunta intanto
4: notizia. Walter, sei un...
2: Winston McGuire, ma ce
4: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
2: Negozio.
4: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
2: resta
4: giuro
2: in linea,
4: che lo
2: posso fare
4: in qualche...
2: qualcosa per te.
4: Quanti soldi hai in tasca?
2: $1.30.
9: 72 cents.
2: Se ti servono.
4: No, compratevi delle gomme.
2: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
10: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
2: onore, non
10: no?
2: Ha niente da dire.
10: Visto lo sceriffo Arthur?
9: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
11: Qualche dichiarazione, vostro onore?
2: Tra mezz'ora chiudiamo.
10: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
9: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
2: Come è uscito?
9: Dove ha preso l'arma?
10: Un momento, ragazzi, state calmi.
2: Ci parli almeno delle elezioni.
11: Che effetto avrà questo sugli elettori?
10: Nessunissimo.

0: come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
1: Mamma mia!
2: Signor sindaco, senta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
3: Come ha fatto Williams a battersela così
1: mi
3: facilmente?
1: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
2: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
3: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
0: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco!
2: Oh, ecco lo sceriffo!
0: Oh, Artwell, ti stavo proprio cercando!
2: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina per capi?
4: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
0: Quale rivolta?
5: Non ci sarà nessuna rivolta!
4: Secondo il governatore, ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
0: Quando apre bocca, il governatore non fa altro che sputare fesserie.
4: Ecco. Pronto, Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì! E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
6: Scusate ragazzi, ma devo andare.
2: Aspetta,
6: non posso.
2: Chi ha organizzato la fuga?
1: I rossi forse?
2: No.
3: Tu allora?
6: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
2: Chi? E dove?
6: Avanti, parla. In Sanker Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
2: Perché non l'hai detto?
6: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
0: Andiamo nel mio
6: ufficio. Cerchiamo
0: di
6: aggiustare questa faccenda.
0: No, sta a sentire,
7: Peter,
0: Fred.
7: Hai chiuso.
6: Chiuso? Come sarebbe a dire?
7: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
6: Prego,
7: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
6: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
7: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
6: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
7: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
6: Che cosa vuole lei?
7: Cosa vuole?
8: Lei è lo sceriffo...
6: Sono io, quel... che c'è?
8: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
7: Di cosa si tratta?
8: È il rinvio dell'esecuzione.
6: Come?
8: Ecco.
6: Cosa?
8: Dell'esecuzione di Earl
7: tu
8: Williams.
7: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
6: E quanto mi avevano assicurato.
7: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
8: Nessuno, stava pescando.
7: Su, avanti, chiamalo.
8: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
7: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
6: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
8: Veramente io non lo conosco.
7: Ah,
8: non...
7: questa è una vera truffa.
6: Sta cercando di rovinarci.
7: Menzia precoce.
6: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
7: grazie
6: alla
7: stampa? A te, qui la partita è ormai chiusa.
6: Oh, Fred.
7: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
6: Il telefono.
7: Pronto.
6: Sì, sono io, Artwell.
7: Cosa?
6: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
7: Che c'è?
6: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa. È fatta.
7: Digli di restare in linea.
6: Sì, gliel'ho già detto.
7: No,
6: resta in
7: un
6: linea.
7: Un momento, copri il microfono.
6: Copri il microfono.
7: No. Senta. Lei non è mai arrivato con questo.
8: Ma come no, non ricorda?
7: Aspetti,
8: sono entrato
7: un attimo,
8: che credevo che
7: quanto
8: fosse,
7: prende la settimana?
8: E che lei invece fosse, eh?
7: Che stipendio ha?
8: $45.
6: Resta lì, non muoverti.
7: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
8: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
7: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
8: Dove?
7: Ufficio protocollo.
8: E così lavorerei al comune.
7: Sì, certo.
2: Sono in riunione.
8: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
7: Perché
8: mai.
7: Perché no?
8: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
7: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
8: No, non credo proprio.
7: Ma si può sapere perché?
8: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
7: ma
8: che
7: neanche per
8: un
7: sogno,
8: allora...
7: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
2: Un po' di
7: sì,
2: beh,
7: che ne dice,
8: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
7: Non breve. Io... Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
8: Ma sì, invece.
7: No, è stato bloccato dal traffico,
8: no,
7: purtroppo.
8: Ma che traffico?
7: Fingiamo
8: se non
7: che
8: ce
7: lo
8: n'era.
7: Sia. E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
6: Un momento.
8: Ma come faccio per il
7: lei
8: lavoro?
7: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
8: Pettibon, e lei come?
7: Pettibon.
8: Anche lei?
7: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
8: Sì, anzi, andrò a
7: riposare. Vada
8: un
7: a questo
8: po'.
7: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
6: Un attimo, ti diamo le istruzioni. Oh,
8: cos'è l'ufficio protocollo?
7: Domani le spiego
8: di...
7: tutto.
8: Ce la farò?
7: Senz'altro, è molto semplice.
8: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
7: Sistemeremo anche quella.
6: Mia moglie?
7: Sì, tutto quanto, vada.
6: Fred, Alfred è sempre al telefono.
7: Va bene, digli di sparare all'uomo.
6: Cosa?
7: Non hai sentito forse?
6: Ma c'è il rinvio e non
7: dai,
6: possiamo.
7: Dai, fa come ti ho detto.
6: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
7: $1,000 di premio.
6: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
9: Ciao, Hilde.
10: Senti, Iena, che non sei altro.
9: Cos'hai,
10: io.
9: Hilde?
10: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
9: Chi, io?
10: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
9: Parli forse di Wanda?
10: Esatto.
9: Non è la mia amichetta.
10: Sarebbe degna
9: comunque
10: di essere.
9: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
10: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
9: Accetti,
10: ti conviene
9: io.
10: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
9: Certo, $400.
10: 440.
9: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
10: Sì, sulla faccia.
9: Emma, che brutte maniere.
10: Ah, è da

0: Neanche il portafoglio di Bruce.
1: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
1: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma di a quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
0: certo,
1: che sia più prudente.
0: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
1: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Vanda.
2: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
0: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. Hilde.
2: Ehi.
0: Johnson, vorrei...
2: Lascia il telefono.
0: Non importa.
2: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
2: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
2: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
2: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
2: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
2: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
2: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
2: nessuno.
0: Sì,
2: invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh. Qua, dammi qua.
2: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
2: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
2: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
2: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
2: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Sarà così se continui a fare chiasso.
2: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
3: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
0: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo,
0: ti prego. E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
2: Molly, non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
2: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
2: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
3: Fate piano.
2: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose, erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
0: Oh,
2: non piangere,
0: andiamo,
2: Molly.
0: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo
3: non
0: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano,
3: no,
2: tanto che importanza
3: ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei.
0: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
0: su,
3: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite,
4: aprite, chi c'è?
5: Aprite.
0: Che volete fare?
4: Ehi,
0: buttare
4: te
0: giù il palazzo?
4: L'hai comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
5: Quella
4: no?
5: Che ci
0: va
5: fa
0: giù
5: qui
0: a prendere dei sali,
4: ma
0: per
4: si
0: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
3: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
3: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
3: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: c'era.
5: Che
4: buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
5: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
4: richiamo.
5: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
4: Che lo fa?

0: faccia alzare.
1: Sarà una balla come le altre.
2: Nessuno vuole andarci?
3: Io devo restare qui, baderò il telefono.
4: Io ho già speso $2 di taxi.
1: No, io non ci vado più in giro.
4: Ehi, chi ha tirato le teglie?
3: Io, davano fastidio con le torce.
5: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
3: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
6: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
5: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
6: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
7: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
1: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
3: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
4: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
3: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
4: No, non mi passa neanche
3: ma
4: per la
3: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
4: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
3: Ma quando mai? Io
1: Molly
3: che c'entro?
1: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
6: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
3: Io non gli ho dato niente.
4: E allora come l'ha avuta?
3: Ma lasciatela stare, insomma.
8: Hilde.
3: Signora Baldwin, mamma, mi
8: non osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere 2 treni alla vigilia del vostro matrimonio.
3: Sarò libera fra 2 minuti.
8: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
3: no,
8: e
3: mamma,
8: quell'assassino che hai preso.
4: Assassino
6: che
4: chi?
6: Vuol dire?
8: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
1: Un momento.
3: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
8: io
3: niente di simile.
8: Mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
3: Ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del genere.
8: Sì, che l'ha detta.
3: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
1: E di un po' l'hai preso
3: poi. Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
1: non
3: copro nessuno, vi prego, lasciatemi
1: stare.
3: Non so dove è. Basta ora. Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
4: Dov'è? Avanti.
3: Perché non la cercate?
6: Parla, Molly.
3: Parla? Volete che parli adesso?
4: Sicuro.
3: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
8: Non dirgli niente, Molly.
3: Lo so da sola ciò che devo
6: non
3: fare.
6: Non impicciarti, Hilde.
3: Perché non mi avete dato ascolto?
4: Non
3: perché?
4: Fare la commedia.
3: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
6: Lascia perdere.
3: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
6: No! Chiamato un'ambulanza! Chiamato un'ambulanza! Ma è morta.
4: No, è ancora viva, si muove.
3: Walter, hai visto?
1: E Williams?
3: È saltata dalla finestra.
1: Sì, sì, ma dov'è Williams?
3: Non è morta però.
1: Calmati, dimmi dov'è Williams.
3: Williams, nello scrittoio. Meno male che non sei uccisa.
1: Come va?
9: Voglio uscire, non c'è.
1: Resisti, Carlo, resisti. Lei chi è?
8: Che sta facendo?
1: Chi è questa?
3: La signora Baldwin, madre di Bruce.
8: Che sta facendo?
1: Zeta!
8: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
1: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
3: Oh,
1: no, non
3: Walter.
1: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
10: Lowey Peluso, onoratissimo.
3: Walter!
1: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
3: Non puoi fare questo.
10: Cosa dico?
1: Digli che è arteriosclerosi.
3: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
1: Perché? Dove vorresti andare?
3: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
1: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
3: disertare. Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
1: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
3: Proprio quello che ho
1: bambola,
3: detto.
1: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
3: sì,
1: per te?
3: Sì, lo so,
1: sì,
3: lo so.
1: Sì, lo so, ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
3: Guarda che il contrario.
1: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
3: Sì.
1: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
3: loro. Li svergogneremo.
1: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
3: Hai ragione.
1: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8?
3: Ma che vuoi che ti dica?
1: Ma si può sapere in che mondo vivi?
3: Hai detto bene, sarà un vero
1: trionfo.
3: Certo,
1: ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson. E poi le scritte luminose, onore a Hilde Johnson, onore.
3: Diamoci da fare.
1: Oh, così mi piace.
3: Che cosa ne facciamo di lui?
1: Lo porteremo da me. E quale di quelli il nostro telefono?
3: L'ultimo laggiù.
1: Ah,

0: se lo porti fuori lo vedranno.
1: Non si arresta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
1: va
0: parti.
1: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
0: quante
1: a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
1: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, posso chiamare Iena, il sindaco?
1: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?

0: tutta la prima pagina.
1: Oh, lascia perdere la guerra in Europa, questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto.
0: Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde,
0: ma che diavolo fai qui tu?
3: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
3: Ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
0: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da
0: fare,
2: molto da fare.
4: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
3: No.
0: Ma neanche con un milione di
4: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
3: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
4: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
0: Non ti sento,
4: Duffy. E dove?
3: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
4: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
3: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
0: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
4: Ha avuto i soldi.
3: No, ne andate via di corsa.
4: Va bene, dalli a me, insomma.
3: Non importa,
4: ho capito qui, è meglio che faccia da me. E prendo
0: anche quell'assegno.
3: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
4: Il mio portafoglio?
0: È proprio lui.
4: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
4: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
4: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
4: Devi Hai sentito cosa tutta la prima base? Ho detto che prenderò il treno delle 9.
3: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
3: Sì, ecco, fammi favore.
4: Volevo soltanto
1: allora,
4: farti una domanda.
1: Questo è il pezzo
4: tu
1: di
4: non puoi venire con
3: questo nuovo. Serve a me.
4: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
4: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
4: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
4: Stai zitto tu.
3: No, ma come
4: sei tu che
3: discuti?
4: Tu sei la colpa dei suoi guai.
1: Sei tu che devi
4: voleva staccarsi da te.
1: Allora,
4: tutto ciò
1: foto
4: che
1: di Miss America.
4: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
4: Vuoi
1: rispettare il lavoro degli altri.
4: Per un uomo come lui?
3: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso, poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
4: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
3: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
4: Ma stai calma, certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
1: Sì.
4: È che tu non mi ami.
3: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
1: Come?
3: Non è questo il punto e tu
1: ma
3: lo
1: dimmelo
3: sai.
1: Dimmelo subito,
4: no, il punto
1: qualcosa
4: è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
3: D'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
1: Diavoli dell'inferno.
4: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
3: Certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
3: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ma ti ho detto che
4: ho avuto anche più del necessario.
3: Un momento,
1: come?
3: Io voglio sapere solo una cosa.
4: Cioè?
3: Walter,
1: sì?
3: La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
3: Sì.
1: Fammi, dimmi.
4: Ah, Hilde,
1: come?
4: Io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
4: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
1: Aspetta un momento, resta in linea.
3: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
3: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
1: Meglio così. Respira poco. Come viene, Hilde?
3: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce?
3: Ah.
1: È uscito.
3: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
3: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
1: momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
3: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
3: E vabbè, lo riscrivo.
7: Chi è che ha chiuso la porta?
3: Oh, è Bensinger.
1: Ma che diavolo?
3: E quello è il suo scrittoio.
7: Ehi, aprite, perbacco!
1: Come hai detto che si chiama?
3: Bensinger, The Tribune.
1: Ah, il Tribune.
7: Chi c'è lì dentro?
8: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
8: noi.
1: Salve, Bensinger.
8: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
3: Sì.
8: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
8: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
8: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
8: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me.
8: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
8: Ma sul serio,
1: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
8: Bensinger.
1: Ah, già, Merlin, vero?
8: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se

0: Non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al tribunale?
1: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole. Siamo intesi? Ok.
1: Senta allora, sì.
2: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
1: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
1: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
1: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
1: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
1: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Gli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Hai spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
0: Io.
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
2: Ma la finestra è troppo bassa, dovremo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno,
2: forza,
3: adesso
2: forza.
3: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
2: Sì,
3: una
2: ma adesso
3: idiota.
2: Che ti sei riposata,
3: se ci
2: rimettiti al lavoro,
3: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
3: Dov'è
0: è successo?
3: Dov'è la signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
5: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
5: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
5: Ma te li immagini, i maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Bolby?
5: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la 31esima.
3: Con me? Non eravate su un taxi?
5: L'autista ci è rimasto secco.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
5: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
5: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
3: Oh mio Dio, era morta.
2: Ehi, hai domandato a qualcuno?
5: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
3: Morta, morta, oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
2: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
3: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
2: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
2: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
5: Western, angolo con la 31.
3: Io vado là.
2: Forse possiamo far meglio da qui.
0: Senti...
2: Pronto? Pronto?
6: Main 4227.
2: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
6: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
2: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
6: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
2: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
6: Nessuno?
2: Eh? Non sento.
6: Morningside.
2: Hai chi?
6: 469.
2: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
6: Community Hospital, la
2: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono sei anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
6: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
2: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
6: E allora da un'occhiata,
2: forza. È lì? Beh, allora passamela, no?
7: Buonasera, signora.
2: Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso.
7: Ma che linguaggio è questo?
2: Sta a sentire, io... Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
6: Pronto?
2: Crederai, ma quel
6: allora?
2: Maledetto vestito... Duffy!
6: Vuoi fare piano, io non sento
2: Duffy!
6: Niente!
2: Bell'aiuto
6: Nessuno!
2: Mi date!
6: Nessuno!
2: Duffy!
6: Grazie!
2: Ma si fa sapere dove è finito Duffy?
0: Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
6: Via Olimpia, 2-1-6!
2: Lowey!
5: Sì, capo!
2: Lowey, conto su di te!
5: Agli ordini,
2: Ho
5: capo.
2: Bisogno di qualche giovanotto!
5: Che genere?
2: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
5: È importante?
2: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
5: E tu sei sempre il mio
2: E
5: capo.
2: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Amati, sbrigati.
5: Ci penso io, capo.
2: Ok,
5: puoi stare
2: non
5: tranquillo.
2: Perdere un attimo. Via.
0: Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
3: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
3: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
3: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
3: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
3: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
3: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
3: Vado allo Vittorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
3: Fermi, aspetta un momento. Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
8: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei.
9: Dice a me?
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
8: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
3: Ma lasciatemi andare.
8: Ne dobbiamo parlare.
3: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
8: Buona questa.
0: Forse sta andando da Williams.
8: Aveva chiuso la porta.
9: Stava parlando con Molly.
8: Lei sa dov'è?
3: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
8: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
3: però...
8: signora, e quindi la
0: perdo. No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
8: Di andare dove?
0: Fuori!
8: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
4: Un bel terzo grado,
8: certo.
4: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
8: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
3: Che cosa vuole che le dica?
8: Cosa ne sa di Williams?
3: Cosa ne sa di Williams?
8: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
3: oh,
8: la farò
3: no,
8: parlare io.
3: Non osate vedrete. Toccarmi se non volete che mi faccia.
8: Attenti, ha una rivoltella.
3: È mia, prendila, Walter.
8: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
3: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
8: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
8: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
8: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
4: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
8: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
8: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
8: Cosa?
3: Per portargli un piccolo magro.
4: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
8: Senta, lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
3: Dovrebbe saperlo.
8: Johnson la dichiara in arresto.
3: Cosa?
8: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
8: lo
0: facendo?
8: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
8: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
3: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
8: Sì?
3: Avanti, ci provi.
8: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
3: Ci può contare.
8: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
8: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
8: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
11: Aprite questa porta.
3: Mamma. Oh,
12: dov'è quel tale?
3: Che felicità. Rivederti.
12: Eccolo là, il responsabile di tutto.
8: Che storia è questa?
13: La signora qui dice che l'hanno rapita.
8: Cosa?
12: Mi hanno trascinata giù per le scale. Mi
8: sei un attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
12: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
12: E chi altro mai?
8: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
12: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
8: Ehi, fate venire subito il sindaco.
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
12: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
12: e
3: sai.
12: E le dirò di più.
8: Sì?
12: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non le badi.
12: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
3: Ma che cosa dici? Ci deve essere assolutamente
0: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
8: Cos'è sta?
4: È lì dentro.
8: Redazione,
4: pronto.
8: Sensazionale. Dietro tutti quanti.
0: Ma se non ha la pistola.
8: Fuori la pistola.
3: Ma è innocuo.
8: Niente rischi, sparate sullo
3: la
8: scrittoio.
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
8: Come? Dio,
0: stia
8: Dio.
0: Zitta, bollastra spennacchiata.
3: Voglio uscire
8: chiudete
3: da
8: la porta.
0: Come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
8: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
8: Fermatela.
0: Lei sta bleffando.
8: Allora, ragazzi, mirate al centro.
3: Non vorrà ammazzarlo.
8: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio. Presto.
4: Sì, è il momento.
8: Sei sotto tiro, Williams.
4: Attenti, ragazzi.
8: Non hai scampo.
4: È la fine.
8: Conto fino a 3.
4: Ci siamo.
8: 1.
4: Precedenza assoluta.
8: 2.
4: Un secondo.
8: 3. Aprite. Ti ho preso, Williams.
14: Avanti, sparatemi.
8: Esci di lì.
4: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
8: Tiratelo fuori.
4: E è stato preso.
8: Niente scherzi tu, eh.
15: È svenuto al momento della cattura.
4: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
15: Non ha cercato di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia.
15: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle mani.
8: Rispetti a questi due.
15: Il seguito a dopo.
4: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
10: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
4: Dove è finita la vecchia?
10: È uscita!
4: Addio! Chi era quel ragazzo che era con lei? Era quel ragazzo che era
10: con lei? Non dovrebbe essere un...
14: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
10: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
14: Ah, crede? Salve, Fred.
16: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
14: Che coppia, eh, sindaco?
16: Ti vedo un po' brutti, però.
14: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
16: Bello lei.
14: Niente male.
17: Staremo
14: non risponde
17: a vedere.
14: Ma è impossibile, qualcuno...

0: Deve esserci.
1: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
2: Davvero?
3: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
1: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
2: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
4: Ma certo.
2: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
3: Non è vero.
2: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
1: Stavolta
2: Post.
1: Stavolta non funziona.
0: Pronto, sono Arthur.
2: Questo lo dice lei.
0: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
2: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
0: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
0: Farete...
2: Non ci faccia stare.
0: Le scope in una prigione di Stato.
2: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
0: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
2: Duffy, chiama Leibovitz.
1: A qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
2: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
1: Oh, il potere della stampa,
2: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
6: Ecco il rinvio.
1: Chi è lei? Vada fuori di qui.
6: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie ha detto
0: se ne vada.
6: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo qui. Non voglio andare al protocollo.
1: Chi
6: mia
1: è
6: moglie
1: tuo?
6: Ha detto.
1: Frank,
0: buttalo fuori.
3: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
6: Non volevano prendere.
1: È un pazzo.
2: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
1: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
2: L'uomo è un impostore.
1: Arrestata,
3: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
2: È un assassino.
0: Non è vero.
1: Mai visto prima.
6: Se raccontasse a mia
3: lei,
6: moglie.
3: Come
6: che...
3: si chiama?
6: Betty Bone. Bone per gli amici.
2: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
3: Parlando
2: con questo messaggio.
3: Con
6: io. Cercarono subito di comprare.
3: E chi erano?
6: Quelli loro.
1: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
2: Quest'uomo invece è la voce dell'innocente.
6: L'innocenza.
2: Già.
1: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
3: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
1: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
2: E allora salviamo anche sua madre.
1: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
2: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
6: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
2: Troppo lontano.
6: Non era ancora la signora Pettibone allora. Era soltanto la signorina Jones.
1: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
2: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
1: Pete, togli le manette ai miei amici.
0: Stavo per farlo.
1: È inqualificabile come tu abbia potuto.
2: È un impulsivo.
1: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
0: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
1: Come ha detto che è il suo nome?
6: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
1: gran
6: mia moglie.
1: Gran bella donna.
0: Se non l'ha ancora vista.
1: È a posto però, no?
6: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
1: la
6: po'...
1: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
2: Cioè
1: lei...
2: per altre 3 ore circa,
3: giusto
2: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
2: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
1: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
3: Chissà che ne dirà il governatore.
1: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
0: Sì, perfettamente, ha ragione.
1: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
6: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
1: Sarebbe orgogliosa, eh?
2: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
3: Abbiamo
2: Post
3: corso un
2: di
3: gran
2: domani
3: brutto
2: mattina.
3: Rischio questa volta.
2: Passami, Duffy.
3: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
2: Cosa? Ma cercatelo.
3: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
2: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
3: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
2: Sì.
3: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
2: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
3: Ah, sì, certo.
2: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
3: Che vada dove?
2: Ma da Bruce, naturalmente.
3: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
2: coraggio,
3: il treno.
2: Coraggio, mandagli
3: delle
2: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza. Dove?
3: La verità...
2: Ma perché non si fa
3: la
2: mettere un telefono anche lì?
3: Sono un po' confusa, Walter.
2: Muoviti, Hilde.
3: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
2: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
3: Oh, Walter,
2: è già abbastanza difficile.
3: Senti un attimo.
2: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
3: Ma chi farà il servizio?
2: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
3: Questa ormai è una cosa mia, è come
2: pronto?
3: Se...
2: Ah, Duffy, finalmente.
3: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
2: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
3: Perché?
2: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
3: Walter,
2: e che è quella che vuoi.
3: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
2: No, sciocchezze, devi andare ora, vai.
3: Fa.
2: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson, se n'è andata?
4: No, ci sono ancora.

0: Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
0: Sono Hilde Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
0: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
0: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilde,
3: credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
0: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
1: miele. Ma certo.
0: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
0: Oh, dove?
1: Non lo sappiamo.
0: Andiamo.
1: Dove andiamo?
0: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
0: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica
3: non
1: chiedere a...
3: Non se non se ne può fare a me.
1: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management delle vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto,
1: Allora,
2: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo tutte le magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con, diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
2: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
2: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
2: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più.

0: alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perso in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, proprio nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi, è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA,

0: Che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a selvaggi perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute.

0: parliamo con il dottor Flavio Pesce.
1: Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
2: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
1: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
2: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili, ovviamente, e degli uccelli, ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
1: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
2: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda.
1: Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
2: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
2: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
2: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
2: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali. Sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
0: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
2: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
0: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
2: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario,

Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio,

0: Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare.
1: Certo.
0: Quindi se c'è questo amore del territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.

0: Nuovo appuntamento all'interno del nostro contenitore, il viaggio che ci porta a conoscere la Fondazione Taranto 25, via Pentite 17, e proprio a via Pentite ci troviamo quest'oggi pomeriggio per due motivi, perché parliamo di startup ed è importante conoscere, toccare con mano quello che è l'imbuto, quello che ci porta a conoscere realmente i ragazzi che operano in questo settore, e poi perché siamo a metà luglio, insomma il caldo si fa sentire, quindi meglio un ambiente refrigerato. Non sarò solo, con me è un piacere averla. C'è Anna Paola Scrimieri. Anna Paola,
1: grazie.
0: Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te.
0: Allora, parliamo di startup e ci chiediamo quanto è importante per un territorio come Taranto, che deve fermare l'emorragia di giovani, e su questo lavorate tantissimo, avere la possibilità di investire su ragazzi di Taranto, ma anche non di Taranto, ma che fanno l'interesse di questo territorio.
1: Sì, Dario, il progetto Startup nasce con Fondazione Taranto 25 proprio per dare e creare un'opportunità per i ragazzi del territorio, sia presenti, ma anche quelli che studiano fuori, avere l'opportunità di tornare, di creare una propria impresa o comunque di mettere in sviluppo una

0: propria impresa. Noi siamo partiti 3 anni fa, lo chiamavamo l'anno zero e in realtà si parlava di innovazione ma in maniera molto soft. La cosa bella è che nell'arco dei 3 anni oggi incominciamo ad avere delle start-up realmente con la denominazione innovative, dal settore aerospaziale, dal settore AI, dal settore biotech, e questo ci spiega come se il territorio stimolato e quindi con le giuste motivazioni ma anche con i giusti supporti che noi stiamo cercando di dare con la nostra rete di partenariati e di soci imprenditori, riusciamo a dare allo sviluppo di queste idee.
1: Si tratta di eccellenza del territorio, si tratta di un filone che lega le varie attività della fondazione, che poi però si conclude molto spesso in quella che è la promozione del talento. Ne parleremo nelle prossime puntate, però qui è indispensabile, perché se non c'è eccellenza per Taranto non c'è futuro.
0: Ed è l'obiettivo che ci siamo posti proprio nello sviluppare il progetto che si chiama Startup, ci piace sottolineare il TIA legato alla città di Taranto. Perché è l'obiettivo di questo? Perché sicuramente è una business competition di cui poi magari parleremo e daremo delle indicazioni, ma in realtà come ogni progetto di Taranto 25, per noi non vuol dire fare la giornata di business competition, dare il premio e concludere la competition, la gara. In realtà diventa proprio una sorta di accompagnamento, ma anche di creazione di rete e di inglobazione delle nostre startup all'interno della rete del territorio.
1: Proprio in questo senso, però, adesso prendiamo il nostro calendario, non ce l'abbiamo qui, facciamo finta che sia questo. C'è una data che va cerchiata in rosso e quella data è quella del 30 luglio.
0: 31 luglio. Sì, perché ogni anno noi usciamo con questa business competition che mette in palio un montepremi totale di 30.000 euro che viene ripartita su 6 startup che passano una sorta di selezione. Quindi adesso siamo nel pieno proprio delle candidature, la data è quasi imminente, la scadenza, e quindi la massima diffusione per i ragazzi che tornano magari in vacanza per le vacanze estive universitarie e hanno già un loro team, se studiano a Torino, a Milano, a Bologna, in qualsiasi altra città d'Italia, hanno l'opportunità di presentare la domanda per la business competition di Taranto 25.
1: Quindi un periodo estivo foriero di novità, ma anche di speranze nella realizzazione, nella volontà di continuare quello che è il lavoro di Taranto 25. Ti faccio una domanda che è quasi introspettiva. Startup è un termine che per un po' di tempo, per qualche anno, ha fatto a pugni con Taranto. Non c'era la concezione che Taranto potesse essere la città delle startup. Come si è evoluto questo percorso e come è cambiata la concezione dei ragazzi verso questa possibilità che viene fornita?
0: Allora, noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché la prima cosa che abbiamo fatto è l'investimento nello sport. Startup è nato insieme poi al programma che abbiamo diffuso nelle scuole, però in realtà i ragazzi hanno soltanto bisogno di un esempio di supporto e di motivazione. Sono tra l'altro una generazione molto attenta, che studia tanto, che conosce l'AI meglio di noi adulti, e in realtà far capire che c'è un'opportunità, che c'è qualcuno che ti può accompagnare, fa salire quel guizzo di motivazione, per cui come dato alla mano da 3 anni fa ad oggi noi abbiamo già ad oggi una ventina di candidature di startup effettivamente tutte innovative. Quindi basta dare una motivazione e anche dimostrare che un accompagnamento, che c'è un posizionamento solido di qualcuno un po' più grande, noi siamo quasi 70 imprese, che ti può supportare nel sviluppare la tua idea. E questo crea motivazione, crea anche volontà e fiducia in se stessi, ma anche nel territorio che li riaccoglie.
1: C'è volontà di creare un futuro per Taranto, un futuro di Taranto fatto da figli di Taranto, ma non solo, soprattutto da gente che vuole operare in questo senso. C'è volontà di diventare un esempio per i ragazzi che stanno crescendo, per dar loro il là, per le loro attività, ma c'è anche qualcosa dietro. Quindi ci sono tante imprese che fanno rete, che fanno parte del vostro tessuto.
0: Ci sono tante imprese e a noi piace anche portare ai ragazzi la testimonianza delle startup che in qualche modo stiamo accompagnando noi,
1: che poi crescono,
0: stanno continuando ad essere presenti. Per esempio qui in questa sede abbiamo 5 startup che attualmente lavorano, crescono. Abbiamo il caso della startup Versosat, che addirittura è diventata un team di 5 persone, hanno appena assunto anche un ingegnere turco. Quindi non soltanto lo stimolo nostro come rete di imprenditori, ma anche di partenariati, ma anche come testimonianza di startup e di giovani che sono rientrati in città, che operano sul territorio e stanno crescendo come impresa. Quindi diventa una sorta di circolo motivazionale, anche di presa di fiducia e di coscienza che il territorio può offrire qualcosa.

0: che io credo che viviamo, ma lo sappiamo tutti, nella città più bella del mondo. Io viaggio tanto e i ragazzi vogliono tornare, dare questa opportunità è fondamentale.
1: Credo che in questa puntata si possa affrontare più che mai quella che è la sliding doors del rimorso e del riscatto, perché siete esattamente quello che consente ai ragazzi di puntare a un futuro diverso, non alla standardizzazione dei percorsi formativi, ma proprio alla diversificazione.
0: L'economia rinasce da lì, no? Tutti bene o male abbiamo studiato un po' di economia, di marketing territoriale. Noi siamo legati a delle economie molto importanti, no? A dei settori molto importanti. Oggi con l'utilizzo dello smart working, ma anche dell'information technology, ma dell'AI, possiamo creare del turismo, possiamo creare delle nuove alternative sul territorio, delle nuove economie che fanno crescere proprio una città come quella di Taranto in maniera diversa, rifacendo ritornare i giovani. Perché è inutile nascondere, il nostro obiettivo, ma perché è tangibile, è ripopolare la città di giovani. Se la città, oltre allo sviluppo economico, si ripopola con menti e con cittadini giovani che hanno voglia di fare, la città cresce in tutti i sensi.
1: Quali sono i settori, i segmenti nei quali c'è un maggior sviluppo delle vostre creature?
0: Allora, sicuramente in questo report che abbiamo di questi 3 anni, l'intelligenza artificiale è quella che prende più piede, non solo, legata però a diversi settori, sia legata al cleantech, sia legata alla biotech e all'healthy. Ciò che noi spingiamo anche è un qualcosa legato all'economia del territorio, quindi parliamo di blue economy, parliamo di turismo. Tanto che nel nostro bando, oltre a esserci le solite teste d'ariete del settore innovation, abbiamo voluto creare una categoria a parte, che è quella dedicata proprio a Taranto. Cioè proprio c'è una categoria dedicata Taranto. All'area Taranto come tema. Quindi qualsiasi startup.
1: Più identitario di questo mi sembra abbastanza difficile.
0: Diciamo che il bando è aperto a startup nazionali e anche internazionali, certo. Quindi siamo open mind da questo punto di vista. Però per questo abbiamo voluto dedicare una categoria speciale a delle startup che abbiano delle idee innovative e non, perché poi innovazione vuol dire sempre altamente tecnologico, ma vuol dire anche un qualcosa che riporti in auge anche antichi mestieri del territorio o antiche economie. Quindi la categoria Taranto è fuori tema, diciamo, dal soggetto innovativo, ma l'importante è che dia nuovo spirito e nuova linfa alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura.
1: Startup significa innovazione, innovazione per antonomasia la portata internet nel mondo. Quindi oggi facciamo un parallelismo e ti chiedo: se dico Google, a cosa pensi?
0: Se dice Google, pensiamo al dottor Gianfranco Presicci, che è stato uno dei premiati di un'altra iniziativa che noi portiamo avanti, che è Due Mari di Talenti, e ha dato l'opportunità di far gareggiare alcune delle nostre startup nella competition di Google legata alle startup. Siamo stati fortunati, ma anche si è creata questa bella partnership grazie al dottor Presicci. Che cosa è successo? Che 6 delle nostre startup hanno vinto ognuno un premio di $25,000 utilizzabili in servizi ai cloud, quindi vuol dire far arrivare al territorio $150,000 a 6 startup innovative che comunque vivono, si muovono nella nostra realtà, che è un po' l'obiettivo di cui parlavamo prima, cioè creare quell'interconnessione, quelle connessioni tra rete e partenariati, certo, che diano l'opportunità ai ragazzi di poter crescere. Perché la cosa importante poi è vedere le startup, e questa è una cosa che ci teniamo tanto, non come un competitors, ma le imprese del territorio, e questo che noi cerchiamo di diffondere anche come messaggio, devono creare cooperation senza avere esternamente un ufficio di ricerca e sviluppo. Diciamo la verità, le imprese del territorio non hanno come mentalità, ma anche come impostazione organigramma, una struttura con ricerca e sviluppo interna. Quindi in realtà quello su cui poi stiamo continuando a lavorare è creare questo mismatch tra startup innovative e imprese old style, per poter creare un interscambio di servizi. Questo è quello che la nostra rete vuole fare.
1: Abbiamo parlato di futuro, ma startup e Fondazione Taranto 25 hanno anche un passato recente, perché pensiamo allo scorso anno, ad esempio, quando avete premiato più di qualche eccellenza.
0: Sì, l'anno scorso è stata una bella competition, ti dicevo il primo anno era un anno zero, no, di sperimentazione sul territorio, oggi siamo arrivati alla terza edizione, l'anno scorso abbiamo avuto già una serie di, diciamo, di start-up abbastanza quotate, da chi era specializzato nella biotech, chi era specializzato anche nell'assistenza sanitaria a distanza come Florence Care, con il quale si stanno sviluppando anche dei partenariati con alcuni dei nostri soci, come Crazy Pixel, e questa startup molto innovativa per il territorio e molto particolare anche per stimolare i giovani, perché loro sviluppano giochi interattivi a tutti gli effetti, quindi proprio una vera e propria casa di produzione di giochi online, e che è un indotto che secondo noi è fondamentale da far crescere, perché attira i giovani, può essere gestito da qualsiasi parte del mondo e in realtà viene richiesto a livello internazionale.
1: Un gruppo di lavoro articolato, composto da diverse anime, che però ha come lavoro una visione univoca che porta alla valorizzazione dei talenti.
0: Sì, diciamo che il gruppo di Startup 25 di Fondazione Taranto 25 ha una serie di professionisti che collabora, che interagisce, che seleziona le startup e che le supporta nel tempo. Sicuramente mi va di ringraziare diciamo come coordinatori la dottoressa Rita De Santis e il dottor Paolo Resta, che sono i coordinatori insieme a me del gruppo, ma in realtà ci sono, credo siamo forse una ventina di professionisti che supportano le startup in questo e che seguono non soltanto le selezioni ma anche tutta l'attività di mentoring ed advisor che noi sviluppiamo nel corso dell'anno, perché è un lavoro continuo, cioè ormai siamo partiti 3 anni fa ma non ci siamo mai fermati e l'evento diventa giusto la giornata di presentazione delle startup, ma il lavoro è quotidiano, come puoi vedere anche, no, guardando le startup che lavorano giù. Abbiamo coinvolto sicuramente le startup innovative, però per noi nella nostra progettualità nel breve, medio e lungo termine, perché poi devi ragionare così su un territorio, è stata la focalizzazione anche sulle scuole e siamo partiti quest'anno con il progetto Startup for Students, cioè ci rivolgiamo ai ragazzi degli istituti superiori, diciamo hai un'idea, ok, presentaci la tua idea, era nata un po' per gioco, in realtà abbiamo ricevuto 10 business plan fatti a tutti gli effetti, noi abbiamo chiesto giusto una striscia di idea, ma ci siamo resi conto che già nelle scuole superiori i ragazzi hanno un'attenzione verso la creazione di qualcosa di loro e questo per noi è uno stimolo, perché se crei cultura imprenditoriale già nelle scuole superiori, poi hai il supporto di tutto il nostro partenariato, università, camera di commercio, che ci supportano anche dalla parte tecnologica, certo, e scientifica, fai capire ai giovani del territorio che una speranza c'è e quindi qualsiasi idea non si devono vergognare a tenere nel cassetto,
1: anzi,
0: ma renderla pubblica per poter avere un supporto e realizzarla.
1: Se c'è questa possibilità in qualche modo deve essere sfruttata.
0: È l'obiettivo di tutti. La cosa bella è che noi ci troviamo di fronte a ragazzi che vivono fuori ma vogliono tornare,
1: certo,
0: quindi se c'è questo amore nel territorio e verso il territorio, l'unica cosa che possiamo fare è creare per loro le condizioni per poter tornare e mettere a frutto i loro talenti e le loro professionalità.
1: Spesso abbiamo parlato di invertire la narrazione, ma invertire anche la rotta.
0: Ecco, e noi siamo città di mare, quindi dovremmo essere bravissimi, no, nel sviluppare queste nuove tendenze che nascono proprio dalle cose più semplici, ma da un seme che diventano,
1: certo,
0: poi un prato e i ragazzi sono quelli che ci danno maggiori soddisfazioni. Un altro filone che abbiamo sviluppato sempre con l'appello di Startup 25 è quello legato al filiera agricoltura. In partenariato con il commissario delle bonifiche abbiamo seguito queste business competition di startup specializzate proprio nel settore agro, perché anche l'agro è una delle economie su cui il nostro territorio,
1: certo,
0: potrebbe fare tanto e sviluppare tanto, dal mare all'agricoltura.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, conto alla rovescia, non abbiamo sbagliato, eh? Questo è il nostro backstage, fra un po' andremo...

0: vicino al tabellone. Giovanni Talamo, io sono con Fabio Palagiano, che vuol dire basket, soprattutto femminile, ma adesso ne parleremo. Facciamo vedere uno scorcio di dove siamo a chi non è di Taranto. Ecco, monumento al marinaio, questa volta il front office. Non abbiamo ancora capito, Fabio, se quel monumento saluta chi va via o saluta chi arriva.
1: È vero, è anche, come dire, dobbiamo capire questa cosa, però diciamo che è un monumento bellissimo della nostra città, ci rappresenta, tra l'altro, ecco, i giochi hanno preso questo monumento come
0: spunto per,
1: come
0: il, simbolo.
1: Per il simbolo, quindi per noi è una cosa bellissima averlo.
0: Allora, Fabio Palagiano, l'ho detto, significa basket femminile. Piccola digressione personale, abbiamo giocato tanto da ragazzini contro, poi insieme, per colpa sua giocavo poco perché era proprio un ottimo playmaker e ho guardato tante partite dalla panchina. Allora, parliamo di 40 anni fa, Fabio. In questi 40 anni poi che hai fatto? Chi hai allenato? Facci un paio di nomi di società per capire.
1: Allora, io ho allenato al CRAS, ho fatto, diciamo, l'inizio.
0: Io parlavo del CRAS prima maschile, no?
1: Parlavo, sì, dal punto di vista del gioco nel CRAS maschile. E dopodiché ho iniziato ad allenare subito, a 17 anni, insomma, mi è arrivata subito questa vocazione, grazie a qualche maestro.
0: Diciamolo, Sandro Albanese, per esempio.
1: Sandro Albanese, Maurizio Scanzani, insomma, Enzo Bifulco.
0: Coach Cicciovitti.
1: Coach
0: Compianto, indimenticabile.
1: Compianto Cicciovitti. E quindi, insomma, ho avuto la fortuna di avere questi maestri che mi hanno instradato e ti dico la verità, non mi sono mai pentito di aver iniziato da giovanissimo. Ho iniziato nel CRAS del compianto Dario Maggi,
0: precedentissimo.
1: C'era anche, insomma, mio papà, che purtroppo non c'è più, quindi persone che mi hanno, ripeto, instradato.
0: Tuo papà era un dirigente storico del CRAS.
1: È stato un dirigente storico, quindi mi hanno instradato e ecco, questa passione per allenare continua a esserci e sono contento. Ho iniziato col basket femminile, continuo.
0: Tu sempre basket femminile?
1: Praticamente sì, ho avuto veramente pochissime parentesi di basket.
0: Forse
1: maschile.
0: Anche perché all'epoca, quando giocavamo da ragazzini, c'era il grandissimo CRAS pieno di tarantine.
1: Assolutamente,
0: vero?
1: Sì.
0: In A2, in A1.
1: In A1, dopodiché poi io sono stato 6 anni a Pulsano, mi sono trovato anche lì benissimo e poi sono tornato quando, ecco, è iniziata l'era d'Antona e subito dopo Basile.
0: Quindi con Mario Buccoliero nello staff tecnico.
1: Con Mario nello staff tecnico, dopodiché è arrivato Nino Molino, che insomma ha un po' rivoluzionato soprattutto dal punto di vista tecnico tutto quanto. E poi è iniziato, diciamo, l'era.
0: Poi Corno Ricchini. Insomma, la grande
1: l'era,
0: Serie A è l'Europa,
1: sì,
0: del basket.
1: Sì, l'Europa, l'era degli scudetti. Io, ecco, ho fatto l'assistente per qualche anno, viaggiando tantissimo, dei ricordi incredibili a Madrid, a Istanbul, a Mosca, posti che ho vissuto soltanto grazie alla pallacanestro.
0: Ricordiamolo, D'Antona. L'altro presidente che ha seguito
1: Basile.
0: D'Antona, Basile. Una grande e bella stagione che riempiva il Palamazzone.
1: Assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Questo è il basket. Adesso Fabio è allenatore in Serie B femminile con la Dinamo Taranto.
1: Sì.
0: Ci andiamo in Serie A quest'anno?
1: Ma bella domanda. Al momento dobbiamo ancora fare la squadra. Stiamo cercando in tutti i modi di alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo fatto, secondo me, un campionato incredibile, arrivando ai playoff con una squadra che ha avuto grandissime difficoltà.
0: Infortuni importanti, ricordiamo.
1: Infortuni
0: anche.
1: E soprattutto, ecco, legato anche, tra virgolette, un po' ai giochi. Abbiamo avuto delle difficoltà logistiche che spero il prossimo anno.
0: Però dal 4 settembre abbiamo in dote un patrimonio.
1: Di tutto e di più.
0: Di tutto e di più.
1: Non ci possiamo più
0: lamentare. Ti spaventa? Sportivo. Spesso sei uno di quei allenatori che parla chiaro e a volte ha detto non ci sono spazi, non ci sono palestre. Adesso abbiamo colmato il gap o addirittura andiamo in overbooking?
1: No, assolutamente abbiamo colmato, però è chiaro che in questo momento poi bisogna, ecco, io non vedo soltanto il discorso pallacanestro o pallavolo, quindi non vedo soltanto il Palamazzola o la Ricciardi, che però da quello che ho capito non sarà dedicato al basket.
0: No, è tutta atletica.
1: Benissimo.
0: C'è un post social della nostra amica Luana Palombella che esprimeva rammarico, no?
1: Per il nome.
0: A basket.
1: Per il
0: Io
1: nome.
0: Penso, lo dicevo anche a Luana, che è sempre molto, molto acuta,
1: sì,
0: nelle sue votazioni social, però il nome va preservato, fa parte della storia, anche se non è più,
1: sì,
0: basket.
1: Sì.
0: Io la penso così.
1: Poi. Beh, anche perché poi il Palamazzola in effetti è dedicato a un giocatore di calcio, ma in effetti si gioca a pallacanestro.
0: Certo, è peccato che nella Ricciardi non si giochi più a basket, ma la malinconia è giustificata.
1: Questo sicuramente.
0: Però
1: ecco,
0: la

0: L'atletica ha il suo sfogo ora.
1: Assolutamente, come ce l'ha il nuoto. È chiaro che adesso dobbiamo essere bravi noi, abbiamo, ripeto, in dote tantissimi impianti e li dobbiamo sfruttare. Io ho avuto la possibilità di allenare 3 anni a Bari e chiaramente andavo anche in provincia e loro ancora sfruttano.
0: Bari 97.
1: Benissimo. Quello che è stato Bari 97, cioè i giochi del Mediterraneo che ha rivoluzionato un po' gli impianti e loro ancora sfruttano, e quindi dobbiamo farlo pure noi.
0: Fabio, col tuo permesso, Giovanni ci segui perché questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia. Andiamo a vedere il tabellone. E intanto ecco, bellissima questa immagine. Giovanni, prendiamo questa paranza meravigliosa. Ecco,
1: il nostro grande mare.
0: Si torna dal lavoro notturno, bellissimo. Un'immagine meravigliosa. Ok Giovanni, noi intanto raggiungiamo il tabellone. Eccoci qua. Qui c'è il tabellone. Allora Fabio, 36 giorni, 10 ore, 13 minuti e 12 secondi. Abbiamo detto che è un tabellone elettronico che la giornata scatta alle ore 20:30, 21 più o meno, perché conto la rovescia.
1: Dell'apertura.
0: L'inizio del 21 agosto. Allora, che giochi ci aspettiamo?
1: Fa un po' impressione però, perché insomma...
0: Ci siamo
1: e quindi mette un po' i brividi, perché noi dobbiamo essere pronti a questo evento, perché veramente può essere la svolta della nostra città. Io credo che i tarantini l'abbiano capito, ci sono le solite lamentele legate al traffico, ai lavori, ma fa parte un po' di noi, ma ti assicuro che non è solo a Taranto che si lamentano di tanti lavori che ci sono, però io credo che siamo a una svolta, potrebbe veramente rinascere questa città perché è bellissima. Ripeto, io ho avuto, lo dico sempre, la fortuna di stare 3 anni a Bari, ho vissuto tanti quartieri di Bari, ma ti assicuro, con tutto il rispetto per Bari, che Taranto è sicuramente più bella. Deve essere rivalutata.
0: Questo, tu sei un tifoso della città, anche del Taranto,
1: io sono.
0: Allora Iacovone, prendi posto come al solito sotto la tribuna stampa.
1: Sono un grande tifoso e quindi di conseguenza, ma sono un grande tifoso della mia città. E ti dico, la vorrei vedere rinascere perché ha le potenzialità per farlo.
0: Fabio, il 21 agosto ci vediamo alla serata inaugurale.
1: Assolutamente sì.
0: Sarà una bella serata.
1: Ci sarò io e mio figlio.
0: Che tuo figlio gioca a basket?
1: Mio figlio gioca un po' a basket, un po' a calcio. È però un grande sportivo di Taranto.
0: E questo è importante. Allora, che giochi ti aspetti? E poi parliamo un attimo di questo 3 contro 3, che è uno spaccato spettacolare di uno sport che ovviamente ha tutto campo 5 contro 5. Ma in Villa Peripato vedremo tecnicamente cosa ti aspetti. Chi vedremo secondo te e cosa ti aspetti da questa kermesse cestistica?
1: Ma il 3 contro 3 è praticamente uno sport diverso rispetto al 5 contro 5. È, come hai detto tu, molto spettacolare. Sicuramente vedremo giocatori che sono abituati, anche perché ormai è diventata una disciplina olimpica, quindi ci sono proprio allenatori anche in Italia che fanno soltanto
0: questo.
1: Assolutamente sì, è uno sport più vivo,
0: meno
1: più veloce,
0: più
1: assolutamente sì. Ma noi, ecco, per esempio, noi quando facciamo allenamento con le ragazze per prepararle al 5 contro 5, benissimo, ma anche sulla resistenza fisica, lavoriamo molto sul 3 contro 3.
0: Anche sulla resistenza?
1: Assolutamente.
0: Perché il mio
1: preparatore fisico, Mimmo Sant'Arcangelo, che tu conosci,
0: che avremo ospite nei prossimi giorni.
1: Benissimo, è uno dei fautori di questo esercizio. Noi per esempio lo facciamo anche tutto campo, no? È proprio l'esercizio base per un lavoro fisico importante, quindi sarà sicuramente, a parte la logistica che è bellissima, perché è una cosa...
0: Tra l'altro resta in villa quel campo,
1: tra l'altro resta e speriamo
0: che si aggiunge.
1: E speriamo che
0: dovremmo
1: sarà...
0: curarlo tutti.
1: Dobbiamo assolutamente curarlo, anche perché purtroppo qui in centro dove io abito non ci sono tantissime strutture e quindi sai... Per i ragazzi, per i giovani, la domenica mattina, il sabato dopo la scuola.
0: Anche per i meno giovani. Nonostante il tendine si.
1: Vabbè, ma tu giochi spesso, io ho un po' di meno, però tu insomma con l'old course.
0: Più o meno l'old course. Allora, Fabio, grazie.
1: Grazie a te.
0: Ci vediamo il 21 agosto, ci vediamo anche dalle palestre. Salutiamo Stefano Minio, coach, che sicuramente è invidioso perché tu ci sei e lui no.
1: Per forza dobbiamo salutarlo.
0: Ma salutiamolo.
1: Ciao. Ciao Stefano.
0: Ciao a tutto il mondo del basket, al mondo dello sport in generale. Conto la rovescia continua. Ci vediamo domani domani una sorpresa, perché forse parleremo varie lingue diverse, ma non voglio svelare nulla.
1: Io parlo tarantino, quindi anche da domani
0: oggi
1: si
0: in
1: parla
0: italiano, ci siamo
1: spiegati un po' più internazionale.
0: Un po' più internazionale. Ciao, a domani.
1: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Inchiesta Pandora sul carcere di Taranto, rinvio a giudizio per 5 persone, tra cui l'ex direttrice della casa circondariale ionica, Stefania Baldassari. Taranto verso i giochi del Mediterraneo tra incontri e progetto di mettere i teli ombreggianti in centro, ma il borgo continua a svuotarsi progressivamente delle attività commerciali. Il vice premier Salvini ieri a cena a Mottola con imprenditori e politici locali, oggi a Bari e sul porto di Taranto afferma è una priorità. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione del telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'inchiesta Pandora sul carcere di Taranto. 5 persone rinviate a giudizio, tra cui anche l'ex direttrice della struttura penitenziaria ionica, Stefania Baldassari. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: 5 rinvii a giudizio, una soluzione e una condanna con rito abbreviato e 2 richieste di patteggiamento respinte. L'esito dell'udienza preliminare dell'inchiesta Pandora, coordinata dalla PM Vittoria Petronella sulla gestione del carcere di Taranto e su alcuni appalti affidati tra il 2020 e il 2022. Il GUP Giovanni Caroli ha disposto il processo per l'ex direttrice della casa circondariale, oggi vice direttrice dell'istituto di Bari, Stefania Baldassari. A giudizio anche il dirigente comunale Carmine Pisano, il funzionario amministrativo Massimo Serio e l'imprenditore Gaetano Contento e Roberto Bozzi. Assolto perché non ha commesso il fatto l'imprenditore Gaetano De Bartolomeo, accusato di corruzione. Una dipendente della Never Before Italia è stata invece condannata a 4 mesi con rito abbreviato per turbativa d'asta. Respinte le richieste di patteggiamento dell'imprenditore Alberto Fragnelli e della dirigente penitenziaria Barbara Pannunzio, le loro posizioni saranno ora esaminate da un altro giudice. Le accuse contestate ai diversi imputati a vario titolo vanno dalla truffa alla turbativa d'asta fino al falso e alla corruzione. Per quanto riguarda Stefania Baldassarre, secondo la procura l'ex direttrice avrebbe attestato falsamente la propria presenza in servizio tra il 2020 e il 2021, aggirando il sistema di rilevazione delle presenze e percependo circa 6.500 euro non dovuti. Non riguardano invece la posizione dell'ex direttrice del carcere di Taranto le contestazioni relative alle presunte irregolarità negli affidamenti per il laboratorio di pasticceria del carcere e la piattaforma di commercio elettronico, riferite ad altri imputati coinvolti nell'inchiesta.
0: Ci spostiamo ora a Lama, dove nella notte è stato assaltato uno sportello bancomat dell'ufficio postale. I malviventi però sono tornati a mani vuote. Vediamo il servizio. Un boato ha squarciato il silenzio della notte a Lama. Erano circa le 3:30 quando un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat dell'ufficio postale, facendolo esplodere nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Il colpo però si è rivelato un clamoroso fallimento. Lo sportello infatti era privo di contanti. All'esterno dell'ufficio era ben visibile un avviso che informava come durante le ore notturne il dispositivo venisse completamente svuotato per ragioni di sicurezza. La violenta deflagrazione non ha comunque risparmiato i danni. L'onda d'urto infatti ha mandato in frantumi i finestrini di un'auto parcheggiata nelle vicinanze, mentre l'intera area è stata messa immediatamente in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia di Stato e gli artificieri, che hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per escludere la presenza di ulteriori ordigni o di elementi potenzialmente pericolosi. Gli agenti hanno inoltre controllato l'eventuale presenza di una centralina del gas nelle immediate vicinanze dell'esplosione per scongiurare ulteriori rischi. Sono quindi scattati rilievi della Polizia Scientifica, gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e avviato le indagini per identificare i responsabili del tentato colpo, fuggiti senza riuscire a portare via neppure un euro. Restiamo sulla cronaca perché a Taranto è stata arrestata

0: arrestata una donna di 40 anni di origine rumena con l'accusa di aver aggredito e procurato uno sfregio permanente a una donna di 70 anni. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della squadra volante su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'aggressione risale al 6 giugno scorso. Secondo quanto emerso, la quarantenne era già nota nel quartiere per comportamenti aggressivi che avevano creato non poca preoccupazione tra i residenti. Al momento la donna è stata trasferita nel carcere di Taranto. E una portalettere a Taranto è stata colta da un malore mentre effettuava il recapito della corrispondenza postale in via Dante durante una delle giornate più calde degli ultimi giorni. Secondo la UIL FPC Puglia, la lavoratrice avrebbe perso i sensi e sarebbe stata soccorsa grazie al tempestivo intervento di un cittadino, evitando così conseguenze più gravi. Il sindacato sottolinea che la dipendente era già stata dichiarata ipersuscettibile dal medico competente aziendale e che avrebbe in passato segnalato difficoltà nello svolgere il servizio nelle ore più calde, chiedendo una nuova valutazione sanitaria. Giuseppe Manfuso, segretario generale aggiunto della UIL FPC Puglia, ha dichiarato: non possiamo limitarci a commentare questo ennesimo episodio, dobbiamo chiederci perché si continua a non intervenire nonostante gli allarmi lanciati da tempo. Il sindacato rinnova quindi la richiesta a Poste Italiane di rivedere gli orari di recapito durante le ondate di calore, evitando almeno le fasce più esposte tra le ore 12 e le ore 16 e garantendo maggiori tutele ai lavoratori, in particolare a quelli più fragili, una questione che sarà affrontata presto in una prossima audizione in Regione Puglia con aziende e organizzazioni sindacali, un'audizione dedicata alla gestione delle ondate di calore. Ieri a Mottola il vice premier Matteo Salvini a cena con alcuni imprenditori e politici locali, questa mattina invece a Bari per parlare delle infrastrutture pugliesi, tra cui anche il porto di Taranto. Vediamo l'intervista di Ilaria Lia.
1: A cena con Salvini accade nella serata di ieri a San Basilio, dove il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incontrato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, oltre ad una serie di imprenditori e personaggi della politica locale, per affrontare ufficialmente la tematica delle prospettive politiche del centrodestra. E questa mattina è intervenuto a Bari per l'avvio dei lavori del nuovo cantiere del Molo San Cataldo e per fare il punto sugli interventi di potenziamento del porto. Salvini parla anche delle prospettive per le infrastrutture portuali ioniche.
2: È una priorità, soprattutto perché è un territorio che ha sofferto e sta soffrendo tantissimo, anche per i troppi no da parte di qualcuno. Si rischiano di saltare migliaia di posti di lavoro perché negli anni qualcuno ha sempre e solo detto no, no e no. Col presidente dell'autorità portuale siamo d'accordo per un piano di investimenti importante. Poi altri colleghi ministri si stanno occupando di altri temi come Ilva, e quello però non dipende da me.
0: Dei teli ombreggianti con il logo dei Giochi del Mediterraneo saranno presto installati in via d'Aquino e via di Palma. È un progetto dell'amministrazione Bitetti su modello di alcune città spagnole. Ce ne parla Dario Galitelli.
3: Il centro di Taranto cambia volto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Entro la fine di luglio, lungo via d'Aquino e via di Palma, saranno installati grandi teli ombreggianti colorati, decorati con i loghi della manifestazione per rendere più piacevole il passeggio e attenuare il caldo estivo. Le coperture saranno sostenute da appositi pali e rientrano nel più ampio progetto di allestimento urbano in preparazione della cerimonia inaugurale del 21 agosto allo Stadio Iacovone. Il modello arriva dalla Spagna, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni soluzioni simili per abbassare la temperatura nelle strade del centro anche di alcuni gradi. Per il comune di Taranto si tratta di un primo esperimento. Il sindaco Piero Bitetti ha annunciato l'intenzione di riproporre l'iniziativa anche nell'estate del 2027, eventualmente con teli più leggeri agganciati ai balconi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei condomini interessati. L'allestimento cittadino è già partito con la scritta luminosa Embrace the Future sotto il ponte girevole. Il progetto prevede anche nuove luci, effetti scenografici e sedute nelle principali piazze lungo corso Due Mari. Non saranno vere e proprie panchine, ma strutture in cemento sormontate da elementi ombreggianti ispirati alla forma delle onde. A curare la scenografia urbana è l'architetta e designer tarantina Claudia Pignatale.
0: E a proposito del borgo di Taranto, questa mattina siamo stati in via Pupino, abbiamo parlato con i commercianti che ci hanno mostrato una situazione fatta di saracinesche che si abbassano sempre di più e definitivamente. Vediamo.
1: Vetrine vuote, saracinesche abbassate, cartelli di vendesi e affittasi che si moltiplicano, e questa è l'immagine che oggi

0: racconta il borgo di Taranto, dove quella che un tempo era la via d'élite dello shopping cittadino si sta trasformando pezzo dopo pezzo in un deserto commerciale. La crisi non si ferma, avanza fino a via Pupino, a pochi passi dalle centralissime via di Palma e via d'Aquino, simboli di un commercio che sembra aver perso la propria identità. I pochi commercianti rimasti resistono come gli ultimi presidi del commercio di vicinato, scuotono la testa, raccontano una lenta agonia che dura da anni e che non può essere ricondotta ad un'unica causa. Affitti sempre più onerosi, bollette, tasse, costo del personale, poi la cronica carenza di parcheggi e una quotidiana battaglia contro l'inciviltà di chi trasforma le fioriere in posacenere e i marciapiedi in discariche. A tutto questo si aggiunge un centro che fatica ad attrarre persone, manca da anni un vero cartellone di eventi estivi capace di animare il borgo, mentre nei comuni vicini iniziative e spettacoli riempiono piazze e strade. E la chiusura di negozi storici e attività particolarmente attrattivi ha sottratto un prezioso flusso di clienti provenienti da tutta la provincia, con inevitabili ricadute anche su bar, pizzerie e attività limitrofe. Nel frattempo il baricentro dello shopping si è spostato altrove, i centri commerciali offrono aria condizionata, parcheggi gratuiti e abbondanti, servizi igienici, intrattenimento e un'esperienza complessiva più comoda, tanto da diventare persino il luogo scelto dal comune per alcune attività dedicate agli anziani durante l'estate. Da qualche tempo succede una cosa che non avevamo mai visto, racconta una commerciante di via Pupino. Quando chiudiamo la sera troviamo ancora tantissimi parcheggi liberi e il segnale più evidente, qui la gente non viene più. Intanto, in attesa di conoscere i dati del primo semestre del 2026, Confcommercio consegna una fotografia abbastanza netta della situazione relativa al 2025. Nel settore commerciale per la città di Taranto sono 248 le attività che hanno fatto iscrizione, 429 quelle che hanno abbassato definitivamente la saracinesca. Insomma, le vele ombreggianti ispirate ai modelli spagnoli e brandizzate con il logo dei giochi del Mediterraneo possono certamente rappresentare un intervento gradevole dal punto di vista estetico, ma il rischio è che restino poco più di una scenografia, perché nessuna installazione può riaccendere un centro che continua a spegnersi. Questa mattina davanti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto una raccolta firme promossa da CGL ed FP-CGL per difendere la sanità pubblica. C'era per noi Giovanna Calabrese.
1: La difesa della sanità pubblica è al centro della mobilitazione di oggi a Taranto. Davanti all'ospedale Santissima Annunziata CGL e FPCGL hanno avviato la raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare. Una per chiedere più investimenti e nuove assunzioni nel servizio sanitario, l'altra per garantire maggiori tutele ai lavoratori negli appalti.
2: Su tutto il territorio promuove una raccolta di firme appunto per una proposta di legge che modifichi sia il sistema sanitario che quello degli appalti. E poi la proposta degli appalti, c'è un dumping contrattuale, in realtà chi fa lo stesso lavoro deve poter avere lo stesso contratto e gli stessi salari, invece chi viene utilizzato nelle ditte d'appalto fa lo stesso lavoro, viene pagato meno e ha un contratto di lavoro precario. Ecco, noi diciamo basta.
3: Che già sul pezzo della sanità, come dire, i pugliesi sono gravati da una tassazione importante che avrebbe anche ragione di esistere nel momento in cui la sanità funzionasse, ma se poi la maggior parte delle persone è costretta a rivolgersi al privato, al convenzionato o ad altro, è chiaro che tutte quelle tasse non hanno un grande significato.
1: Secondo il sindacato, senza un piano straordinario di assunzioni, il rischio è quello di compromettere la continuità dei servizi dai reparti ai pronto soccorso.
4: Noi abbiamo la questione San Cataldo che sembra che a marzo 2028 aprirà, ma noi lo diciamo con grande chiarezza, lo diciamo ormai da mesi. O ci sarà un piano straordinario di assunzioni per il San Cataldo o diventerà l'ennesima grande occasione perduta per la sanità tarantina.
1: La protesta si inserisce anche nel quadro regionale della sanità pugliese, alle prese con il disavanzo e con la scelta di rimodulare l'addizionale IRPEF regionale per il 2026 attraverso aliquote progressive legate al reddito. Per CGL e FPCGL la strada da seguire resta quella degli investimenti, del potenziamento degli organici e del rafforzamento della sanità pubblica.
0: Taranto prosegue la sua organizzazione in vista dei giochi del Mediterraneo, più agenti sul territorio. Il SIAP accoglie favorevolmente il potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ma chiede di anticipare i trasferimenti. Giovanna Calabrese.
1: anticipare l'arrivo dei nuovi agenti in vista dei giochi del Mediterraneo.

0: È la richiesta del SIAP di Taranto al Ministero dell'Interno dopo l'annuncio del potenziamento degli organici della Polizia di Stato. Il sindacato accoglie positivamente l'arrivo delle nuove unità, ma chiede un ulteriore intervento per accelerare i trasferimenti già programmati in vista dell'evento internazionale. Secondo il segretario generale provinciale del SIAP, Aldo Vozza, l'invio dei nuovi operatori rappresenta un primo segnale dopo anni di richieste legate alla carenza di personale, una situazione che negli ultimi anni ha inciso sull'organizzazione dei servizi e sui carichi di lavoro degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.
1: Confermo che questi rinforzi noi apprendiamo di questi rinforzi con un moderato apprezzamento, poiché è un primo segnale di attenzione da parte del governo alla città di Taranto, anche se questi numeri in realtà non sono sufficienti a colmare i 2 anni di mancati trasferimenti che la città di Taranto e la provincia di Taranto hanno avuto. Però, diciamo, per i giochi del Mediterraneo, se qualora la nostra ipotesi di un anticipo dei trasferimenti fosse a livello ministeriale accettata, darebbe una boccata di ossigeno appunto a questa questura.
0: Il rafforzamento degli organici viene quindi considerato un passo importante, ma per il sindacato ora è necessario guardare alle esigenze specifiche legate ai giochi, da cui la richiesta di anticipare già al mese di luglio l'arrivo del personale previsto per l'evento.
1: Rendendo immediata questa misura del trasferimento, darebbe l'opportunità alle stesse persone trasferite di ambientarsi nella nuova realtà operativa ed essere pronti per l'impiego in questa grande occasione che è i Giochi del Mediterraneo.
2: E restiamo in tema di giochi perché ieri è iniziata la 3 giorni promossa dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 e anche dal Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano. Vediamo.
3: I miei concittadini capiranno in questi 30 giorni il valore che i Giochi del Mediterraneo hanno per tutti noi. I Giochi del Mediterraneo sono di tutti i tarantini e tutti i tarantini dovranno salire a bordo di questo treno per far sì che il nostro futuro ce lo scriviamo da solo, senza l'aiuto di qualcun altro.
2: Il Mediterraneo come lago, ovvero come luogo di prossimità in cui avvicinare popoli e culture nel segno del dialogo e della pace, è uno degli obiettivi di Taranto nel lago del Mediterraneo, che dal 15 al 17 luglio trasforma Palazzo di Città in un salotto in cui affrontare il percorso di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026, come percorso non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche di costruzione di una comunità più matura e pronta a sorreggere il ruolo di una città che vuole porsi come crocevia di dialogo tra diverse nazioni. L'iniziativa promossa dal Consiglio Comunale di Taranto su impulso del presidente Gianni Liviano, in collaborazione col comitato organizzatore dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e con la rete dei firmatari della Carta della Pace di Taranto.
3: Non sarà soltanto una kermesse sportiva, ma come giustamente le diceva nel titolo, è un evento culturale, un evento valoriale, un evento in cui la città avrà l'opportunità di dire la sua, di far vedere le proprie bellezze, di raccontare cosa siamo stati in 3.000 anni di storia e cambiare la narrazione della città come meritiamo. In tutto questo, i Giochi del Mediterraneo sono stati un puro acceleratore di ogni cosa perché hanno accelerato i percorsi di rigenerazione urbana e quello che è bello dire, raccontare che i giochi non lasceranno soltanto medaglie, ma lasceranno sostanza. Sostanza per me significa un mare di impianti, 41 cantieri che avranno trasformato zone di degrado in luoghi meravigliosi dove fare lo sport e far sì che Taranto, da capitale della Magna Grecia, possa davvero diventare un faro nel Mediterraneo e diventare una capitale dello sport.
2: Questa mattina siamo stati nuovamente a Palazzo di Città, proprio a margine della seconda giornata di questo evento. Abbiamo ascoltato le interviste a Gianni Liviano, al presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, Vincenzo Cesario, e all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo.
4: Continuiamo a ragionare sul futuro della città a partire evidentemente dalla presenza di Taranto nel Mediterraneo, cioè l'approssimarsi dei giochi ci interpella non solamente come bellezza dell'evento sportivo e come infrastrutture che rimarranno a Taranto, di cui siamo evidentemente molto felici, ma ci interpella anche proprio nel paradigma socioculturale della comunità, nel modo in cui la città si autopercepisce, nel modo in cui si narra all'esterno, cioè una città che spesso purtroppo è abituata alla cultura del lamento e dell'insoddisfazione, deve provare a recuperare fiducia e speranza anche traguardando il futuro, a livello sociale, a livello economico.

0: Il Mediterraneo, un bacino di inclusione, un luogo di incontro, un luogo di scambio di cultura, di identità, sin dalle antichità, torna a essere protagonista e torna a essere protagonista anche dal punto di vista economico, visto che i paesi sui quali volgiamo il nostro sguardo sono paesi che hanno sicuramente bisogno delle nostre tecnologie, della forza delle nostre imprese, delle condizioni economiche, della nostra agricoltura, del nostro agroalimentare, e sia nei confronti dei paesi al di là del Mediterraneo che dei Balcani, visto il compito e l'ufficio che mi onoro di rappresentare, che è l'asse Brindisi-Taranto fra le due sedi della Camera di Commercio, possono essere sicuramente un'opportunità, un'occasione importantissima per le nostre imprese di crescita, di sviluppo e soprattutto di sviluppo della stessa comunità.
1: Nel quadro di questo momento particolare che sta vivendo la città di Taranto e un po' la Puglia, quello dei giochi del Mediterraneo, che ci aiutano ad una riflessione, quella di sostenere sempre la via del bene, la via del bene comune, la via dell'unità e della pace. E certamente i giochi ne rappresentano il simbolo alto di questa volontà di vivere insieme, tra popoli, tra culture diverse.
2: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con Di Buon Mattino e con il nostro telegiornale alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità

0: info@studio100.it.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo per parlare di tutti i temi che coinvolgono il nostro territorio. E allora partiamo subito dal Taranto, un Taranto che cambia la sede del suo ritiro precampionato. Niente Umbria per i rossoblù a causa di problemi strutturali riscontrati nella prima serie scelta. La società ha deciso di spostare la preparazione a Chianciano Terme in provincia di Siena a partire dal 27 luglio. Guardiamo il servizio.
2: Cambio di programma dell'ultimo minuto e cambio di rotta radicale per il Taranto in vista del ritiro precampionato. La compagine rossoblù infatti non svolgerà più la prima fase della preparazione a Cascia in Umbria, come inizialmente programmato e annunciato. La decisione è maturata nelle scorse ore, subito dopo un accurato sopralluogo effettuato dallo staff del club presso la struttura umbra. Durante l'ispezione sono infatti emerse diverse criticità, sia di natura logistica che strutturale, giudicate non idonee a garantire il perfetto svolgimento del lavoro atletico e tecnico della squadra. Per evitare compromessi e assicurare al gruppo le migliori condizioni possibili, la dirigenza ionica ha preferito rivalutare rapidamente le opzioni sul tavolo. Fatte le dovute valutazioni, la scelta finale è ricaduta sulla Toscana. Sarà la rinomata località di Chianciano Terme, in provincia di Siena, a fare da cornice alla preparazione estiva dei rossoblù. Il quartier generale del Taranto sarà l'Atlantico Palace Hotel, struttura attrezzata che ospiterà atleti e staff tecnico nel periodo compreso tra lunedì 27 luglio e giovedì 13 agosto. Un cambio di sede strategico e tempestivo per blindare la serenità del gruppo in vista della nuova stagione sportiva.
1: Cambiando pagina, si entra decisamente nel vivo, nel mercato della Virtus Francavilla. Tra colpi di scena a centrocampo, l'arrivo di fedelissimi per mister Trocini, un reparto difensivo ancora tutto da ricostruire, gli imperiali ridisegnano la squadra per la nuova stagione.
2: Entra nel vivo il mercato della Virtus Francavilla per la stagione 2026-2027. Dopo gli innesti di Orefice, Coniglio, Russo, Visconti e Parisi, si veste di biancazzurro anche l'esperto difensore ex Nardò Marco Calderoni. Novità importanti a centrocampo. Sfumato il ritorno di Andrea Risolo, destinato al Flaminia, la Virtus ha blindato Domenico Mungo. Il mediano classe 93, fedelissimo di mister Bruno Trocini, che lo ha già allenato a Reggio Calabria, è ormai ufficiale. Sempre dalla regina piace l'interditore Lamin Fofana, mentre più complessa la pista che porta Sebastian Piris, che il Martina proverà a trattenere. Resta nel mirino anche l'argentino Leandro Tejo, svincolato dopo l'esperienza al Gela. Per la difesa, reparto ancora in piena ricostruzione, l'obiettivo principale è Roberto De Angelis del Martina, mentre sulla fascia destra è fatta per il blitz che porterà in Puglia l'ex San Benedettese Federico Chiatante. Sul fronte conferme, ufficiale il rinnovo del giovane Mattia Latagliata, che si contenderà la corsia mancina proprio con Calderoni, e la permanenza dell'attaccante Matteo Ametai. Infine, diversi ex scelgono di restare in Puglia. Mirko Carretta firma con il Brindisi di mister Taurino, dove potrebbe raggiungerlo anche Bruno Paladini, conteso da Andria e Bisceglie. Momar Diop è vicino al fasano di Francesco Montervino, mentre Ignazio Battista dovrebbe ripartire da Martina.
1: Un calciomercato che continua sempre di più ad evolversi. Il Taranto accelera per Nello Salzano e avvicina anche il difensore Francesco Bertolo. Movimenti importanti anche per Martina, Fasano e Virtus Francavilla, tra riconferme, nuovi obiettivi e trattative in corso.
2: Nel calciomercato pugliese continua a muoversi con decisione la SS Taranto, che è sempre più vicino al centrocampista Nello Salzano. I contatti tra le parti sono già avviati e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi concreti. Non solo centrocampo, perché il club ionico è vicino anche al difensore centrale Francesco Bertolo, in uscita dalla Pistoiese. Resta poi aperta la pista che porta al giovane Emiliano Dall'Oro, classe 2004, profilo interessante ma conteso dal Brindisi, che in queste ore sta lavorando anche per piazzare il colpo Cannarsi, classe 2006, reduce dall'esperienza al Givi Borgo. Situazione in evoluzione anche in casa Martina, dove la priorità resta quella delle riconferme. Possibile infatti la permanenza di Sebastian Piris, mentre ormai è un passo Ignazio Battista, con il sorpasso decisivo sul Fasano maturato nelle ultime ore. In uscita invece Antonio Santarpia, che ha attirato l'interesse del Gravina. Proprio il Fasano è tra le società più attive sul mercato. Il direttore Montervino sta seguendo diversi profili e per quanto riguarda la panchina prende sempre più quota il nome di Antonio Rogazzo. Nel frattempo si registra l'addio di Paul Garcia Tena. che ha salutato il club attraverso i propri canali social. Movimenti anche per la Virtus Francavilla, che ha avviato i primi sondaggi per il centrocampista argentino Tejo, reduce dall'ultima stagione al Gela e già conosciuto in Puglia. Si avvicina inoltre Federico Chiatante, terzino classe 2004 in arrivo dalla San Benedettese, mentre ufficiale il rinnovo di Matteo Ametai. Chiudiamo con l'eccellenza, la Polimnia si è assicurata l'esterno portoghese Ivan Forbes.

0: che ritrova il tecnico Maraciulo, mentre l'Unione Calcio Bisceglie ha confermato il difensore centrale Angelo Monopoli. Cambiamo argomento, passando ai giochi del Mediterraneo. Taranto 2026 è ormai imminente il completamento del centro tennis Magna Grecia, un'opera pensata non solo per i grandi eventi ma come eredità per il futuro della città e delle famiglie, come annunciato sui social dal commissario straordinario Massimo Ferrarese. Guardiamo il servizio.
1: Il centro tennis

0: Ma non si parlerà solo di sport. Oltre ai campi regolamentari, il progetto prevede una moderna clubhouse e un'area giochi interamente dedicata ai bambini. L'obiettivo dichiarato da Ferrarese è chiaro: lasciare una vera e propria eredità alla città, creando un punto di aggregazione vivo, sicuro e fruibile quotidianamente da sportivi e famiglie, anche ben oltre la fine delle competizioni. Un'opera pensata per il futuro di Taranto, insomma, i cui ultimi ritocchi, ha concluso ironicamente il commissario con una battuta social, dovranno fare i conti solo con un ultimo temibile avversario, il clima torrido e l'eccezionale ondata di calore di questi giorni.
1: E siamo dunque giunti alla conclusione. Grazie per averci seguito. Continuate naturalmente a seguire la nostra programmazione qui su Studio 100. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, conto alla rovescia, non abbiamo sbagliato, eh? Questo è il nostro backstage, fra un po' andremo vicino al tabellone. Giovanni Talamo, io sono con Faio Palagiano, che vuol dire basket, soprattutto femminile, ma adesso ne parleremo. Facciamo vedere uno scorcio di dove siamo a chi non è di Taranto, ecco. Monumento al marinaio, questa volta il front office. Non abbiamo ancora capito, Fabio, se quel monumento saluta chi va via o saluta chi arriva.
2: È vero, come dire... dobbiamo capire questa cosa, però diciamo che è un monumento bellissimo della nostra città, ci rappresenta, tra l'altro ecco, i giochi hanno preso questo monumento come
1: spunto per,
2: come
1: il, simbolo.
2: Spunto per il simbolo, quindi per noi è una cosa bellissima averlo.
1: Allora, Faio Palagiano, l'ho detto, significa basket femminile. Piccola digressione personale, abbiamo giocato tanto da ragazzini contro, poi insieme, per colpa sua giocavo poco perché era proprio un ottimo playmaker e ho guardato tante partite dalla panchina. Allora, parliamo di 40 anni fa, Fabio. In questi 40 anni poi che hai fatto? Chi hai allenato? Facci un paio di nomi di società per capire.
2: Allora, io ho allenato al CRAS, ho fatto, diciamo, l'inizio.
1: Io parlavo del CRAS prima maschile, no?
2: Parlavo, sì, dal punto di vista del gioco nel CRAS maschile. E, dopodiché ho iniziato ad allenare subito, a 17 anni, insomma, mi è arrivata subito questa vocazione, grazie a qualche maestro.
1: Diciamolo, Sandro Albanese, per esempio.
2: Sandro Albanese, Maurizio Scanzani, insomma, Enzo Bifulco.
1: Coach Cicciovitti.
2: Coach
1: compianto indimenticabile.
2: Compianto Cicciovitti, e quindi insomma ho avuto la fortuna di avere questi maestri che mi hanno instradato, e ti dico la verità, non mi sono mai pentito di aver iniziato da giovanissimo. Ho iniziato nel CRAS del compianto Dario Maggi.
1: Precedentissimo.
2: C'era anche insomma mio papà, che purtroppo non c'è più, quindi persone che mi hanno, ripeto, instradato.
1: Tuo papà era un dirigente storico del CRAS.
2: È stato un dirigente storico, e quindi mi hanno instradato, e ecco, questa passione per allenare continua a esserci, e sono contento. Ho iniziato col basket femminile, continuo.
1: Tu sempre basket femminile?
2: Praticamente sì, ho avuto veramente pochissime parentesi di basket.
1: Forse
2: maschile.
1: Anche perché all'epoca, quando giocavamo da ragazzini, c'era il grandissimo CRAS pieno di tarantine.
2: Assolutamente,
1: vero?
2: Sì.
1: In A2, in A1.
2: In A2, in A1. Dopodiché poi io sono stato 6 anni a Pulzano, mi sono trovato anche lì benissimo. E poi sono tornato quando, ecco, è iniziata l'era d'Antona, e subito dopo Basile.
1: Quindi con Mario Buccoliero nello staff tecnico.
2: Con Mario nello staff tecnico, dopodiché è arrivato Nino Molino, che insomma ha un po' rivoluzionato soprattutto dal punto di vista tecnico tutto quanto, e poi è iniziato, diciamo, l'era.
1: Poi Corno Ricchini. Insomma, la grande
2: l'era,
1: serie A è l'Europa,
2: sì,
1: del basket.
2: Sì, l'Europa, l'era degli scudetti. Io ecco, ho fatto l'assistente per qualche anno, viaggiando tantissimo.

0: dei ricordi incredibili a Madrid, a Istanbul, a Mosca, posti che ho vissuto soltanto grazie alla pallacanestro.
1: Ricordiamolo, D'Antona, l'altro presidente che ha seguito Basile. D'Antona, Basile, una grande e bella stagione che riempiva il Palamazzone.
0: Assolutamente.
1: Allora,
0: sì.
1: Questo è il basket. Adesso Fabio è allenatore in Serie B femminile con la Dinamo Taranto.
0: Sì.
1: Ci andiamo in Serie A quest'anno?
0: Ma bella domanda. Al momento dobbiamo ancora fare la squadra. Stiamo cercando in tutti i modi di alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo fatto, secondo me, un campionato incredibile, arrivando ai playoff con una squadra che ha avuto grandissime difficoltà.
1: Infortuni importanti, ricordiamo.
0: Infortuni e soprattutto, ecco, legato anche, tra virgolette, un po' ai giochi. Abbiamo avuto delle difficoltà logistiche che spero il prossimo anno.
1: Però dal 4 settembre abbiamo in dote un patrimonio.
0: Di tutto e di più.
1: Di tutto e di più.
0: Non ci possiamo più
1: lamentare. Tu da sport. Spesso sei uno di quei allenatori che parla chiaro e a volte ha detto non ci sono spazi, non ci sono palestre. Adesso abbiamo colmato il gap o addirittura andiamo in overbooking?
0: No, assolutamente abbiamo colmato, però è chiaro che in questo momento poi bisogna... Ecco, io non vedo soltanto il discorso pallacanestro o pallavolo, quindi non vedo soltanto il Palamazzola o la Ricciardi, che però da quello che ho capito non sarà dedicato al basket.
1: No, è tutta atletica.
0: Benissimo.
1: C'è un post social della nostra amica Eluana Palombella che esprimeva rammarico, no?
0: Per il
1: Ligi
0: nome.
1: Basket.
0: Per il
1: Io
0: nome.
1: Penso, dicevo anche ad Eluana, che è sempre molto, molto acuta
0: sì.
1: nelle sue votazioni social, però il nome va preservato, fa parte della storia, anche se non è più
0: sì.
1: basket.
0: Sì.
1: Io la penso così.
0: Poi. Beh, anche perché poi il Palamazzola in effetti è dedicato a un giocatore di calcio, ma in effetti si gioca a pallacanestro.
1: Certo, è peccato
0: palavolo.
1: Che nella Ricciardi non si giochi più a basket, ma la malinconia è giustificata.
0: Questo sicuramente.
1: Però,
0: però ecco,
1: l'atletica ha il suo sfogo ora.
0: Assolutamente, come ce l'ha il nuoto. È chiaro che adesso dobbiamo essere bravi noi, abbiamo, ripeto, in dote tantissimi impianti e li dobbiamo sfruttare. Io ho avuto la possibilità di allenare 3 anni a Bari e chiaramente andavo anche in provincia e loro ancora sfruttano.
1: Bari 97.
0: Benissimo. Quello che è stato Bari 97, cioè i giochi del Mediterraneo che ha rivoluzionato un po' gli impianti e loro ancora sfruttano e quindi dobbiamo farlo pure noi.
1: Fabio, col tuo permesso, Giovanni ci segui perché questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia. Andiamo a vedere il tabellone. E intanto ecco, bellissima questa immagine. Giovanni, prendiamo questa paranza meravigliosa. Ecco,
0: il nostro grande mare.
1: Si torna dal lavoro notturno. Bellissimo. Un'immagine meravigliosa. Ok, Giovanni, noi intanto raggiungiamo il tabellone. Eccoci qua. Qui c'è il tabellone. Allora Fabio, 36 giorni, 10 ore, 13 minuti e 12 secondi. Abbiamo detto che è un tabellone elettronico che la giornata scatta alle ore 20:30, 21 più o meno, perché
0: okay.
1: Conto alla rovescia.
0: Eh beh, certo, dell'apertura.
1: Inizio del 21 okay. agosto. Allora, che giochi ci aspettiamo?
0: Fa un po' impressione però, perché insomma...
1: Ci siamo
0: e quindi mette un po' i brividi perché noi dobbiamo essere pronti a questo evento perché veramente può essere la svolta della nostra città. Io credo che i tarantini l'abbiano capito, ci sono le solite lamentele legate al traffico, ai lavori, ma fa parte un po' di noi, ma ti assicuro che non è solo a Taranto che si lamentano di tanti lavori che ci sono. Però io credo che siamo a una svolta, potrebbe veramente rinascere questa città perché è bellissima. Ripeto, io ho avuto, lo dico sempre, la fortuna di stare 3 anni a Bari, ho vissuto diciamo tanti quartieri di Bari, ma ti assicuro con tutto il rispetto per Bari che Taranto è sicuramente più bella. Deve essere rivalutata.
1: Questo, tu sei un tifoso della città, anche del Taranto.
0: Io
1: diciamo. Allora io Covone prendi posto come al solito sotto la tribuna stampa.
0: Sono un grande tifoso e quindi di conseguenza, ma sono un grande tifoso della mia città. E ti dico, la vorrei vedere rinascere perché ha le potenzialità per farlo.
1: Fabio, il 21 agosto ci vediamo alla serata inaugurale.
0: Assolutamente sì.
1: Sarà una bella serata.
0: Ci sarò io e mio figlio.
1: Tuo figlio gioca a basket?
0: Mio figlio gioca un po' a basket e un po' a calcio. È però un grande sportivo di Taranto.
1: E questo è importante. Allora, che giochi ti aspetti? E poi parliamo un attimo di questo 3 contro 3, che è uno spaccato spettacolare di uno sport che ovviamente ha tutto campo 5 contro 5. Ma in Villa Peripato vedremo tecnicamente cosa ti aspetti. Chi vedremo secondo te E cosa ti aspetti da questa kermesse cestistica?
0: Ma il 3 contro 3 è praticamente uno sport diverso rispetto al 5 contro 5, è come hai detto tu molto spettacolare,

0: Sicuramente vedremo giocatori che sono abituati, anche perché ormai è diventata una disciplina olimpica, quindi ci sono proprio allenatori anche in Italia che fanno soltanto quello, assolutamente sì, è uno sport più vivo,
1: meno
0: più
1: di
0: veloce,
1: più
0: assolutamente
1: di
0: sì. Ma noi, ecco, per esempio, noi quando facciamo allenamento con le ragazze per prepararle al 5 contro 5, lavoriamo sulla resistenza, ma anche sulla resistenza fisica, lavoriamo molto sul 3 contro 3.
1: Anche sulla resistenza?
0: Assolutamente,
1: perché per riuscire a tornare.
0: Il mio preparatore fisico, Mimmo Sant'Arcangelo, che tu conosci,
1: che avremo ospite nei prossimi giorni.
0: Benissimo, è uno dei fautori di questo esercizio. Noi, per esempio, lo facciamo anche tutto campo, no? È proprio l'esercizio base per un lavoro fisico importante, quindi sarà sicuramente, a parte la logistica che è bellissima, perché è una cosa,
1: tra l'altro resta in villa quel campo,
0: tra l'altro resta e speriamo
1: che si aggiunge
0: e speriamo che
1: dovremmo curarlo tutti,
0: dobbiamo assolutamente curarlo, anche perché purtroppo qui in centro dove io abito non ci sono tantissime strutture, e quindi sai, per i ragazzi, per i giovani, la domenica
1: ritorno.
0: Mattina, il sabato dopo la scuola,
1: anche per i meno giovani, nonostante il tendine
0: tu giochi spesso, io un po' di meno, però tu insomma con l'old course
1: più o meno
0: sì,
1: l'old course. Allora Fabio, grazie.
0: Grazie a
1: te. Ci vediamo il 21 agosto, ci vediamo anche dalle palestre. Salutiamo Stefano Minio, coach, che sicuramente è invidioso perché tu sei e lui no.
0: Per forza dobbiamo salutarlo.
1: Ma salutiamolo.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao a tutto il mondo del basket, al mondo dello sport in generale. Contro la rovescia continua. Ci vediamo domani. Domani una sorpresa, perché forse parleremo varie lingue diverse, ma non voglio svelare nulla.
0: Io parlo tarantino, quindi
1: anche
0: da
1: io.
0: Domani
1: oggi
0: si
1: in
0: parla
1: italiano, ci siamo
0: un po' più internazionale.
1: Un po' più internazionale. Ciao, a domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno e bentrovati a questa edizione di venerdì 17 di luglio con Di Buon Mattino. Come di consueto, cominciamo dando uno sguardo a quelle che sono le testate nazionali e locali e poi ci addentreremo nelle notizie più strettamente legate al nostro territorio. Partiamo dal Corriere della Sera, il Corriere della Sera che riporta in primo piano una foto relativa alla lettura della sentenza per il crollo del ponte Morandi e ci sono praticamente ritratta la mamma di una delle vittime che abbraccia un'amica. Genova, la sentenza, 25 assolti, ponte Morandi, 32 condanne. 12 anni a Castellucci. L'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi, avvenuto nel 14 agosto del 2018, quando appunto ci furono 43 vittime. Leggiamo poi le notizie relative a ciò che è accaduto alla Camera. Tra applausi e proteste arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti. La riforma della nuova legge elettorale è stata approvata alla Camera con 217 favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato e Fratelli d'Italia dichiara più stabilità. Meloni ha tradito gli italiani e gli alleati, attacca la Schlein. Scendendo poi un'altra delle notizie che campeggia su tutti i giornali, le prime pagine dei giornali, la raccolta firme per Mario Roggero e l'accelerazione del guardasigilli, Mattarella richiamo a Nordio, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi. Il Colle lo convoca. Una nota durissima che fa seguito ad un faccia a faccia di ieri pomeriggio al Quirinale. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio e gli ha ricordato, senza tanti giri di parole, che la Costituzione assegna il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. E poi una foto relativa a una notizia che troviamo su tutti i giornali: Ucraina, Zelensky si lura Fedorov, il genio dei droni. Kiev in piazza per il ministro cacciato. Proteste in Ucraina per il licenziamento di Fedorov, il ministro della difesa, considerato il genio della guerra tech, ma ha pagato le liti con il capo dell'esercito. E poi l'inchiesta report, le chat di Lavitola, i legami con la bomba relativo appunto al caso Ranucci nel cellulare di Lavitola, rintracciate le chat tra il faccendiere e il suo factotum che mettono i due in relazione con la banda dell'attentato al conduttore di Report. Passiamo alla prima pagina della Repubblica che, insomma, dove campeggia proprio in grande la notizia relativa alla richiesta della grazia da parte del ministro Nordio per il gioielliere Roggero. Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni. Lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni. L'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. E ancora legge elettorale, primo sì, la norma che annulla i voti. La Camera approva la legge elettorale con 17 sì, 152 no e 2 astenuti. E anche qui viene riportata la notizia della bagarre in aula. La sentenza Ponte Morandi 12 anni a Castellucci, le famiglie finalmente fatta giustizia. E poi una notizia che viene riportata sulla Repubblica che non ritroviamo nelle altre prime pagine, metodo Infantino, il presidente della FIFA Gianni Infantino viene sonoramente fischiato non appena la sua immagine appare sugli schermi degli stadi del Mondiale, la ragione è dovuta al fatto che la settimana scorsa, dopo aver ricevuto una telefonata personale dal presidente Trump, ha cambiato le regole della FIFA. Passiamo alla stampa, anche la stampa apre con...

La notizia relativa a politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro c'è il guardasigilli, Mattarella stop a Nordio, il ministro avvio alla procura per la grazia al gioielliere Mario Roggero il giorno dopo la condanna. Il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. L'analisi di Ugo Magri, il fastidio del colle, quel messaggio a chi scavalca la Costituzione. L'intervista poi alla figlia dell'orefice, clima divisivo, vorrei solo la verità, io contro le armi. E ancora crollo del ponte di Genova, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Ecco, anche qui la foto che appunto ritrae uno dei genitori dei ragazzi deceduti nell'incidente, appunto nel crollo del ponte, i condannati del Morandi. Ecco, ora c'è un verdetto e il verdetto dice galera per tutti, dirigenti, esecutori informati, funzionari pubblici e i responsabili. Non so dire se è tanta o poca roba, a me sembra abbastanza, viene riportato in questa intervista. E poi giù si parla dell'edizione 2027 delle ATP Finals Torino e le ATP Finals, la favola continua, la magia continua, si rinnova, Torino resta capitale mondiale del tennis anche nel 2027. E si parla ancora di politica internazionale, lato il Medio Oriente, l'Iran minaccia, chiudiamo anche il Mar Rosso, scalpitano gli Houthi per scendere in campo al fianco di Teheran, missili e droni sono schierati, anche i mercantili in transito nel Mar Rosso sono sotto tiro. La guerra in Ucraina, ministro Silurato, Kiev va in piazza contro Zelensky. Passiamo al Messaggero, Messaggero che anche qui abbiamo a tutta pagina il titolo che riguarda la grazia, il caso del gioielliere condannato per aver ucciso i ladri in fuga, richiamo di Mattarella a Nordio, il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Salvini pronti a tutto, anche a candidarlo. Due foto relative, una alla Camera, maggioranza compatta, legge elettorale, primo sì nella bagarre e poi sempre Ponte di Genova, 12 anni all'ex AD. E si parla poi di caldo, riunita la cabina di regia del Ministero, oggi 16 città in bollino rosso, caldo, mortalità cresciuta del 3%, caldo, mortalità cresciuta, strage tra gli anziani, 380 vittime. Di questo poi parleremo più in avanti con i nostri amici dell'associazione Il Meteo Taranto. E andiamo al Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano che riporta in testa una notizia relativa al crollo di un'ala del Tribunale di Bolzano e poi ancora sentenza Morandi, ponte giù per avidità 12 anni a Castellucci e la foto centrale, troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer. Clemenza senile è il titolo della foto, la lavata di capa, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, FN, Pro Ruggero, 14 anni per duplice omicidio, il ministro apre la pratica per la grazia, il Colle invece chiaramente mette uno stop e lo striglia dicendo non sta a te. Passiamo al Sole 24 Ore che apre parlando di 60 miliardi da investire al Sud, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al Sud, appunto, iniziativa della Banca dei Territori intesa insieme a Confindustria, Orsini non solo per il Sud, sia leva permanente di competitività nazionale, un piano ZES 2.0 per rafforzare il modello della zona unica speciale. La foto poi è relativa all'allarme da arcivescovo e istituzioni locali della Sicilia. In Sicilia il racket rialza la testa, poche le denunce, resiste l'omertà. E ancora il caso Roggero, Mattarella riceve Nordio, la grazia è di competenza del Quirinale, quindi anche

0: E qui la notizia appunto relativa a questa richiesta di grazia, come anche riportata la notizia del Tribunale di Genova che emette 32 condanne per il crollo del Morandi. E passiamo a dare uno sguardo alla Gazzetta dello Sport. In testa c'è la notizia di Lica, la Juve, preso il turco, Roma irritata. E poi chiaramente la notizia principale è quella che riguarda la finale del destino, Yamal e Messi, il bagnetto, la coppa, la foto insieme di 19 anni fa, il Barcellona e ora Spagna, Argentina a colpi di genio. E quindi chiaramente si fa riferimento a quella che sarà la finale dei mondiali. E ci fermiamo qualche secondo e torniamo a breve con i titoli della stampa locale.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Come anticipato, ci spostiamo sulla stampa locale, aprendo con la Gazzetta del Mezzogiorno, il nodo preferenze sì della Camera, la legge elettorale, ora il Senato, la sfida di Salvini, pronti a governare in Puglia. E viene riportata un'analisi di Bruno Vespa appunto sui 2 mesi che ci separano da settembre, quando la nuova legge elettorale approvata ieri alla Camera passerà al Senato. La cronaca, morte del bracciante imprenditore in cella, 38enne indiano stremato dal lavoro nei campi a Laterza, e poi si fa riferimento a ciò che era già stato riportato dal Sole 24 Ore, economia, Leonardo bilancia il sito di Grottaglie, ma soprattutto decolla la ZES da Banca Intesa, altri 60 miliardi, Orsini, occasione per il Sud. E anche qui in basso la notizia relativa alla sentenza della tragedia di Genova del 14 agosto 2018, crollo del Morandi, 12 anni all'ex capo di Autostrade. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno che riporta la notizia di politica, il governatore De Caro chiama a raccolta anche il centrodestra contro gli accordi tra governi e governo e regioni del nord. Autonomia, l'affondo di De Caro, così secessione sulla sanità, poi l'appello, fermiamo insieme questo disegno. Il Senato approva le pre-intese stipulate da regioni del nord con il governo, il presidente Antonio De Caro lancia l'allarme e rivolge un appello a tutte le forze civili e politiche pugliesi, riportando che è una battaglia di sopravvivenza, fermiamo insieme questo disegno prima che diventi irreversibile. E poi quello che sta accadendo in questo momento dal punto di vista turistico, Monopoli, un B&B ogni 25 abitanti, Monopoli soffocata dall'invasione turistica, fenomeno dell'overtourism, riguarda ormai diverse città pugliesi e a Monopoli raggiunge punte record. In città, secondo un dossier del PD, c'è un bed and breakfast ogni 25 abitanti, un fenomeno che sta provocando la fuga dei residenti. E poi ancora una notizia di cronaca: resta folgorato durante l'installazione della fibra, perde la vita un operaio. Questo è successo a Montesano Salentino di Lecce, un operaio di 33 anni è morto mentre lavorava. E poi una notizia relativa al lavoro, cassiera ma costretta a lavare i bagni, la dipendente di un supermercato di Foggia fa ricorso e il giudice le dà ragione. Lavare i bagni e pulire gli spogliatoi del supermercato non rientrava nelle sue mansioni e questo lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Foggia, che appunto ha dato ragione a una dipendente di un punto vendita di un supermercato della città. E chiudiamo questa visita alle prime pagine dei giornali locali con l'edicola, appunto la furia di De Caro, siamo alla secessione. Appunto per quanto riguarda nelle preintese tra Stato e Regioni sull'autonomia differenziata, il Nord potrà gestire la sanità come più gli conviene, un disastro per il Sud. La foto poi in basso ritrae Salvini nella sua visita in Puglia, stanziati 7 milioni di euro per i porti. Bari può coordinare le autorità marittime. E poi, insomma, viste queste prime notizie prime pagine dei giornali, ci rivolgiamo adesso invece a quello che più strettamente è successo nel nostro territorio. E lo facciamo guardando alcuni dei servizi del nostro TG di ieri. E il primo è il servizio realizzato dal direttore Dario Gallitelli relativamente il lancio delle vele dei giochi del Mediterraneo, che saranno installate, da quello che insomma, è arrivato come notizia, tra Via di Palma e Via d'Aquino. Questo è un progetto dell'amministrazione Bitetti, appunto in vista dell'evento internazionale che si svolgerà tra meno di un mese nella nostra città.
1: Il centro di Taranto cambia volto in vista dei giochi del Mediterraneo. Entro la fine di luglio, lungo via d'Aquino e via di Palma, saranno installati grandi teli ombreggianti colorati, decorati con i loghi della manifestazione per rendere più piacevole il passeggio e attenuare il caldo estivo. Le coperture saranno sostenute da appositi pali e rientrano nel più ampio progetto di allestimento urbano in preparazione della cerimonia inaugurale del 21 agosto allo stadio Iacovone. Il modello arriva dalla Spagna, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni soluzioni simili per abbassare la temperatura nelle strade del centro anche di alcuni gradi. Per il comune di Taranto si tratta di un primo esperimento e il sindaco Piero Bitetti ha annunciato l'intenzione di riproporre l'iniziativa anche nell'estate del 2027, eventualmente con teli più leggeri agganciati ai balconi dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei condomini interessati. L'allestimento cittadino è già partito con la scritta luminosa Embrace the Future sotto il ponte girevole. Il progetto prevede anche nuove luci, effetti scenografici e sedute nelle principali piazze lungo Corso Due Mari. Non saranno vere e proprie panchine, ma strutture in cemento sormontate da elementi ombreggianti ispirati alla forma delle onde. A curare la scenografia urbana è l'architetta e designer tarantina Claudia Pignatale.
0: Come sempre il venerdì nella nostra puntata di Di Buon Mattino diamo uno sguardo a quelli che saranno gli eventi culturali e non solo della nostra città. E il primo appuntamento, e quello che vogliamo ricordare, è un festival che ritorna anche per quest'anno dal titolo Contesti, tre serate per rileggere il Novecento e comprendere le sfide del presente. Ne parliamo questa mattina con Stefania Castellana, presidente di ARCI Gagarin. Stefania, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Stefania, ieri sera ha preso il via ufficialmente questa 3 giorni di questa edizione di Contesti. Raccontaci come è andata la prima serata e soprattutto cosa aspetta il pubblico per la giornata di oggi e quella di domani, sabato 18 luglio.
2: Sì, intanto grazie per questo spazio. E dunque, ieri abbiamo, insomma, la terza edizione di Contesti è partita a Casa Viola e c'è stato, insomma, è stata presente anche l'amministrazione comunale con un suo delegato. Abbiamo ospitato con grandissimo piacere e grandissima in realtà anche onore l'editore Giuseppe La Terza, che ha fatto un bellissimo intervento sul rapporto tra la sua casa editrice e la storia nel corso degli anni, come si sia caratterizzata proprio come casa editrice di storia. E poi questo bellissimo dibattito con Anna Stella Carrino, intervistata da Salvatore Romeo, sulla storia di genere, quindi su questo volume che si chiama Prima lezione di storia di genere, in cui insomma è stato un po' spiegato precisamente cosa si intende per genere anche nella storia, la differenza con storia delle donne, insomma abbiamo approfondito un po' questi aspetti. Stasera invece ci aspetta una

0: focus, diciamo, sull'Italia e le politiche di difesa dell'Italia all'interno del Mediterraneo cosiddetto allargato, con Fabio De Ninno, che verrà presentato invece da Rosaria Leonardi. Mentre domani chiudiamo la manifestazione con focus invece su Gaza. Presentiamo Storia di Gaza di Arturo Marzano e insomma chiudiamo con la questione palestinese che sentiamo molto, però attraverso appunto l'ottica storica. Quindi
1: Sì.
0: ripercorreremo la storia di Gaza dalle origini sino ad oggi.
1: Allora, intanto io volevo ricordare che appunto questi dialoghi tra passato e presente, insomma, questo festival è promosso da voi dell'Arci Gagarin in collaborazione con il presidio del libro Dickens, Il Granaio e le associazioni Fucina Novecento e Mangrovie. Ovviamente è una manifestazione supportata dalla Regione Puglia con il patrocinio morale del Comune di Taranto e del CSV Taranto ETS. È un festival che in realtà attraverso queste tematiche non fa altro che anche fornire a tutti coloro che partecipano delle chiavi di lettura, insomma, che in qualche modo aiutino anche a capire ciò che accade nei nostri tempi, perché a volte quando parliamo di Novecento ci sembra un tempo molto lontano, no? Ma in realtà, insomma, quasi tutti noi lo stiamo attraversando, lo abbiamo attraversato, chiaramente questa cosa riportato ai fatti attuali. A volte no, sembra davvero così lontano, quando invece poi molte delle tematiche, se non tutte, sono appunto nate nel Novecento, quindi quanto mai più contemporaneo tutto ciò che accade,
0: Sì,
1: rapportato a come è nato.
0: abbiamo scelto appositamente, come lo facciamo ogni anno, però quest'anno poi in particolare perché c'è stata la revisione anche le nuove indicazioni nazionali e sulla storia si è fatta una grande attenzione, abbiamo scelto delle tematiche che leghino molto appunto il recente passato del Novecento a quello che viviamo oggi, perché alla fine la storia cos'è se non uno strumento fondamentale per comprendere meglio il presente. Tutti gli incontri chiaramente li stiamo tenendo a Casa Viola, non l'avevo detto forse prima, che anche quest'anno ci ospita e stasera ci vediamo dalle 19:30, appunto lì con Fabio De Ninno e Rosaria Leonardi.
1: Senti, che interesse c'è nei giovani parlare di queste tematiche? Cioè, come viene seguita, cioè, lo sviluppo della contemporaneità attraverso il passato?
0: Allora, diciamo che ieri c'è stata una bella risposta anche dei giovani. In genere, questi dibattiti interessano molto persone con un'età maggiore, no? In realtà ieri abbiamo avuto una bella rappresentanza di giovani, parlo di credo anche under 30, che sono intervenuti, si sono intrattenuti con gli ospiti dopo il dibattito, insomma, e hanno acquistato i libri, perché poi in fin dei
1: Certo.
0: conti noi spesso pensiamo che i giovani non leggano, in realtà i giovani probabilmente leggono più di quanto leggevamo noi.
1: E quindi
0: Perché
1: insomma di.
0: hanno possibilità di attingere anche a letteratura specifica fatta per loro, che ad esempio quando ero giovane io non c'era, noi leggevamo i classici, loro possono contare su una letteratura ad esempio scaglionata per età. Poi rispetto alla storia chiaramente ci sono delle tematiche che sentono un po' di più. Nei vari incontri a cui abbiamo anche partecipato come uditori, almeno io in prima persona, ho sempre visto una grande attenzione sulla questione palestinese dei giovani e quella, diciamo, è un po' trasversale, ha attraversato le generazioni. Ieri ce n'erano parecchie ragazze, parecchi ragazzi, ad ascoltare le questioni di storia di genere, che è un altro tema molto, molto sentito.
1: E allora rinnoviamo l'appuntamento per questa sera alle 19:30 a Casa Viola con appunto l'Italia sul mare e la politica di difesa dalla NATO al Mediterraneo allargato, giusto? E questo è
0: Sì,
1: il
0: di
1: libro che
0: Fabio
1: sarà
0: De Ninno.
1: di Fabio De Ninno, sì, con cui dialogherà Rosaria Leonardi di Fucina Novecento. E,
0: Esattamente.
1: insomma, è una bella sfida poi con questo caldo ritrovarsi insomma, in una location.

0: Foundation come Casa Viola per portare avanti un discorso legato alla cultura, alla lettura, alla storia e quindi grazie a voi per questo apporto fondamentale.
1: Grazie, grazie. Comunque a Casa Viola si sta benissimo con la temperatura. È un'isola di fresco, non so come sia possibile, però si sta molto bene.
0: E quindi questo è ancora di più un motivo in più, insomma, per partecipare a queste attività. Grazie a Stefania Castellana, buon lavoro e buona
1: Grazie
0: continuazione con il Festival Contesti. E noi invece riprendiamo a dare uno sguardo alle notizie della nostra città, dopo aver parlato di ciò che accadrà nel borgo con le vele, invece ci spostiamo a capire invece quello che sta accadendo dal punto di vista commerciale con la desertificazione del borgo Tarantino e vediamo il servizio, insomma, che abbiamo attuato ieri.
2: Vetrine vuote, saracinesche abbassate, cartelli di vendesi e affittasi che si moltiplicano, e questa è l'immagine che oggi racconta il borgo di Taranto, dove quella che un tempo era la via d'élite dello shopping cittadino si sta trasformando pezzo dopo pezzo in un deserto commerciale. La crisi non si ferma, avanza fino a via Pupino, a pochi passi dalle centralissime via di Palma e via d'Aquino, simboli di un commercio che sembra aver perso la propria identità. I pochi commercianti rimasti resistono come gli ultimi presidi del commercio di vicinato, scuotono la testa, raccontano una lenta agonia che dura da anni e che non può essere ricondotta ad un'unica causa. Affitti sempre più onerosi, bollette, tasse, costo del personale, poi la cronica carenza di parcheggi e una quotidiana battaglia contro l'inciviltà di chi trasforma le fioriere in posacenere e i marciapiedi in discariche. A tutto questo si aggiunge un centro che fatica ad attrarre persone, manca da anni un vero cartellone di eventi estivi capace di animare il borgo, mentre nei comuni vicini iniziative e spettacoli riempiono piazze e strade. E la chiusura di negozi storici e attività particolarmente attrattivi ha sottratto un prezioso flusso di clienti provenienti da tutta la provincia, con inevitabili ricadute anche su bar, pizzerie e attività limitrofe. Nel frattempo il baricentro dello shopping si è spostato altrove, i centri commerciali offrono aria condizionata, parcheggi gratuiti e abbondanti, servizi igienici, intrattenimento e un'esperienza complessiva più comoda, tanto da diventare persino il luogo scelto dal comune per alcune attività dedicate agli anziani durante l'estate. Da qualche tempo succede una cosa che non avevamo mai visto, racconta una commerciante di via Pupino. Quando chiudiamo la sera troviamo ancora tantissimi parcheggi liberi e il segnale più evidente è che qui la gente non viene più. Intanto, in attesa di conoscere i dati del primo semestre del 2026, Confcommercio consegna una fotografia abbastanza netta della situazione relativa al 2025. Nel settore commerciale per la città di Taranto sono 248 le attività che hanno fatto iscrizione, 429 quelle che hanno abbassato definitivamente la saracinesca. Insomma, le vele ombreggianti ispirate ai modelli spagnoli e brandizzate con il logo dei giochi del Mediterraneo possono certamente rappresentare un intervento gradevole dal punto di vista estetico, ma il rischio è che restino poco più di una scenografia, perché nessuna installazione può riaccendere un centro che continua a spegnersi.
0: E continuiamo, anzi riprendiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, questa volta con una notizia relativa al potenziamento degli organici della Polizia di Stato. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Anticipare l'arrivo dei nuovi agenti in vista dei giochi del Mediterraneo è la richiesta del SIAP di Taranto al Ministero dell'Interno dopo l'annuncio del potenziamento degli organici della Polizia di Stato. Il sindacato accoglie positivamente l'arrivo delle nuove unità, ma chiede un ulteriore intervento per accelerare i trasferimenti già programmati in vista dell'evento internazionale. Secondo il segretario generale provinciale del SIAP, Aldo Vozza, l'invio dei nuovi operatori rappresenta un primo segnale dopo anni di richieste legate alla carenza di personale, una situazione che negli ultimi anni ha inciso sull'organizzazione dei servizi e sui carichi di lavoro degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.
4: Confermo che questi rinforzi noi apprendiamo di questi rinforzi con un moderato apprezzamento, poiché è un primo segnale di attenzione da parte del governo alla città di Taranto, anche se questi numeri in realtà non sono sufficienti a colmare i 2 anni di mancati trasferimenti che la città di Taranto e la provincia di Taranto hanno avuto. Però, diciamo, per i giochi del Mediterraneo, se qualora la nostra ipotesi di un anticipo dei trasferimenti fosse a livello ministeriale accettata, darebbe una boccata di ossigeno

0: appunto a questa questura.
1: Il rafforzamento degli organici viene quindi considerato un passo importante, ma per il sindacato ora è necessario guardare alle esigenze specifiche legate ai giochi, da cui la richiesta di anticipare già al mese di luglio l'arrivo del personale previsto per l'evento.
0: Rendendo immediata questa misura del trasferimento darebbe l'opportunità alle stesse persone trasferite di ambientarsi nella nuova realtà operativa ed essere pronti per l'impiego in questa grande occasione che è i Giochi del Mediterraneo.
2: E noi ci fermiamo qualche minuto con i nostri spot pubblicitari.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
3: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
8: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: E come ogni venerdì, appuntamento live in diretta con Associazione Il Meteo Taranto. Vittorio Spagnoletti, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi.
0: Oggi ho voluto anticipare un po', no, il tuo appuntamento perché insomma ci sono varie notizie sulle prime pagine dei giornali, alcuni siti riportano notizie allarmanti relativamente al caldo. Io ho detto, vabbè, abbiamo l'esperto in studio, ne parliamo in maniera più serena e più realistica. E allora.
1: Allora, anche io ho letto notizie a volte terrificanti, temperature 50 gradi, migliaia di vittime, tutte queste belle cose. Allora, incominciamo a dire, misurare la temperatura dell'aria è una cosa, tra virgolette, seria, quindi va fatta in un certo determinato modo. È chiaro che se io ho il termometro, esposto ai raggi solari e in un punto dove c'è una strada asfaltata, 50 gradi li raggiungo, è come se li raggiungo, ma non è quello il modo nel quale si misurano le temperature. Le temperature vanno misurate con delle caratteristiche molto stringenti e molto precise, e quelle sono determinate dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Quindi è sufficiente che la stazione meteorologica non rispetti uno di questi parametri che viene a essere, diciamo così, scartata proprio perché potrebbe dare delle temperature non veritiere. La temperatura più alta in Europa è stata registrata in Sicilia di 48,8 gradi centigradi,
0: Qui siamo vicini ai
1: quindi
0: 50, in
1: sì,
0: realtà.
1: ma non li
0: Non li
1: tocchiamo,
0: tocchiamo.
1: anche perché questa bolla d'aria calda è notevolmente calda, quello non c'è dubbio, però non raggiunge neanche nel cuore dell'Africa queste temperature. Quindi cominciamo a dire questo. Per quanto riguarda l'altro aspetto, quello sicuramente più triste, e beh, purtroppo bisogna dire che le persone anziane, i bambini, le persone che hanno delle problematiche di salute, eccetera, soffrono particolarmente quando si verificano queste condizioni meteorologiche estreme,
0: Estreme.
1: diciamo. Quindi di conseguenza il nostro consiglio quale può essere? Il famoso consiglio della persona, del buon padre di famiglia, ecco, si diceva così una volta, non esporsi nelle ore più calde alla luce diretta del sole, attendere se si vuole fare dei lavori nelle ore più fresche, e bere molta acqua, avere un'alimentazione adeguata. Sembrano dei consigli banali, ma sono delle cose importanti che possono fare la differenza fra il colpo di calore e fra il malore che purtroppo spesso sentiamo nelle cronache di tutti dei vari giornali, e invece quella che può essere una tranquilla giornata estiva. Quindi raccomandiamo anche noi di osservare queste disposizioni. Non sono dettate da un eccesso di prudenza, ma sono dettate dal buon senso.
0: Benissimo, quindi questa è la cosa che in realtà dovrebbe essere applicata
1: Eh sì,
0: sempre.
1: dovrebbe essere
0: Vabbè.
1: applicata sempre. Allora.
0: Allora, vediamo un po' invece, visto che oggi abbiamo questo splendido fondale,
1: Ah, eh beh,
0: no?
1: sì, però
0: Beh, insomma, bisogna riconoscere i
1: oggi la
0: belli
1: regia si è
0: mezzi.
1: superata,
0: Grazie Alessandro Labriola,
1: diciamocelo
0: grazie, insomma,
1: francamente.
0: per quello che sta facendo, a parte che continua a sfatterci, però dai,
1: Allora,
0: vediamo
1: ecco,
0: insieme
1: sì,
0: queste
1: ecco,
0: cartine.
1: alle mie spalle si vede ecco, vedete la cartina che c'è questa A in corrispondenza proprio dell'Italia, è l'alta pressione che ci sta determinando questa ondata di caldo. Per chi segue questa rubrica, questa alta pressione un tempo era posizionata più sulla Francia, più sulla Spagna, come erano delle previsioni, si è, tra virgolette, coricata lungo il Mediterraneo, e pertanto proprio in questo periodo ci interesserà in maniera particolare, perché dobbiamo dire una cosa, rispetto al resto del bacino del Mediterraneo, fino adesso noi siamo stati solamente sfiorati dalle invasioni di aria calda, non siamo stati presi in pieno. Purtroppo questo fine settimana invece ci vedrà protagonisti del caldo, quindi dovremo sopportare delle temperature molto elevate, sicuramente nel corso di questo fine settimana, ma anche nei primissimi giorni della settimana prossima. La notizia buona qual è? Ecco, vedete, c'è quella B in corrispondenza della Germania dove sopra c'è scritto Europa. E quella zona di bassa pressione che è colma di aria piuttosto fresca e instabile, cercherà di invadere anche il bacino del Mediterraneo nel corso della prossima settimana e ci riuscirà. Ci riuscirà, la resistenza dell'alta pressione sarà strenua, e voglio dire, non abbandonerà il terreno abbastanza facilmente. Però la bassa pressione dovrebbe finalmente riuscire a conquistare anche le nostre zone, e pertanto nel corso della seconda parte della prossima settimana avremo delle temperature decisamente più gradevoli, anzi avremo anche forse un pochino di fresco, pensate un po', e quindi con temperature che scenderanno rispetto ai valori attuali di almeno una decina di
0: Settimana
1: gradi.
0: prossima, a partire da quando più o meno?
1: Diciamo che secondo le proiezioni dovrebbe essere tra mercoledì e giovedì il cambio. E quindi, così per dire, mentre nel corso del fine settimana, ahimè, potremo toccare davvero i 40 gradi
0: Sì,
1: in Taranto e provincia, più in provincia che in città.

0: città. E per quanto riguarda invece la parte successiva della settimana, ecco, vedete questa cartina. Questa cartina è molto eloquente. Vedete, normalmente la zona d'Italia è caratterizzata da quel colore rosso, addirittura in parte sull'illà, che è la parte dove c'è l'aria più calda. Giovedì, vedete come cambia. Saremo interessati addirittura da un'area di colore giallino, la parte più rosso, più intenso, si va confinando verso il Marocco, verso l'Algeria. È il segno di quella zona di bassa pressione che riesce finalmente a entrare in maniera più franca nel bacino del Mediterraneo e quindi determinare finalmente delle condizioni di tempo assolutamente più accettabili. Quella zona circondata dove c'è quel valore 1030, quello è il famoso anticiclone delle Azzorre, che è quello che invece poi ancora successivamente tenderà ad interessarci, ma ci stiamo spostando molto più là, determinando un'estate calda, sì, ma non caldissima. Ecco,
1: Ok, quindi ci
0: questo.
1: allontaniamo un po', insomma, da
0: Sì,
1: questo caldo
0: io avevo
1: soffocante.
0: preparato anche delle altre cartine, adesso non so se la regia riesce a mandarle per dare un po' il senso di quello che potrebbe essere il cambiamento. Allora, guardate, questa è la situazione attuale. Vedete, c'è proprio questa lingua rossa, di un rosso intenso,
1: Intenso, sì.
0: che prende proprio l'Italia e anche le nostre regioni. Andando rapidamente avanti, possiamo vedere invece cosa succede nella giornata di domenica. Vedete, siamo ancora interessati da questa lingua infuocata, però già il nord Italia comincia a essere libero. Vedete, incomincia ad avere delle temperature più accettabili, comincia, insomma, a vedere un'estate un po' più tranquilla. La cartina successiva, sempre rapidamente, ecco, vedete, questa è quella che riguarda martedì. Già martedì, oltre all'Italia settentrionale, anche l'Italia centrale, specialmente il versante adriatico, comincia a essere interessata da correnti più fresche. L'aria più sul violetto, vedete, si trova sull'Algeria e quindi tende a spostarsi. Come un altro fotogramma di un film, successivamente dovrei aver messo anche la cartina. Ecco, vedete, questa è quella di giovedì, che
1: Questa è
0: abbiamo
1: quella
0: visto
1: più
0: prima, che abbiamo visto che è
1: rinfrancante.
0: quella più rinfrancante. A proposito di cartine rinfrancanti, se volendo possiamo anche vedere delle altre cartine che ho preparato. Ecco, vedete, questa cartina ci dice quanta pioggia cadrà tra oggi e tutta la giornata di lunedì? Praticamente zero. Vedete, dove non, quel colore 0-1 significa probabilità. In buona sostanza, in Italia non succede
1: Non succede.
0: assolutamente niente. Però vedete che cosa succede nella giornata di giovedì invece. Se, ecco, guardate un po'. C'è quest'area tutta azzurra, vuol dire che nella giornata, segnatamente nel pomeriggio di giovedì, c'è la possibilità che si formino dei temporali rinfrescanti perché arriva finalmente dell'aria più fresca che scalzerà l'aria calda precedente e quindi determinerà questi fenomeni. Le ultime due cartine che avevo preparato, così giusto per concludere, riguardano le temperature, perché sì, d'accordo, la pioggia, eccetera, ma quanto caldo farà? Allora, questa cartina parla da sola, vedete, si vede la sagoma dell'Italia, vedete in corrispondenza di Taranto, vedete da una parte 42, dall'altra parte 40, al centro c'è scritto, vedete, 33. Quel 33 non ci deve ingannare, non ci saranno 33 gradi a Taranto, ce ne saranno di più. Perché c'è quel valore di 33? Perché il modello nel punto dove lui considera le temperature sta considerando la temperatura del mare. E la temperatura del mare, ahimè, sarà superiore ai 30 gradi, è molto alta anche per questa stagione, e per questo segna 33, ma in realtà Taranto toccherà i 37, 38 almeno, ma nell'interno vedete quei valori 40, 42, 40, insomma, ci sarà un po' da soffrire nel fine settimana. Ci consoliamo con l'ultima cartina, che questa invece è la cartina di giovedì. Vedete, dove c'era il 40, dove c'era il 42, appare 28, 27, al massimo 31. Cosa significa? Significa che per giovedì avremo una rinfrescata di almeno una decina di gradi, quindi bisognerà attendere un po'.
1: Un
0: Ecco,
1: po'.
0: questo è il discorso, però per fortuna si vede la luce in fondo al tunnel. Ecco il
1: È
0: famoso
1: quello che
0: discorso.
1: già ci tira su di morale. Va bene, Vittorio, grazie. Esaustivo come sempre, gentilissimo come sempre. Abbiamo le idee molto più chiare, quindi chiaramente non dobbiamo farci prendere anche troppo dagli allarmismi che poi si leggono in giro, vengono riportati dai vari siti.
0: Direi proprio di sì.
1: Grazie, buon fine settimana e noi ci fermiamo per qualche minuto.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare.

particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il mento

0: 200, canale 98 del digitale terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao.
1: Insomma, è sparita la cartina dietro, però è ricomparso Giuseppe De Filippis.
2: Buongiorno. Buongiorno a te.
1: Buongiorno. Allora, ogni settimana c'è una notizia che è relativa al web, o comunque in qualche modo ai sistemi informatici, che va approfondita.
2: Sì, come al solito cerchiamo di alleggerire questo fine settimana.
1: Certo, però ci sono delle notizie che soltanto tu solo tu ci puoi chiarire. Allora, arrivano questi messaggi adesso, no, su WhatsApp.
2: Sì, non è, allora, è una mail che dovrebbe essere arrivata da Meta, quindi c'è nulla, nessuna frode.
1: Quindi se arriva una mail da Meta, sappiate che si può leggere, rispondere, no, per quanto si può aprire.
2: Allora, c'è una novità in corso che ancora non è partita, però si può già iniziare a fare il preordine un po'. Praticamente a breve sarà possibile registrare su WhatsApp il proprio username. Che vuol dire?
1: Ecco, io non ci ho capito niente.
2: Allora, molto spesso noi siamo inseriti in chat di WhatsApp, di amici conoscenti, amici di amici, tutto quanto, dove magari tu non sai chi sono, per prima cosa, e non vuoi che diano il tuo numero di telefono, perché magari poi qualcuno, quella è Sabrina, mo la chiamiamo, ti rompo. WhatsApp si è inventata questa novità che poi non è molto lontana dai social, cioè attribuire al tuo numero di telefono uno username, quindi a breve sarà possibile praticamente avere la possibilità di con questo username di contattarti. Cioè, quindi non ti trovo più dal tuo numero di telefono, manda il tuo username, un po' come si fa con Instagram o con Twitter. Io sono sempre legato a Twitter, non X, preferisco dire Twitter. Quindi ti trovo in quel modo lì anche su WhatsApp, quindi viene salvato il tuo numero di telefono, che rimane non visibile, ma quindi immaginati, posso farmi un po' di pubblicità?
1: Sì.
2: Ma sì, tanto. Sì. Sempre poi Dario Galitelli.
1: Mi ero sempre tirato in ballo, sì. Non so per quale motivo, vabbè.
2: Se qualcuno vuole mettersi in contatto con la masseria Leo Caspide, basterà in futuro cercare su WhatsApp Leo Caspide e gli appare direttamente il mio contatto WhatsApp. Un po' come fai con Instagram quando cerchi il contatto. Quindi magari se io volessi, posso dire il tuo contatto di Instagram? No. Se qualcuno volesse contattarti direttamente invece di con Instagram, ma direttamente con WhatsApp, potrà inserire il tuo username, che verosimilmente sarà quello che avevi su Instagram,
1: certo.
2: Posso immaginare.
1: Sì.
2: Quindi contattarti in quella maniera.
1: Ho capito.
2: Quindi questa è, bisogna fare una pre-registrazione in questo momento.
1: Voglio dire, non va in automatico.
2: Non è automatica. Anzi, però, quello che suggerisco a molti, e soprattutto a chi ha attività, di fare la pre-registrazione, perché non si sa mai qualcuno
1: possa impossessarsi in qualche modo.
2: Perché adesso diventa un po' come alla fine degli anni 90 la famosa caccia al dominio, perché tutti quanti puntavano a comprare domini per poi poterli rivendere. C'è la famosa storia che ha fatto un caso, no? Il famoso pizza.com, che era diventato, venne comprato subito ed è stato rivenduto non so a quanti milioni di dollari, proprio perché era importantissimo. Quindi adesso vi faccio vedere come si fa. Alessandro, per favore, dalla regia, ecco qua. Tra l'altro, vedi, questo è il mio. Tu apri WhatsApp, dove c'hai i messaggi, infatti, gli altri li ho cancellati, quello l'ho lasciato per far vedere che con Dario c'è un ottimo rapporto.
1: Secondo me ti arriverà una chiamata.
2: Sì, una chiamata, un messaggio di insulti. Primo passaggio, si va sui tre pallini, ci esce una nuova finestrella di dialogo, nuovo gruppo, impostazioni. Andiamo su impostazioni, si va su account.

0: Quindi si apre, ecco qua, clicchiamo sul nome utente.
1: Che è collegato a Instagram a questo punto?
0: No, non è collegato a Instagram, nome utente, noi possiamo anche mettere un altro. Contatto, certo. Tranquillamente. Clicchiamo su modifica e da lì possiamo inserire, se disponibile, il nostro nuovo il nostro nickname di WhatsApp. Io suggerisco magari di lasciare lo stesso che avete su Instagram, anche per una questione di praticità, però ognuno può salvarsi passerotto, certo. O come diceva Checco Zalone, banana 33. Quindi questi sono i passaggi. Ripeto, l'utilità è salvare la privacy dei numeri di telefono. Ovviamente, come con Instagram, io ti posso telefonare su Instagram oramai. La stessa cosa sarà anche lì, se tu, quindi comunque verrai tempestato di chiamate in ogni caso. Però, voglio dire, cambia poco. Quindi questa è la novità di WhatsApp di quest'anno. Dovrebbero forse con l'autunno essere attivi. Bene. Quindi Alessandro, possiamo
1: abbiamo un po' di tempo. Alessandro, sì. Possiamo cambiare, togliere,
0: metti le nostre simpatiche facce.
1: Perché non capisco che c'è da dire. Allora, quindi intanto questa è una novità che, siccome è stata pubblicizzata moltissimo in questi ultimi giorni,
0: sta girando.
1: Ufficiale.
0: È ufficialissimo.
1: È ufficiale, quindi si potrà fare questo cambio.
0: Perché tra l'altro è proprio, lo possiamo fare in automatico sui nostri. L'avete visto, lo possiamo fare,
1: certo,
0: direttamente
1: dalle impostazioni.
0: Sì, è già da qualche settimana che va avanti, i social ne stanno parlando, stanno arrivando le mail ufficiali
1: di Meta,
0: quindi è tu, perché spieghiamolo, forse alcuni non lo sanno, WhatsApp, Instagram, Facebook fanno parte dello stesso gruppo,
1: certo.
0: Cioè tutti appartengono a Zuckerberg, al gruppo, diciamo, Facebook, Meta è quello, prima erano separate, oramai c'è stato un monopolio.
1: L'ultima domanda che ti faccio, hai scelto il tuo nome utente? Rimane quello di Instagram.
0: Io sono combattuto perché c'ho Leucaspide.
1: Allora, se è quello nuovo non ce lo dire.
0: No, vabbè, Leucaspide, però De Peppis è quello privato, quindi
1: Sanno tutti, che ormai perché l'abbiamo
0: utilizzato.
1: L'abbiamo utilizzato anche durante Sanremo, quindi figurati, conoscono tutti.
0: Terrò Leucaspide per questioni, diciamo, lavorative, aziendali, poi magari mi faccio un altro numero e tengo De Peppis.
1: Va bene, dai, hai comunque i mezzi per poterlo pubblicizzare. Va bene, grazie.
0: Ricordiamo sempre, facciamo sempre l'appello, sì. Se ci sono app, sviluppatori della zona che hanno qualche
1: idea, hanno interesse a farle conoscere,
0: esatto.
1: Noi ci siamo.
0: Ci potete contattare su Instagram, De Peppis,
1: me. Dobbiamo farla proprio una sezione, secondo me ci verrebbe fuori un sacco
0: di
1: roba.
0: Sì, ma perché ci sono parecchie cose interessanti. Da vedere.
1: Va bene, grazie Giuseppe.
0: Buon fine settimana.
1: Buon fine settimana a te. Noi ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo con gli appuntamenti del weekend.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Come anticipato, il venerdì ci dedichiamo anche a vedere alcuni degli eventi per questo fine settimana. Ormai, insomma, Abbiamo veramente una vasta scelta tra festival, serate nei locali, appuntamenti culturali, e quindi andiamo un po' a vedere.

In giro che cosa accade. Partiamo da Statte, è partita 2 settimane fa la rassegna presso l'Arena Ressa, la rassegna cinematografica. Questa sera la seconda serata di proiezione de Le città di pianura, il film che ha collezionato ben 8 David di Donatello e la storia di un viaggio, insomma un film on the road di due amici che inseguono la leggenda di un tesoro nascosto dal loro compagno Eugenio. Quindi, come dicevo, 6 candidature ai Nastri d'Argento, 14 candidature, 28 ai David di Donatello, 21 e 30 Arena Ressa di Grottaglie. Rimaniamo sempre nell'ambito cinema, ma ci spostiamo di cittadina. Andiamo a Grottaglie, dove questa sera ci sarà il secondo appuntamento della rassegna Cinema al Castello, che ha preso il via la scorsa settimana. Queste proiezioni all'interno del Castello Episcopio nel Largo Maria Immacolata. Questa sera la proiezione del film Mio cognato di Alessandro Piva, insomma, che abbiamo incontrato qualche tempo fa. È un film del 2003, interpretato da Sergio Rubini e Luigi Locascio, e quindi, insomma, un altro appuntamento da non perdere. Torniamo a Taranto, ci spostiamo sulla terrazza del Duomo di San Cataldo, che vi abbiamo mostrato nell'ultima puntata di 120, dove abbiamo parlato del concerto all'alba che ci sarà domenica. Ma parliamo dell'appuntamento di questa sera, grande richiesta, torna alle 19:30 Filosofia Pop, con questa serata evento dopo la prima edizione, in attesa appunto di allestimento per la prossima. Insomma, c'è questo appuntamento organizzato dall'Associazione Nobilissima Taranto, grazie anche alla disponibilità del parroco Don Emanuele Ferro, appunto, di San Cataldo. Il professore Enrico Consoli introdurrà un dibattito con una lezione che farà decollare il viaggio collettivo tra riflessioni personali e analisi del presente. E poi questa sera, per rimanere nell'ambito, insomma, al di là del Ponte Girevole, questa sera prende il via Swing on Boat. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa dello spin-off del Festival dello Swing, in uno dei format originali di maggiore successo, appunto quello organizzato dall'associazione B-Swing. A bordo di una motonave si potranno vedere le bellezze di Taranto e ascoltare la musica della band Non sparate sul pianista, insieme ai provetti ballerini di B-Swing. E qui vedete una locandina, Taranto e la luna crescente, un viaggio tra fiabe, musica popolare, storie, tradizioni e leggende. Questa sera l'appuntamento alle 19, una passeggiata serale sotto la luce della luna crescente tra i suggestivi vicoli della Città Vecchia, uno spettacolo itinerante che intreccia fiabe tarantine, musica popolare, tradizioni, storie e leggende. E tutto questo per scoprire le storie di Taranto sotto la luna crescente. Si può insomma rivolgere all'associazione Tarantinidion APS per questa organizzazione, in collaborazione con l'associazione Pro Loco di Taranto APS, il patrocinio del Comune di Taranto e partner Latte e Radio Latte e Miele. Passiamo a domani. Domani andiamo a Martina Franca, in corso ovviamente il Festival della Valle d'Itria. Vogliamo sottolinearvi anche che domani mattina alle 9:30, presso l'Auditorium Fondazione Paolo Grassi, si terrà un convegno che approfondisce le modalità attraverso cui gli immaginari dell'antico, del mito e del Mediterraneo si ricompongono nella musica del Novecento. Quindi si incontreranno studiose e studiosi provenienti da diverse università e conservatori italiani, appunto per studiare e approfondire i rapporti tra la tradizione e l'avanguardia. Questo ovviamente rientra nelle attività del Festival della Valle d'Itria. E
e rimaniamo a Martina Franca. Il ritorno, un appuntamento

0: annuale con un amico, non solo insomma DJ, grande conoscitore musicale, organizzatore di eventi, sto parlando di Marcello Nitti nella sua veste di fotografo che anche quest'anno per il sesto anno consecutivo ha preparato la esposizione di fotografia analogica e dal titolo Only in Love. L'inaugurazione ci sarà Martina Franca appunto domenica alle 18:30 nel cortiletto dove appunto di solito espone le sue foto illuminate solo dalla luce naturale e ci sarà insomma insieme a un amico Piero Marinò col quale dialogherà per parlare di note e di visioni insieme anche ai versi letti da Barbara Gortan. Questo un breve excursus nella nostra Taranto e provincia per questa giornata, per questa puntata di Buon Mattino. L'appuntamento invece poi con 120 torna martedì prossimo e ovviamente vi invitiamo a seguire tutti gli appuntamenti della nostra Studio 100 TV. Grazie Alessandro Labriola in regia, buona giornata e buon fine settimana.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo

le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. Uno. Due. E tre. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutta che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, la andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno a tutti, stamattina iniziamo passeggiando sul posto, quindi staccheremo i piedi da terra, prima un piede, poi l'altro, sempre il petto in avanti, le spalle rilassate, le braccia morbide e ascolteremo il nostro respiro. Mi raccomando, non andiamo veloci, cerchiamo sempre di ascoltare il respiro. Perché il respiro sarà il nostro contagiri in tutte queste puntate. Se sentiamo che si sta accelerando, dobbiamo decelerare. O se sentiamo che sta salendo molto, ci dobbiamo fermare e recuperare. Dopo qualche minuto che abbiamo marciato sul posto, ci fermiamo proprio per testare il nostro respiro. Se sentiamo che la respirazione è leggermente accelerata, possiamo partire per un nuovo esercizio. Quindi il piede sinistro si stacca e il destro si alzerà un po'. Quindi passo e alzo, pongo le mani ai fianchi e per 10 volte lentamente vado su, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. 7, 8, 9. 10 e recupero. Come faccio a sapere che ho recuperato? Sentirò che si abbassa il calore nella gamba. Appena si è abbassato il calore nella gamba destra, con la gamba sinistra inspiro, espiro. In tutto questo l'addome è leggermente retratto, il petto in avanti, le spalle sono indietro, senza grandi sforzi. 5, 6, 7, 9, 10 e di nuovo recupero lentamente marciando sul posto. Sento il respiro, sempre come va. E poi mentre marcio, braccia fuori, espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Questo esercizio posso farlo anche a casa con due bottigliette d'acqua o se ho un pesetto di 1 chilo o 2 chili, però sempre l'importante è rispettare la contrazione muscolare e sentire se ci sono dolori alle spalle. Per evitare dolori alle spalle conviene rimanere sempre un po' più bassi con le mani. Finiti i nostri 10 movimenti. Sempre marciando potremo alternare un braccio e giù, l'altro e giù, sempre per 10 volte, ascoltando la contrazione, la decontrazione. Se sento che si sta accelerando molto la respirazione, mi fermo e continuo. Sempre lento, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Finite le nostre 10 ripetizioni anche in avanti, sentiremo le sensazioni nelle spalle. Se la respirazione come sempre va bene, potremo lavorare andando indietro con la gamba, quindi sempre marciando la sinistra. Si flette, la destra va indietro, sinistra si flette, destra indietro. Serve una leggera contrazione del gluteo, non serve slanciare tanto la gamba indietro. Gli addominali, come sempre, tengono sotto controllo tutto, le spalle sono rilassate e sentiamo che muscolo stiamo stimolando e sentirò in questa zona che c'è una contrazione e una decontrazione. Finiti i 10 movimenti, con l'altra gamba fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Mi fermo un attimino.
Come sempre sento il respiro. Se la respirazione va bene, posso decidere di recuperare in maniera attiva. Sento il respiro. Mi fermo nuovamente mettendo una gamba avanti e una gamba indietro. Un passo normale di marcia. L'importante è che i piedi sono larghi tra di loro e non sono sulla stessa linea. Creo un leggero spazio tra le gambe, metto le mani ai fianchi e inspirando sposto il peso in avanti ed espirando vado indietro. Vado avanti e vado indietro, tanto da poter sentire la contrazione e la decontrazione della gamba. Molto importante non andare col ginocchio oltre la perpendicolare dell'alluce, quindi mi fermerò qui, non andrò molto in avanti. E poi vado indietro. La schiena è sempre dritta, il mento è indietro. Stiamo stimolando il quadricipite. Finiti i 10 movimenti, torno indietro, mi ascolto un po' e appena ho recuperato con la gamba destra, porterò avanti la gamba sinistra, prendo il mio equilibrio con i piedi paralleli eppure qui, fuori l'aria. L'importante è che respiro, anche se inspiro e espiro o al contrario inverto la respirazione, quello che ci interessa in queste lezioni, vista l'intensità, quello che ci interessa è non bloccare la respirazione, ascoltarsi e come sempre, se c'è dolore, non lavorare sul dolore. Finiti i nostri 10 movimenti, possiamo ritornare a sentirci e marciare un po' sul posto. Abbiamo recuperato, allarghiamo bene le gambe. Le punte dei piedi sono leggermente in fuori e come i lottatori di sumo, inspirando ed espirando, andremo su e giù. E inspiro, espiro, inspiro, espiro. Cerco di distribuire equamente il mio peso. Quindi non mi sposto da un lato o dall'altro. Resto al centro per 10 volte. Se 10 sono tante perché sento bruciare i muscoli, perché mi sto affaticando, mi fermo a 6, ad 8, marcio un po' sul posto, recupero e magari la prossima volta ne farò 8 se ne ho fatti 6, perché tutto è una questione di adattamento. Di nuovo posso aprire come prima, metto le mani avanti e questa

Questa volta sposto il peso da una parte e dall'altra. Quindi la posizione di partenza era la stessa dell'esercizio precedente, ma ci stiamo spostando un po' da un lato e un po' dall'altro per sentire lavorare prima uno e poi l'altro muscolo. Ci sposteremo 5-6 volte per lato, anche questo sempre riferito alle nostre sensazioni. E poi ritorniamo su, da fermi ci ascoltiamo e impariamo a gestire i nostri recuperi. Possiamo fare anche un recupero attivo, ci ascoltiamo. Una volta che abbiamo recuperato, andremo giù e ci metteremo in quadrupedia. Nella posizione quadrupedia è importante stare con le mani perpendicolari alle spalle, le scapole lontane dalle orecchie e le anche perpendicolari alle ginocchia. Ci deve essere sempre un po' di spazio tra le ginocchia e da qui, inspirando, estenderemo la colonna ed espirando, la fletteremo. Inspiro, rilasso addominali, pavimento pelvico, espiro, tiro sul pavimento pelvico. E gli addominali. Inspiro. Espiro. Per 10 volte mobilizzeremo la colonna. Inspiro. Poi porremo le mani più avanti e andremo indietro stiracchiandoci come i gatti. Ah. Ci fermiamo. Siamo in questa posizione per 4-5 respirazioni. Poi ritorneremo in quadrupedia, distenderemo la gamba destra e stando attenti a non spostarci lateralmente, rimarremo al centro e con la gamba destra fuori l'aria, prendo l'aria. Per 10 ripetizioni cercherò di rimanere col busto immobile, ripeto, evitando spostamenti laterali, soprattutto del bacino. Fuori l'aria, prendo l'aria. Fuori l'aria, prendo l'aria. Dopo i 10 movimenti, fletto e recupero. Sento la differenza tra una gamba e l'altra. Appena ho recuperato, che si è abbassato il calore, si sono abbassate le tensioni, distendo la gamba sinistra, mi stabilizzo e via, fuori l'aria, prendo l'aria. Sento che parte del corpo si contrae e si decontrae. Sempre respiro lentamente. Se mi accorgo che sto bloccando la respirazione, recupero. Anche qui, finiti i 10, porrò le mani in avanti e mi stiracchierò. Vado giù, giù, giù, giù, allungo. Per il momento non mi siedo sui talloni, perché in questo modo riesco a tenere la colonna ben distesa. Una volta che ho recuperato, di nuovo mani perpendicolari, questa volta inspiro e quando espiro distendo la gamba destra e il braccio sinistro. Inspiro e lento, mi allungo. Inspiro, espiro. Molto importante l'allineamento della testa, cioè la testa non deve cadere in avanti, le spalle sempre lontane dalle orecchie. E quando scendo ci deve essere una leggerissima curva lombare, una lordosi, quindi no, quando scendo non mi devo trovare in cifosi, quindi una leggera lordosi, così da poter coinvolgere tutti i muscoli del core. Finiti 5 per lato, che possono anche diventare 8 per lato, perché no, 10. Mi fermo, come sempre recupero.

su, mani perpendicolari, posizione quadrupedia, allineo bene la testa, creo sempre la leggera curva, distendo nuovamente la gamba destra e di qui inspirando spingo sulla mano destra e vado in torsione col braccio sinistro. Vado giù, cambio gamba, distendo la sinistra, mi allineo e su, inspiro, espiro, cambio gamba, distendo, inspiro, espiro. Il piacere di sentirsi, non c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di elasticità, c'è bisogno di respirazione, inspiro, espiro. Molto importante su questo lavoro è non forzare sulla cervicale, cioè prima giro e poi al massimo alla fine ruoto il tratto cervicale. Distendo, vado giù, ne facciamo un altro per lato, inspiro, espiro. Mi raccomando, la gamba che si distende deve essere ben stesa, non si deve flettere. La mano che rimane a terra deve spingere bene, finiti 5 per lato, 8 per lato, mi allungo e come sempre cerco di appiattire bene la colonna, allineare bene le braccia al busto e sento il respiro. Ritorno in quadrupedia. Questa volta metto le ginocchia unite, creo nuovamente la leggera curva lombare e di qui fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra. Prendo l'aria, fuori l'aria. In tutto questo sto sempre attento a non spostare lateralmente il bacino. Non serve elevare tanto il ginocchio. Finiti i 10 movimenti. Recupero come sempre un attimino, appena sento che si è abbassata la tensione nella gamba destra, inizierò con la sinistra. Fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. Curiamo sempre la zona lombare, curiamo sempre la posizione della testa, ma soprattutto il respiro. Benissimo, aspetto un attimino, lentamente scendo su un fianco, ruoto, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Come se stessi galleggiando, mi lascio andare sul tappetino, sento come va la respirazione. Una volta che ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra, piedi e ginocchia unite, mani a terra, scapole lontane dalle orecchie, testa ben allineata, inspirando porto sul bacino, espirando allargo le ginocchia, inspirando chiudo, espirando scendo e rilasso. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Lo faccio dalle 5 alle 10 volte. Anche qui sempre facciamo i conti con la nostra resistenza, con la nostra mobilità. L'importante è sempre respirare e lavorare senza dolore. Una volta che ho finito le 10 ripetizioni, rilasso agganciando prima un ginocchio e poi l'altro. E sono fermo per 10 respirazioni, mi ascolto. Finite le 10 respirazioni, scendo una gamba, scende l'altra, metto le braccia leggermente fuori e pongo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Apro bene la gamba destra,
e da qui lentamente fuori l'aria a ruoto sino a dove è piacevole per la zona lombare. Se ci sono dolori, questo esercizio è da evitare, se no altrimenti inspiro e poi espirando ruoto dall'altro lato. Se i movimenti sono eseguiti in maniera lenta, respirando, sarò sempre consapevole di tutto. Inspiro piano, espiro piano. Piacere di sentire i fianchi che si attivano, sentire le vertebre lombari che si mobilizzano. Minimo 5 per lato. Una volta che ho finito anche queste ripetizioni, distendo una gamba, l'altra, e ascolto. C'è differenza tra il lato destro e il lato sinistro del corpo? Come va la respirazione? Lento o accelerata? E da lì mi regolerò per ripartire con l'altro lato. Quindi gamba destra piegata, gamba sinistra flessa, a cavallo la caviglia sinistra sul ginocchio destro e via fuori l'aria, ruoto verso destra, prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Sempre lento, alla ricerca sempre del pavimento, quando vado a destra con il piede, quando vado a sinistra con il ginocchio. In, es, in, es. Finite le nostre ripetizioni, agganceremo nuovamente le ginocchia al petto per 10 respirazioni, poi scenderà una gamba per altre 10 respirazioni. Poi cambieremo, inspiro, sale una gamba e poi scende l'altra. Lascio andare giù entrambe le gambe, chiudo gli occhi e resto per qualche secondo a sentire il respiro ed ogni sensazione nel corpo. Finito il mio recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro come sempre su un fianco e lentamente, se non ho capogiri, mi siedo. È finito anche questo altro appuntamento. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie
1: Marco.
3: Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però, se è d'accordo Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica. Insomma,
1: Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul web, certo. Però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a, allora, Volvo, a Volvo. Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
3: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter

dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permette

0: farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio, dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo quando si mette a produrre le vetture in un certo modo abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
0: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design, certo. Perché insomma prodotto scandinavo, sappiamo il design scandinavo è veramente di importanza mondiale naturalmente, e non da molto, si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione.

0: appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
0: Assolutamente.
2: E questo è proprio, aspetto, chiudo soltanto la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
0: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, in una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
0: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
1: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi, e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato cui è demandata la promozione dello sport

0: sui giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Tanto con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, quindi sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da

0: da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pull.
1: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500, l'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo Dolce Vita, perché la Dolce Vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno, quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
0: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026.

Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full e-tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido e-tech.
E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita

0: ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo, anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile a interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi

0: divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte, anche per

0: Questa settimana una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
0: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
1: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
0: E questo ce
1: e gli orologi
0: spesso.
1: Sono stati inventati prima del motore a scoppio.
0: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
1: prima
0: tanto.
1: Del motore elettrico.
0: Vabbè, sì, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Buonasera Mauro.
1: Buonasera.
0: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
2: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
0: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
1: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché è in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
1: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
0: sì.
1: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
0: certo.
1: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato proprio con un

0: Big Bang, hanno fatto un orologio, esatto, con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, no, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una, già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di mettere, utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
1: Sì, esatto, che lì, fino a quel punto, diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti, o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo interessante.
0: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia, che non è semplice da seguire la strada. Cosa, esatto, c'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: sì, vero.
0: 350.000 sì. chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci

0: lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
1: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
2: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, è un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
1: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
2: Paolo, stai seguendo i mondiali?
0: Perché no, direi.
2: La domanda è pericolosa.
0: Perché no? Perché no?
2: Hublot sicuramente
0: Non
2: sì.
0: ti dirò per chi tifo, perché
2: No.
0: per chi tifo non c'è.
2: No, vabbè,
0: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali,
2: pazienza.
0: però se
2: Pazienza.
0: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
2: Attenzione a non
0: non
2: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
0: no,
2: mondiale,
0: no,
2: quindi
0: ma lui
2: di quello
0: però
2: giusto.
0: non lo porta quando gioca,
2: Meno
0: quindi
2: male.
0: lo lascia in mano a
2: Se no,
0: qualcuno
2: se no.
0: fuori dal campo.
2: Esatto,
0: Si
2: altro che
0: chiama,
2: garanzia, se no.
0: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
2: Mbappé, Kylian
0: Mbappé.
2: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
0: Sì, che
2: CT
0: però ha
2: della.
0: avuto questo problema, la mamma è
2: Purtroppo,
0: mancata durante il
2: esattamente, sì.
0: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
2: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
1: E i nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
2: Ecco.
1: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
2: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
1: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
2: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
0: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
2: Siamo in chiusura, io sul saluto però, saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
1: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
2: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
0: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
2: Apprezzo
0: tutti.
2: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso. Ogni

Venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno e bentrovati a questa edizione di venerdì 17 di luglio con Di Buon Mattino. Come di consueto, cominciamo dando uno sguardo a quelle che sono le testate nazionali e locali e poi ci addentreremo nelle notizie più strettamente legate al nostro territorio. Partiamo dal Corriere della Sera, il Corriere della Sera che riporta in primo piano una foto relativa alla lettura della sentenza per il crollo del ponte Morandi e ci sono praticamente ritratta la mamma di una delle vittime che abbraccia un'amica. Genova, la sentenza, 25 assolti, ponte Morandi, 32 condanne. 12 anni a Castellucci. L'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi, avvenuto nel 14 agosto del 2018, quando appunto ci furono 43 vittime. Leggiamo poi le notizie relative a ciò che è accaduto alla Camera. Tra applausi e proteste arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti. La riforma della nuova legge elettorale è stata approvata alla Camera con 217 favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato e Fratelli d'Italia dichiara più stabilità. Meloni ha tradito gli italiani e gli alleati, attacca la Schlein. Scendendo poi un'altra delle notizie che campeggia su tutti i giornali, le prime pagine dei giornali, la raccolta firme per Mario Roggero e l'accelerazione del guardasigilli, Mattarella richiamo a Nordio, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. Una nota durissima che fa seguito ad un faccia a faccia di ieri pomeriggio al Quirinale. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della Giustizia Carlo Nordio e gli ha ricordato, senza tanti giri di parole, che la Costituzione assegna il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. E poi una foto relativa a una notizia che troviamo su tutti i giornali, Ucraina, Zelensky si lura Fedorov, il genio dei droni, Kiev in piazza per il ministro cacciato, proteste in Ucraina per il licenziamento di Fedorov, il ministro della difesa, considerato il genio della guerra tech, ma ha pagato le liti con il capo dell'esercito. E poi l'inchiesta report, le chat di Lavitola, i legami con la bomba relativo appunto al caso Ranucci nel cellulare di Lavitola, rintracciate le chat tra il faccendiere e il suo factotum che mettono i due in relazione con la banda dell'attentato al conduttore di Report. Passiamo alla prima pagina della Repubblica che, insomma, dove campeggia proprio in grande la notizia relativa alla richiesta della grazia da parte del ministro Nordio per il gioielliere Roggero. Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni. Lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni. L'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. E ancora legge elettorale, primo sì, la norma che annulla i voti, la Camera approva la legge elettorale con 17 sì, 152 no e 2 astenuti. E anche qui viene riportata la notizia della bagarre in aula. La sentenza Ponte Morandi 12 anni a Castellucci, le famiglie finalmente fatta giustizia. E poi una notizia che viene riportata sulla Repubblica che non ritroviamo nelle altre prime pagine, metodo Infantino, il presidente della FIFA Gianni Infantino viene sonoramente fischiato non appena la sua immagine appare su

Gli schermi degli stadi del Mondiale, la ragione è dovuta al fatto che la settimana scorsa, dopo aver ricevuto una telefonata personale dal presidente Trump, ha cambiato le regole della FIFA. Passiamo alla stampa. Anche la stampa apre con la notizia relativa a politica e giustizia, il nuovo cortocircuito.

Il ministro avvio alla procura per la grazia al gioielliere Mario Roggero il giorno dopo la condanna. Il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. L'analisi di Ugo Magri, il fastidio del colle, quel messaggio a chi scavalca la Costituzione. L'intervista poi alla figlia dell'orefice, clima divisivo, vorrei solo la verità, io contro le armi. E ancora crollo del ponte di Genova, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Anche qui la foto che appunto ritrae uno dei genitori dei ragazzi deceduti nell'incidente, appunto nel crollo del ponte, i condannati del Morandi. Ecco, ora c'è un verdetto e il verdetto dice galera per tutti, dirigenti, esecutori informati, funzionari pubblici e i responsabili. Non so dire se è tanta o poca roba, a me sembra abbastanza, viene riportato in questa intervista. E poi giù si parla dell'edizione 2027 delle ATP Finals Torino e le ATP Finals, la favola continua, la magia continua, si rinnova, Torino resta capitale mondiale del tennis anche nel 2027. E si parla ancora di politica internazionale, lato il Medio Oriente, l'Iran minaccia, chiudiamo anche il Mar Rosso, scalpitano gli Houthi per scendere in campo al fianco di Teheran, missili e droni sono schierati, anche i mercantili in transito nel Mar Rosso sono sotto tiro. La guerra in Ucraina, ministro silurato, Kiev va in piazza contro Zelensky. Passiamo al Messaggero, Messaggero che anche qui abbiamo a tutta pagina il titolo che riguarda la grazia, il caso del gioielliere condannato per aver ucciso i ladri in fuga, richiamo di Mattarella a Nordio, il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Salvini pronti a tutto, anche a candidarlo. Due foto relative, una alla Camera, maggioranza compatta, legge elettorale, primo sì nella bagarre e poi sempre Ponte di Genova, 12 anni all'ex AD. E si parla poi di caldo, riunita la cabina di regia del Ministero, oggi 16 città in bollino rosso, caldo, mortalità cresciuta del 3%, caldo, mortalità cresciuta, strage tra gli anziani, 380 vittime, di questo poi parleremo più in avanti con i nostri amici dell'associazione Il Meteo Taranto. E andiamo al Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano che riporta in testa una notizia relativa al crollo di un'ala del Tribunale di Bolzano e poi ancora sentenza Morandi, ponte giù per avidità 12 anni a Castellucci e la foto centrale, troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer. Clemenza senile è il titolo della foto, la lavata di capa, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, FN, Pro Ruggero, 14 anni per duplice omicidio, il ministro apre la pratica per la grazia, il Colle invece chiaramente mette uno stop e lo striglia dicendo non sta a te. Passiamo al Sole 24 Ore che apre parlando di 60 miliardi da investire al Sud, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al Sud, appunto, iniziativa della Banca dei Territori intesa insieme a Confindustria. Orsini non solo per il Sud, sia leva permanente di competitività nazionale, un piano ZES 2.0 per rafforzare il modello della zona unica speciale. La foto poi è relativa all'allarme da arcivescovo e istituzioni locali della Sicilia. In Sicilia il racket rialza la testa, poche le denunce, resiste l'omertà. E ancora il caso Roggero, Mattarella riceve Nordio, la grazia è di competenza del Quirinale, quindi anche qui la notizia appunto relativa a questa richiesta di grazia, come anche riportata la notizia del Tribunale di Genova che emette 32 condanne.

0: concerne per il crollo del Morandi. E passiamo a dare uno sguardo alla Gazzetta dello Sport. In testa c'è la notizia di Lica, la Juve, preso il turco, Roma irritata. E poi chiaramente la notizia principale è quella che riguarda la finale del destino, Yamal e Messi, il bagnetto, la coppa, la foto insieme di 19 anni fa, il Barcellona e ora Spagna, Argentina a colpi di genio. E quindi chiaramente si fa riferimento a quella che sarà la finale dei mondiali. E ci fermiamo qualche secondo e torniamo a breve con i titoli della stampa locale.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Come anticipato, ci spostiamo sulla stampa locale, aprendo con la Gazzetta del Mezzogiorno, il nodo preferenze sì della Camera, la legge elettorale, ora il Senato, la sfida di Salvini, pronti a governare in Puglia. E viene riportata un'analisi di Bruno Vespa appunto sui 2 mesi che ci separano da settembre, quando la nuova legge elettorale approvata ieri alla Camera passerà al Senato. La cronaca, morte del bracciante imprenditore in cella, 38enne indiano stremato dal lavoro nei campi a Laterza, e poi si fa riferimento a ciò che era già stato riportato dal Sole 24 Ore, economia, Leonardo bilancia il sito di Grottaglie, ma soprattutto decolla la ZES da Banca Intesa, altri 60 miliardi, Orsini, occasione per il Sud. E anche qui in basso la notizia relativa alla sentenza della tragedia di Genova del 14 agosto 2018, crollo del Morandi, 12 anni all'ex capo di Autostrade. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno che riporta la notizia di politica. Il governatore De Caro chiama a raccolta anche il centrodestra contro gli accordi tra governi e governo e regioni del nord. Autonomia, l'affondo di De Caro, così secessione sulla sanità, poi l'appello. Fermiamo insieme questo disegno. Il Senato approva le pre-intese stipulate da regioni del nord con il governo. Il presidente Antonio De Caro lancia l'allarme e rivolge un appello a tutte le forze civili e politiche pugliesi, riportando che è una battaglia di sopravvivenza. Fermiamo insieme questo disegno prima che diventi irreversibile. E poi quello che sta accadendo in questo momento dal punto di vista turistico: Monopoli, un B&B ogni 25 abitanti, Monopoli soffocata dall'invasione turistica, fenomeno dell'overtourism, riguarda ormai diverse città pugliesi e a Monopoli raggiunge punte record. In città, secondo un dossier del PD, c'è un bed and breakfast ogni 25 abitanti, un fenomeno che sta provocando la fuga dei residenti. E poi ancora una notizia di cronaca: resta folgorato durante l'installazione della fibra, perde la vita un operaio. Questo è successo a Montesano Salentino di Lecce, un operaio di 33 anni è morto mentre lavorava. E poi una notizia relativa al lavoro: cassiera ma costretta a lavare i bagni, la dipendente di un supermercato di Foggia fa ricorso e il giudice le dà ragione. Lavare i bagni e pulire gli spogliatoi del supermercato non rientrava nelle sue mansioni e questo lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Foggia, che appunto ha dato ragione a una dipendente di un punto vendita di un supermercato della città. E chiudiamo questa visita alle prime pagine dei giornali locali con l'edicola, appunto la furia di De Caro, siamo alla secessione. Appunto per quanto riguarda nelle preintese tra Stato e Regioni sull'autonomia differenziata, il Nord potrà gestire la sanità come più gli conviene, un disastro per il Sud. La foto poi in basso ritrae Salvini nella sua visita in Puglia, stanziati 7 milioni di euro per i porti. Bari può coordinare le autorità marittime. E poi, insomma, viste queste prime notizie delle prime pagine dei giornali, ci rivolgiamo adesso invece a quello che più strettamente è successo nel nostro territorio. Lo facciamo guardando alcuni dei servizi del nostro TG di ieri. Il primo è il servizio realizzato dal direttore Dario Gallitelli relativamente il lancio delle vele dei giochi del Mediterraneo, che saranno installate, da quello che insomma, è arrivato come notizia, tra Via di Palma e Via d'Aquino. Questo è un progetto dell'amministrazione Vitetti, appunto in vista dell'evento internazionale che si svolgerà tra meno di un mese nella nostra città.
1: Il centro di Taranto cambia volto in vista dei giochi del Mediterraneo. Entro la fine di luglio, lungo via d'Aquino e via di Palma, saranno installati grandi teli ombreggianti colorati, decorati con i loghi della manifestazione per rendere più piacevole il passeggio e attenuare il caldo estivo. Le coperture saranno sostenute da appositi pali e rientrano nel più ampio progetto di allestimento urbano in preparazione della cerimonia inaugurale del 21 agosto allo stadio Iacovone. Il modello arriva dalla Spagna, dove città come Cadice, Malaga e Siviglia utilizzano da anni soluzioni simili per abbassare la temperatura nelle strade del centro anche di alcuni gradi. Per il comune di Taranto si tratta di un primo esperimento e il sindaco Piero Bitetti ha annunciato l'intenzione di riproporre l'iniziativa anche nell'estate del 2027, eventualmente con teli più leggeri agganciati ai balconi dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei condomini interessati. L'allestimento cittadino è già partito con la scritta luminosa Embrace the Future sotto il ponte girevole. Il progetto prevede anche nuove luci, effetti scenografici e sedute nelle principali piazze lungo Corso Due Mari. Non saranno vere e proprie panchine, ma strutture in cemento sormontate da elementi ombreggianti ispirati alla forma delle onde. A curare la scenografia urbana è l'architetta e designer tarantina Claudia Pignatale.
0: Come sempre il venerdì nella nostra puntata di Buon Mattino diamo uno sguardo a quelli che saranno gli eventi culturali e non solo della nostra città. E il primo appuntamento, e quello che vogliamo ricordare, è un festival che ritorna anche per quest'anno dal titolo Contesti, tre serate per rileggere il Novecento e comprendere le sfide del presente. Ne parliamo questa mattina con Stefania Castellana, presidente di Arci Gagarin. Stefania, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Stefania, ieri sera ha preso il via ufficialmente questa tre giorni di questa edizione di Contesti. Raccontaci come è andata la prima serata e soprattutto cosa aspetta il pubblico per la giornata di oggi e quella di domani, sabato 18 luglio.
2: Sì, intanto grazie per questo spazio. E dunque, ieri abbiamo, insomma, la terza edizione di Contesti è partita a Casa Viola e c'è stato, insomma, è stata presente anche l'amministrazione comunale con un suo delegato. Abbiamo ospitato con grandissimo piacere e grandissimo in realtà anche onore l'editore Giuseppe La Terza, che ha fatto un bellissimo intervento sul rapporto tra la sua casa editrice e la storia nel corso degli anni, come si sia caratterizzata proprio come casa editrice di storia. E poi questo bellissimo dibattito con Anna Stella Carrino, intervistata da Salvatore Romeo, sulla storia di genere, quindi su questo volume che si chiama Prima lezione di storia di genere, in cui insomma è stato un po' spiegato precisamente cosa si intende per genere anche nella storia, la differenza con storia delle donne, insomma abbiamo approfondito un po' questi aspetti. Stasera invece ci aspetta una focus, diciamo, sull'Italia e le politiche di difesa dell'Italia all'interno del Mediterraneo cosiddetto allargato.

0: con Fabio De Ninno, che verrà presentato invece da Rosaria Leonardi. Mentre domani chiudiamo la manifestazione con focus invece su Gaza, presentiamo Storia di Gaza di Arturo Marzano e insomma chiudiamo con la questione palestinese che sentiamo molto, però attraverso appunto l'ottica storica. Quindi ripercorreremo la storia di Gaza dalle origini sino ad oggi.
1: Allora, intanto io volevo ricordare che appunto questi dialoghi tra passato e presente, insomma, questo festival è promosso da voi dell'Arci Gagarin in collaborazione con il presidio del libro Dickens, Il Granaio e le associazioni Fucina Novecento e Mangrovie. Ovviamente è una manifestazione supportata dalla Regione Puglia con il patrocinio morale del Comune di Taranto e del CSV Taranto ETS. È un festival che in realtà attraverso queste tematiche non fa altro che anche fornire a tutti coloro che partecipano delle chiavi di lettura, insomma, che in qualche modo aiutino anche a capire ciò che accade nei nostri tempi, perché a volte quando parliamo di Novecento ci sembra un tempo molto lontano, no? Ma in realtà, insomma, quasi tutti noi lo stiamo attraversando, lo abbiamo attraversato. Chiaramente questa cosa riportata ai fatti attuali a volte no, sembra davvero così lontano, quando invece poi molte delle tematiche, se non tutte, sono appunto nate nel Novecento, quindi quanto mai più contemporaneo tutto ciò che accade,
0: Sì,
1: rapportato a come è nato.
0: abbiamo scelto appositamente, come lo facciamo ogni anno, però quest'anno poi in particolare perché c'è stata la revisione anche le nuove indicazioni nazionali e sulla storia si è fatta una grande attenzione, abbiamo scelto delle tematiche che leghino molto appunto il recente passato del Novecento a quello che viviamo oggi, perché alla fine la storia cos'è se non uno strumento fondamentale per comprendere meglio il presente. Tutti gli incontri chiaramente li stiamo tenendo a Casa Viola, non l'avevo detto forse prima, che anche quest'anno ci ospita e stasera ci vediamo dalle 19:30 appunto lì con Fabio De Ninno e Rosaria Leonardi.
1: Senti, che interesse c'è nei giovani parlare di queste tematiche? Cioè, come viene seguita, cioè, lo sviluppo della contemporaneità attraverso il passato?
0: Allora, diciamo che ieri c'è stata una bella risposta anche dei giovani. In genere, questi dibattiti interessano molto persone con un'età maggiore, no? In realtà ieri abbiamo avuto una bella rappresentanza di giovani, parlo di credo anche under 30, che sono intervenuti, si sono intrattenuti con gli ospiti dopo il dibattito, insomma, e hanno acquistato i libri, perché poi in fin dei
1: Certo.
0: conti noi spesso pensiamo che i giovani non leggano, in realtà i giovani probabilmente leggono più di quanto leggevamo noi.
1: E quindi
0: Perché
1: insomma
0: hanno possibilità di attingere anche a letteratura specifica fatta per loro, che ad esempio quando ero giovane io non c'era, noi leggevamo i classici, loro possono contare su una letteratura ad esempio scaglionata per età. Poi rispetto alla storia chiaramente ci sono delle tematiche che sentono un po' di più. Nei vari incontri a cui abbiamo anche partecipato come uditori, almeno io in prima persona, ho sempre visto una grande attenzione sulla questione palestinese dei giovani, e quella diciamo è un po' trasversale, ha attraversato le generazioni. Ieri ce n'erano parecchie ragazze, parecchi ragazzi ad ascoltare le questioni di storia di genere, che è un altro tema molto molto sentito.
1: E allora rinnoviamo l'appuntamento per questa sera alle 19:30 a Casa Viola con appunto l'Italia sul mare e la politica di difesa dalla NATO al Mediterraneo allargato, giusto? E questo è
0: Sì,
1: il
0: di
1: libro che
0: Fabio
1: sarà
0: De Ninno.
1: di Fabio De Ninno, sì, con cui dialogherà Rosaria Leonardi di Fucina Novecento. E,
0: Esattamente.
1: insomma, è una bella sfida poi con questo caldo ritrovarsi insomma, in una location come Casa Viola per portare avanti un discorso legato alla cultura, alla lettura, alla storia e quindi grazie a voi per questo apporto.

0: fondamentale.
1: Grazie, grazie. Comunque a Casa Viola si sta benissimo con la temperatura. È un'isola di fresco, non so come sia possibile, però si sta molto bene.
0: E quindi questo è ancora di più un motivo in più, insomma, per partecipare a queste attività. Grazie a Stefania Castellana, buon lavoro,
1: Grazie a
0: buona
1: te.
0: continuazione con il Festival Contesti. E noi invece riprendiamo a dare uno sguardo alle notizie della nostra città dopo aver parlato di ciò che accadrà nel borgo con le vele. Invece ci spostiamo a capire invece quello che sta accadendo dal punto di vista commerciale con la desertificazione del borgo Tarantino e vediamo il servizio, insomma, che abbiamo attuato ieri.
1: Vetrine vuote, saracinesche abbassate, cartelli di vendesi e affittasi che si moltiplicano, e questa è l'immagine che oggi racconta il borgo di Taranto, dove quella che un tempo era la via d'élite dello shopping cittadino si sta trasformando pezzo dopo pezzo in un deserto commerciale. La crisi non si ferma, avanza fino a via Pupino, a pochi passi dalle centralissime via di Palma e via d'Aquino, simboli di un commercio che sembra aver perso la propria identità. I pochi commercianti rimasti resistono come gli ultimi presidi del commercio di vicinato, scuotono la testa, raccontano una lenta agonia che dura da anni e che non può essere ricondotta ad un'unica causa. Affitti sempre più onerosi, bollette, tasse, costo del personale, poi la cronica carenza di parcheggi e una quotidiana battaglia contro l'inciviltà di chi trasforma le fioriere in posacenere e i marciapiedi in discariche. A tutto questo si aggiunge un centro che fatica ad attrarre persone, manca da anni un vero cartellone di eventi estivi capace di animare il borgo, mentre nei comuni vicini iniziative e spettacoli riempiono piazze e strade. E la chiusura di negozi storici e attività particolarmente attrattivi ha sottratto un prezioso flusso di clienti provenienti da tutta la provincia, con inevitabili ricadute anche su bar, pizzerie e attività limitrofe. Nel frattempo il baricentro dello shopping si è spostato altrove, i centri commerciali offrono aria condizionata, parcheggi gratuiti e abbondanti, servizi igienici, intrattenimento e un'esperienza complessiva più comoda, tanto da diventare persino il luogo scelto dal comune per alcune attività dedicate agli anziani durante l'estate. Da qualche tempo succede una cosa che non avevamo mai visto, racconta una commerciante di via Pupino. Quando chiudiamo la sera troviamo ancora tantissimi parcheggi liberi e il segnale più evidente è qui la gente non viene più. Intanto, in attesa di conoscere i dati del primo semestre del 2026, Confcommercio consegna una fotografia abbastanza netta della situazione relativa al 2025. Nel settore commerciale per la città di Taranto sono 248 le attività che hanno fatto iscrizione, 429 quelle che hanno abbassato definitivamente la saracinesca. Insomma, le vele ombreggianti ispirate ai modelli spagnoli e brandizzate con il logo dei giochi del Mediterraneo possono certamente rappresentare un intervento gradevole dal punto di vista estetico, ma il rischio è che restino poco più di una scenografia, perché nessuna installazione può riaccendere un centro che continua a spegnersi.
0: E continuiamo, anzi riprendiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, questa volta con una notizia relativa al potenziamento degli organici della Polizia di Stato. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Anticipare l'arrivo dei nuovi agenti in vista dei giochi del Mediterraneo è la richiesta del SIAP di Taranto al Ministero dell'Interno dopo l'annuncio del potenziamento degli organici della Polizia di Stato. Il sindacato accoglie positivamente l'arrivo delle nuove unità, ma chiede un ulteriore intervento per accelerare i trasferimenti già programmati in vista dell'evento internazionale. Secondo il segretario generale provinciale del SIAP, Aldo Vozza, l'invio dei nuovi operatori rappresenta un primo segnale dopo anni di richieste legate alla carenza di personale, una situazione che negli ultimi anni ha inciso sull'organizzazione dei servizi e sui carichi di lavoro degli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.
3: Confermo che questi rinforzi, noi apprendiamo di questi rinforzi con un moderato apprezzamento, poiché è un primo segnale di attenzione da parte del governo alla città di Taranto, anche se questi numeri in realtà non sono sufficienti a colmare i 2 anni di mancati trasferimenti che la città di Taranto e la provincia di Taranto hanno avuto. Però, diciamo, per i giochi del Mediterraneo, se qualora la nostra ipotesi di un anticipo dei trasferimenti fosse a livello ministeriale accettata, darebbe una boccata di ossigeno appunto a questa questura.
2: Il rafforzamento degli organici viene quindi considerato un passo importante, ma per il sindacato ora è necessario guardare alle esigenze specifiche legate ai giochi.

0: pochi. Da qui la richiesta di anticipare già al mese di luglio l'arrivo del personale previsto per l'evento.
1: Rendendo immediata questa misura del trasferimento, darebbe l'opportunità alle stesse persone trasferite di ambientarsi nella nuova realtà operativa ed essere pronti per l'impiego in questa grande occasione che è i Giochi del Mediterraneo.
2: E noi ci fermiamo qualche minuto con i nostri spot pubblicitari.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
3: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
9: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: E come ogni venerdì, appuntamento live in diretta con Associazione Il Meteo Taranto. Vittorio Spagnoletti, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi.
3: Oggi ho voluto anticipare un po', no, il tuo appuntamento, perché insomma ci sono varie notizie sulle prime pagine.

0: Pagine dei giornali, alcuni siti riportano notizie allarmanti relativamente al caldo. Io ho detto, vabbè, abbiamo l'esperto in studio, ne parliamo in maniera più serena e più realistica. E allora.
1: Allora, anche io ho letto notizie a volte terrificanti, temperature 50 gradi, migliaia di vittime, tutte queste belle cose. Allora, incominciamo a dire, misurare la temperatura dell'aria è una cosa, tra virgolette, seria, quindi va fatta in un certo determinato modo. È chiaro che se io ho il termometro, esposto ai raggi solari e in un punto dove c'è una strada asfaltata, 50 gradi li raggiungo, e come se li raggiungo? Ma non è quello il modo nel quale si misurano le temperature. Le temperature vanno misurate con delle caratteristiche molto stringenti e molto precise, e quelle sono determinate dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Quindi è sufficiente che la stazione meteorologica non rispetti uno di questi parametri che viene a essere, diciamo così, scartata, proprio perché potrebbe dare delle temperature non veritiere. La temperatura più alta in Europa è stata registrata in Sicilia di 48,8 gradi centigradi,
0: Quindi siamo
1: quindi,
0: vicini ai
1: sì,
0: 50, in realtà.
1: ma non li
0: Non li
1: tocchiamo,
0: tocchiamo.
1: anche perché questa bolla d'aria calda è notevolmente calda, quello non c'è dubbio, però non raggiunge neanche nel cuore dell'Africa queste temperature. Quindi cominciamo a dire questo. Per quanto riguarda l'altro aspetto, quello sicuramente più triste, e beh, purtroppo bisogna dire che le persone anziane, i bambini, le persone che hanno delle problematiche di salute, eccetera, soffrono particolarmente quando si verificano queste condizioni meteorologiche estreme,
0: Estreme.
1: diciamo. Quindi di conseguenza il nostro consiglio quale può essere? Il famoso consiglio della persona, del buon padre di famiglia, ecco, si diceva così una volta, e non esporsi nelle ore più calde alla luce diretta del sole, attendere se si vuole fare dei lavori nelle ore più fresche, e bere molta acqua, avere un'alimentazione adeguata. Sembrano dei consigli banali, ma sono delle cose importanti che possono fare la differenza fra il colpo di calore e fra il malore che purtroppo spesso sentiamo nelle cronache di tutti dei vari giornali, e invece quella che può essere una tranquilla giornata estiva. Quindi raccomandiamo anche noi di osservare queste disposizioni. Non sono dettate da un eccesso di prudenza, ma sono dettate dal buon senso.
0: Benissimo, quindi questa è la cosa che in realtà dovrebbe essere applicata
1: Eh sì,
0: sempre.
1: dovrebbe essere
0: Vabbè.
1: applicata sempre. Allora.
0: Allora, vediamo un po' invece, visto che oggi abbiamo questo splendido fondale,
1: Ah, beh,
0: no?
1: sì, vero.
0: Beh, insomma,
1: Oggi
0: bisogna riconoscere i
1: la regia
0: complimenti.
1: si è superata,
0: Grazie
1: diciamocelo
0: Alessandro
1: francamente,
0: Labriola,
1: diciamocelo
0: grazie, insomma,
1: francamente.
0: per quello che sta facendo, a parte che continua a sfatterci, però dai,
1: Allora,
0: vediamo
1: ecco,
0: insieme
1: sì,
0: queste
1: ecco,
0: cartine.
1: alle mie spalle si vede ecco, vedete la cartina che c'è questa A in corrispondenza proprio dell'Italia, è l'alta pressione che ci sta determinando questa ondata di caldo. Per chi segue questa rubrica, questa alta pressione un tempo era posizionata più sulla Francia, più sulla Spagna. Come erano delle previsioni, si è, tra virgolette, coricata lungo il Mediterraneo, e pertanto proprio in questo periodo ci interesserà in maniera particolare, perché dobbiamo dire una cosa: rispetto al resto del bacino del Mediterraneo, fino adesso noi siamo stati solamente sfiorati dalle invasioni di aria calda, non siamo stati presi in pieno. Purtroppo questo fine settimana invece ci vedrà protagonisti del caldo, quindi dovremo sopportare delle temperature molto elevate, sicuramente nel corso di questo fine settimana, ma anche nei primissimi giorni della settimana prossima. La notizia buona qual è? Ecco, vedete, c'è quella B in corrispondenza della Germania, dove sopra c'è scritto Europa. È quella zona di bassa pressione, che è colma di aria piuttosto fresca e instabile, cercherà di invadere anche il bacino del Mediterraneo nel corso della prossima settimana, e ci riuscirà, la resistenza dell'alta pressione sarà strenua, voglio dire, non abbandonerà il terreno abbastanza facilmente, però la bassa pressione dovrebbe finalmente riuscire a conquistare anche le nostre zone, e pertanto nel corso della seconda parte della prossima settimana avremo delle temperature decisamente più gradevoli, anzi avremo anche forse un pochino di fresco, pensate un po', quindi con temperature che scenderanno rispetto ai valori attuali di almeno una decina di
0: Settimana
1: gradi.
0: prossima, a partire da quando più o meno?
1: Diciamo che secondo le proiezioni dovrebbe essere tra mercoledì e giovedì il cambio, e quindi, così per dire, mentre nel corso del fine settimana, ahimè, potremo toccare davvero i 40 gradi
0: Sì,
1: in Taranto e provincia, più in provincia che in città, Per quanto riguarda invece la parte successiva della settimana, ecco, vedete questa cartina è molto eloquente. Vedete,

0: Normalmente la zona d'Italia è caratterizzata da quel colore rosso, addirittura in parte sul lilla, che è la parte dove c'è l'aria più calda. Giovedì vedete come cambia, saremo interessati addirittura da un'area di colore giallino, la parte più rosso più intenso si va confinando verso il Marocco, verso l'Algeria, è il segno di quella zona di bassa pressione che riesce finalmente a entrare in maniera più franca nel bacino del Mediterraneo e quindi determinare finalmente delle condizioni di tempo assolutamente più accettabili. Quella zona circondata dove c'è quel valore 1030, quello è il famoso anticiclone delle Azzorre, che è quello che invece poi ancora successivamente tenderà ad interessarci, ma ci stiamo spostando molto più in là, determinando un'estate calda, sì, ma non caldissima. Ecco,
1: Ok, quindi ci
0: questo.
1: allontaniamo un po', insomma, da
0: Sì,
1: questo caldo
0: io avevo
1: soffocante.
0: preparato anche delle altre cartine, adesso non so se la regia riesce a mandarle per dare un po' il senso di quello che potrebbe essere il cambiamento. Allora, guardate, questa è la situazione attuale. Vedete, c'è proprio questa lingua rossa, di un rosso intenso,
1: Intenso, sì.
0: che prende proprio l'Italia e anche le nostre regioni. Andando rapidamente avanti, possiamo vedere invece cosa succede nella giornata di domenica. Vedete, siamo ancora interessati da questa lingua infuocata, però già il nord Italia comincia a essere libero. Vedete, incomincia ad avere delle temperature più accettabili, incomincia insomma a vedere un'estate un po' più tranquilla. La cartina successiva, sempre rapidamente, ecco, vedete, questa è quella che riguarda martedì. Già martedì, oltre all'Italia settentrionale, anche l'Italia centrale, specialmente versante adriatico, comincia a essere interessata da correnti più fresche. L'aria più sul violetto, vedete, si trova sull'Algeria e quindi tende a spostarsi. Come un altro fotogramma di un film, successivamente dovrei aver messo anche la cartina. Ecco, vedete, questa è quella di giovedì,
1: Questa è quella più
0: che abbiamo visto che è
1: rinfrancante.
0: quella più rinfrancante. A proposito di cartine rinfrancanti, se volendo possiamo anche vedere delle altre cartine che ho preparato. Ecco, vedete, questa cartina ci dice quanta pioggia cadrà tra oggi e tutta la giornata di lunedì, praticamente zero. Vedete, dove non, quel colore 0-1 significa probabilità. In buona sostanza in Italia non succede
1: Non succede.
0: assolutamente niente. Però vedete che cosa succede nella giornata di giovedì invece. Se, ecco, guardate un po'. C'è quest'area tutta azzurra, vuol dire che nella giornata, segnatamente nel pomeriggio di giovedì, c'è la possibilità che si formino dei temporali rinfrescanti perché arriva finalmente dell'aria più fresca che scalzerà l'aria calda precedente e quindi determinerà questi fenomeni. Le ultime due cartine che avevo preparato, così giusto per concludere, riguardano le temperature, perché sì, d'accordo, la pioggia, eccetera, ma quanto caldo farà? Allora, questa cartina parla da sola, vedete, si vede la sagoma dell'Italia, vedete in corrispondenza di Taranto, vedete da una parte 42, dall'altra parte 40, al centro c'è scritto, vedete, 33. Quel 33 non ci deve ingannare, non ci saranno 33 gradi a Taranto, ce ne saranno di più. Perché c'è quel valore di 33? Perché il modello nel punto dove lui considera le temperature sta considerando la temperatura del mare. E la temperatura del mare, ahimè, sarà superiore ai 30 gradi, è molto alta anche per questa stagione, e per questo segna 33, ma in realtà Taranto toccherà i 37, 38 almeno, ma nell'interno vedete quei valori 40, 42, 40, insomma, ci sarà un po' da soffrire nel fine settimana. Ci consoliamo con l'ultima cartina, che questa invece è la cartina di giovedì. Vedete, dove c'era il 40, dove c'era il 42, appare 28, 27, al massimo 31. Cosa significa? Significa che per giovedì avremo una rinfrescata di almeno una decina di gradi, quindi bisognerà attendere un po'.
1: Un
0: Ecco,
1: po'.
0: questo è il discorso, però per fortuna
1: Abbiamo.
0: si vede la luce in fondo al tunnel.
1: Beh,
0: Ecco il
1: è
0: famoso
1: quello che
0: discorso, il famoso
1: già ci
0: discorso.
1: tira su di morale. Va bene, Vittorio, grazie. Esaustivo come sempre, gentilissimo come sempre. Abbiamo le idee molto più chiare, quindi chiaramente non dobbiamo farci prendere anche troppo dagli allarmismi che poi si leggono in giro, vengono riportati dai vari siti.
0: Direi proprio di sì.
1: Grazie, buon fine settimana e noi ci fermiamo per qualche minuto.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grasse aggiunte. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: città. Non mancate. Ciao.
1: Insomma, è sparita la cartina dietro, però è ricomparso Giuseppe De Filippis.
2: Buongiorno. Buongiorno a te.
1: Buongiorno. Allora, ogni settimana c'è una notizia che è relativa al web o comunque in qualche modo ai sistemi informatici che va approfondita.
2: Sì, come al solito cerchiamo di alleggerire questo fine settimana.
1: Certo, però ci sono delle notizie che soltanto tu solo tu ci puoi chiarire. Allora, arrivano questi messaggi adesso, no, su WhatsApp.
2: Sì, è una mail che dovrebbe essere arrivata da Meta, quindi c'è nulla, nessuna frode.
1: Quindi se arriva una mail da Meta, sappiate che si può leggere, rispondere, no, per quanto si può aprire.
2: Allora, c'è una novità in corso che ancora non è partita, però si può già iniziare a fare il preordine un po'. Praticamente a breve sarà possibile registrare su WhatsApp il proprio username. Che vuol dire?
1: Ecco, io non ci ho capito niente.
2: Allora, molto spesso noi abbiamo siamo inseriti in chat di WhatsApp, di amici, conoscenti, amici di amici, tutto quanto, dove magari tu non sai chi sono, per prima cosa, e non vuoi che diano il tuo numero di telefono, perché magari poi qualcuno, quella è Sabrina, mo la chiamiamo, ti rompo. WhatsApp si è inventata questa novità che poi non è molto lontana dai social, cioè attribuire al tuo numero di telefono uno username, quindi a breve sarà possibile praticamente avere la possibilità di con questo username di contattarti. Cioè, quindi non ti trovo più dal tuo numero di telefono, manda il tuo username, un po' come si fa con Instagram o con Twitter. Io sono sempre legato a Twitter, non X, preferisco dire Twitter. Quindi ti trovo in quel modo lì anche su WhatsApp, quindi viene salvato il tuo numero di telefono, che rimane non visibile, ma quindi immaginati, posso farmi un po' di pubblicità?
1: Sì.
2: Ma sì, tanto, sì. Sempre, poi Dario Galitelli.
1: Mi hanno sempre tirato in ballo, sì. Non so per quale motivo, vabbè.
2: Se qualcuno vuole mettersi in contatto con la masseria Leo Caspide, basterà in futuro cercare su WhatsApp Leo Caspide e gli appare direttamente il mio contatto WhatsApp. Un po' come fai con Instagram quando cerchi il contatto. Quindi magari se io posso dire il tuo contatto di Instagram? No. Se qualcuno volesse contattarti direttamente invece di con Instagram, ma direttamente con WhatsApp, potrà inserire il tuo username, che verosimilmente sarà quello che avevi su Instagram,
1: certo.
2: Posso immaginare.
1: Sì.
2: Quindi contattarti in quella maniera.
1: Ho capito.
2: Quindi questa è, bisogna fare una pre-registrazione in questo momento.
1: Voglio dire, non va in automatico.
2: Non è automatica. Anzi, però, quello che suggerisco a molti e soprattutto a chi ha attività, di fare la pre-registrazione, perché non si sa mai qualcuno
1: possa impossessarsi in qualche modo.
2: Perché adesso diventa un po' come alla fine degli anni 90 la famosa caccia al dominio, perché tutti quanti puntavano a comprare domini per poi poterli rivendere. C'è la famosa storia che ha fatto un caso, no? Il famoso pizza.com, che era diventato, venne comprato subito ed è stato rivenduto non so a quanti milioni di dollari, proprio perché era importantissimo. Quindi adesso vi faccio vedere come si fa. Alessandro, per favore, dalla regia. Ecco qua. Tra l'altro, vedi, questo è il mio. Tu apri WhatsApp, dove c'hai i messaggi, infatti. Gli altri li ho cancellati. Quello l'ho lasciato per far vedere che con

0: Dario, c'è un ottimo rapporto.
1: Secondo me mo ti arriverà una chiamata.
0: Sì,
1: Vai.
0: una chiamata, un messaggio di insulti. Si va sui, primo passaggio, si va sui tre pallini, ci esce una nuova finestrella di dialogo, nuovo gruppo, impostazioni. Andiamo su
1: Sì.
0: impostazioni,
1: Sì.
0: si va su
1: Account.
0: account, quindi si apre, ecco qua. Clicchiamo sul nome utente.
1: Che è collegato a Instagram a questo
0: No, non è
1: punto?
0: collegato a
1: No.
0: Instagram, ma nome utente, noi possiamo anche mettere
1: Un
0: un
1: altro,
0: altro
1: ok,
0: contatto
1: certo.
0: tranquillamente. Clicchiamo su modifica e da lì possiamo inserire, se disponibile, il nostro nuovo il nostro nickname di WhatsApp. Io suggerisco magari di lasciare lo stesso che avete su Instagram, anche per una questione di praticità, però ognuno può salvarsi passerotto,
1: Certo.
0: o come diceva Checco Zalone, banana 33. Quindi questi sono i passaggi. Ripeto, l'utilità è salvare la privacy dei numeri di telefono. Ovviamente, come con Instagram, io ti posso telefonare su Instagram oramai. La stessa cosa sarà anche lì, se tu, quindi comunque verrai tempestato di chiamate in ogni caso. Però, voglio dire,
1: Cambia poco.
0: cambia poco. Quindi questa è la novità di WhatsApp di quest'anno. Dovrebbero forse con l'autunno essere attivi. Quindi
1: Bene,
0: Alessandro,
1: abbiamo un po' di tempo. Alessandro, possiamo cambiare,
0: sì,
1: togliere la.
0: metti le nostre simpatiche facce.
1: Perché non capisco che c'è da dire. Allora, quindi intanto questa è una novità che siccome è stata pubblicizzata moltissimo in questi
0: Sì,
1: ultimi giorni,
0: sta
1: quindi
0: girando.
1: chiaramente
0: Sì,
1: è
0: sui.
1: ufficiale, cioè,
0: Sì, è
1: è
0: ufficialissimo.
1: ufficiale, quindi si potrà
0: Sì,
1: fare questo
0: ma
1: cambio.
0: perché tra l'altro proprio lo possiamo fare in automatico sui nostri. L'avete visto, lo possiamo fare direttamente
1: Certo,
0: dalle
1: dalle impostazioni.
0: impostazioni. Sì, è già da qualche settimana che va avanti. I social ne stanno parlando, stanno arrivando le mail ufficiali
1: Di Meta.
0: di Meta. Quindi è tu, perché spieghiamolo, forse alcuni non lo sanno. WhatsApp, Instagram, Facebook fanno parte dello stesso gruppo,
1: Certo.
0: cioè tutti appartengono a Zuckerberg, al gruppo, diciamo, Facebook, Meta è quello. Prima erano separate, oramai c'è stato un
1: Un
0: monopolio.
1: monopolio. L'ultima domanda che ti faccio, hai scelto il tuo nome utente o rimane quello di Instagram?
0: Allora, io sono combattuto perché ho Leo
1: Allora, no, se è
0: Caspide.
1: quello nuovo non ce lo dire.
0: No, vabbè, Leocaspide, De Peppis è quello privato, quindi
1: Che ormai
0: no,
1: sanno tutti
0: che
1: perché
0: ormai l'abbiamo
1: l'abbiamo
0: utilizzato.
1: utilizzato anche durante Sanremo, quindi figurati, lo conoscono tutti.
0: Terrò Leocaspide per questioni, diciamo, lavorative,
1: Lavorative.
0: aziendali, poi magari mi faccio un altro numero e tengo De
1: Vabbè.
0: Peppis.
1: Va bene, dai, hai comunque i mezzi per
0: Sì.
1: poterlo pubblicizizzare. Va bene, grazie.
0: Ricordiamo sempre, facciamo sempre
1: Sì.
0: l'appello, se ci sono app, sviluppatori della zona che hanno qualche
1: Che hanno
0: idea,
1: interesse a farle conoscere, noi ci
0: esatto,
1: siamo
0: ci potete contattare su Instagram, De Peppis, a
1: dobbiamo
0: me.
1: farla proprio una sezione, secondo me ci verrebbe fuori un sacco di
0: Sì, ma
1: roba.
0: perché ci sono parecchie cose interessanti da
1: Interessante.
0: vedere.
1: Va bene, grazie
0: Buon fine
1: Giuseppe,
0: settimana.
1: buon fine settimana a te, noi ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo con gli appuntamenti del weekend.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: come anticipato.

Il venerdì ci dedichiamo anche a vedere alcuni degli eventi per questo fine settimana. Ormai, insomma, abbiamo veramente una vasta scelta tra festival, serate nei locali e appuntamenti culturali e quindi andiamo un po', vedendo in giro che cosa accade. Partiamo da Statte, è partita 2 settimane fa la rassegna, presso l'Arena Ressa, rassegna cinematografica. Questa sera la seconda serata di proiezione Le città di pianura, il film che ha collezionato ben 8 David di Donatello e la storia di un viaggio, insomma, un film on the road di due amici che inseguono la leggenda di un tesoro nascosto dal loro compagno Eugenio. Quindi, come dicevo, 6 candidature ai Nastri d'Argento, 14 candidature, 28 ai David di Donatello, 21 e 30 Arena Ressa di Grottaglie. Rimaniamo sempre nell'ambito cinema, ma ci spostiamo di cittadina. Andiamo a Grottaglie, dove questa sera ci sarà il secondo appuntamento della rassegna Cinema al Castello, che ha preso il via la scorsa settimana. Queste proiezioni all'interno del Castello Episcopio nel Largo Maria Immacolata. Questa sera la proiezione del film Mio cognato di Alessandro Pi, insomma, che abbiamo incontrato qualche tempo fa. È un film del 2003, interpretato da Sergio Rubini e Luigi Locascio, e quindi, insomma, un altro appuntamento da non perdere. Torniamo a Taranto, ci spostiamo sulla terrazza del Duomo di San Cataldo, che vi abbiamo mostrato nell'ultima puntata di 100 eventi, dove abbiamo parlato del concerto all'alba che ci sarà domenica. Ma parliamo dell'appuntamento di questa sera, grande richiesta, torna alle 19:30 Filosofia Pop, con questa serata evento dopo la prima edizione, in attesa appunto di allestimento per la prossima. Insomma, c'è questo appuntamento organizzato dall'Associazione Nobilissima Taranto, grazie anche alla disponibilità del parroco Don Emanuele Ferro, appunto, di San Cataldo. Il professore Enrico Consoli introdurrà un dibattito con una lezione che farà decollare il viaggio collettivo tra riflessioni personali e analisi del presente. E poi questa sera, per rimanere nell'ambito, insomma, al di là del Ponte Girevole, questa sera prende il via Swing on Boat. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa dello spin-off del Festival dello Swing, in uno dei format originali di maggiore successo, appunto quello organizzato dall'associazione B-Swing. A bordo di una motonave si potranno vedere le bellezze di Taranto e ascoltare la musica della la band Non sparate sul pianista, insieme ai provetti ballerini di B-Swing. E qui vedete una locandina, Taranto e la luna crescente, un viaggio tra fiabe, musica popolare, storie, tradizioni e leggende. Questa sera l'appuntamento alle 19, una passeggiata serale sotto la luce della luna crescente tra i suggestivi vicoli della Città Vecchia, uno spettacolo itinerante che intreccia fiabe tarantine, musica popolare, tradizioni, storie e leggende. E tutto questo per scoprire le storie di Taranto sotto la luna crescente. Si può insomma, rivolgere all'associazione Tarantinidion APS per questa organizzazione, in collaborazione con l'associazione Pro Loco di Taranto APS, il patrocinio del Comune di Taranto e partner Latte e Radio Latte e Miele. Passiamo a domani. Domani andiamo a Martina Franca, in corso ovviamente il Festival della Valle d'Itria. Vogliamo sottolinearvi anche che domani mattina alle 9:30, presso l'Auditorium Fondazione Paolo Grassi, si terrà
un convegno che approfondisce le modalità attraverso cui gli immaginari dell'antico, del mito e del Mediterraneo si ricompongono nella musica del Novecento. Quindi si incontreranno studiose e studiosi provenienti da diverse università.

e conservatori italiani, appunto per studiare e approfondire i rapporti tra la tradizione e l'avanguardia. Questo ovviamente rientra nelle attività del Festival della Valle d'Itria. E rimaniamo a Martina Franca, il ritorno, un appuntamento annuale con un amico, non solo insomma, DJ, grande conoscitore musicale, organizzatore di eventi, sto parlando di Marcello Nitti nella sua veste di fotografo che anche quest'anno per il sesto anno consecutivo ha preparato la esposizione di fotografia analogica e dal titolo Only in Love. L'inaugurazione ci sarà a Martina Franca appunto domenica alle 18:30 nel cortiletto dove appunto di solito espone le sue foto illuminate solo dalla luce naturale e ci sarà insomma insieme a un amico Piero Marinò col quale dialogherà per parlare di note e di visioni insieme anche ai versi letti da Barbara Gortan. Questo un breve excursus nella nostra Taranto e provincia per questa giornata, per questa puntata di Buon Mattino. L'appuntamento invece poi con 120 torna martedì prossimo e ovviamente vi invitiamo a seguire tutti gli appuntamenti della nostra Studio 100 TV. Grazie Alessandro Labriola in regia, buona giornata e buon fine settimana.

0: Mico. Questo è Studio 100.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: Il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione, seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra.

0: attenzione del pubblico, perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno. Due. Tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonno Lento.

Tondon lento è una manovra estremamente tecnica, dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because the visions are bleak. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante!

Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso. La formazione entra divisa. Di fronte a voi, la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio. Il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoval, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio. Lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra. Una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano. Questo è il volo folle!

bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro

che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca: due arresti ed il sequestro preventivo di un complesso zootecnico alla Terza. 4 le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, per disastro ambientale e per caporalato. Tentato furto al centro nautico di Taranto, oggetto del restyling in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa notte due uomini si sarebbero introdotti nel plesso, decisivo l'intervento di due vigilanti. E poi si allontana lo spettro della vendita del stabilimento Leonardo di Grottaglie. Ad annunciarlo è l'onorevole Dario Iaia. C'è però l'altolà dei sindacati, che chiedono un piano concreto di rilancio stabile per l'occupazione e per il territorio. Questo e molto altro nel nostro telegiornale delle 14:00.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Due arresti e il sequestro preventivo di un complesso zootecnico alla Terza. 4 le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, disastro ambientale e caporalato. Tentato furto al centro nautico, due uomini si sono introdotti nella notte all'interno del cantiere, decisivo l'intervento di due vigilantes. Si allontana lo spettro della vendita dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, soddisfazione della politica, ma i sindacati frenano e chiedono futuro stabile per i lavoratori. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questo nostro TG, questa nostra edizione di 100 notizie con la cronaca. Lo avete ascoltato dai titoli, operazione da parte dei carabinieri che ha previsto due arresti e il sequestro di un impianto zootecnico in provincia di Taranto, più precisamente alla Terza. Questo il bilancio di una indagine coordinata e partita dalla Procura di Taranto, che vede la luce dopo la morte di un bracciante di 2 anni fa. Tra i reati contestati, caporalato e disastro ambientale, ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Abbiamo accertato che da una morte sul lavoro, quindi di un operaio sull'ambiente lavorativo, è emerso che c'era un sistema di sfruttamento di persone, anche irregolari, sul territorio nazionale.
2: Sarebbe partito tutto dalla morte di un bracciante indiano che ha aperto uno squarcio su quello che gli investigatori descrivono un articolato sistema di sfruttamento della manodopera, gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e devastazione ambientale. È lo scenario al centro dell'inchiesta della Procura di Taranto che ha portato all'arresto di due persone e al sequestro preventivo di un imponente complesso zootecnico composto da 3 aziende nel territorio di La Terza. L'operazione denominata I giorni del cielo è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto e coinvolge complessivamente 4 indagati. L'inchiesta prende le mosse dalla tragedia avvenuta nella notte tra 25 e 26 maggio 2024, quando perse la vita un lavoratore indiano. L'uomo sarebbe stato sbalzato da una pala caricatrice priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Da quell'episodio gli investigatori avrebbero ricostruito un presunto sistema di sfruttamento della manodopera straniera, lavoratori in gran parte indiani che sarebbero stati impiegati per turni fino a 13 ore al giorno, con paghe inferiori ai 3 euro l'ora e parte degli stipendi restituita ai datori di lavoro. Una situazione disumana fatta anche di alloggi ritenuti insalubri, mancanza di ferie e riposi e continui controlli attraverso telecamere installate all'interno dell'azienda. Le verifiche avrebbero inoltre fatto emergere pesanti carenze in materia di sicurezza, visite mediche obbligatorie omesse o effettuate solo dopo l'avvio delle indagini e lavoratori costretti a operare senza adeguati dispositivi di protezione, anche durante un'epidemia di leptospirosi che aveva colpito numerosi bovini dell'allevamento. Un altro capitolo rilevante dell'inchiesta riguarda il presunto disastro ambientale. Secondo la procura, nell'azienda sarebbe stato realizzato un sistema abusivo di smaltimento dei reflui zootecnici convogliati in un grande lago artificiale all'interno del parco regionale Terra delle Gravine.
1: C'era un punto di raccolta che parliamo, come è emerso in sede di conferenza stampa, di oltre 5.000 metri quadri, ma che è andata crescendo, e con un sistema di irrigazione creato ad hoc quest'acqua veniva utilizzata poi per i terreni circostanti.
2: Per gli inquirenti la morte del bracciante, il presunto sfruttamento dei lavoratori e i gravi danni all'ambiente sarebbero tasselli di un unico modello gestionale finalizzato ad abbattere i costi e massimizzare i profitti.
1: Siamo intervenuti in tempo per evitare il futuro, ecco, dobbiamo subito intervenire per evitare che possano esserci dei riflessi per il futuro.
0: Restiamo con lo sguardo in provincia, ci trasferiamo a Castellaneta, dove invece resta aperta il

0: Resta aperto il procedimento per la morte di Raffaele Laera, il 21enne scomparso 4 anni fa a seguito di un incidente stradale. Il giudice ha respinto la seconda richiesta di archiviazione. Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane.
1: Nuove indagini sulla morte di Raffaele Laera, il 21enne di Castellaneta che perse la vita 4 anni fa dopo essere precipitato con la sua auto in una scarpata a poche centinaia di metri da casa. Il giudice Giovanni Caroli ha respinto la seconda richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Raffaele Graziano, disponendo ulteriori accertamenti per chiarire una dinamica che presenta ancora diversi punti oscuri. Il caso era stato riaperto dopo l'esposto dei genitori del giovane assistiti dall'avvocato Emidio Attavilla. La famiglia chiede di verificare il possibile ruolo di un'auto bianca con 4 ragazzi a bordo presente sul posto la notte dell'incidente. Il sospetto è che quella vettura possa aver contribuito a far perdere a Raffaele il controllo della sua Lancia. L'auto sfondò una ringhiera lungo via Aldo Moro e precipitò nel dirupo ribaltandosi più volte. Una perizia di parte ha inoltre sollevato dubbi sull'adeguatezza della barriera stradale. Nell'inchiesta risultano due persone indagate, il giovane che avrebbe guidato l'auto bianca e un funzionario comunale chiamato in causa per le condizioni della protezione. Per il giudice restano da approfondire testimonianze e ricostruzioni dell'incidente. L'obiettivo è capire se dietro questa tragedia possa esserci una verità diversa da quella dell'incidente autonomo.
0: E adesso torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto. Un brutto incidente questa mattina in Viale Virgilio. Un uomo ha perso il controllo della propria automobile ed è finito, ha colpito diverse altre auto ferme in sosta a seguito di un malore. Vediamo il servizio.
1: Paura questa mattina in Viale Virgilio, all'angolo con Via Umbria, un uomo ha accusato un malore mentre era alla guida di un'auto e ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha dapprima urtato una Lancia Musa per poi proseguire la propria corsa andando a impattare contro una Jeep. La violenza dell'urto ha provocato un effetto a catena coinvolgendo complessivamente 5 veicoli. Il conducente dell'Opel Corsa è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Fortunatamente l'uomo sta bene e non ha riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.
0: Non è l'unico sinistro stradale che questa mattina si è svolto nel nostro capoluogo. Un altro incidente si è verificato sempre a Taranto tra via Icco e Cesare Battisti. Una signora di 60 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava sul marciapiede. La donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Secondo quanto riportato dall'ASL locale sarebbe arrivata vigile orientata e avrebbe seguito un attacco di controllo. Per lei fortunatamente nessuna conseguenza grave. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di risalire, anche grazie al sistema di videosorveglianza, il responsabile dell'incidente che, in base alle prime indiscrezioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso alla donna investita. Continuiamo a parlare di cronaca, parliamo invece di ciò che accade in mare attraverso un comunicato della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto di Taranto. Durante la scorsa notte la Capitaneria di Porto del capoluogo, nell'ambito delle attività di vigilanza, controllo e tutela delle risorse marine, ha sanzionato un pescatore privo di licenza intento a pescare mediante l'utilizzo di reti non consentite. L'accertamento dell'illecito è stato reso possibile grazie ad un favorevole imprevisto. Alla vista dei militari il pescatore non ha potuto darsi alla fuga in quanto si trovava con le reti incagliate sul fondale marino. A seguito dell'intervento si è proceduto alla contestazione di una sanzione pecuniaria di 1000 euro e al contestuale recupero e sequestro dell'attrezzo non autorizzato, evitando un sicuro abbandono dello stesso in mare. Il salpamento della rete ha pertanto evitato il sorgere di un deprecabile insidia per l'ecosistema marino, definito con l'appellativo di Ghost Gear, che sta a indicare quegli attrezzi da pesca deliberatamente o accidentalmente abbandonati in mare che continuano a intrappolare organismi marini tra le loro maglie, costituite per lo più da materiale plastico. Continuiamo a parlare di mare, questa volta però lo facciamo volgendo lo sguardo ai giochi del Mediterraneo. Nella notte un tentato furto al centro nautico sventato grazie alla prontezza di due vigilanti. Guardiamo il servizio.
1: Furto nella notte al centro nautico dell'ex stazione torpediniere di Taranto sul Mar Piccolo, uno dei cantieri interessati dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Due uomini vestiti di scuro e giunti via mare a bordo di un natante avrebbero fatto irruzione all'interno dell'area.

0: A dare l'allarme sarebbe stato un vigilante che, insospettito da alcuni movimenti, avrebbe sorpreso i due all'interno del cantiere. Secondo la sua ricostruzione, i malviventi lo avrebbero aggredito nel tentativo di guadagnarsi la fuga e avrebbero cercato anche di impossessarsi della sua pistola di ordinanza. L'intervento di un secondo addetto alla vigilanza avrebbe però mandato all'aria il piano dei due, costringendoli ad allontanarsi rapidamente a bordo del natante con il quale erano arrivati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili. Il vigilante ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le cure del caso.
1: Adesso torniamo a parlare dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Si allontana la vendita dello stabilimento, a confermarlo sono le parole dell'onorevole Dario Iaia. In questo contesto però si inserisce la reazione dei sindacati, che predicano calma e puntano ad un piano che possa far giungere una soluzione definitiva per ciò che riguarda stabilità, lavoro e occupazione.
0: La divisione aerostrutture di Leonardo non sarà ceduta, l'annuncio arriva dal senatore di Fratelli d'Italia Dario Iaia al termine dei tavoli istituzionali che si sono svolti negli scorsi giorni a Roma. Una notizia importante per lo stabilimento di Grottaglie, da anni condizionato dalla dipendenza quasi esclusiva dalle commesse Boeing per la fusoliera del 787 Dreamliner. Secondo quanto emerso, il sito resterà all'interno del gruppo Leonardo e dovrebbe avviare un percorso di diversificazione produttiva anche nel settore della difesa e dei velivoli non pilotati. Nell'immediato, la ripresa del mercato aeronautico civile ha già consentito il ripristino del terzo turno, il rientro dei lavoratori trasferiti e un piano di assunzioni per 40 nuovi addetti. Le consegne delle sezioni di fusoliera dovrebbero inoltre salire da 6 a 10 coppie al mese. Il sindacato però invita alla prudenza. Per Pasquale Caniglia della FIOM CGL il rischio di una svendita a gruppi stranieri sembra scongiurato, ma la divisione resta in perdita e Leonardo continua a cercare un partner. La vera sfida quindi resta quella di affiancare ai 787 nuovi programmi industriali capaci di garantire occupazione nel lungo periodo. Soddisfazione anche dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano, che parla di un sospiro di sollievo per lavoratori e famiglie, ma chiede ora un piano concreto di rilancio e diversificazione. Ulteriori dettagli sul nuovo corso dello stabilimento dovrebbero essere illustrati il prossimo 30 luglio a Roma.
1: Adesso parliamo di raccolta differenziata. Dalla regione in arrivo 20 milioni di euro per implementare il servizio suddivisi tra le province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. La ripartizione non sarà soltanto relativa al criterio di estensione territoriale, ma anche al numero di abitanti e al gap di raccolta. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Sulla raccolta differenziata la Regione interviene in aiuto di Taranto. La Giunta regionale ha infatti approvato i criteri per la ripartizione di 20 milioni di euro destinati a Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. Risorse finanziate attraverso i fondi FSC 2021-2027 nell'ambito dell'accordo per la coesione sottoscritto a novembre 2024. L'obiettivo è quello di sostenere i grandi centri urbani che presentano ancora margini di miglioramento nelle performance della raccolta differenziata. Proprio l'aumento delle percentuali nei quattro capoluoghi, e in particolare a Taranto, viene considerato strategico per far crescere il dato complessivo regionale. La ripartizione dei fondi terrà conto di criteri legati alla popolazione, all'estensione del territorio, alla quantità di rifiuti prodotti, ma anche al divario rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata. Insomma, maggiore sarà il deficit di performance, maggiore il contributo assegnabile, che servirà a finanziare interventi di riorganizzazione del servizio e miglioramento della gestione dei rifiuti. Con questo stanziamento, ha dichiarato l'assessora regionale all'ambiente e al clima, Deborah Ciliento, vogliamo supportare i comuni capoluogo che hanno maggiore bisogno di migliorare i propri standard e le proprie performance. Il miglioramento delle grandi città come Taranto potrebbe incidere in maniera significativa sulla media regionale. Nel 2025, infatti, la Puglia ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 63%, anche grazie ai risultati di 110 comuni che hanno già superato il 70% di raccolta differenziata. E proprio il raggiungimento di questo traguardo nei grandi capoluoghi rappresenta ora la sfida più importante del piano regionale dei rifiuti. Parallelamente, la Regione ha previsto anche 4 milioni di euro destinati ai comuni più virtuosi, tra cui Trani, Andria e Lecce, per consolidare ulteriormente quanto raggiunto.
1: Restiamo a Taranto, ci spostiamo nella borgata di Talsano perché dopo le segnalazioni dei residenti, l'assessore al patrimonio, Luana Riso, ha effettuato quest'oggi

0: Oggi un sopralluogo in piazza Lo Jucco, dove eravamo già stati qualche settimana fa, riscontrando le criticità da noi sollevate relative ai giochi, ma anche alla pavimentazione. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: Dalle segnalazioni dei residenti ai primi impegni dell'amministrazione, questa mattina l'assessore al patrimonio Luana Riso ha effettuato un sopralluogo in piazza Lo Jucco a Talsano per verificare le condizioni dell'aria e fare il punto sugli interventi di riqualificazione previsti. Il quadro emerso conferma le criticità denunciate da tempo dai cittadini. Nell'area giochi sono presenti appena tre strutture, di cui due altalene completamente rotte. A questo si aggiungono la pavimentazione in più punti rialzata, con possibili rischi per la sicurezza e diversi cestini danneggiati.
2: Gli interventi che vuole fare la direzione patrimonio è praticamente ripristinare il tappeto, installare dei giochini nuovi al posto, insomma, di quello che c'è già. Se riusciamo ad avere un po' di spazio in più, insomma, mettere anche qualche altro giochino. Questo è l'intervento, insomma, che faremo nella piazza, oltre al fatto comunque di fare un sopralluogo per verificare lo stato in cui si trova. Questo perché è nella volontà dell'amministrazione valorizzare le periferie, così, insomma, come si sta valorizzando tutta la città.
1: Le opere saranno finanziate con i fondi ex Ilva e interesseranno, oltre a Piazza Lo Jucco, anche Piazza Mazzariello e Piazza Lucania. L'obiettivo è restituire ai quartieri spazi pubblici più sicuri, decorosi e pienamente fruibili. Per Piazza Lo Jucco i tempi sono già stati fissati: entro 5 settimane sarà emesso l'ordine di avvio dei lavori. Una risposta attesa dai residenti che negli anni hanno presentato esposti e raccolte firme per chiedere interventi concreti. Ora la speranza è che, insieme alla riqualificazione della piazza, vengano garantiti anche maggiori controlli.
0: Investimenti ZES Unica e occupazione spingono il Mezzogiorno d'Italia, che dal 2019 corre più del resto del paese. A Bari, Confindustria, assieme a SRM, il centro studi collegato a Intesa San Paolo, hanno fatto il punto su questo argomento. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Il Mezzogiorno cresce più della media nazionale e la Puglia si conferma tra le regioni più dinamiche del Sud. È quanto emerge dal check-up Mezzogiorno 2026 di Confindustria ed SRM, il centro studi e ricerche collegato a Intesa San Paolo, presentato a Bari. Dal 2019 al 2025 il PIL del Mezzogiorno è cresciuto dell'8,3% contro un 6,3% della media italiana. Un risultato sostenuto dagli investimenti e dall'occupazione, con oltre 6 milioni e mezzo di lavoratori e una crescita superiore alla media nazionale. Tra i principali fattori di sviluppo c'è la ZES Unica, che grazie alla semplificazione delle procedure e agli incentivi fiscali ha già attivato oltre 9 miliardi di euro di investimenti diretti e circa 25.000 nuovi posti di lavoro. In questo contesto, Intesa San Paolo ha annunciato il piano ZES 2.0, con 60 miliardi di euro destinati a sostenere gli investimenti delle imprese del Mezzogiorno nei prossimi anni.
4: È una giornata importante anche perché dare valore a quello che è stato fatto con la ZES Unica sia importante, soprattutto per la crescita del Mezzogiorno. Abbiamo visto che dal 2024 a oggi la crescita del PIL, confronto alla crescita media nazionale, è quindi più alta, e quindi vuol dire che ha dato una risposta positiva. Abbiamo visto i numeri sono per un investimento da 5 miliardi e mezzo dato al governo dal 2024 a oggi, hanno sprigionato 59 miliardi di investimenti con 71 mila nuove assunzioni. Credo che questa sia la via di un progetto industriale che comunque serve far crescere. Da qui lanciamo anche il fatto, mantenendo comunque la crescita per il sud, quindi dando finanziamenti al sud, però prendere la best practice della parte burocratica e anche estenderla a tutta Italia, perché io credo che sia arrivato il momento che la burocrazia che sta ingessando il paese, che costa 80 miliardi, ha bisogno di essere comunque eliminata.
5: Le ZES sono una realtà molto importante per tutto il sud, anche pertanto abbiamo inaugurato di recente l'allargamento che ha fatto Vestas, cioè una realtà che arriverà a regime a 2.500 occupati, quindi questo è un esempio, ma tante altre nostre aziende di tante province stanno soffrendo di questa grande opportunità.
0: Fedeltà alla Repubblica, senso del dovere e futuro. Quest'oggi a Taranto 519 allievi dell'Aeronautica Militare del 30° Corso Nereo II hanno prestato il giuramento solenne.

0: Nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: È il giorno dell'impegno e dell'appartenenza. A Taranto 519 allievi volontari in ferma iniziale dell'aeronautica militare hanno pronunciato il loro giuramento solenne, sancendo ufficialmente l'ingresso nelle forze armate. I giovani del 30° corso Nereo II, primo incorporamento, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana.
2: Il vero momento di gloria, di entusiasmo,

0: delle scuole basiche dell'aeronautica militare, scuole di jet, velivoli jet. Ma soprattutto è stata una giornata di entusiasmo delle famiglie, genitori, parenti, amici che hanno visto questi ragazzi aderire all'istituzione militare. Per noi invece è un momento di gaudio per certi aspetti, perché vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve. Avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro, ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili.
1: Il comandante della SVAM, Pierluigi Loprete, ha fatto anche il punto sui lavori in vista dei Giochi del Mediterraneo, confermando che il campo di regata destinato alle gare di canottaggio e kayak è stato ultimato.
2: È stata una cerimonia suggestiva, impreziosita dal fatto che il campo di regata per i Giochi del Mediterraneo, per le prove di kayak e canottaggio, è stato appena finito di montare, ci sono gli ultimi dettagli da definire. Comunque i convenuti hanno potuto apprezzare la bellezza del Mar Piccolo e anche le bellezze dei prossimi giochi che vedranno impegnata la comunità sportiva internazionale nelle prossime settimane.
3: Su queste immagini emozionanti noi cambiamo argomento, ci spostiamo, parliamo di fede, di tradizione e grande partecipazione a Taranto per la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo. Oltre 300 confratelli ieri hanno attraversato le vie del borgo chiudendo i festeggiamenti iniziati lo scorso 3 luglio. Non sono mancati i momenti di grande commozione con centinaia di droni che a conclusione dell'evento hanno composto il nome di Bakary Sakho proprio in concomitanza della chiusura all'altezza del castello aragonese. Fede, tradizione e partecipazione nel cuore di Taranto per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo, iniziati lo scorso 3 luglio con la tradizionale cerimonia di intronizzazione della statua della Madonna. Nonostante il caldo, tantissimi fedeli hanno preso parte agli appuntamenti religiosi e alla processione conclusiva. Dopo la liturgia della parola, oltre 300 confratelli hanno attraversato le strade del borgo accompagnando la statua della Vergine tra preghiere, devozione e applausi. Tra loro anche i 30 nuovi iscritti alla confraternita, comprese due consorelle. Una comunità che continua così a rinnovarsi e a tramandare una storia lunga 351 anni, profondamente legata all'identità religiosa e popolare della città. Ma la serata della festa della Madonna del Carmine è stata anche segnata da un momento di forte commozione. Sopra il castello aragonese e il canale navigabile, centinaia di droni hanno illuminato il cielo componendo il nome di Bakary Sakho, il giovane bracciante originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana in Città Vecchia mentre si recava al lavoro nei campi. Un omaggio silenzioso e suggestivo che ha unito il ricordo di Bakary Sakho alla festa più sentita dai tarantini. Nel cielo della città, tra fede e tradizione, anche un messaggio contro la violenza e l'indifferenza. E adesso torniamo in provincia, e più precisamente a Martina Franca, dove si è aperta negli scorsi giorni la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria, che sino al 2 agosto propone a Martina Franca un cartellone ricco di opere, concerti e appuntamenti dedicati al tema del Mediterraneo. Noi stiamo seguendo da vicino la kermesse, abbiamo in collegamento il presidente della Fondazione Paolo Grassi, Michele Punzi. Presidente, buon pomeriggio e bentrovato.
4: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, la kermesse entra nel vivo dopo l'apertura degli scorsi giorni. Quali saranno gli appuntamenti che dobbiamo aspettarci, che sono in programma nei prossimi giorni, in questo fine settimana, e che cosa offriranno al pubblico?
4: Sì, un festival che ha tra le sue caratteristiche quest'anno la presenza di ben 4 orchestre, e quindi dopo aver inaugurato con l'orchestra del Teatro Petruzzelli, stasera concerto dello spirito in Basilica di San Martino con l'orchestra Ico Magna Grecia di Taranto, con un evento già sold out, domani un concerto del sorbetto alle 18 e soprattutto domenica 19 alle 21 a Palazzo Ducale torna l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala con diretta dal maestro Ceretta e con Francesca Deco al violino come solista per un concerto sinfonico.

0: assolutamente innovativo, nuovo, un programma davvero molto interessante, Stravinsky, Schubert, Castelnuovo Tedesco, quindi nella piena tradizione del Festival di Martina Franco.
1: Martina Franca si conferma centro d'eccellenza culturale, ma anche grande polo attrattivo per ciò che riguarda il turismo su Taranto, ma porta che si apre verso la Valle d'Itria.
0: Assolutamente sì, anche quest'anno abbiamo un pubblico proveniente da ogni angolo del mondo, un tema mediterraneo che da un lato guarda appunto i giochi che si terranno nel capoluogo di provincia tra pochissimo, ma che è anche declinato in tutte le sue forme. No? Soprattutto mi piace pensare e ci piace pensare a un Mediterraneo che è il mare che accoglie e mai che respinge, quindi anche un occhio e un'attenzione particolare alle tematiche sociali.
1: Grazie Presidente Punzi, come al solito vi
0: Grazie a
1: seguiremo
0: voi.
1: molto, molto da vicino per raccontare passo dopo passo ciò che accade a Martina Franca e in tutta la Valle d'Itria. Noi andiamo avanti perché questa era la nostra ultima notizia, ma adesso vi lasciamo al nostro TG sportivo, vi raccontiamo tutte quelle che sono le novità sul fronte sport di Taranto e non solo, con la voce di Peppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia, l'informazione di Studio 100 torna alle 19:30. Buon proseguo di giornata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19

0: 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione di matrice africana che ci sta portando questo caldo, a volte anche insopportabile, continuerà a esercitare la sua azione sul bacino meridionale del Mediterraneo, quindi anche sulle nostre zone. Pertanto dovremo ancora sopportare qualche giorno con temperature elevate, con elevata umidità. Bisognerà un pochettino tenerne conto per quanto riguarda le attività all'aperto. Detto questo, possiamo anche vedere, prima di passare alle previsioni, come sull'Europa centrale invece si sta formando un lago di aria più fresca e instabile, che porterà dei temporali per il momento confinati ancora al nord dell'arco alpino, quindi che non ci interessano, ma questa azione tenderà nei prossimi giorni a interessare anche le nostre zone con gradualità, prima nell'Italia settentrionale, poi quella centrale e nel corso della prossima settimana anche le nostre zone. Abbiamo fatto già un quadro abbastanza ampio, passiamo subito alle previsioni meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete, parlano in maniera abbastanza chiara. E abbiamo un cielo sereno, poco nuvoloso, un po' su tutte le nostre regioni, con una nuvolosità praticamente assente, o al più giusto qualche cumulo di bel tempo, quindi qualche nuvoletta sparsa nelle ore centrali del giorno, che però non porterà a alcun tipo di precipitazioni. L'aspetto più importante, lo vedete alle mie spalle, la temperatura sicuramente. Vedete la minima 25 gradi, molto alta anche durante le ore notturne, ma quello che più conta, vedete 37 gradi di temperatura massima registrabili sulla città, in città, quindi in corrispondenza del mare. Nelle aree interne invece la temperatura potrebbe risultare anche più elevata, si potrebbero sfiorare localmente anche i 40 gradi. Va tenuto conto di questo aspetto. Il vento è debole, di direzione variabile, il mare è poco mosso, giusto qualche leggero rinforzo da nord potrebbe increspare il mare al largo, ma si tratterà di fenomeni di poco conto. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di sabato, eccola, la vediamo prontamente. Sostanzialmente è cambiato semplicemente la data, perché la previsione è proprio la stessa, quindi non mi dilungo ulteriormente, se non per dire che anche per la giornata di sabato attendiamo temperature elevate, anzi potremmo dover sopportare nel corso del fine settimana persino qualche grado in più. Dobbiamo prestare attenzione. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le previsioni meteo per questa edizione. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto vive in questo momento una fase di stallo tra calciomercato e la possibilità di ripescaggio. Tutti gli aggiornamenti nel nostro servizio.
1: Fase di attesa in casa SS Taranto, dove in questo momento il tema principale resta quello legato al possibile ripescaggio. La società rossoblu però continua a muoversi sul mercato e a lavorare alla costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione, con l'obiettivo di mettere insieme un gruppo competitivo e in grado di rispettare le aspettative dell'ambiente. Nelle ultime ore si è parlato del possibile ingaggio di Francesco Bertolo, difensore di esperienza che rappresenterebbe un innesto importante per il reparto arretrato. Al momento però la trattativa non è ancora definita e serviranno ulteriori passaggi prima di un'eventuale fumata bianca. Restano invece in una fase di stallo le piste che portano a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Entrambe le situazioni sono ancora da valutare e non sembrano, almeno per ora, vicine alla chiusura. Il Taranto dunque resta alla finestra, in attesa di sviluppi sul fronte ripescaggio, è pronto a cogliere le opportunità che il mercato potrà offrire. La dirigenza continua a monitorare diversi profili per completare l'organico e consegnare al tecnico Giuliatto una squadra ambiziosa per la nuova stagione.
0: Il Martina riparte dalla continuità, la scelta di proseguire con il tecnico Giuseppe Laterza. C'è anche la riconferma nelle ultime ore da parte della società per Michele Silvestro. Guardiamo gli aggiornamenti.
1: I triani hanno deciso di dare continuità al proprio progetto tecnico, confermando per il secondo anno consecutivo Giuseppe Laterza alla guida della squadra. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità da parte del club, soddisfatto del lavoro svolto dal tecnico nella passata stagione e deciso a ripartire da una base solida anche per il prossimo campionato. Ora l'attenzione si sposta sul mercato, con la dirigenza impegnata ad allestire una rosa competitiva. Tra le operazioni più vicine alla chiusura c'è quella che riguarda Ignazio Battista, mentre è fatta per il rinnovo di Michele Silvestro, che continuerà a vestire la maglia biancazzurra anche nella prossima stagione. In difesa prende quota anche la possibile riconferma di Agus Janos, profilo che garantirebbe continuità e affidabilità al reparto arretrato. Per l'attacco il nome più caldo resta quello di Nico Cruz, reduce dall'esperienza con il Trevisacce nel campionato di eccellenza calabrese. Più complicata, almeno al momento, la permanenza del centrocampista Sebastian Piris. Per la mediana, invece, il club starebbe valutando Riccardo Correnti, calciatore che potrebbe aggiungere qualità ed equilibrio alla squadra di Laterza. Il mercato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma la società sembra avere le idee chiare: costruire un organico competitivo e mettere a disposizione dell'allenatore una squadra capace di recitare un ruolo importante nella prossima stagione.
0: Il mercato entra nel vivo e ovviamente ci sono tutte le formazioni pugliesi che stanno trattando rinnovi e possibili innesti, dal Fasano al Martina, dal Brindisi al Monfredonia. Guardiamo il servizio.
1: Il calciomercato entra nel vivo per le squadre pugliesi, tra trattative, conferme e nuovi innesti. Partiamo dal Taranto, dove al momento regna una fase di attesa. Restano comunque vive le piste che portano ad Alessio Ziello e Francesco Bertolo, mentre appaiono più complicate le situazioni legate a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Movimenti importanti invece per il Brindisi, che ha chiuso per l'arrivo di Daniel Cannarsa, il centrocampista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Pisa e reduce dall'esperienza in prestito al Givi Borgo, è pronto a vestire la maglia biancazzurra. In casa Martina continua il lavoro per costruire la nuova rosa. Dopo la conferma del tecnico Giuseppe Laterza, il club prova a trattenere Agus Janos, mentre per l'attacco prende quota il nome di Nico Cruz, punta centrale classe 2003 nell'ultima stagione al Trevisacce in eccellenza calabrese. Il Fasano riparte da Antonio Rogazzo e valuta il possibile arrivo di Gianmarco Rizzo, mentre in uscita Edoardo De Mori approderà la regina. La Virtus Francavilla ha definito l'arrivo di Federico Chiatante dalla San Benedettese e attende l'annuncio di Domenico Mungo. Il Bisceglie valuta Alex Dieng e ha già chiuso per Simone Consalvi dall'Ischia, con l'ipotesi Marcello Trotta che resta sul tavolo. Infine, il Manfredonia ufficializza Sebastian Giacomazzi, centrocampista figlio d'arte, arrivato dal Novoli.
0: La box tarantina continua a vivere successi importanti. L'Acquero Chiloiro vive un 2026 da protagonista tra i professionisti e il settore giovanile. Il punto nel servizio.
1: L'Acquero Chiloiro continua a vivere un 2026 da protagonista, confermandosi tra le realtà più importanti della box italiana. Il momento d'oro è testimoniato dai due titoli italiani professionistici conquistati da Francesco Magri nei super welter e da Giovanni Rossetti nei pesi medi, entrambi oggi ai vertici delle classifiche nazionali e in costante crescita anche a livello europeo e mondiale. Ottimi risultati anche per gli altri professionisti della scuderia tarantina, mentre nel settore dilettantistico brillano la campionessa italiana Under 19 Ines Trabelsi e il vice campione italiano Under 17 Claudio Lorusso, già nel giro della nazionale. I numeri confermano il grande lavoro svolto nella storica palestra di Via Emilia. 5 vittorie su 6 incontri tra i professionisti, 58 successi nel dilettantismo e risultati importanti anche nel settore giovanile. E la stagione è tutt'altro che finita. Sabato 18 luglio la Quero Chiloiro sarà impegnata a Policoro con una nuova trasferta, prima di altri appuntamenti estivi che vedranno ancora una volta i pugili tarantini protagonisti sul ring.
0: Prosegue il conto alla rovescia per i giochi del Mediterraneo 2026, mentre continuano i lavori sugli impianti sportivi, il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha fatto il punto sullo stadio del nuoto. Vediamo.
1: Prosegue il percorso di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e continuano gli aggiornamenti sugli impianti che ospiteranno le competizioni. Questa volta l'attenzione è rivolta allo stadio del nuoto, una delle strutture simbolo della manifestazione, destinata ad accogliere le gare di nuoto, pallanuoto e nuoto pinnato. A fare il punto è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che attraverso un post pubblicato sui social ha mostrato le piscine olimpiche ormai prossime ad aprire le porte agli atleti. Tra pochi giorni le nostre grandi piscine olimpiche si animeranno di emozioni, talento e competizione, ha scritto, sottolineando come l'impianto sia pronto a trasformarsi nel teatro di sfide di alto livello internazionale. Ferrarese ha inoltre evidenziato il valore di una struttura che sarà tra i punti di riferimento dei giochi, chiamata ad accogliere centinaia di atleti e migliaia di spettatori durante la manifestazione. Un ulteriore tassello nel percorso di preparazione dell'evento, mentre proseguono gli interventi sugli altri impianti sportivi cittadini, con l'obiettivo di consegnare a Taranto infrastrutture moderne e funzionali, destinate a lasciare un'eredità importante anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo.
0: E siamo alla fine dunque del nostro TG Sportivo, grazie per essere stati qui con noi, continuate a seguirci con la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
2: Di francese.
1: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
2: Sì. Oh,
1: e non

0: casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno. Esatto. Tanto salutiamo la professoressa.
1: Bellissimo liceo. Saluto i miei colleghi, momento promozione, i miei colleghi sono straordinari.
0: Salutiamo.
1: E i ragazzi sono straordinari.
0: Salutiamo dirigente, ragazzi.
1: Quindi, veramente saluto dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
0: Bene, virgola. Andiamo oltre.
1: Cinzia, soprattutto, cioè veramente internazionale.
0: Perché quello è un linguistico.
1: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
0: Francese, perché
1: francese.
0: Sottolinei?
1: Francese. Oh,
0: questo, Cinzia, il Golfo di Taranto.
1: Sì.
0: Da lì idealmente arriveranno
1: da lì a...
0: 26 paesi,
1: esatto.
0: Con quante lingue?
1: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
0: Il 30%
1: almeno il 30%
0: di atleti e pubblico che arriverà.
1: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera, considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
0: Marocco,
1: paesi...
0: Marocco e Algeria, presumo.
1: Esatto, l'Africa del Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
0: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
1: Non vedevo l'ora.
0: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi.
1: Esatto.
0: Qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
1: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
0: Professoressa Lenti,
1: bellissima.
0: Che ci facevi due o tre sabati fa, non ricordo, un sabato mattina, all'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
1: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo chuchotage, cioè l'interprete...
0: Come si chiama?
1: Chuchotage.
0: Cioè?
1: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo due persone in eventi formali, informali.
0: Cioè non c'è testo, non c'è
1: no,
0: scritto.
1: Non c'è supporto.
0: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
1: Esatto.
0: Il sindaco italiano,
1: esatto.
0: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
1: sì,
0: non lo so?
1: Sì.
0: Giochi del Mediterraneo,
1: esatto,
0: tu ascolti.
1: Esatto, e in tempo reale traduci.
0: Decodifichi attraverso.
1: Decodifichi attraverso, diciamo, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
0: Si chiama
1: traduzione sussurrata, non è la simultanea.
0: La differenza?
1: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari per il grande pubblico. La simultanea si utilizza in grandi eventi e questi tipi...
0: Intanto c'è
1: bellissimi.
0: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
1: Ecco, le lingue...
0: Noi non ce le perdiamo, ecco.
1: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta...
0: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
1: Mi sono messo d'accordo.
0: Col capitano.
1: Le lingue sono un mezzo proprio, che un passepartout che ti permette di navigare.
0: Continuando sulla tecnica del tuo...
1: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
0: Che differenza c'è tra... Io da ignorante direi...
1: Andando
0: è una traduttrice.
1: Proprio.
0: È una traduttrice, sbagliato?
1: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
0: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto, ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport stai... vorrei andare a vedere, non puoi perderti delle partite.
1: Io farò anche la volontaria nel 3x3, nel

0: basket, ah, ecco, non lo sapevo questo. Un passato da cestista, sì, vivendo nel mondo del basket, offrirò.
1: Fai la volontaria a 3 contro 3?
0: Sì, sì, sì, 3 contro 3 perché.
1: Villa Peripatio, ricordiamolo.
0: Mi sembra il minimo, cioè mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che.
1: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico?
0: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
1: Però ti immagino accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppie.
0: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, sì, e io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
1: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
0: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
1: momento maturità. Due promozioni.
0: Momento
1: salutiamo
0: due promozioni.
1: Tutte le scuole di Taranto. Vabbè, salutiamo però, tutte le scuole di Taranto.
0: Devo dire,
1: tanto le iscrizioni sono fatte.
0: Vabbè, ormai sono fatte, dai, però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una. E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico, non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente un, come dire, io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica, cioè la gente...
1: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura dell'impianto sportivo.
0: Lo so.
1: Perché mi usi questa parola?
0: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
1: Spieghiamo che significa.
0: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
1: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre. Ok. Così ti sorprende.
0: Quindi si parla
1: spieghiamo
0: di...
1: che vuol dire legacy,
0: si parla
1: letteralmente.
0: Si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa.
1: Beh, certo.
0: Cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa. Sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno.
1: Sembra una bambina sulla giostra, o sbaglio?
0: No, è bellissimo.
1: È vero, sì. si evince questo. Va bene,
0: ma perché già vivo in un clima dove
1: ora
0: terza
1: però,
0: parte promozionale.
1: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo. Facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
0: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
0: Lucrezia
1: dicevano
0: per fare prima
1: tutti
0: Cinzia.
1: E tata con Vincenzo.
0: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando, eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso
0: è
1: ci
0: vero.
1: Vengono incontro. Eccoci qua, allora, Giovanni. Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni, andiamo lì.
0: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi. Ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato. Andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso ogni

Venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend. Mi raccomando, calcio e non solo. Oh, io sto qua, vi aspetto. 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.r.l., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Alle mie spalle c'è quello che forse però non è più un cantiere, ma a tutti gli effetti un impianto sportivo che sta sorgendo e che abbiamo visto crescere dalle fondamenta sino adesso all'attualità, che racconta di una pista di atletica, ma racconta di una storia bella che a breve andremo a snocciolarvi. Alle mie spalle c'è il nuovo Pala Ricciardi, centro di atletica indoor, e al mio fianco c'è l'ingegnere Iurino. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ci siamo lasciati qualche mese fa con tanto da fare, tanto già fatto.
1: Già fatto, già.
0: Questo
1: allora
0: va detto. Ma tanto da fare, adesso il tanto da fare è diminuito esponenzialmente perché il lavoro è andato avanti in maniera celere e mi sembra anche soddisfacente.
1: Il dato mi pare anche evidente, nel senso che ormai il campo è pronto, comprese le, a parte piccole finiture in corso di esecuzione, come si può vedere, è tutto ultimato. Sono ultimati il campo, sono ultimati gli spalti, sono ultimati gli uffici, mancano solo le prove funzionali degli impianti che in settimana daremo, a cui daremo l'avvio in questa settimana.
0: L'impianto, come dicevamo, va avanti, dovrebbe essere consegnato indicativamente?
1: Entro i termini, io penso che per fine mese, prima settimana di agosto, insomma, potrebbe essere consegnabile, a meno, ripeto, di prove funzionali che stiamo partendo con l'esecuzione. Spero che non ci portino più tempo del dovuto, insomma.
0: Mi hai detto che possiamo vedere tutto, meno che la pista. Di sopra non si può salire per il momento.
1: Non si può accedere perché le vernici sono fresche, perché non possiamo portare polveri, perché sporcherebbero anche poi le tinteggiature, che sono tinteggiature fatte di fino, stanno rilevando tutto, dalle dimensioni, dalla riflessione, lunghezza, per poter procedere poi successivamente con l'omologazione del campo.
0: Vabbè, per il momento però mi fai sentire almeno se i sediolini sono comodi, così riusciamo
1: questo
0: a capire.
1: Lo possiamo verificare, infatti sono in corso di esecuzione le pulizie adesso dei seggiolini.
0: E quindi ne troviamo qualcuno pulito e ci sediamo.
1: Ok, esatto.

0: Adesso ci siamo accomodati, no? Siamo belli comodi, la temperatura è quella che è, però tu mi dici che insomma va bene.
1: Eh beh, è del periodo.
0: Del periodo, però non avete pensato anche a questo.
1: Non sarà, si spera.

0: era la temperatura in occasione degli eventi, che sia di gara, che sia di allenamento, ovvero quando verranno messe in esercizio le unità di trattamento aria.
1: Che sono questi enormi tubi?
0: Queste sono le canalizzazioni per la diffusione del sistema di emissione, al cui servizio ci stanno i quattro generatori di tipo rooftop. Ognuno di quelli tratta qualcosa come 53.000 metri cubi d'aria ora.
1: Io non so, ognuno. Sinceramente il dato che mi hai fornito adesso per me era
0: magico, un po' più
1: però
0: tecnico,
1: immagino che sia...
0: Sono macchine importanti.
1: Sì. Ecco. Poi questo ovviamente lavora sia su caldo che su freddo.
0: Lavora sia su caldo che su freddo, assolutamente sì. Abbiamo anche un sistema di trattamento, quindi anche di rilevazione dell'umidità.
1: Le sedute, insomma, che abbiamo visto hanno varianti cromatiche.
0: Sì.
1: Bello azzurro acceso, un grigio e un bianco, forse nella parte superiore più visibile. Quindi diversi colori che danno un effetto scacchiera.
0: Effetto scacchiera, movimento alla colorazione dei seggiolini che avrebbero in alternativa avuto un unico colore, avrebbero potuto avere un unico colore ma molto più piatto, insomma.
1: Più belli da vedere così. La capienza di questa...
0: La capienza complessiva di posti a sedere dedicati agli spettatori è di 1500 posti, a cui si aggiungono poi, li vediamo lì e lì, si aggiungono altri 6 posti per diversamente abili, associati ad altrettanti 6 posti destinati dedicati agli accompagnatori dei suddetti.
1: Poi mi ha detto non possiamo entrare sulla pista, non è ancora il momento di farlo, però poi vorrei che mi spiegassi quelle che sono le attività che si potranno fare qui, perché parliamo di atletica in generale,
0: okay,
1: di diverse discipline relative all'atletica, ma eventualmente anche di altre predisposizioni, ma
0: sì,
1: me lo spieghi andando dall'altra parte, così facciamo vedere alla gente il colpo d'occhio che non è indifferente di questa struttura.
0: Assolutamente, merita.

0: mentre stavamo facendo il giro ci siamo soffermati su un dettaglio, no? Questo è il tappeto gommato che è stato sistemato e che riguarda appunto la pista che gira attorno alla struttura, e mi spiegavi che è frutto di un lavoro maniacale, di un lavoro certosino.
1: Di precisione maniacale, sì. Nel senso che ogni dettaglio è a monte studiato e progettato e a valle eseguito in maniera veramente maniacale. Nel senso che è chiaro che uno non lo vedrebbe se non lo vedesse in fase di esecuzione del rivestimento. Però si parlava prima, no? Di dimensioni delle strisce, di distanze delle strisce, ovviamente di formazione della striscia, quindi che deve essere uniforme, eccetera, eccetera. Ma finanche il tappetino segue l'orientamento delle strisce. Quindi il tappetino è stato posto, e quindi le giunzioni dei vari pezzi del tappetino sono state seguite in funzione, in ragione dell'esecuzione anche delle strisce, perché le strisce sono le zone dove sostanzialmente non si corre o si corre molto più di rado, e quindi le giunzioni si fanno capitare sotto le strisce. Quindi alla fine uno vede questo risultato, ma questo risultato è veramente fatto di tantissimi piccoli elementi a cui si è data un'attenzione veramente esasperata, oserei dire. Le pendenze, le curvature non sono casuali, sono studiate, sono legate alle dimensioni, al raggio della pista, e quindi questo ha determinato, per effetto della curva, ha determinato l'altezza. Ma l'altezza, la progressione dell'altezza, anche quella è un altro elemento su cui si è lavorato molto, ripeto, sia in fase di progettazione anche poi in fase di esecuzione, che deve essere proprio in maniera certosina realizzata. Le tolleranze, qua si parlava, quando abbiamo fatto fin anche il massetto, si parlava su una strage di 4 metri tolleranza al massimo, e parliamo di cemento, una tolleranza al massimo di 4 mm su una strage di 4 metri.
0: 4 mm
1: con
0: 4
1: il
0: metri.
1: Cemento, attenzione, non parlo di cemento, quindi per dirvi l'attenzione al dettaglio, e il risultato poi è questo, certo. Ma se non avessimo eseguito questo, il risultato finale, ovvero l'omologazione della pista, non sarebbe venuto.

0: Alle nostre spalle c'è la pista, alle nostre spalle c'è il posto in cui eravamo seduti qualche istante fa, quindi la struttura e la tribuna. Dicevamo Pala Ricciardi che sarà adibito all'atletica indoor, vedo 100 metri.
1: 100 metri pista di scatto, 400 metri comunque il lungo, abbiamo il salto in lungo dove sì. Stanno finendo di sistemare i ragazzi, abbiamo da questo lato, non è visibile ma c'è la fossa d'imbucata, il salto in alto, poi sono previste anche altre discipline che oggi non sono evidenti perché sono tutte attrezzature in sovrapposizione, quindi che penso al lancio del peso, penso all'eventuale destinazione anche a campo da basket, insomma sono tutte cose che poi in sovrapposizione sarà possibile anche aggiungere a queste attività che obbligano questa formazione di questo investimento.
0: Quindi in base a chi poi andrà a giudicarsi questo impianto si potrà poi definire la destinazione d'uso, non solo atletica magari, ma anche altro genere di sport, basket, pallavolo immagino esatto. Possa essere anche sì, quello sì. Perché mi sembra che ci sia abbastanza spazio.
1: Credo di sì.
0: Per poter giocare a pallavolo, no, perché in questi mesi abbiamo incontrato dei palazzetti completamente rinnovati che però non potevano ospitare la kermesse della pallavolo per mancanza
1: di altezza,
0: mi sento di essere ottimista.
1: Sono 25 metri, che 25 punto di colmo metri. Penso possano bastare, anzi 23 per la precisione.
0: Anche perché se fai in bagger e mandi la palla oltre 25 metri forse hai sbagliato sport.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto.
0: Quindi va bene
1: esatto.
0: Così. Ingegnere, io non posso che ringraziarti. Grazie davvero di questo secondo viaggio, ma ti veniamo a trovare di nuovo anche a completamento. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Io non posso che ringraziare anche voi che siete stati in nostra compagnia in questo altro approfondimento, in questo nuovo approfondimento del nostro programma Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e ovviamente buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Tu sei ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate oltre ad una questione alimentare anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze

0: più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare, e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio, i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi, e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante, che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote. Quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso.

0: Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale. Serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche, aspecifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna

0: come in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere e questo è un motivo importante perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3 che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disidrisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Due arresti e il sequestro preventivo di un complesso zootecnico alla Terza. 4 le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, disastro ambientale e caporalato. Tentato furto al centro nautico, due uomini si sono introdotti nella notte all'interno del cantiere, decisivo l'intervento di due vigilantes. Si allontana lo spettro della vendita dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, soddisfazione della politica, ma i sindacati frenano.

0: chiedono futuro stabile per i lavoratori. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questo nostro TG, questa nostra edizione di 100 notizie con la cronaca. Lo avete ascoltato dai titoli: operazione da parte dei carabinieri che ha previsto due arresti e il sequestro di un impianto zootecnico in provincia di Taranto, più precisamente alla Terza. Questo il bilancio di una indagine coordinata e partita dalla procura di Taranto, che vede la luce dopo la morte di un bracciante di 2 anni fa. Tra i reati contestati, caporalato e disastro ambientale. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Abbiamo accertato che da una morte sul lavoro, quindi di un operaio sull'ambiente lavorativo, è emerso che c'era un sistema di sfruttamento di persone, anche irregolari, sul territorio nazionale.
2: Sarebbe partito tutto dalla morte di un bracciante indiano che ha aperto uno squarcio su quello che gli investigatori descrivono un articolato sistema di sfruttamento della manodopera, gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e devastazione ambientale. È lo scenario al centro dell'inchiesta della Procura di Taranto, che ha portato all'arresto di 2 persone e al sequestro preventivo di un imponente complesso zootecnico composto da 3 aziende nel territorio di La Terza. L'operazione denominata I giorni del cielo è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Taranto e coinvolge complessivamente 4 indagati. L'inchiesta prende le mosse dalla tragedia avvenuta nella notte tra 25 e 26 maggio 2024, quando perse la vita un lavoratore indiano. L'uomo sarebbe stato sbalzato da una pala caricatrice priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Da quell'episodio gli investigatori avrebbero ricostruito un presunto sistema di sfruttamento della manodopera opera straniera, lavoratori in gran parte indiani che sarebbero stati impiegati per turni fino a 13 ore al giorno, con paghe inferiori ai 3 euro l'ora e parte degli stipendi restituita ai datori di lavoro. Una situazione disumana, fatta anche di alloggi ritenuti insalubri, mancanza di ferie e riposi e continui controlli attraverso telecamere installate all'interno dell'azienda. Le verifiche avrebbero inoltre fatto emergere pesanti carenze in materia di sicurezza, visite mediche obbligatorie omesse o effettuate solo dopo l'avvio delle indagini e lavoratori costretti a operare senza adeguati dispositivi di protezione, anche durante un'epidemia di leptospirosi che aveva colpito numerosi bovini dell'allevamento. Un altro capitolo rilevante dell'inchiesta riguarda il presunto disastro ambientale. Secondo la procura, nell'azienda sarebbe stato realizzato un sistema abusivo di smaltimento dei reflui zootecnici convogliati in un grande lago artificiale all'interno del parco regionale Terra delle Gravine.
1: C'era un punto di raccolta che parliamo, come è emerso in sede di conferenza stampa, di oltre 5.000 metri quadri, ma che è andata crescendo, e con un sistema di irrigazione creato ad hoc quest'acqua veniva utilizzata poi per i terreni circostanti.
2: Per gli inquirenti la morte del bracciante, il presunto sfruttamento dei lavoratori e i gravi danni all'ambiente sarebbero tasselli di un unico modello gestionale finalizzato ad abbattere i costi e massimizzare i profitti.
1: Siamo intervenuti in tempo per evitare il futuro, ecco, dobbiamo subito intervenire per evitare che possano esserci dei riflessi per il futuro.
0: Restiamo con lo sguardo in provincia, ci trasferiamo a Castellaneta, dove invece resta aperta il procedimento per la morte di Raffaele Laera, il 21enne scomparso 4 anni fa a seguito di un incidente stradale. Il giudice ha respinto la seconda richiesta di archiviazione. Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane. Nuove indagini sulla morte di Raffaele Laera, il 21enne di Castellaneta, che perse la vita 4 anni fa dopo essere precipitato con la sua auto in una scarpata a poche centinaia di metri da casa. Il giudice Giovanni Caroli ha respinto la seconda richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Raffaele Graziano, disponendo ulteriori accertamenti per chiarire una dinamica che presenta ancora diversi punti oscuri. Il caso era stato riaperto dopo l'esposto dei genitori del giovane, assistiti dall'avvocato Emidio Attavilla. La famiglia chiede di verificare il possibile ruolo di un'auto bianca con 4 ragazzi a bordo presente sul posto la notte dell'incidente. Il sospetto è che quella vettura possa aver contribuito a far perdere a Raffaele il controllo della sua Lancia. L'auto sfondò una ringhiera lungo via Aldo Moro e precipitò nel dirupo, ribaltandosi più volte. Una perizia di parte inoltre

sollevato dubbi sull'adeguatezza della barriera stradale. Nell'inchiesta risultano due persone indagate, il giovane che avrebbe guidato l'auto bianca e un funzionario comunale chiamato in causa per le condizioni della protezione. Per il giudice restano da approfondire testimonianze e ricostruzioni dell'incidente. L'obiettivo è capire se dietro questa tragedia possa esserci una verità diversa da quella dell'incidente autonomo. E adesso torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto, un brutto incidente questa mattina in Viale Virgilio, un uomo ha perso il controllo della propria automobile ed è finito, ha colpito diverse altre auto ferme in sosta a seguito di un malore. Vediamo il servizio. Paura questa mattina in Viale Virgilio, all'angolo con Via Umbria, un uomo ha accusato un malore mentre era alla guida di un'auto e ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha dapprima urtato una Lancia Musa per poi proseguire la propria corsa andando a impattare contro una Jeep. La violenza dell'urto ha provocato un effetto a catena coinvolgendo complessivamente 5 veicoli. Il conducente dell'Opel Corsa è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Fortunatamente l'uomo sta bene, non ha riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Non è l'unico sinistro stradale che questa mattina si è svolto nel nostro capoluogo. Un altro incidente si è verificato sempre a Taranto tra via Icco e via Cesare Battisti. Una signora di 60 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava sul marciapiede. La donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Secondo quanto riportato dall'ASL locale, sarebbe arrivata vigile orientata e avrebbe seguito un attacco di controllo. Per lei, fortunatamente, nessuna conseguenza grave. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di risalire, anche grazie al sistema di videosorveglianza, al responsabile dell'incidente che, in base alle prime indiscrezioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso alla donna investita. Continuiamo a parlare di cronaca, parliamo invece di ciò che accade in mare attraverso un comunicato della Guardia Costiera, della Capitaneria di Porto di Taranto. Durante la scorsa notte, la Capitaneria di Porto del capoluogo, nell'ambito delle attività di vigilanza, controllo e tutela delle risorse marine, ha sanzionato un pescatore privo di licenza intento a pescare mediante l'utilizzo di reti non consentite. L'accertamento dell'illecito è stato reso possibile grazie ad un favorevole imprevisto. Alla vista dei militari, il pescatore non ha potuto darsi alla fuga in quanto si trovava con le reti incagliate sul fondale marino. A seguito dell'intervento si è proceduto alla contestazione di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro e al contestuale recupero e sequestro dell'attrezzo non autorizzato, evitando un sicuro abbandono dello stesso in mare. Il salpamento della rete ha pertanto evitato il sorgere di un deprecabile insidia per l'ecosistema marino, definito con l'appellativo di Ghost Gear, che sta a indicare quegli attrezzi da pesca deliberatamente o accidentalmente abbandonati in mare, che continuano a intrappolare organismi marini tra le loro maglie costituite per lo più da materiale plastico. Continuiamo a parlare di mare, questa volta però lo facciamo volgendo lo sguardo ai giochi del Mediterraneo. Nella notte un tentato furto al centro nautico sventato grazie alla prontezza di due vigilanti. Guardiamo il servizio. Furto nella notte al centro nautico dell'ex stazione torpediniere di Taranto sul Mar Piccolo, uno dei cantieri interessati dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Due uomini vestiti di scuro e giunti via mare a bordo di un natante avrebbero fatto irruzione all'interno dell'area. A dare l'allarme sarebbe stato un vigilante che, insospettito da alcuni movimenti, avrebbe sorpreso i due all'interno del cantiere. Secondo la sua ricostruzione, i malviventi lo avrebbero aggredito nel tentativo di guadagnarsi la fuga e avrebbero cercato anche di impossessarsi della sua pistola di ordinanza. L'intervento di un secondo addetto alla vigilanza avrebbe però mandato all'aria il piano dei due, costringendoli ad allontanarsi rapidamente a bordo del natante con il quale erano arrivati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili. Il vigilante ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le cure del caso. Adesso torniamo a parlare dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Si allontana la vendita dello stabilimento, a confermarlo sono le parole dell'onorevole Dario Iaia. In questo contesto però si inserisce la reazione dei sindacati, che predicano calma e puntano ad un piano che possa far giungere una soluzione definitiva per ciò che riguarda stabilità, lavoro e occupazione.

La divisione aerostrutture di Leonardo non sarà ceduta, l'annuncio arriva dal senatore di Fratelli d'Italia Dario Iaia al termine dei tavoli istituzionali che si sono svolti negli scorsi giorni a Roma. Una notizia importante per lo stabilimento di Grottaglie, da anni condizionato dalla dipendenza quasi esclusiva dalle commesse Boeing per la fusoliera del 787 Dreamliner. Secondo quanto emerso, il sito resterà all'interno del gruppo Leonardo e dovrebbe avviare un percorso di diversificazione

0: turno, il rientro dei lavoratori trasferiti e un piano di assunzioni per 40 nuovi addetti. Le consegne delle sezioni di fusoliera dovrebbero inoltre salire da 6 a 10 coppie al mese. Il sindacato però invita alla prudenza. Per Pasquale Caniglia della FIOM CGIL il rischio di una svendita a gruppi stranieri sembra scongiurato, ma la divisione resta in perdita e Leonardo continua a cercare un partner. La vera sfida quindi resta quella di affiancare ai 787 nuovi programmi industriali capaci di garantire occupazione nel lungo periodo. Soddisfazione anche dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano, che parla di un sospiro di sollievo per lavoratori e famiglie, ma chiede ora un piano concreto di rilancio e diversificazione. Ulteriori dettagli sul nuovo corso dello stabilimento dovrebbero essere illustrati il prossimo 30 luglio a Roma.
1: Adesso parliamo di raccolta differenziata. Dalla regione in arrivo 20 milioni di euro per implementare il servizio suddivisi tra le province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. La ripartizione non sarà soltanto relativa al criterio di estensione territoriale, ma anche al numero di abitanti e al gap di raccolta. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Sulla raccolta differenziata la Regione interviene in aiuto di Taranto. La Giunta regionale ha infatti approvato i criteri per la ripartizione di 20 milioni di euro destinati a Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. Risorse finanziate attraverso i fondi FSC 2021-2027 nell'ambito dell'accordo per la coesione sottoscritto a novembre 2024. L'obiettivo è quello di sostenere i grandi centri urbani che presentano ancora margini di miglioramento nelle performance della raccolta differenziata. Proprio l'aumento delle percentuali nei quattro capoluoghi, in particolare a Taranto, viene considerato strategico per far crescere il dato complessivo regionale. La ripartizione dei fondi terrà conto di criteri legati alla popolazione, all'estensione del territorio, alla quantità di rifiuti prodotti, ma anche al divario rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata. Insomma, maggiore sarà il deficit di performance, maggiore il contributo assegnabile, che servirà a finanziare interventi di riorganizzazione del servizio e miglioramento della gestione dei rifiuti. Con questo stanziamento, ha dichiarato l'assessora regionale all'ambiente e al clima, Deborah Ciliento, vogliamo supportare i comuni capoluogo che hanno maggiore bisogno di migliorare i propri standard e le proprie performance. Il miglioramento delle grandi città come Taranto potrebbe incidere in maniera significativa sulla media regionale. Nel 2025, infatti, la Puglia ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 63%, anche grazie ai risultati di 110 comuni che hanno già superato il 70% di raccolta differenziata. E proprio il raggiungimento di questo traguardo nei grandi capoluoghi rappresenta ora la sfida più importante del piano regionale dei rifiuti. Parallelamente, la Regione ha previsto anche 4 milioni di euro destinati ai comuni più virtuosi, tra cui Trani, Andria e Lecce, per consolidare ulteriormente quanto raggiunto.
1: Restiamo a Taranto, ci spostiamo nella borgata di Talsano perché dopo le segnalazioni dei residenti, l'assessore al patrimonio, Luana Riso, ha effettuato quest'oggi un sopralluogo in piazza Lo Jucco dove eravamo già stati qualche settimana fa, riscontrando le criticità da noi sollevate relative ai giochi ma anche alla pavimentazione. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Dalle segnalazioni dei residenti ai primi impegni dell'amministrazione, questa mattina l'assessore al patrimonio Luana Riso ha effettuato un sopralluogo in piazza Lo Jucco a Talsano per verificare le condizioni dell'area e fare il punto sugli interventi di riqualificazione previsti. Il quadro emerso conferma le criticità denunciate da tempo dai cittadini. Nell'area giochi sono presenti appena 3 strutture, di cui 2 altalene completamente rotte. A questo si aggiungono la pavimentazione in più punti rialzata, con possibili rischi per la sicurezza, e diversi cestini danneggiati.
4: Gli interventi che vuole fare la direzione patrimonio è praticamente ripristinare il tappeto, installare dei giochini nuovi al posto, insomma, di quello che c'è già. Se riusciamo ad avere un po' di spazio in più, insomma, mettere anche qualche altro giochino. Questo è l'intervento, insomma, che faremo nella piazza, oltre al fatto comunque di fare un sopralluogo per verificare verificare lo stato in cui si trova. Questo perché è nella volontà dell'amministrazione valorizzare le periferie, così insomma come si sta valorizzando tutta la città.
3: Le opere saranno finanziate con i fondi ex Ilva e interesseranno, oltre a Piazza Lo Jucco, anche Piazza Mazzariello e Piazza Lucania. L'obiettivo è restituire ai quartieri spazi pubblici più sicuri, decorosi e pienamente fruibili. Per Piazza Lo Jucco i tempi sono già stati fissati, entro 5 settimane sarà emesso l'ordine di avvio.

0: dei lavori, una risposta attesa dai residenti che negli anni hanno presentato esposti e raccolte firme per chiedere interventi concreti. Ora la speranza è che insieme alla riqualificazione della piazza vengano garantiti anche maggiori controlli.
1: Investimenti ZES Unica e occupazione spingono il Mezzogiorno d'Italia che dal 2019 corre più del resto del paese. A Bari Confindustria assieme a SRM, il centro studi collegato a Intesa San Paolo, hanno fatto il punto su questo argomento. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Il Mezzogiorno cresce più della media nazionale e la Puglia si conferma tra le regioni più dinamiche del Sud. È quanto emerge dal check-up Mezzogiorno 2026 di Confindustria ed SRM, il centro studi e ricerche collegato a Intesa San Paolo, presentato a Bari. Dal 2019 al 2025 il PIL del Mezzogiorno è cresciuto dell'8,3% contro un 6,3% della media italiana. Un risultato sostenuto dagli investimenti e dall'occupazione, con oltre 6 milioni e mezzo di lavoratori e una crescita superiore alla media nazionale. Tra i principali fattori di sviluppo c'è la ZES Unica, che grazie alla semplificazione delle procedure e agli incentivi fiscali ha già attivato oltre 9 miliardi di euro di investimenti diretti e circa 25.000 nuovi posti di lavoro. In questo contesto, Intesa San Paolo ha annunciato il piano ZES 2.0 con 60 miliardi di euro destinati a sostenere gli investimenti delle imprese del Mezzogiorno nei prossimi anni.
3: È una giornata importante anche perché dare valore a quello che è stato fatto con la ZES Unica sia importante, soprattutto per la crescita del Mezzogiorno. Abbiamo visto che dal 2024 a oggi la crescita del PIL confronto alla crescita media nazionale e quindi è più alta, e quindi vuol dire che ha dato una risposta positiva. Abbiamo visto i numeri sono per un investimento da 5 miliardi e mezzo dato al governo dal 2024 a oggi, hanno sprigionato 59 miliardi di investimenti con 71 mila nuove assunzioni. Credo che questa sia la via di un progetto industriale che comunque serve a far crescere. Da qui lanciamo anche il fatto, mantenendo comunque la crescita per il Sud, quindi dando finanziamenti al Sud, però prendere la best practice della parte burocratica e anche estenderla a tutta Italia, perché io credo che sia arrivato il momento che la burocrazia che sta ingessando il Paese, che costa 80 miliardi, ha bisogno di essere comunque eliminata.
4: Le ZES sono una realtà molto importante per tutto il Sud, anche pertanto abbiamo inaugurato di recente l'allargamento che ha fatto Vestas, cioè una realtà che arriverà a regime a 2500 occupati, quindi questo è un esempio, ma tante altre nostre aziende di tante province stanno soffrendo di questa grande opportunità.
1: Fedeltà alla Repubblica, senso del dovere e futuro. Quest'oggi a Taranto 519 allievi dell'Aeronautica Militare del 30° Corso Nereo II hanno prestato il giuramento solenne. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: È il giorno dell'impegno e dell'appartenenza. A Taranto 519 allievi volontari in ferma iniziale dell'Aeronautica Militare hanno pronunciato il loro giuramento solenne, sancendo ufficialmente l'ingresso nelle forze armate. I giovani del 30° corso Nereo II, primo incorporamento, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana.
5: Il vero momento di gloria, di entusiasmo di questa giornata è il giuramento dei ragazzi. Sotto questo clima torrido hanno giurato fedeltà alla patria, al passaggio di taluni aeroplani jet delle scuole basiche dell'aeronautica militare, scuole di jet, velivoli jet. Ma soprattutto è stata una giornata di entusiasmo delle famiglie, genitori, parenti, amici che hanno visto questi ragazzi aderire all'istituzione militare. Per noi invece è un momento di gaudio per certi aspetti, perché vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve. Avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro, ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili.
0: Il comandante della SVAM, Pierluigi Loprete, ha fatto anche il punto sui lavori in vista dei Giochi del Mediterraneo, confermando che il campo di regata destinato alle gare di canottaggio e kayak è stato ultimato.
6: È stata una cerimonia suggestiva, impreziosita dal fatto che il campo di regata per i Giochi del Mediterraneo, per le prove di kayak e canottaggio, è stato appena finito di montare, ci sono gli ultimi dettagli da definire. Comunque i convenuti hanno potuto apprezzare la bellezza del Mar Piccolo e anche le bellezze dei prossimi giochi che vedranno impegnata la comunità sportiva internazionale nelle prossime settimane.
1: Su queste immagini emozionanti noi cambiamo argomento, ci spostiamo, parliamo di fede, di tradizione e grande partecipazione a Taranto per la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo. Oltre 300 confratelli ieri hanno attraversato le vie del borgo chiudendo i festeggiamenti iniziati lo scorso 3 luglio. Non sono mancati i momenti di grande commozione con un centinaio di droni che a conclusione dell'evento hanno composto il nome di Bakary Sakho proprio in concomitanza della chiusura all'altezza del castello aragonese. Fede, tradizione e partecipazione nel cuore di Taranto per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo, iniziati lo scorso 3 luglio con la tradizionale cerimonia di intronizzazione della statua della Madonna. Nonostante il caldo, tantissimi fedeli hanno preso parte agli appuntamenti religiosi e alla processione conclusiva. Dopo la liturgia della parola, oltre 300 confratelli hanno attraversato le strade del borgo accompagnando la statua della Vergine tra preghiere, devozione e applausi. Tra loro anche i 30 nuovi iscritti alla confraternita, comprese due consorelle. Una comunità che continua così a rinnovarsi e a tramandare una storia lunga 351 anni, profondamente legata all'identità religiosa e popolare della città. Ma la serata della festa della Madonna del Carmine è stata anche segnata da un momento di forte commozione. Sopra il castello aragonese e il canale navigabile, centinaia di droni hanno illuminato il cielo componendo il nome di Bakary Sakho, il giovane bracciante originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana in Città Vecchia mentre si recava al lavoro nei campi. Un omaggio silenzioso e suggestivo che ha unito il ricordo di Bakary Sakho alla festa più sentita dai tarantini. Nel cielo della città, tra fede e tradizione, anche un messaggio contro la violenza e l'indifferenza. E adesso torniamo in provincia, e più precisamente a Martina Franca, dove si è aperta negli scorsi giorni la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria, che sino al 2 agosto propone a Martina Franca un cartellone ricco di opere, concerti e appuntamenti dedicati al tema del Mediterraneo. Noi stiamo seguendo da vicino la kermesse, abbiamo in collegamento il presidente della Fondazione Paolo Grassi, Michele Punzi. Presidente, buon pomeriggio e bentrovato.
7: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, la kermesse entra nel vivo dopo l'apertura degli scorsi giorni. Quali saranno gli appuntamenti che dobbiamo aspettarci, che sono in programma nei prossimi giorni, in questo fine settimana, e che cosa offriranno al pubblico?
7: Sì, un festival che ha tra le sue caratteristiche quest'anno la presenza di ben 4 orchestre, e quindi dopo aver inaugurato con l'orchestra del Teatro Petruzzelli, stasera concerto dello spirito in Basilica di San Martino con l'orchestra Ico Magna Grecia di Taranto, con un evento già sold out. Domani un concerto del sorbetto alle 18 e soprattutto domenica 19 alle 21 a Palazzo Ducale torna l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, con diretta dal maestro Ceretta e con Francesca Dego al violino come solista, per un concerto sinfonico assolutamente innovativo, nuovo, un programma davvero molto interessante, Stravinsky, Schubert, Castelnuovo Tedesco, quindi nella piena tradizione del Festival di Martina Franca.
1: Martina Franca si conferma centro d'eccellenza culturale, ma anche grande polo attrattivo per ciò che riguarda il turismo su Taranto, ma porta che si apre verso la Valle d'Itria.
7: Assolutamente sì, anche quest'anno abbiamo un pubblico proveniente da ogni angolo del mondo, un tema mediterraneo che da un lato guarda appunto i giochi che si terranno nel capoluogo di provincia tra pochissimo, ma che è anche declinato in tutte le sue forme, no? Soprattutto mi piace pensare e ci piace pensare un Mediterraneo che è il mare che accoglie e mai che respinge, quindi anche un occhio e un'attenzione particolare alle tematiche sociali.
1: Grazie Presidente Punzi, come al solito vi seguiremo molto, molto da vicino per raccontare passo dopo passo ciò che accade a Martina Franca e in tutta la

Valle d'Itria. Noi andiamo avanti perché questa era la nostra ultima notizia, ma adesso vi lasciamo al nostro TG sportivo. Vi raccontiamo tutte quelle che sono le novità sul fronte sport di Taranto e non solo, con la voce di Peppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia. L'informazione di Studio 100 torna alle 19:30. Buon proseguo di giornata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato e che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto vive in questo momento una fase di stallo tra calciomercato e la possibilità di ripescaggio. Tutti gli aggiornamenti nel nostro servizio.
1: Fase di attesa in casa SS Taranto, dove in questo momento il tema principale resta quello legato al possibile ripescaggio. La società rossoblù però continua a muoversi sul mercato e a lavorare alla costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione, con l'obiettivo di mettere insieme un gruppo competitivo e in grado di rispettare le aspettative dell'ambiente. Nelle ultime ore si è parlato del possibile ingaggio di Francesco Bertolo, difensore di esperienza che rappresenterebbe un innesto importante per il reparto arretrato. Al momento però la trattativa non è ancora definita e serviranno ulteriori passaggi prima di un'eventuale fumata bianca. Restano invece in una fase di stallo le piste che portano a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Entrambe le situazioni sono ancora da valutare e non sembrano, almeno per ora, vicine alla chiusura. Il Taranto dunque resta alla finestra, in attesa di sviluppi sul fronte ripescaggio, è pronto a cogliere le opportunità che il mercato potrà offrire. La dirigenza continua a monitorare diversi profili per completare l'organico e consegnare al tecnico Giuliatto una squadra ambiziosa per la nuova stagione.
0: Il Martina riparte dalla continuità, la scelta di proseguire con il tecnico Giuseppe Laterza. C'è anche la riconferma nelle ultime ore da parte della società per Michele Silvestro. Guardiamo gli aggiornamenti.
1: I Triani hanno deciso di dare continuità al proprio progetto tecnico, confermando per il secondo anno consecutivo Giuseppe Laterza alla guida della squadra. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità da parte del club. Soddisfatto del lavoro svolto dal tecnico nella passata stagione, è deciso a ripartire da una base solida anche per il prossimo campionato. Ora l'attenzione si sposta sul mercato, con la dirigenza impegnata ad allestire una rosa competitiva. Tra le operazioni più vicine alla chiusura c'è quella che riguarda Ignazio Battista, mentre è fatta per il rinnovo di Michele Silvestro, che continuerà a vestire la maglia biancazzurra anche nella prossima stagione. In difesa prende quota anche la possibile riconferma di Agusianos, profilo che garantirebbe continuità e affidabilità al reparto arretrato. Per l'attacco il nome più caldo resta quello di Nico Cruz, reduce dall'esperienza con il Trevisacce nel campionato di eccellenza calabrese. Più complicata, almeno al momento, la permanenza del centrocampista Sebastian Piris. Per la mediana, invece, il club starebbe valutando Riccardo Correnti, calciatore che potrebbe aggiungere qualità ed equilibrio alla squadra di Laterza. Il mercato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma la società sembra avere le idee chiare: costruire un organico competitivo e mettere a disposizione dell'allenatore una squadra capace di recitare un ruolo importante nella prossima stagione.
0: Il mercato entra nel vivo e ovviamente ci sono tutte le formazioni pugliesi che stanno trattando rinnovi e possibili innesti, dal Fasano al Martina, dal Brindisi al Monfredonia. Guardiamo il servizio.
1: Il calciomercato entra nel vivo per le squadre pugliesi, tra trattative, conferme e nuovi innesti. Partiamo dal Taranto, dove al momento regna una fase di attesa. Restano comunque vive le piste che portano ad Alessio Ziello e Francesco Bertolo, mentre appaiono più complicate le situazioni legate a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Movimenti importanti invece per il Brindisi, che ha chiuso per l'arrivo di Daniel Cannarsa, il centrocampista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Pisa e reduce dall'esperienza in prestito al Givi Borgo, è pronto a vestire la maglia biancazzurra. In casa Martina continua il lavoro per costruire la nuova rosa. Dopo la conferma del tecnico Giuseppe Laterza, il club prova a trattenere Agusianos, mentre per l'attacco prende quota il nome di Nico Cruz, punta centrale classe 2003 nell'ultima stagione al Trevisacce in eccellenza calabrese. Il Fasano riparte da Antonio Rogazzo e valuta il possibile arrivo di Gianmarco Rizzo, mentre in uscita Edoardo De Mori approderà la regina. La Virtus Francavilla ha definito l'arrivo di Federico Chiatante dalla San Benedettese e attende l'annuncio di Domenico Mungo. Il Bisceglie valuta Alex Dieng e ha già chiuso per Simone Consalvi dall'Ischia, con l'ipotesi Marcello Trotta che resta sul tavolo. Infine, il Manfredonia ufficializza Sebastian Giacomazzi, centrocampista figlio d'arte, arrivato dal Novoli.
0: La box tarantina continua a vivere successi importanti, l'Acquero Chiloiro vive un 2026 da protagonista tra i professionisti e il settore giovanile, il punto nel servizio.
1: L'Acquero Chiloiro continua a vivere un 2026 da protagonista, confermandosi tra le realtà più importanti della box italiana. Il momento d'oro è testimoniato dai due titoli italiani professionistici conquistati da Francesco Magri nei super welter e da Giovanni Rossetti nei pesi medi, entrambi oggi ai vertici delle classifiche nazionali e in costante crescita anche a livello europeo e mondiale. Ottimi risultati anche per gli altri professionisti della scuderia tarantina, mentre nel settore dilettantistico brillano la campionessa italiana Under 19 Ines Trabelsi e il vice campione italiano Under 17 Claudio Lorusso già nel giro della nazionale. I numeri confermano il grande lavoro svolto nella storica palestra di Via Emilia. 5 vittorie su 6 incontri tra i professionisti, 58 successi nel dilettantismo e risultati importanti anche nel settore giovanile. E la stagione è tutt'altro che finita. Sabato 18 luglio la Quero Chiloiro sarà impegnata a Policoro con una nuova trasferta, prima di altri appuntamenti estivi che vedranno ancora una volta i pugili tarantini protagonisti.

0: Sul ring. Prosegue il conto alla rovescia per i giochi del Mediterraneo 2026, mentre continuano i lavori sugli impianti sportivi, il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha fatto il punto sullo stadio del nuoto. Vediamo.
1: Prosegue il percorso di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e continuano gli aggiornamenti sugli impianti che ospiteranno le competizioni. Questa volta l'attenzione è rivolta allo stadio del nuoto, una delle strutture simbolo della manifestazione destinata ad accogliere le gare di nuoto, pallanuoto e nuoto pinnato. A fare il punto è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese che, attraverso un post pubblicato sui social, ha mostrato le piscine olimpiche ormai prossime ad aprire le porte agli atleti. Tra pochi giorni le nostre grandi piscine olimpiche si animeranno di emozioni, talento e competizione, ha scritto, sottolineando come l'impianto sia pronto a trasformarsi nel teatro di sfide di alto livello internazionale. Ferrarese ha inoltre evidenziato il valore di una struttura che sarà tra i punti di riferimento dei giochi, chiamata ad accogliere centinaia di atleti e migliaia di spettatori durante la manifestazione. Un ulteriore tassello nel percorso di preparazione dell'evento, mentre proseguono gli interventi sugli altri impianti sportivi cittadini, con l'obiettivo di consegnare a Taranto infrastrutture moderne e funzionali, destinate a lasciare un'eredità importante anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo.
0: E siamo alla fine dunque del nostro TG Sportivo, grazie per essere stati qui con noi, continuate a seguirci con la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
2: Di francese.
1: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
2: Sì. Oh,
1: e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
2: Esatto.
1: Tanto salutiamo, professoressa.
2: Bellissimo liceo. Saluto i miei colleghi, momento promozione, i miei colleghi sono straordinari.
1: Salutiamo.
2: E i ragazzi sono straordinari.
1: Salutiamo dirigente, ragazzi.
2: Quindi, veramente saluto il dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
1: Bene, virgola. Andiamo oltre.
2: Cinzia, soprattutto, cioè veramente internazionale.
1: Perché quello è un linguistico.
2: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
1: Francese, perché
2: francese.
1: Sottolinei?
2: Francese. Oh,
1: questo, Cinzia, Golfo di Taranto.
2: Sì.
1: Da lì idealmente arriveranno
2: da lì a
1: 26 paesi.
2: Esatto.
1: Con quante lingue?
2: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
1: Il 30% di atleti e pubblico che arriverà.
2: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera. Considera che ci sono paesi francofoni, come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
1: Marocco,
2: paesi...
1: Marocco e Algeria, presumo.
2: Esatto,
1: che
2: l'Africa del Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
1: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
2: Non vedevo l'ora.
1: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi.
2: Esatto.
1: Qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
2: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
1: Professoressa Lenti,
2: bellissima.
1: Che ci facevi due o tre sabati fa? Non ricordo, un sabato mattina. All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
2: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo chuchotage, cioè l'interprete...
1: Come si chiama?
2: Chuchotage.
1: Cioè?
2: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo due persone in eventi formali, informali.
1: Cioè non c'è testo, non c'è
2: no,
1: scritto.
2: Non c'è supporto.
1: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
2: Esatto.
1: Il sindaco italiano,
2: esatto.
1: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
2: sì,
1: non lo so?
2: Sì.
1: Giochi del Mediterraneo,
2: esatto,
1: tu ascolti.
2: Esatto, e in tempo reale traduci.
1: Decodifichi attraverso.
2: Decodifichi attraverso, diciamo, fai parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
1: Si chiama
2: traduzione sussurrata, non
1: no,
2: è la simultanea.
1: La differenza?
2: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari per il grande pubblico. La simultanea si utilizza in grandi eventi e questi tipi...
1: Intanto c'è
2: bellissimi.
1: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
2: Ecco, le lingue.
1: Noi non ce le perdiamo, ecco.
2: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta.
1: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
2: Mi sono messo d'accordo.
1: Col capitano.
2: Le lingue sono un mezzo proprio, che ti, un passepartout che ti permette di navigare.
1: Continuando sulla tecnica del tuo.
2: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
1: Che differenza c'è tra io da ignorante direi
2: andando
1: è una traduttrice. È una traduttrice, sbagliato?
2: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
1: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport stai... vorrei andare a vedere, non puoi perderti
2: io
1: delle partite.
2: Farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
1: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
2: Un passato da cestista, vivendo nel mondo del basket, offrirò.
1: Fai la volontaria al 3 contro 3?
2: Sì, sì, sì, al 3 contro 3 perché.
1: Villa Peripato, ricordiamolo.
2: Mi sembra il minimo, mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che.
1: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico.
2: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
1: Immagino accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppi.
2: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, sì. E io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
1: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
2: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
1: momento maturità. Promozione.
2: Momento
1: salutiamo
2: due promozione.
1: Tutte le scuole di Taranto. Salutiamo tutte le scuole di Taranto.
2: Devo dire...
1: Tante le iscrizioni sono fatte.
2: E vabbè, ormai sono fatte. Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una... E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica, cioè la gente...
1: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura degli impianti sportivi.
2: Lo so.
1: Perché mi usi questa parola?
2: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
1: Spieghiamo che significa.
2: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
1: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre, okay. Così ti sorprende.
2: Quindi si
1: parla spieghiamo
2: di...
1: che vuol dire legacy,
2: si parla
1: letteralmente.
2: Si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa, cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa, sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno...
1: Sembra una bambina sulla giostra, sbaglio?
2: No, è bellissimo.
1: È vero, si evince questo. Va bene,
2: ma perché già vivo in un clima dove
1: ora
2: terza
1: però,
2: parte promozionale.
1: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo, facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
2: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
2: Lucrezia
1: dicevano
2: per fare prima
1: tutti
2: Cinzia.
1: E tata con Vincenzo.
2: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando, eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso
2: è
1: ci
2: vero.
1: Vengono incontro. Eccoci qua, allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni, andiamo lì.
2: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di Conto alla rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi, ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato, andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
0: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero, vince qualcuno non sul campo ma sugli

0: spalti e la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione

0: È stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di Mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitano spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa dopo neanche 3 minuti il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la 4ª giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, 6ª giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione. Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina.

0: 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da tre giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57. Il Campobasso, che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo, segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste tre squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59. Appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in 100 Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio.

0: il tecnico, eccetera.
1: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barracco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e Dantò nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la

0: dirigenza che ha retto il timone della società per 2 anni a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: La città sotto le rampe. In poche ore Taranto diventa tutta di rosso blu. In città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni. Tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Franco, vai in testa. Vai, tutti insieme. Pronti?
6: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, 2 parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia.

0: migliaia di persone con voi.
1: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, e è una sensazione stupenda, eccezionale. Vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
0: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
2: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in area. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano, dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol e alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che, nonostante il doppio svantaggio, non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Sant'Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta. 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Sant'Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in aria Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia, sgambati in pegna Spagnolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la 5ª giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò,

0: e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti, la Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37° minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20° del secondo tempo per l'espulsione di Bell per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37° della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27° Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20° fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. 2 minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37° come era accaduto nei 2 precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala 3 punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la 4ª vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il 1° posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a

0: Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro Ligea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
1: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico. Il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
0: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, lo Iacovone, arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblu un'altra promozione.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti, due, tre assemblate.

0: Sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Caro amico, questo è Studio 100.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
3: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
4: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbone, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Chiedato, turno del vice sportivo, e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra che, se una volta entrato in aria, si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano 18enne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Domingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Domingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Gira a destra, non ce l'hanno.

Action Monolese, l'ospite fondatore della...

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca: due arresti ed il sequestro preventivo di un complesso zootecnico alla Terza. 4 le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, per disastro ambientale e per caporalato. Tentato furto al centro nautico di Taranto, oggetto del restyling in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa notte due uomini si sarebbero introdotti nel plesso, decisivo l'intervento di due vigilanti, e poi si allontana lo spettro della vendita del stabilimento Leonardo di Grottaglie. Ad annunciarlo è l'onorevole Dario Iaia. C'è però l'altolà dei sindacati, che chiedono un piano concreto di rilancio stabile per l'occupazione e per il territorio. Questo e molto altro nel nostro telegiornale delle 14:00.

0: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua.

0: pasta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Due arresti e il sequestro preventivo di un complesso zootecnico alla Terza. 4 le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, disastro ambientale e caporalato. Tentato furto al centro nautico, due uomini si sono introdotti nella notte all'interno del cantiere, decisivo l'intervento di due vigilantes. Si allontana lo spettro della vendita dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, soddisfazione della politica, ma i sindacati frenano e chiedono futuro stabile per i lavoratori. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione del TG della sera con due arresti e con il sequestro preventivo di un complesso zootecnico a La Terza. 4 le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, disastro ambientale e caporalato.
1: Abbiamo accertato che da una morte sul lavoro, quindi di un operaio sull'ambiente lavorativo, è emerso che c'era un sistema di sfruttamento di persone, anche irregolari, sul territorio nazionale.
2: Sarebbe partito tutto dalla morte di un bracciante indiano che ha aperto uno squarcio su quello che gli investigatori descrivono un articolato sistema di sfruttamento della manodopera, gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e devastazione ambientale. È lo scenario al centro dell'inchiesta della Procura di Taranto che ha portato all'arresto di due persone e al sequestro preventivo di un imponente complesso zootecnico composto da 3 aziende nel territorio di La Terza. L'operazione denominata I giorni del cielo è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Taranto e coinvolge complessivamente 4 indagati. L'inchiesta prende le mosse dalla tragedia avvenuta nella notte tra 25 e 26 maggio 2024, quando perse la vita un lavoratore indiano. L'uomo sarebbe stato sbalzato da una pala caricatrice priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Da quell'episodio gli investigatori avrebbero ricostruito un presunto sistema di sfruttamento della manodopera straniera, lavoratori in gran parte indiani che sarebbero stati impiegati per turni fino a 13 ore al giorno, con paghe inferiori ai 3 euro l'ora e parte degli stipendi restituita ai datori di lavoro. Una situazione disumana fatta anche di alloggi ritenuti insalubri, mancanza di ferie e riposi e continui controlli attraverso telecamere installate all'interno dell'azienda. Le verifiche avrebbero inoltre fatto emergere pesanti carenze in materia di sicurezza, visite mediche obbligatorie omesse o effettuate solo dopo l'avvio delle indagini e lavoratori costretti a operare senza adeguati dispositivi di protezione, anche durante un'epidemia di leptospirosi che aveva colpito numerosi bovini dell'allevamento. Un altro capitolo rilevante dell'inchiesta riguarda il presunto disastro ambientale. Secondo la procura, nell'azienda sarebbe stato realizzato un sistema abusivo di smaltimento dei reflui zootecnici convogliati in un grande lago artificiale all'interno del parco regionale Terra delle Gravine.
1: C'era un punto di raccolta che parliamo, come è emerso in sede di conferenza stampa, di oltre 5.000 metri quadri, ma che è andata crescendo, e con un sistema di irrigazione creato ad hoc quest'acqua veniva utilizzata poi per i terreni circostanti.
2: Per gli inquirenti la morte del bracciante, il presunto sfruttamento dei lavoratori e i gravi danni all'ambiente sarebbero tasselli di un unico modello gestionale finalizzato ad abbattere i costi e massimizzare i profitti.
1: Siamo intervenuti in tempo per evitare il futuro, ecco, dobbiamo subito intervenire per evitare che possano esserci dei riflessi per il futuro.
0: Restiamo con lo sguardo in provincia, ci trasferiamo a Castellaneta, dove invece resta aperta il procedimento per la morte di Raffaele Laera il 21.

0: Un enne scomparso 4 anni fa a seguito di un incidente stradale, il giudice ha respinto la seconda richiesta di archiviazione. Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane.
1: Nuove indagini sulla morte di Raffaele Laera, il 21enne di Castellaneta che perse la vita 4 anni fa dopo essere precipitato con la sua auto in una scarpata a poche centinaia di metri da casa. Il giudice Giovanni Caroli ha respinto la seconda richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Raffaele Graziano, disponendo ulteriori accertamenti per chiarire una dinamica che presenta ancora diversi punti oscuri. Il caso era stato riaperto dopo l'esposto dei genitori del giovane assistiti dall'avvocato Emidio Attavilla. La famiglia chiede di verificare il possibile ruolo di un'auto bianca con 4 ragazzi a bordo presente sul posto la notte dell'incidente. Il sospetto è che quella vettura possa aver contribuito a far perdere a Raffaele il controllo della sua Lancia. L'auto sfondò una ringhiera lungo via Aldo Moro e precipitò nel dirupo, ribaltandosi più volte. Una perizia di parte ha inoltre sollevato dubbi sull'adeguatezza della barriera stradale. Nell'inchiesta risultano 2 persone indagate: il giovane che avrebbe guidato l'auto bianca e un funzionario comunale chiamato in causa per le condizioni della protezione. Per il giudice restano da approfondire testimonianze e ricostruzioni dell'incidente. L'obiettivo è capire se dietro questa tragedia possa esserci una verità diversa da quella dell'incidente autonomo.
0: E adesso torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto. Un brutto incidente questa mattina in Viale Virgilio. Un uomo ha perso il controllo della propria automobile ed è finito, ha colpito diverse altre auto ferme in sosta a seguito di un malore. Vediamo il servizio.
1: Paura questa mattina in Viale Virgilio, all'angolo con Via Umbria. Un uomo ha accusato un malore mentre era alla guida di un'auto e ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha dapprima urtato una Lancia Musa per poi proseguire la propria corsa andando a impattare contro una Jeep. La violenza dell'urto ha provocato un effetto a catena coinvolgendo complessivamente 5 veicoli. Il conducente dell'Opel Corsa è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Fortunatamente l'uomo sta bene, non ha riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.
0: Non è l'unico sinistro stradale che questa mattina si è svolto nel nostro capoluogo. Un altro incidente si è verificato sempre a Taranto tra via Icco e via Cesare Battisti. Una signora di 60 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava sul marciapiede. La donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Secondo quanto riportato dall'ASL locale, sarebbe arrivata vigile orientata e avrebbe seguito un attacco di controllo. Per lei, fortunatamente, nessuna conseguenza grave. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di risalire, anche grazie al sistema di videosorveglianza, il responsabile dell'incidente che, in base alle prime indiscrezioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso alla donna investita. Continuiamo a parlare di cronaca, parliamo invece di ciò che accade in mare attraverso un comunicato della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto di Taranto. Durante la scorsa notte, la Capitaneria di Porto del capoluogo, nell'ambito delle attività di vigilanza, controllo e tutela delle risorse marine, ha sanzionato un pescatore privo di licenza intento a pescare mediante l'utilizzo di reti non consentite. L'accertamento dell'illecito è stato reso possibile grazie ad un favorevole imprevisto. Alla vista dei militari, il pescatore non ha potuto darsi alla fuga in quanto si trovava con le reti incagliate sul fondale marino. A seguito dell'intervento si è proceduto alla contestazione di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro e al contestuale recupero e sequestro dell'attrezzo non autorizzato, evitando un sicuro abbandono dello stesso in mare. Il salpamento della rete ha pertanto evitato il sorgere di un deprecabile insidia per l'ecosistema marino, definito con l'appellativo di Ghost Gear, che sta a indicare quegli attrezzi da pesca deliberatamente o accidentalmente abbandonati in mare, che continuano a intrappolare organismi marini tra le loro maglie costituite per lo più da materiale plastico. Continuiamo a parlare di mare, questa volta però lo facciamo volgendo lo sguardo ai giochi del Mediterraneo. Nella notte un tentato furto al centro nautico sventato grazie alla prontezza di 2 vigilanti. Guardiamo il servizio.
1: Furto nella notte al centro nautico dell'ex stazione torpediniere di Taranto sul Mar Piccolo, uno dei cantieri interessati dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Due uomini vestiti di scuro e giunti via mare a bordo di un natante avrebbero fatto irruzione all'interno dell'area. A dare l'allarme sarebbe stato un vigilante che, insospettito da alcuni movimenti, avrebbe sorpreso i due all'interno del cantiere.

0: Secondo la sua ricostruzione, i malviventi lo avrebbero aggredito nel tentativo di guadagnarsi la fuga e avrebbero cercato anche di impossessarsi della sua pistola di ordinanza. L'intervento di un secondo addetto alla vigilanza avrebbe però mandato all'aria il piano dei due, costringendoli ad allontanarsi rapidamente a bordo del natante con il quale erano arrivati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili. Il vigilante ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le cure del caso.
1: Adesso torniamo a parlare dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Si allontana la vendita dello stabilimento, a confermarlo sono le parole dell'onorevole Dario Iaia. In questo contesto però si inserisce la reazione dei sindacati, che predicano calma e puntano ad un piano che possa far giungere una soluzione definitiva per ciò che riguarda stabilità, lavoro e occupazione.
0: La divisione aerostrutture di Leonardo non sarà ceduta. L'annuncio arriva dal senatore di Fratelli d'Italia Dario Iaia al termine dei tavoli istituzionali che si sono svolti negli scorsi giorni a Roma. Una notizia importante per lo stabilimento di Grottaglie, da anni condizionato dalla dipendenza quasi esclusiva dalle commesse Boeing per la fusoliera del 787 Dreamliner. Secondo quanto emerso, il sito resterà all'interno del gruppo Leonardo e dovrebbe avviare un percorso di diversificazione produttiva anche nel settore della difesa e dei velivoli non pilotati. Nell'immediato, la ripresa del mercato aeronautico civile ha già consentito il ripristino del terzo turno, il rientro dei lavoratori trasferiti e un piano di assunzioni per 40 nuovi addetti. Le consegne delle sezioni di fusoliera dovrebbero inoltre salire da 6 a 10 coppie al mese. Il sindacato però invita alla prudenza. Per Pasquale Caniglia della FIOM-CGL il rischio di una svendita a gruppi stranieri sembra scongiurato, ma la divisione resta in perdita e Leonardo continua a cercare un partner. La vera sfida quindi resta quella di affiancare ai 787 nuovi programmi industriali capaci di garantire occupazione nel lungo periodo. Soddisfazione anche dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano, che parla di un sospiro di sollievo per lavoratori e famiglie, ma chiede ora un piano concreto di rilancio e diversificazione. Ulteriori dettagli sul nuovo corso dello stabilimento dovrebbero essere illustrati il prossimo 30 luglio a Roma.
1: Adesso parliamo di raccolta differenziata. Dalla regione in arrivo 20 milioni di euro per implementare il servizio suddivisi tra le province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. La ripartizione non sarà soltanto relativa al criterio di estensione territoriale, ma anche al numero di abitanti e al gap di raccolta. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Sulla raccolta differenziata la Regione interviene in aiuto di Taranto. La Giunta regionale ha infatti approvato i criteri per la ripartizione di 20 milioni di euro destinati a Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. Risorse finanziate attraverso i fondi FSC 2021-2027 nell'ambito dell'accordo per la coesione sottoscritto a novembre 2024. L'obiettivo è quello di sostenere i grandi centri urbani che presentano ancora margini di miglioramento nelle performance della raccolta differenziata. Proprio l'aumento delle percentuali nei quattro capoluoghi, in particolare a Taranto, viene considerato strategico per far crescere il dato complessivo regionale. La ripartizione dei fondi terrà conto di criteri legati alla popolazione, all'estensione del territorio, alla quantità di rifiuti prodotti, ma anche al divario rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata. Insomma, maggiore sarà il deficit di performance, maggiore il contributo assegnabile, che servirà a finanziare interventi di riorganizzazione del servizio e miglioramento della gestione dei rifiuti. Con questo stanziamento, ha dichiarato l'assessora regionale all'ambiente e al clima, Deborah Ciliento, vogliamo supportare i comuni capoluogo che hanno maggiore bisogno di migliorare i propri standard e le proprie performance. Il miglioramento delle grandi città come Taranto potrebbe incidere in maniera significativa sulla media regionale. Nel 2025, infatti, la Puglia ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 63%, anche grazie ai risultati di 110 comuni che hanno già superato il 70% di raccolta differenziata. E proprio il raggiungimento di questo traguardo nei grandi capoluoghi rappresenta ora la sfida più importante del piano regionale dei rifiuti. Parallelamente, la Regione ha previsto anche 4 milioni di euro destinati ai comuni più virtuosi, tra cui Trani, Andria e Lecce, per consolidare ulteriormente quanto raggiunto.
1: Restiamo a Taranto, ci spostiamo nella borgata di Talsano perché dopo le segnalazioni dei residenti l'assessore al patrimonio Luana Riso ha effettuato quest'oggi un sopralluogo in piazza Lo Iucco dove eravamo già stati.

0: qualche settimana fa, riscontrando le criticità da noi sollevate relative ai giochi ma anche alla pavimentazione. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: Dalle segnalazioni dei residenti ai primi impegni dell'amministrazione, questa mattina l'assessore al patrimonio Luana Riso ha effettuato un sopralluogo in piazza Lo Jucco a Talsano per verificare le condizioni dell'area e fare il punto sugli interventi di riqualificazione previsti. Il quadro emerso conferma le criticità denunciate da tempo dai cittadini. Nell'area giochi sono presenti appena 3 strutture, di cui 2 altalene completamente rotte. A questo si aggiungono la pavimentazione in più punti rialzata, con possibili rischi per la sicurezza, e diversi cestini danneggiati.
2: Gli interventi che vuole fare la direzione patrimonio è praticamente ripristinare il tappeto, installare dei giochini nuovi al posto, insomma, di quello che c'è già. Se riusciamo ad avere un po' di spazio in più, insomma, mettere anche qualche altro giochino. Questo è l'intervento, insomma, che faremo nella piazza, oltre al fatto comunque di fare un sopralluogo per verificare lo stato in cui si trova. Questo perché è nella volontà dell'amministrazione valorizzare le periferie, così, insomma, come si sta valorizzando tutta la città.
1: Le opere saranno finanziate con i fondi ex Ilva e interesseranno, oltre a piazza Lo Jucco, anche piazza Mazzariello e piazza Lucania. L'obiettivo è restituire ai quartieri spazi pubblici più sicuri, decorosi e pienamente fruibili. Per piazza Lo Jucco i tempi sono già stati fissati: entro 5 settimane sarà emesso l'ordine di avvio dei lavori. Una risposta attesa dai residenti che negli anni hanno presentato esposti e raccolte firme per chiedere interventi concreti. Ora la speranza è che insieme alla riqualificazione della piazza vengano garantiti anche maggiori controlli.
0: Investimenti ZES Unica e occupazione spingono il Mezzogiorno d'Italia, che dal 2019 corre più del resto del paese. A Bari, Confindustria, assieme a SRM, il centro studi collegato a Intesa San Paolo, hanno fatto il punto su questo argomento. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Il Mezzogiorno cresce più della media nazionale e la Puglia si conferma tra le regioni più dinamiche del Sud. È quanto emerge dal check-up Mezzogiorno 2026 di Confindustria ed SRM, il centro studi e ricerche collegato a Intesa San Paolo, presentato a Bari. Dal 2019 al 2025 il PIL del Mezzogiorno è cresciuto dell'8,3% contro un 6,3% della media italiana. Un risultato sostenuto dagli investimenti e dall'occupazione, con oltre 6 milioni e mezzo di lavoratori e una crescita superiore alla media nazionale. Tra i principali fattori di sviluppo c'è la ZES Unica, che grazie alla semplificazione delle procedure e agli incentivi fiscali ha già attivato oltre 9 miliardi di euro di investimenti diretti e circa 25.000 nuovi posti di lavoro. In questo contesto, Intesa San Paolo ha annunciato il piano ZES 2.0 con 60 miliardi di euro destinati a sostenere gli investimenti delle imprese del Mezzogiorno nei prossimi anni.
4: È una giornata importante anche perché dare valore a quello che è stato fatto con la ZES Unica sia importante, soprattutto per la crescita del Mezzogiorno. Abbiamo visto che dal 2024 a oggi la crescita del PIL, confronto alla crescita media nazionale, e quindi è più alta, e quindi vuol dire che ha dato una risposta positiva. Abbiamo visto i numeri sono per un investimento da 5 miliardi e mezzo dato al governo dal 2024 a oggi, hanno sprigionato 59 miliardi di investimenti con 71.000 nuove assunzioni. Credo che questa sia la via di un progetto industriale che comunque serve a far crescere. Da qui lanciamo anche il fatto, mantenendo comunque la crescita per il Sud, quindi dando finanziamenti al Sud, però prendere la best practice della parte burocratica e anche estenderla a tutta Italia, perché io credo che sia arrivato il momento che la burocrazia che sta ingessando il paese, che costa 80 miliardi, ha bisogno di essere comunque eliminata.
5: Le ZES sono una realtà molto importante per tutto il Sud, anche pertanto abbiamo inaugurato di recente l'allargamento che ha fatto Vestas, cioè una realtà che arriverà a regime a 2.500 occupati, quindi questo è un esempio, ma tante altre nostre aziende di tante province stanno soffrendo di questa grande opportunità.
0: Fedeltà alla Repubblica, senso del dovere e futuro. Quest'oggi a Taranto 519 allievi dell'Aeronautica Militare del 30° corso Nereo II hanno prestato il giuramento solenne. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: È il giorno dell'impegno e della

0: appartenenza. A Taranto 519 allievi volontari in ferma iniziale dell'aeronautica militare hanno pronunciato il loro giuramento solenne, sancendo ufficialmente l'ingresso nelle forze armate. I giovani del 30° corso Nereo II, primo incorporamento, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana.
1: Il vero momento di gloria, di entusiasmo di questa giornata è il giuramento dei ragazzi. Sotto questo clima torrido hanno giurato fedeltà alla patria, al passaggio di taluni aeroplani jet delle scuole basiche dell'aeronautica militare, scuole di jet, velivoli jet. Ma soprattutto è stata una giornata di entusiasmo delle famiglie, genitori, parenti, amici che hanno visto questi ragazzi aderire all'istituzione militare. Per noi invece è un momento di gaudio per certi aspetti, perché vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve. Avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro, ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili.
0: Il comandante della SVAM, Pierluigi Loprete, ha fatto anche il punto sui lavori in vista dei Giochi del Mediterraneo, confermando che il campo di regata destinato alle gare di canottaggio e kayak è stato ultimato.
2: È stata una cerimonia suggestiva, impreziosita dal fatto che il campo di regata per i Giochi del Mediterraneo, per le prove di kayak e canottaggio, è stato appena finito di montare, ci sono gli ultimi dettagli da definire. Comunque i convenuti hanno potuto apprezzare la bellezza del Mar Piccolo e anche le bellezze dei prossimi giochi che vedranno impegnata la comunità sportiva internazionale nelle prossime settimane.
3: Su queste immagini emozionanti noi cambiamo argomento, ci spostiamo, parliamo di fede, di tradizione e grande partecipazione a Taranto per la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo. Oltre 300 confratelli ieri hanno attraversato le vie del borgo chiudendo i festeggiamenti iniziati lo scorso 3 luglio. Non sono mancati i momenti di grande commozione con centinaia di droni che a conclusione dell'evento hanno composto il nome di Bacari Sacco proprio in concomitanza della chiusura all'altezza del castello aragonese.
4: Fede, tradizione e partecipazione nel cuore di Taranto per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo, iniziati lo scorso 3 luglio con la tradizionale cerimonia di intronizzazione della statua della Madonna. Nonostante il caldo, tantissimi fedeli hanno preso parte agli appuntamenti religiosi e alla processione conclusiva. Dopo la liturgia della parola, oltre 300 confratelli hanno attraversato le strade del borgo accompagnando la statua della Vergine tra preghiere, devozione e applausi. Tra loro anche i 30 nuovi iscritti alla confraternita, comprese due consorelle. Una comunità che continua così a rinnovarsi e a tramandare una storia lunga 351 anni, profondamente legata all'identità religiosa e popolare della città. Ma la serata della festa della Madonna del Carmine è stata anche segnata da un momento di forte commozione. Sopra il castello aragonese e il canale navigabile, centinaia di droni hanno illuminato il cielo componendo il nome di Bacari Sacco, il giovane bracciante originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana in Città Vecchia mentre si recava al lavoro nei campi. Un omaggio silenzioso e suggestivo che ha unito il ricordo di Bacari Sacco alla festa più sentita dai tarantini. Nel cielo della città, tra fede e tradizione, anche un messaggio contro la violenza e l'indifferenza.
3: E questa era la nostra ultima notizia. A seguire il TG sportivo condotto da Giuseppe Degli Santi e poi l'appuntamento consueto del venerdì con 100 Sport Weekend. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato e che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: E appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto vive in questo momento una fase di stallo tra calciomercato e la possibilità di ripescaggio. Tutti gli aggiornamenti nel nostro servizio.
3: Fase di attesa in casa SS Taranto, dove in questo momento il tema principale resta quello legato al possibile ripescaggio. La società rossoblù però continua a muoversi sul mercato e a lavorare alla costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione, con l'obiettivo di mettere insieme un gruppo competitivo e in grado di rispettare le aspettative dell'ambiente. Nelle ultime ore si è parlato del possibile ingaggio di Francesco Bertolo, difensore di esperienza che rappresenterebbe un innesto importante per il reparto arretrato. Al momento però la trattativa non è ancora definita e serviranno ulteriori passaggi prima di un'eventuale fumata bianca. Restano invece in una fase di stallo le piste che portano a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Entrambe le situazioni sono ancora da valutare e non sembrano, almeno per ora, vicine alla chiusura. Il Taranto dunque resta alla finestra, in attesa di sviluppi sul fronte ripescaggio, è pronto a cogliere le opportunità che il mercato potrà offrire. La dirigenza continua a monitorare diversi profili per completare l'organico e consegnare al tecnico Giuliatto una squadra ambiziosa per la nuova stagione.
2: Il Martina riparte dalla continuità, la scelta di proseguire con il tecnico Giuseppe Laterza. C'è anche la riconferma nelle ultime ore da parte della società per Michele Silvestro. Guardiamo gli aggiornamenti.
3: I triani hanno deciso di dare continuità al proprio progetto tecnico, confermando per il secondo anno consecutivo Giuseppe Laterza alla guida della squadra. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità da parte del club. Soddisfatto del lavoro svolto dal tecnico nella passata stagione, è deciso a ripartire da una base solida anche per il prossimo campionato. Ora l'attenzione si sposta sul mercato, con la dirigenza impegnata ad allestire una rosa competitiva. Tra le operazioni più vicine alla chiusura c'è quella che riguarda Ignazio Battista, mentre è fatta per il rinnovo di Michele Silvestro, che continuerà a vestire la maglia biancazzurra anche nella prossima stagione. In difesa prende quota anche la possibile riconferma di Agusianos, profilo che garantirebbe continuità e affidabilità al reparto arretrato. Per l'attacco il nome più caldo resta quello di Nico Cruz, reduce dall'esperienza con il Trevisacce nel campionato di eccellenza calabrese. Più complicata, almeno al momento, la permanenza del centrocampista Sebastian Piris. Per la mediana, invece, il club starebbe valutando Riccardo Correnti, calciatore che potrebbe aggiungere qualità ed equilibrio alla squadra di Laterza. Il mercato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma la società sembra avere le idee chiare: costruire un organico competitivo e mettere a disposizione dell'allenatore una squadra capace di recitare un ruolo importante nella prossima stagione.
2: Il mercato entra nel vivo e ovviamente ci sono tutte le formazioni pugliesi che stanno trattando rinnovi e possibili innesti, dal Fasano al Martina, dal Brindisi al Monfredonia. Guardiamo il servizio.
3: Il calciomercato entra nel vivo per le squadre pugliesi, tra trattative, conferme e nuovi innesti. Partiamo dal Taranto, dove al momento regna una fase di attesa. Restano comunque vive le piste che portano ad Alessio Ziello e Francesco Bertolo, mentre appaiono più complicate le situazioni legate a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Movimenti importanti invece per il Brindisi, che ha chiuso per l'arrivo di Daniel Cannarsa, il centrocampista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Pisa e reduce dall'esperienza in prestito al Givi Borgo, è pronto a vestire la maglia biancazzurra. In casa Martina continua il lavoro per costruire la nuova rosa. Dopo la conferma del tecnico Giuseppe Laterza, il club prova a trattenere Agusianos, mentre per l'attacco prende quota il nome di Nico Cruz. punta centrale classe 2003 nell'ultima stagione al Trebisacce in eccellenza calabrese. Il Fasano riparte da Antonio Rogazzo e valuta il possibile arrivo di Gianmarco Rizzo, mentre in uscita Edoardo De Mori approderà la regina. La Virtus Francavilla ha definito l'arrivo di Federico Chiatante dalla San Benedettese e attende l'annuncio di Domenico Mungo. Il Bisceglie valuta Alex Dieng e ha già chiuso per Simone Consalvi dall'Ischia, con l'ipotesi Marcello Trotta che resta sul tavolo. Infine, il Manfredonia ufficializza Sebastian Giacomazzi, centrocampista figlio d'arte, arrivato dal Novoli.
2: La box tarantina continua a vivere successi importanti, l'Acquero Chiloiro vive un 2026 da protagonista tra i professionisti e il settore giovanile, il punto nel servizio.
3: L'Acquero Chiloiro continua a vivere un 2026 da protagonista, confermandosi tra le realtà più importanti della box italiana. Il momento d'oro è testimoniato dai due titoli italiani professionistici conquistati da Francesco Magri nei super welter e da Giovanni Rossetti nei pesi medi, entrambi oggi ai vertici delle classifiche nazionali e in costante crescita anche a livello europeo e mondiale. Ottimi risultati anche per gli altri professionisti della scuderia tarantina, mentre nel settore dilettantistico brillano la campionessa italiana Under 19 Ines Trabelsi e il vice campione italiano Under 17 Claudio Lorusso, già nel giro della nazionale. I numeri confermano il grande lavoro svolto nella storica palestra di Via Emilia. 5 vittorie su 6 incontri tra i professionisti, 58 successi nel dilettantismo e risultati importanti anche nel settore giovanile. E la stagione è tutt'altro che finita. Sabato 18 luglio l'Acquero Chiloiro sarà impegnata a Policoro con una nuova trasferta, prima di altri appuntamenti estivi che vedranno ancora una volta i pugili tarantini protagonisti sul ring.
2: Prosegue il conto alla rovescia per i giochi del Mediterraneo 2026, mentre continuano i lavori sugli impianti sportivi, il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha fatto il punto sullo stadio del nuoto. Vediamo.
3: Prosegue il percorso di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e continuano gli aggiornamenti sugli impianti che ospiteranno le competizioni. Questa volta l'attenzione è rivolta allo stadio del nuoto, una delle strutture simbolo della manifestazione, destinata ad accogliere le gare di nuoto, pallanuoto e nuoto pinnato. A fare il punto è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che attraverso un post pubblicato sui social ha mostrato le piscine olimpiche ormai prossime ad aprire le porte agli atleti. Tra pochi giorni le nostre grandi piscine olimpiche si animeranno di emozioni, talento e competizione, ha scritto, sottolineando come l'impianto sia pronto a trasformarsi nel teatro di sfide di alto livello internazionale. Ferrarese ha inoltre evidenziato il valore di una struttura che sarà tra i punti di riferimento dei giochi, chiamata ad accogliere centinaia di atleti e migliaia di spettatori durante la manifestazione. Un ulteriore tassello nel percorso di preparazione dell'evento, mentre proseguono gli interventi sugli altri impianti sportivi cittadini, con l'obiettivo di consegnare a Taranto infrastrutture moderne e funzionali,

destinate a lasciare un'eredità importante anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. E siamo alla fine dunque del nostro TG sportivo, grazie per essere stati qui con noi, continuate a seguirci con la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Io studio 100. E tu?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
3: Grazie.
2: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
3: Di francese.
2: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
3: Sì. Oh,
2: e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
3: Esatto.
2: Tanto salutiamo il professoressa.
3: Bellissimo liceo. Saluto i miei colleghi, momento promozione, i miei colleghi sono straordinari.
2: Salutiamo.
3: E i ragazzi sono straordinari.
2: Salutiamo dirigente, ragazzi.
3: Quindi, veramente saluto dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
2: Bene, virgola. Andiamo oltre.
3: Cinzia, soprattutto, cioè veramente internazionale.
2: Si respirano. Perché quello è un linguistico.
3: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
2: Francese, perché
3: francese.
2: Sottolinei?
3: Francese.
2: Oh, questo, Cinzia, il Golfo di Taranto.
3: Sì.
2: Da lì idealmente arriveranno 26 paesi.
3: Esatto.
2: Con quante lingue?
3: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
2: Il 30% di atleti e pubblico che arriverà.
3: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera. Considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
2: Marocco,
3: paesi...
2: Marocco e Algeria, presumo.
3: Esatto,
2: la
3: l'Africa del Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
2: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
3: Non vedevo l'ora.
2: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi.
3: Esatto.
2: Qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
3: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
2: Professoressa Lenti,
3: bellissima.
2: Che ci facevi 2 o 3 sabati fa, non ricordo, un sabato mattina? All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
3: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo chuchotage, cioè l'interprete...
2: Come si chiama?
3: Chuchotage.
2: Cioè?
3: Si sussurra. Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo 2 persone in eventi formali, informali.
2: Cioè non c'è testo, non c'è
3: no,
2: scritto.
3: Non c'è supporto.
2: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
3: Esatto.
2: Il sindaco italiano,
3: esatto.
2: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
3: sì,
2: non lo so?
3: Sì.
2: Giochi del Mediterraneo,
3: esatto,
2: tu ascolti.
3: Esatto, e in tempo reale traduci.
2: Decodifichi attraverso,
3: diciamo, parti dalla lingua di partenza, alla lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
2: Si chiama
3: traduzione sussurrata, non è la simultanea.
2: La differenza?
3: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari per il grande pubblico. La simultanea si utilizza in grandi eventi E questi tipi,
2: intanto c'è
3: bellissimi.
2: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
3: Ecco, le lingue.
2: Noi non ce le perdiamo, ecco.
3: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta.
2: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
3: Mi sono messo d'accordo.
2: Col capitano.
3: Le lingue sono un mezzo proprio, che ti, un passepartout che ti permette di navigare.
2: Continuando sulla tecnica del tuo.
3: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
2: Che differenza c'è tra io da ignorante direi
3: andando
2: è una traduttrice. È una traduttrice, sbagliato?
3: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
2: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te, così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport stai... vorrei andare a vedere, non puoi perderti
3: io
2: delle partite.
3: Farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
2: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
3: Un passato da cestista, sì. Vivendo nel mondo del basket, offrirò.
2: Fai la volontaria al 3 contro 3?
3: Sì, sì, sì, 3 contro 3 perché.
2: Villa Peripato, ricordiamolo.
3: Mi sembra il minimo, cioè mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che.
2: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico?
3: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
2: Immagino accanto all'arbitro, guarda, quella ha fatto passi doppie.
3: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, sì. E io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
2: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
3: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
2: momento
3: maturità.
2: Due promozioni.
3: Momento
2: salutiamo
3: promozione.
2: Tutte le scuole di Taranto. Salutiamo tutte le scuole di Taranto.
3: Devo dire...
2: Tanto le iscrizioni sono fatte.
3: Vabbè, ormai sono fatte.
2: Dai.
3: Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una... E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente un, come dire, io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica, cioè la
2: legacy
3: gente...
2: Di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura degli impianti sportivi.
3: Lo so.
2: Tu perché mi usi questa parola?
3: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
2: Spieghiamo che significa.
3: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
2: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre.
3: Okay.
2: Così ti sorprende.
3: Quindi si
2: no,
3: parla
2: spieghiamo
3: di...
2: che vuol dire legacy,
3: si parla
2: letteralmente.
3: Di legacy, si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E, la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa.
2: Beh, certo.
3: Cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa. Sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno...
2: Sembra una bambina sulla giostra,
3: no,
2: sbaglio?
3: No, bellissimo.
2: È vero, sì. si evince questo. Va bene.
3: Ma perché già vivo in un clima dove
2: ora
3: terza
2: però,
3: parte promozionale.
2: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo. Facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché... Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
3: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
2: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
3: Lucrezia
2: dicevano
3: per fare prima
2: tutti
3: Cinzia.
2: E Tata con Vincenzo.
3: Dai.
2: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando. Eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso
3: è
2: ci
3: vero.
2: Vengono incontro. Eccoci qua. Allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni. Andiamo lì.
3: Andiamo.
2: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora,

0: Finisce oggi la seconda settimana di Conto alla rovescia. Da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi. Ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato. Andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo perché riprenderà il Conto alla rovescia. Ciao!
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note, vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato.

0: mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

sí, dos autos. Permiso.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e ben trovati col consueto appuntamento. Sì, è acceso il microfono. Col consueto appuntamento sportivo di questa rete, 20 e 31 di venerdì 17. Bene, benissimo. Venerdì 17 di luglio 2026, puntata di metà mese. Di quello che è il mese più caldo, non so se dell'anno, ma sicuramente il mese più caldo, perché è quello che poi ci conduce ad agosto, giochi al Mediterraneo, calcio giocato, Coppa Italia, tutto quello che c'è di solito. Però un mese caldo, perché insomma il Taranto continua a organizzare quella che è la squadra che sarà l'equipe che affronterà il prossimo campionato di eccellenza nazionale, anche se si resta sempre in attesa di comunicazioni in merito a quelle che sono le richieste di ripescaggio. Quest'oggi stanno arrivando i primi sbarramenti alla data del 17 di luglio, con le prime squadre che iniziano a ricevere dinieghi dalla Covisod, ma che hanno tutto il tempo per poter riposizionarsi in griglia di partenza. Di questo e di molto altro parleremo assieme ai nostri ospiti. Di mercato, dicevo, di giochi al Mediterraneo, perché ieri abbiamo scovato nei meandri delle pieghe del sito dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo quello che è il calendario che è stato ufficializzato proprio ieri. Non si giocherà a Taranto la prima partita, si giocherà la terza. Vi abbiamo già spiegato il perché attraverso il nostro reel, attraverso il nostro shorts, ma ci torneremo quest'oggi. Questo e tanto altro, baskin, basket, tutto qua stasera. Però vi presento gli ospiti che sono qui a comporre il nostro partè. Un gradito ritorno, ci torna spesso a trovare, almeno una volta al mese, perché senza di noi lui non riesce a stare, ma noi altrettanto rispetto a lui. Maurizio Calò, Mondo Rosso Blu, tutto Bari, tutto C e chi più ne ha più ne metta. Ciao Maurizio.
4: Ciao Dario, buonasera e grazie per l'invito.
3: Grazie a te per aver accettato. Al suo fianco il nostro professore. Professore, quest'oggi in presenza, quindi alla seconda CAPS in presenza, vero professore?
5: Terza CAP.
3: Terza, in presenza.
5: Chiaramente grazie dell'invito, parleremo nello specifico di

0: Taranto.
1: Eh sì, oggi non c'è analisi tattica perché non c'è niente da analizzare.
0: Anche se c'è tanto da analizzare del mercato, secondo me. Sono
1: mercato
0: molto scettico.
1: Sì, tattica no, però non è questione di campo, ma col professore parleremo di tanto altro perché abbiamo approntato il nostro Cosimo Lenti, che è uno molto attento alle vicissitudini del mercato e anche a quelle di campo, ha approntato una bozza d'11 del Taranto, come scenderebbe in campo oggi, nel senso che nonostante la calura del 17 di luglio ci sarebbero difficoltà a scendere in campo oggi, ma il Taranto avrebbe già una squadra, secondo me, abbastanza competitiva, visti i rinforzi. Questa è, ma la faremo vedere dopo. Questa, guardatevela così, ci vi lascia 5 secondi, ecco, perfetto, come stava. E così vi fate un'idea di quella che è la formazione del Taranto in questo momento. Bravo Candelli, come al solito mi ascolta. Poi vi faremo vedere come sta lo Iacovone, come cresce il Prato, con foto live, non live di 2 ore fa, non live di 1 ora fa, live di 6 minuti fa. Di 6 minuti fa ci sono pervenute le foto dello Iacovone, così vi facciamo vedere come procede la posa del manterboso. Insomma, questo e tanto altro quest'oggi a Cento Sport Weekend. Calò. Ah, me l'ho scordato, guarda là, io
2: Delisis,
1: mi ero scordato Delisis. Delisis in diretta dal bucolico Molise, ci appare Delisis che avevamo lasciato qualche settimana fa. Ecco là il bucolico Molise alle spalle.
3: Immerso nel verde.
1: Che albero ha dietro Delisis?
3: Ve lo mostro.
1: Sì, che albero è?
3: È un pineto.
1: Un pineto.
3: Un pino,
1: singolo, non un pineto. Bene, c'è vento a Campobasso, vedo,
3: Tiepido, anche tiepido, neanche tanto fresco.
1: Sì.
3: Lo sta attento, se non mi svola pure l'iPad, vola via, e quello devo recuperare per tutto il prato.
1: Sì, ma lei esattamente che fuso orario ha? Perché lì io vedo quel cielo terso, quella luce? Che ora è lì a Campobasso?
3: Allora sono le 20.35 del 17 maggio 2026.
1: Quindi stesso orario nostro, stesso orario, però qui...
3: Sì, diciamo, anzi non mi spoilerate niente sui playoff perché io ancora devo arrivare alla finale del girone col...
1: Non si è mai disputata, caro Delisis. Tutto a posto così. Delisis, come sta?
3: Bene, tutto a posto. Ci stiamo riprendendo, al di là degli scherzi, dal mese, anzi dalla patosse che è arrivata un mese fa, però è abbastanza meglio, dai.
1: Bene, mi fa piacere. Calò, lei immagino vuole salutare Delisis.
2: Grandissimo Nicola. Ciao.
3: Ciao colleghi.
2: Caro collega di tutto C, competenza grandiosa in assoluto sulla Serie C non solo, quindi è un piacere sempre rivederlo.
1: Assolutamente sì, un piacere vederlo. Calò, io però ti coinvolgo subito perché insomma in questa settimana sono arrivate tante notizie, tra queste c'è il cambio di destinazione, il cambio di sede relativo al ritiro. Si deve andare a Cascia dal 28 di luglio, invece si va a Chianciano, però insomma resta una organizzazione direi importante. Non si resta alle nostre zone, si cerca di perfezionare quello che è l'appuntamento principale prima della stagione. È importante arrivare a quel momento, quello del ritiro, con una squadra, con un'identità di squadra ben precisa. Vedo che scuote la testa, annuisce anzi il buon professor San Cesario. È importante arrivarci con una squadra ben precisa e il mercato sta dirigendo il Taranto in quella direzione, verso le ufficialità delle ultime ore.
2: Sicuramente, innanzitutto diciamo una cosa Dario, finalmente si torna a una normalità, quello che fino all'anno scorso non c'era, quindi una normalità classica di una società di calcio, quindi la programmazione del ritiro, il calciomercato, l'allenatore, insomma tante cose. Finalmente si sta parlando di normalità, questo è un dato oggettivo che va sicuramente ricordato alla luce anche di quello che è successo l'anno scorso, 2 anni fa, insomma io credo che sia fondamentale. Andando nello specifico, va detto obiettivamente che sui nomi, almeno per quanto riguarda l'attacco, è qualcosa di, cioè sulla carta il Taranto è un attacco atomico in questo momento.
1: Sì.
2: Almeno sulla carta, perché se noi andiamo a vedere i calciatori che sono stati acquistati almeno fino a questo momento nel reparto offensivo e soprattutto chi è rimasto nella rosa del Taranto, potenzialmente ci sono una quantità di gol industriali. Oggettivamente, tra Corvino e Lo Savio, se solo facciamo il conto Corvino e Lo Savio, andiamo su numeri incredibili. Poi c'è tanta curiosità anche su Rajkovic e la grande curiosità sarà soprattutto l'approccio che avrà Nikola Lojodić a questo campionato.
1: Sì.
2: Se poi dobbiamo stare a quello che ha detto il direttore sportivo, perché il direttore sportivo è stato molto chiaro, nessuno che giocherà nel Taranto la prossima stagione deve pensare ad altro.
1: Sì,
2: ogni riferimento alla Kings League è puramente casuale.
1: Quindi

0: hanno nuova vita nuova, concentrazione massima sul Taranto, quindi Nicola Roiodice dovrà a questo punto ancora di più dimostrare di avere come unico obiettivo il Taranto e dimostrare anche sul campo il perché lui, penso con tanta anche felicità di molti tifosi del Taranto, lui si è voluto rimanere
1: Sì.
0: per il Taranto, a Taranto, per il progetto Taranto.
1: Allora facciamo una cosa, ci guardiamo una grafica che ha preparato il nostro Cosimo Lenti, non sulla formazione, ma sul mercato del Taranto, perché nelle ultime ore sono arrivate diverse ufficialità e le andiamo a leggere tutte. Questa è la nostra grafica che felicissimamente il nostro Lenti va ad aggiornare, quindi con il tecnico Alberto Giugliatto, che la scorsa settimana è stato qui nostro ospite. Nessuna remora ha avuto il professor Sancesario a dirsi scettico nei confronti del nuovo tecnico, vero professore?
2: Certo,
1: Scettico, benissimo,
2: ancora
1: scettico.
2: scettico.
1: Ancora scettico. Guastamacchia, Vukočić, Osmanović, Monetti, LaBianca, Sansò sono i riconfermati di questa rosa, almeno in un primo momento, poi ne sono arrivati altri. È arrivato Rajkovic, che insomma è un attaccante prolifico, un attaccante importante. È arrivato Potenza, che è un terzino che abbiamo visto e che abbiamo ammirato
2: Il
1: in quel
2: migliore
1: di Apice.
2: dell'apice.
1: Il migliore dell'Apice, dice il professor Sancesario. È arrivato Skoric dal Francavilla Insigni. È arrivato Bruno Perretta, alto difensore centrale, molto interessante, che ha fatto due gare intensissime, pulite, precise su Pablo Aguilera. Sugli attaccanti del Taranto, quindi la partita è importante. È arrivato Infantino, terzino under, è arrivato Mutisi, altro under, Soldani, è arrivato oltre Marini, che è un attaccante l'anno scorso ha sfondato la soglia dei 20 gol con la maglia del Tomamaglie, la maglia del Tomamaglie è brutto, però con la casacca del Tomamaglie agli ordini di mister Giugliatto. È arrivata la conferma ufficiale di Lo Savio, ce l'aveva detto il mister qui venerdì sera, è arrivata poi nella giornata successiva, è arrivata la conferma di Lo Iodice. È arrivato l'acquisto importantissimo, il ritorno importantissimo di Vincenzo Corvino, 36enne, che non ha bisogno di presentazioni, un calciatore che ha tantissime presenze in D, un calciatore che ha fatto la storia recente del Fasano, che è transitato da Taranto nella stagione 2020-2021, quella dell'ultima promozione, ovvero quella della vittoria in quel di Venosa contro il Lavello, quindi è un giocatore che va a irrobustire, come diceva il nostro Maurizio Calò, un comparto avanzato che già conta diverse bocche di fuoco. E poi si è blindata la porta con l'arrivo di Raul Lombardo e con l'arrivo di Catelli. Allora, queste le operazioni di mercato che il Taranto ha messo a segno in questo primo scorcio. E chiedo proprio al professor Sancesario come giudica il mercato del Taranto alla luce delle perplessità che lei ha poc'anzi, anzi 7 giorni fa,
2: Sì.
1: tirato in ballo in questa sede. Prego, professore.
2: Allora, io ritengo il mercato del Taranto da un punto di vista qualitativo perlomeno più che sufficiente, perché chiaramente
1: Sì.
2: avere dei giocatori così importanti, Corvino e Oltremarini, completano il nostro attacco. Io penso che ci manchi, dobbiamo capire se Aguilera sarà nella sua migliore versione, perché altrimenti dobbiamo comprare un altro Aguilera. Perché
1: Sì.
2: penso che un attaccante disposto ad associarsi con Corvino e lo Iodice sia importante. Lo Savio è uno che durante la partita, nelle partite, ha dimostrato di non essere proprio così disposto a intendersi con gli altri attaccanti. A parte con Aguilera non c'è stata tutta questa connessione, quindi io ho parlato di un attacco alla profondità efficace da parte di Giugliatto col Maglie, il gol di Oltremarini è un attacco alla profondità grande, perché Konaté esce male, escono tutti male praticamente e Oltremarini segna, e quello è un caso abbastanza esemplare di che cosa farà poi cosa penso farà Giugliatto con il Taranto. Però penso che Lo Savio non sia adatto a questo tipo di gioco dove si attacca alla profondità, dove appunto potremmo vederlo molto poco efficace, soprattutto da un punto di vista fisico. Ritengo poi che la difesa e il centrocampo vadano rinforzati, vediamo troppi giovani. Mutisi a quanto pare mi sa che è molto promettente, però
1: Sì.
2: penso che sinceramente parlando ci vuole la riconferma di Di Paolo Antonio. Per quanto l'ho criticato, io penso che sia un giocatore che ti offre una varietà di soluzioni in prima costruzione, in fase di possesso soprattutto, più che di non possesso, che non ti puoi permettere di rinunciare né in Serie D e né in Eccellenza. Rimango comunque scettico perché ritengo che Giugliatto non cambi il suo stile di gioco quanto è rispetto a quello di Danucci, e per questo spero che arrivino degli ego molto importanti a Taranto, come quelli di Salzano, e Bertolo, appunto, come si
1: lei mi ha bruciato il resto della trasmissione, caro professore, perché noi

0: Saremmo arrivati dopo a quelle che sono le trattative, ma le vediamo adesso. No, scherzi a parte, il
1: Esatto.
0: professore ha fatto la sua precisa disamina su quello che è il mercato del Taranto in questo momento. Ha spiegato come e perché servirebbe, secondo la sua visione delle cose, qualcos'altro di più nella fase nevralgica del campo, nella zona nevralgica del campo. E vi diciamo che in base a quello che stiamo raccogliendo, è proprio lì che in questo momento si sta concentrando il mercato del Taranto. È un mercato che qualcuno ha definito in stand-by. È un mercato che si è fisiologicamente rallentato nelle scorse ore. I nomi che ballano sono due, e sono quello di Salzano e quello di Bertolo. Con uno dei due, poi entriamo nello specifico, c'è una trattativa molto avanzata. Nella fattispecie parliamo di Bertolo, col calciatore che ha espresso grandissimo gradimento per Taranto. Stessa cosa ha fatto il tecnico, è un calciatore esperto, un calciatore che sa come trattare questa categoria, ma sicuramente le categorie superiori rispetto a questo. È uno di quei calciatori che serve nei campi difficili, che è capace di, come diceva un direttore sportivo qualche settimana fa, di portarti a vincere le partite prima di entrare in campo, cosa che è mancata al Taranto probabilmente negli ultimi scampoli di stagione in particolar modo. C'è una trattativa avanzata e il Taranto lo sta inseguendo e ci sono ottime possibilità di riuscita, anche perché in questo momento Giuliatto e il direttore sportivo Pagni hanno identificato in lui, proprio nella sua persona, nella sua figura, il profilo ideale per andare a irrobustire un reparto che è quello arretrato del Taranto. Questo invece è l'altro nome, che è quello di Nello Salzano. Resta qui, Candelli, non ti muovere laddove qualcuno dovesse dimenticarselo. È un centrocampista che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Fasano, originario di Napoli, classe 1991, con un'esperienza alle spalle non indifferente tra Venezia, Crotone, quello vedete infatti con la maglia del Crotone, Bari, Ternana, Livorno. Si è moderato anche una successiva esperienza a Terni nella stagione tra il 2019 e il 2020. 23, credo, il 22-23, poi San Giuliano City, Gelbison e Fasano. È un calciatore di assoluta qualità, proprio quello che ci faceva presente il nostro San Cesario. È un calciatore che ha anche dimostrato di avere in D una certa dimestichezza con la porta. Nella stagione 2023-2024 sono state 9, infatti, le segnature portate in dote da Salzano, 3 quelle dello scorso anno. Insomma, questo calò sembra essere, assieme a Bertolo, in questo momento queste due sembrano essere le priorità del Taranto Calcio sul mercato.
1: Assolutamente sì, Salzano non ha bisogno di presentazione, è un calciatore di grandissima esperienza, di grandissima anche personalità, che verrebbe in un contesto dove secondo me potrebbe far bene proprio per il suo modo di stare in campo e per il suo modo di essere proprio, perché mi è capitato anche di seguirlo proprio in altre squadre e mi ha sempre colpito la sua personalità, veramente il suo carattere e la sua capacità di inserirsi quasi subito nei vari contesti in cui lui è stato, per cui ha sicuramente una grandissima personalità. Questo è importante, rimpolpare questa squadra soprattutto su quel piano, perché giustamente come dicevi tu, Dario, quello che è mancato quest'anno al Taranto è proprio questo, cioè
2: Lo psicologico.
1: non solo, ma anche quei due, tre, quattro calciatori che proprio hanno dentro quella capacità di saper trascinare il gruppo già a partire dalle giornate precedenti rispetto alla partita. Tanti allenatori spesso dicono che le partite si vincono durante la settimana.
0: Sì.
1: E la domenica è come se fosse l'esame che vai a fare davanti al
2: Sì, esatto.
1: professore. Se tu ti prepari bene, l'esame diventa una formalità. E proprio questo è mancato al Taranto quest'anno. E io penso che fosse eccellenza, fosse Serie D, diciamolo perché c'è questa cosa ancora in ballo.
0: Assolutamente sì.
1: È essenziale che il Taranto abbia questi calciatori, anche perché dobbiamo, secondo me, dire un fatto che è fondamentale, Dario. L'anno prossimo il Taranto tornerà a giocare nella sua casa. E diciamoci anche la verità, giocare davanti a tantissime persone, che ci saranno sempre, Dario, perché
0: Sì.
1: prepariamoci finalmente a rivedere lo Iacovone che vedevamo da ragazzini,
0: Sì.
1: da piccolini,
0: Beh, non fosse
1: perché
0: altro per l'aspettativa, no, di andarci.
1: esatto, è chiaro che un calciatore che non ha personalità, andare a giocare con un Iacovone del genere, ecco, fa fatica, ecco perché bene fa, perché a me piace essere obiettivo, quando c'è da criticare si critica, quando c'è da sottolineare un particolare positivo, lo si dice, bene fa secondo me il direttore sportivo a cercare anche di provare a mettere molta più gente che abbia quel tipo di caratteristica, perché
0: sì.
1: dall'anno prossimo si torna alla normalità, e la normalità significa anche che il calciatore
2: 5.000
1: deve...
2: persone in
1: esatto, quindi il calciatore del Taranto l'anno prossimo deve avere anche questa caratteristica, perché se no basta poco per rischiare di perdersi. Sappiamo quanto è dura giocare allo Jacopo, ragazzi, perché è dura, basta un passaggio sbagliato e ci sono i fischi, eh?
0: No, assolutamente.
1: Quindi ci vuole
0: il pubblico di Taranto è un pubblico giustamente chiaramente esigente, specialmente se poi parliamo di un campionato d'eccellenza. Il pubblico di Taranto deve vincere, non vuole vincere, deve vincere.
1: La speranza, a questo punto sei praticamente obbligato,
0: eh? Obbligato, la speranza è quella di disputare il prossimo campionato di Serie D. Ci ritorniamo tra poco, perché dicevamo oggi ci sono stati i primi sbarramenti che però riguardano il Taranto fino a un certo punto, e poi vi spiegheremo il perché. Ritorniamo in grafica, sulla grafica del mercato, per guardare quelli che sono quindi i calciatori attualmente sotto contratto con il Taranto, perché abbiamo parlato di Salzano e di Bertolo per ciò che riguarda la difesa. Balla ancora la questione di Paolo Antonio, con il quale settimana scorsa il mister ci ha detto che c'era un'interlocuzione, le parti sembrerebbero un po' più distanti, però forse questo spiega il movimento su Salzano. E Delvino è un uomo sul quale un calciatore, e la parola uomo, la locuzione uomo non è casuale, ma è un calciatore sul quale punta forte la proprietà. Mi assumo questa responsabilità, forse più la proprietà del DS, nel senso, aspetta professore,
2: no, sì.
0: Nel senso, Delvino ha dimostrato di essere un calciatore affidabile, un uomo affidabile, quando pur non schierato non ha manifestato problematiche all'interno dello spogliatoio. È arrivato qui con la fascia da capitano, ce lo spiegava Lenti settimana scorsa, non ha giocato per una lunga fase del campionato, è entrato in campo nella fase cruciale, ovvero quella dei playoff, ottime le prestazioni, almeno tre delle circostanze in cui è stato schierato, e quindi la proprietà vorrebbe proseguire in questo rapporto. Le parti si stanno parlando e la speranza è che si arrivi a un punto comune, anche perché io ritengo Delvino un calciatore affidabile, un calciatore che arriva da diversi campionati di Serie D, da straprotagonista a Nardò, e sarebbe un peccato, anche perché poi bisognerebbe andare a rimpiazzarlo. Queste le trattative, e poi ci sono i calciatori in rosa da parte del Taranto Calcio, sono quindi Corallini, Incerti, Magalhaes, Martincus e Trombino. Questi, per questi cinque, sono ulteriormente in corso delle valutazioni, bisognerà capire che cosa fare di questi profili. La sensazione è che possano partire il ritiro con il Taranto e poi essere valutati in corso d'opera. Vado dal professore, insomma, che, e poi mi fate sentire dell'Isis, perché io non lo voglio abbandonare lì a campo basso.
2: Ma rispetto a quanto hai detto su Salzano e quanto hai detto su Delvino, devo dire che una cosa positiva di questa proprietà, una delle poche cose positive, è che perlomeno ha saputo identificare quelle che sono gli aspetti positivi della stagione scorsa. Pochi, perché è stata gestita veramente male anche dalla proprietà stessa, perché è stata gestita in una situazione precaria, in una maniera ancora più precaria e dilettantistica. Cambiare allenatore, cambiare direzione dirigenziale della squadra a ottobre, comprando tutti i giocatori che poi ogni volta che pareggi, è una cosa che non può rappresentare la nostra città, la nostra piazza, la nostra
0: sì.
2: squadra. Quindi questo dilettantismo è sicuramente una cosa che va ripristinata, e apprezzo che si comprino giocatori che costruiscano lo spogliatoio, perché se c'è una cosa che non è stata costruita è stato proprio lo spogliatoio. Nella finale di playoff è stata una finale giocata da prime donne che non avevano nessuno a controbattere. Infatti gli errori sono sempre venuti dai giocatori con più esperienza. Vukoša non aveva nessuno a dirgli che sbagliava a giocare così male, e Vukoša è stato uno di quelli che nella finale di ritorno, pur essendo il migliore in campionato, ha giocato male. Delvino è stato, secondo me, magari esagero, il miglior difensore del Taranto l'anno scorso, e confermarlo sicuramente dà un segnale di continuità e perlomeno di serietà. Detto questo, io rimango scettico, anche perché fare le stesse cose dell'anno scorso da parte di Danilo Pagni o della dirigenza non porterà risultati diversi dall'anno scorso, secondo me. E ancora, da un punto di vista mentale, si rischia la stessa fine. Sono almeno contento però di avere in campo, appunto, eventualmente Salzano a giocarsi, a contendere la palla, a contendere il risultato.
0: Delisis, a campo basso arriva il segnale di Studio 100?
3: No. No, non arriva.
0: Non arriva. Vabbè, pazienza. Però c'è l'app, no?
3: Sì, c'è l'applicazione, l'attualità, la pagina Facebook e tutto. Sì.
0: Bene, bene, bene. Lei cosa pensa del mercato del Taranto, di Alesis? Dei nomi che abbiamo fatto, insomma?
3: Più o meno come la pensa Emanuele. L'unica cosa è che magari io e Emanuele non siamo anzi, saluto pure Emanuele, lo saluto affettuosamente.
2: Ciao, Nicola.
3: Non sono tanto d'accordo sull'allenatore, perché lui è piuttosto scettico su Giuliatto. Io francamente durante i playoff dicevo io voglio Giuliatto come allenatore, o Giuliatto o Solidoro, perché
0: Solidoro
3: Solidoro,
0: no, dico Solidoro, ho capito. Sì, ho capito.
3: Perché non a caso ho preso Acquaviva e Tomamaglie. Queste due squadre in campionato, ragazzi, devo dirla proprio, ci hanno aperto come le cozze.
0: Ecco, appunto, bene, benissimo.
3: Cioè, se tu vai a vedere gli scontri di Red, Bisceglie, Brindisi, Canosa, niente a che fare con le prestazioni opache che il Taranto ha offerto contro Tomamaglie e Acquaviva. Dei meriti del Taranto e meriti chiaramente anche di queste squadre che ci hanno comunque affrontato. Ma lo dico anche per un altro aspetto, Giuliatto, perché Giuliatto mi stuzzica, anche perché sembra quasi un richiamo al 2020, quando il Taranto prese dal Fasano un allenatore come la terza e a fari spenti vinse il campionato.
0: Però, Delisis, però parliamo di un allenatore, ora massima stima e massimo rispetto, l'ho detto settimana scorsa, qui Giuliatto a livello di panchina non ha l'esperienza che aveva Peppe la terza. Peppe la terza aveva già una grandissima esperienza alle spalle, era giovane, giovanissimo, più di quanto non lo sia adesso, ma aveva allenato a Fasano, era stato in piazze insomma differenti da Maglie e dei Ghilecce. E di contro però Giuliatto ha 300 presenze dai professionisti, forse anche di più, diverse in Serie A, tantissime in Serie B, alcune in Serie C, e quindi questo significa che non è un calciatore che può sentire che...
3: Che? È il mio cane che non è d'accordo col tuo parere.
0: È il cane, tra cani ci capiamo, tra cani, come dire, cane non mangia cane, dovrebbe essere una cosa del genere. Ma sì. Dico questo, l'esperienza di Giuliatto non arriva dalla panchina ma arriva dai grandissimi trascorsi da calciatore, quindi questo è assimilabile e vale l'esperienza, ma da tecnico la terza è un'esperienza diversa. Delisis, però
3: ci sono tanti esempi nel calcio di allenatori che hanno vinto campionati che avevano un minimo di esperienza, cioè proprio il minimo. Non voglio fare paragoni enormi perché non mi pare il caso, però ce ne sono, voglio dire, nel calcio, quindi francamente, ripeto, la soluzione di Giuliatto mi stuzzica parecchio.
0: Sì.
3: L'ho anche visto abbastanza sicuro in conferenza stampa 2 settimane fa quando è stato, e quindi anche l'intervista che hai lasciato venerdì scorso. Quindi, speriamo bene.
0: Delisis, io le farei una foto, un olio su tela, perché alle sue spalle è l'imbrunire, quindi, come dire, sarebbe quasi romantico col vento. Le nostre.
3: Alle mie spalle c'è uno stadio che lei conosce molto bene.
0: È Romagnoli, il nuovo Romagnoli di Campobasso.
3: No. Ax Molinari Stadium.
0: Ma resta il Romagnoli di Campobasso. Ma come, a Napoli c'è il San Paolo, mica c'è il Maradona. Che ti devo dire?
3: Ci sarà il nuovo Iacovone.
0: Al Taranto ce l'ho Iacovone, non cambia, però io sono rimasta ai nomi vecchi, non lo so, adesso non me ne vengono altri, però sono rimasta ai nomi di 30 anni fa, non riesco a...
3: L'Atleti Azzurri d'Italia.
0: Esatto, bravo, ne parlavo qualche settimana fa con un amico di Bergamo, il Friuli di Udine, l'Atleti Azzurri d'Italia, ma sono quelli gli stadi, è vero, lei è d'accordo? Lei si ricorda quando si chiamava Atleti Azzurri d'Italia San Cesare?
2: Era abbastanza piccolo,
0: quindi lei non si ricorda le gesta...
2: Mi ricordo molto vagamente, insomma.
0: Di Emiliano Sgro, non se ne ricorda, eh?
2: Non ho presente fisicamente Sgro, no, come persona,
0: Cristiano
2: come
0: Doni, di Cristiano Doni, non se lo ricorda.
2: Cristiano Doni me lo ricordo, ho attaccato la figurina all'ultimo Atleti Azzurri d'Italia prima che diventasse che queste.
0: Beh, Rustico, Bonacina, sta gente qua lì non se la ricorda. Invece io Carlo
2: Bonacina non sono familiare.
0: Rivalta, Mezzano, sta gente qua, vabbè.
1: Rivalta che giocò nell'Italia del 21 a Taranto contro l'Aspa.
0: Corsi e ricorsi storici. Candelli, cortesemente facciamo vedere all'amico di Campobasso che chiama in un altro modo il nuovo Romagnoli, la formazione con la quale giocherebbe il Taranto in questo

0: momento, perché il buon Lenti si è sbilanciato. Eccolo qua, eccolo qua. Tra i pali, il buon Lenti ci ha posizionato, a proposito di Atleti Azzurri d'Italia, Lombardo. Da destra a sinistra, zio Osmanovic, Guastamacchia, Bruno Perretta e Infantino, classe 2007. Coppia di centrocampo composta da Vucogia e Mutisi, classe 2008. E davanti un rombo abbastanza stuzzicante, perché se penso a questo rombo in eccellenza, direi che sono abbastanza contento. Se ci penso a questo rombo in Serie D, lo sono altrettanto e voglio capire quanti gol è capace di fare Raikovic in Serie D. Ma lo Savio a supporto di Raikovic con Corvino e lo Iodice ad agire da incursori liberi, da incursori liberi. Attenzione, non inseguire avversari, perché qua Vucogia e Mutisi devono morire nel campo con questo modulo qua, ma lo Savio, Corvino e Raikovic insieme allo Iodice sarebbero il rombo d'attacco. Chiedo prima all'amico di Campobasso dell'Isis, alle cui spalle ormai si fa sera, parafrasando un programma della radio italiana, se è contento di questa soluzione proposta dal nostro Cosimo Lenti, se vede reparti nei quali il Taranto deve investire e trovare soluzioni alternative.
1: Allora bisogna fare una tirata di orecchie al buon Cosimo Lenti,
0: Sì. È
1: perché Infantino è 2008,
0: 2008.
1: Mutisi 2007.
0: Vabbè, sbagliata, invertì, stallava. Lei guardi Delisis, lei non fa.
1: Essere ecco.
0: Sì, lei non fa il gioco di Cosimo Lenti, che già traballa, già traballa. Se lei continua così, lo facciamo traballare ancora di più, non va bene. Il ragazzo c'ha famiglia, deve pagare mutui, debiti, quindi se lei fa così, siamo costretti a cacciarlo. Si faccia gli affari suoi. Beh,
1: Va bene, come non detto. Bravo Cosimo, ottima
0: bravo Lenti.
1: formazione ineccepibile.
0: Beh, le piace?
1: No, scherzi a parte, forse in eccellenza un poco più troppo offensiva, secondo
0: Troppo
1: me.
0: offensiva, lo
1: Non
0: dice
1: è,
0: anche,
1: sì, secondo me.
0: fermo, fermo, lo dice anche Giuseppe Ciusco, lo dice anche Giuseppe Mustafà, poi lo dice no, Salvatore Rizzi, lo Iodice non sta meglio al centro, anche l'allenatore mi pare abbia detto qualcosa in merito, Luca Coppola ci chiede se Infantino è il figlio di Gianni Infantino, noi ci auguriamo di sì effettivamente. Ci saluta Mario Manfuso, la terza aveva allenato solo il Fasano prima del Taranto ed era più giovane dell'attuale Giuliatto. Lo vado a controllare, Di Gregorio, perché se è vero quello che dici, lo vado a controllare. Ti chiedo scusa. Va bene? E a fine mercato ci sarà la ciliegina sulla torta. Del Vino va confermato senza se e senza ma. Gaetano Blè dice si è fermato il mercato del Taranto per aspettare eventuali novità per la D. Va rafforzato il centrocampo e poi ci chiedono se abbiamo novità sulla riammissione. Nel frattempo vado a controllare ed eventualmente mi cospargo il capo di cenere nei confronti del nostro utente, che adesso non mi ricordo il nome, come quello che sia, Giuseppe De Gregorio. Prego, Elisis, prego, vada.
1: No, io opterei, però è chiaro che adesso non si può fare perché proprio siamo a corto di centrocampisti. E infatti credo che Emanuele sia d'accordo sotto questo punto di vista, cioè siamo a corto di centrocampisti, no, Emanuele?
2: Sì, esatto, ma è proprio tutta la rosa che viene costruita secondo me troppo pericolosamente. Non abbiamo proprio persone che sappiano fare l'interdizione. Allora io vorrei Di Paolo Antonio e Incerti, perché manca qualcuno che difenda i mezzi spazi, manca qualcuno che difenda l'area.
0: Fermo, fermo. Simone Bolognese è un nome spendibile per questo genere di ragionamento? Ex Virtus Francavilla? Potrebbe
2: Sì.
0: essere lui
2: È
0: un
2: un nome
0: calciatore?
2: spendibile per questo tipo di ragionamento e va nella scia delle co poche cose buone che ha fatto Pagni e che farebbe
0: Bene,
2: Pagni eventualmente.
0: salutiamo il direttore sportivo Pagni che insomma.
2: Salutiamo il direttore
0: Se c'è una
2: sportivo.
0: cosa, no,
2: Sì.
0: che è qua,
2: Sì.
0: in questa trasmissione, dobbiamo tutti riconoscere, è che abbiamo massima libertà di espressione. Lei ha detto che Pagni ha fatto poche cose buone.
2: Sono stato anche
0: Qualcuno
2: eufemistico.
0: si dice ha fatto anche cose buone, ma questo è un
2: Sì.
0: altro discorso,
2: Vabbè,
0: però questo è un altro discorso.
3: Ha pagato solo l'allenatore.
0: E ha
2: Esattamente,
0: pagato solo
2: esattamente.
0: l'allenatore.
3: Cosa
0: Questo.
3: abbastanza singolare quando si fallisce.
2: Cambiare
0: Poi
2: tutto
0: ha
2: per cambiare
0: detto
2: niente.
0: il Gattopardo. Poi
2: Gattopardo.
0: mostriamo anche di avere una certa conoscenza
2: Certo.
0: storico-culturale. Il Gattopardo citato dal nostro professore. Poi ha detto che Giuliatto non le ispira fiducia. Quindi io direi che il comparto tecnico del Taranto, almeno la parte tecnica, sarà contento di vedere lei seduto su questa poltrona, ma noi ce ne freghiamo, noi lo manterremo qui perché lui è libero di dire ciò che vuole. Prego, può
2: Esatto.
0: continuare
2: E ritengo
0: a
2: anche che abbiano
0: sparare sul resto del mondo.
2: le spalle larghe per sostenere i miei criticismi, che sono basati anche sull'esperienza sulla stagione del Taranto. Ora sì, io riconosco che Maglia effettivamente abbia fatto bene, riconosco anche che allenatori come Solidoro e Giuliatto, come ho già parlato con De Lisis, abbiano fatto bene e possano inculcare quella mentalità di squadra e non di 11 persone che si ritrovano la domenica per giocare insieme al Taranto. Soprattutto Solidoro mi è piaciuto abbastanza con l'Atletico Acquaviva. Però ritengo che da Giuliatto cambi poco da un punto di vista tecnico-tattico come stile di gioco. E vorrei essere smentito, ma temo che le nostre lacune saranno le stesse. E cioè gli attacchi in transizione centrale e la difesa delle fasce.
0: Chi è?
1: Però sono De Lisis.
2: Sì.
1: Secondo me non è proprio...
0: Sembra un citofono, sono De Lisis. Prego, salga, venga, venga.
1: Una volta mi dicessi che sembravo il Papa.
0: Sì, ha molte capacità di diversificare la sua...
1: Secondo me non è un grosso svantaggio quello di non discostarsi molto dal credo tattico di Danucci, perché ci sarebbe stata secondo me molto più fatica se si fosse passati da un allenatore che predilige la difesa a 3 a uno che non conosce al di pure della difesa a 4.
2: Beh, ma quindi... si può sicuramente argomentare che Danucci non sia riuscito, per quanto bravo che sia, a trasmettere questo stesso stile di gioco che noi chiamiamo posizionale, di dominio al Taranto.
0: Chi noi lo chiama? Chi sono noi?
2: Noi tecnici del calcio.
0: Tecnici, non noi qui in studio. Io e Caloci
2: sì,
0: li stacchiamo.
2: Dovevo specificare sì, questo prego, insieme. Prego. Ecco, diciamo, quindi penso che con Giuliatto veramente non si vada in quella direzione. Penso e spero che sia più una questione di scuotere, diciamo così, il gruppo, per quanto io non possa essere d'accordo con la decisione, per poter dimostrare che nessuno è insostituibile, quindi... cacciare un allenatore che non è l'unico colpevole, ma anzi quello che ha lavorato con condizioni più precarie. Danucci ha le sue colpe, ma sono le minori rispetto a quelle che hanno appunto giocatori di
0: dirigenza. Beh, Calò ha fatto una considerazione che di solito, insomma, quando c'è un fallimento tecnico, a pagare sono direttore sportivo e allenatore. In questo caso, siccome si tratta di un fallimento tecnico, tre strade, riuscita a zero... Il Taranto ha fallito, vero è che Pagni è arrivato in corso d'opera, ma di solito c'è una rifondazione, no? Che passa dal direttore sportivo e arriva fino al tecnico. Così non è stato a Taranto. Scelta la società, ci auguriamo che la società abbia avuto ragione e abbia ragione in merito. Intanto si sta facendo un signor mercato, ma non racconteremmo verità se non parlassimo di una stagione che non ha portato in dote quello che doveva portare, ovvero la promozione in qualsiasi modo. Salvatore Rizzi, senza schemi e con gente come Rizzo incerti neanche con il 5-5-5. Salvatore Raffaele La Chiesa ci saluta, sì. Gianluca Este dice peccato aver abbandonato Battista, per favore incerti no, dice Giuseppe Ciusco, gli fa eco Salvatore Rizzi, sì. Io avrei preferito Battista a Corvino. Gianluca ci chiede, ma lo Iodice ha disatteso le aspettative o no? Rispondo io, ma faccio io, sì, assolutamente sì. Sì, perché è un calciatore dal quale ci saremmo aspettati che prendesse la squadra per mano e risolvesse ogni singola partita che ha giocato, e così non è stato. Quindi se hai un calciatore come lo Iodice, devi avere un calciatore capace di farti vincere da solo le partite. Così non è stato, vuol dire che ha disatteso le aspettative. Detto questo però, me lo tengo. Se la società ritiene che possa fare al caso di questo nuovo Taranto, me lo tengo, perché conosco il valore del calciatore. È un'annata, non è mai come le altre, è inserito in un contesto probabilmente differente, nel quale magari deve correre di meno, magari non ha l'assillo negativo della Kings League, è più libero di testa, conosce la piazza, la squadra gli gira intorno diversamente, potrebbe essere il valore aggiunto di questa squadra. Se però la domanda è lo scorso anno ha disatteso le aspettative, la mia risposta è assolutamente sì, e sarei un falso a dire il contrario. Vincenzo Granigli, almeno altri 6 giocatori, poi Salvatore Conte, occorre prendere ancora qualche giocatore importante. E Luca Coppola invece dice, ma Lenti pensa di essere a Football Manager? Lei che pensa? Come la vede? Lo vede a Football Manager Lenti, De Lisis?
1: Sì. Sarebbe un ottimo manager.
0: Un ottimo manager, perfetto.
2: Più FIFA che Football Manager.
0: Più FIFA, insomma, che Football
1: vogliamo,
0: Manager.
1: Questo 4 vogliamo troppo fantasia, bene a Cosimo, insomma. Dai.
0: Sì, no, Lenti, figuriamoci se. Quindi questo è il Taranto che sta nascendo, i commenti li abbiamo letti diversi, il rombo troppo sbilanciato, insomma questo è in questo momento ciò che accade del Taranto. Parliamo di ripescaggio, non ci sono novità sostanziali, nel senso che il Taranto ha portato, come sapete, 2 lettere, una alla mano destra e una alla mano sinistra, la prima è quella ordinaria, quella che segue le NOIF, se volete che io vi dica, ma come vi ho detto un mese fa, quelle che sono le possibilità di essere ripescate attraverso le NOIF è 0%. Ma io ve lo dico, cioè, secondo me è 0%, perché è il settore giovanile, è il comparto femminile, e i punti di penalizzazione presi per ciò che è successo è prima a Manduria e poi in casa nella finale playoff. Quindi questa commissione, non solo quello, quello fa il paio, quello annulla completamente le possibilità, ma la mancanza del settore giovanile, tutto ciò che è compreso all'interno delle NOIF e dei criteri di ripescaggio fanno sì che il Taranto non ci sia. Però io credo che il Taranto abbia esperito un tentativo necessario, nel senso, noi facciamo domande di ripescaggio in questo modo, probabilmente non sarà accettata, ma allo stesso modo ne portiamo avanti un'altra con un'altra strada, magari, e questo è un mio punto di vista, affinché possa essere perseguibile quella seconda strada è stato necessario portare avanti la prima di domanda. Questo è un ragionamento che nulla ha a che vedere con i regolamenti in questo momento. Anche perché, come abbiamo detto un mese fa, laddove il Taranto dovesse essere ripescato, è frutto di una decisione straordinaria da parte della federazione, che nulla ha a che fare con le NOIF e con il criterio di ripescaggio, ma che vedrebbe una sorta di quello che io mai mi stancherò di chiamare Lodo Taranto, la faccia di chi insomma sa cosa non gli piace Lodo Taranto, ma noi lo continuiamo a chiamare Lodo Taranto, che potrebbe premiare Taranto e qualche altra piazza di grosso calibro che si trova invischiata nel campionato di eccellenza, ok? Questo però, secondo me, non a detta di Malagoe, ma secondo me, potrebbe avvenire solo in sovrannumero. Cioè, quindi nemmeno a completamento degli organici, che molto probabilmente saranno completati già con la prima tornata di ripescaggi, perché non credo che salteranno più di 5-6 squadre, nella migliore delle ipotesi per noi. Ma successivamente si potrebbe valutare questa iscrizione in sovrannumero che riguarda appunto il Taranto, io credo anche la SPAL, non so se il Messina rientrerà nella prima tornata o meno, ma quelle grandi piazze che in eccellenza, fatemelo dire, non ci possono stare. Non è bello? Io sono d'accordo con chi dice che i campionati bisogna vincerli, che non sia bello così, va bene tutto. Però se una volta dovesse toccare a noi, è una causa che va perorata. Io mi auguro che tutta la stampa, che tutta l'opinione pubblica, che chi, tutta la classe politica che qua ce l'ha promesso, noi ce l'abbiamo tutti segnati. C'era l'onorevole Viggiano, c'era il senatore Turco, c'era il consigliere Perrini, tutto il campo, destra, sinistra e centro, ci hanno promesso un forcing, un pressing sulle istituzioni nazionali del calcio affinché si possa pensare di procedere con questo Lodo Taranto, con questo risarcimento, tra virgolette. Non è bello, non è sport. Signori miei, io purtroppo la vedo così e ci posso fare poco. Mi auguro che attraverso questo passaggio il Taranto possa disputare il prossimo campionato di Serie D. Se poi a qualcuno sta bene e preferisce l'eccellenza, di squadre di eccellenza e promozione in giro è pieno. Maurizio, San Cesario e poi Delisis.
4: No, ma io diciamo che faccio parte di quella schiera di persone, come sai, che preferisce. Credo che lo sport si vinca sempre sui campi e non su altre cose. Però se questa vicenda dovesse andare bene, è naturale che ne saremmo tutti contenti. L'importante, Dario, è un fatto fondamentale. Io mi auguro che poi, se dovesse andare bene e sia ben sfruttata questa occasione, però, che cosa voglio dire? Voglio dire che deve essere ben sfruttata anche nella consapevolezza che si andrà ad affrontare un campionato importante, perché la Serie D oggi non è la Serie D di 20 anni fa. Oggi la Serie D è una C2. Dal mio punto di
0: sono
4: vista.
0: D'accordo.
4: E deve essere affrontata con quella serietà e con quella professionalità ancora più forte, ancora più importante rispetto a come si viene giustamente affrontata l'eccellenza. Non ci sono margini di errore. In Serie D bisogna essere ineccepibili, bisogna essere chirurgici. E probabilmente io capisco Emanuele quando magari può avere dei dubbi su Giuliatto in Serie D. Perché poi sai qual è il problema, Dario? Noi siamo passati da nomi come Auteri e come Ragno a Giuliatto. Attenzione, perché anche questa cosa, vorrei anche il parere di Nicola. Noi siamo passati da situazioni che poi il direttore sportivo in conferenza stampa ha definito fantasie, ma fantasie non sono state. Mi dispiace che il direttore sportivo abbia voluto in un certo senso anche un po' come dire, castigare la stampa, perché poi naturalmente noi veniamo sempre additati come quelli che si inventano le cose, quando in realtà così non è, perché i contatti ci sono, e ci sono stati contatti anche dagli stessi diretti interessati, sono stati confermati.
0: Io ti confermo, quindi, che anche noi abbiamo riscontri con
4: Ragno, ma certo, ma è ovvio, assolutamente.

0: Avevo scommesso un euro su Auteri.
1: Perfetto, quindi passare, cioè è chiaro che poi se uno passa da Gaetano Auteri ad Alberto Giuliatto, ma non per Alberto Giuliatto, attenzione, e io parlo del profilo di allenatore.
2: Esatto.
1: Io, ma è una mia opinione personale, mi tengo a quel punto Ciro Danucci, che sia eccellenza o che sia Serie D.
2: Danucci l'eccellenza,
1: dal mio punto di vista. Perché se devi fare il salto di qualità, vai su Gaetano Auteri, con tutti i limiti tra l'altro
0: caratteriali,
1: ma è Auteri con la sua.
0: Sono d'accordo su questo.
1: Quindi è questo che mi lascia sinceramente perplesso. E a questo punto è chiaro che poi anche il tifoso del Taranto medio, diciamo così, dice: ma se prendi Giuliatto, quindi quante reali possibilità vere hai di andare in Serie D?
0: Sì.
1: Questo è il problema che giustamente molti tifosi si chiedono.
0: San Cesario, vedevo, volevi intervenire?
2: Sì, no, perché volevo specificare, quando dico lusso, chiaramente, ribadisco, non elimino le colpe che ha avuto Danucci, perché vorrei anche un allenatore che non sia così arrogante nell'ultima partita, nella partita più importante.
0: Arrogante tatticamente o comunicativamente?
2: Ma secondo me tutte e due.
0: Tutte e due.
2: Perché se tu per 5, 10, 15 partite di fila dici abbiamo giocato bene, però c'è stato quell'episodio, significa che non vieni incontro a te stesso, non vieni incontro alle cose che evidentemente sbagliate, non sai trasmettere l'importanza di una maglia che è anche vestito, l'importanza di una piazza che vivi ogni giorno. Allora io capisco soprattutto Maurizio in questo senso qui, perché passare da Auteri a Ragno a Giuliatto e negarlo poi alla stampa è un segnale di non professionalità. Io voglio ritornare su questo fatto, perché
0: prego,
2: da Match Analyst Sebastiano Ladiso è venuto qui e ha detto in maniera abbastanza candida e anche un po' quasi esagerata per punto, dal mio punto di vista, che addirittura il Taranto aveva ben due match analyst, e era la risposta alla mia domanda, dove io dicevo Taranto, che è una piazza che merita il calcio professionistico ogni secondo, anche se giochi in terza categoria, merita dei professionisti che ci lavorino.
0: Sì.
2: Deve avere anche un reparto di analisi avanzata, perché siamo nel 2026, non nel 1996, che sia degno di tale nome. E io quindi pretendo che ci sia una direzione del calcio giovanile, e quindi non due messeri in uno, quindi non il match analyst della prima squadra che poi va a fare anche le giovanili, ed anche una direzione tecnica coerente che preveda i match analyst e data analyst. Io non pretendo i dipartimenti, non pretendo il Parma, che sono i migliori a livello nazionale, pretendo però una decenza, e se mi viene risposto che sono due, addirittura due, nonostante mi si venga detto di non commentare durante i playoff per mantenere tutti uniti, tra virgolette, e non si commenti neanche dopo, e si rimanga con due match analyst, tornando al pallafatù, come si commenta su Facebook, appunto, a questo pressappochismo, io ho veramente dei seri dubbi che poi...
0: Non ho capito, ti dico la verità, professore, non ho capito.
2: Due senso. Match analyst, di cui uno... legato al direttore, e un altro che lo fa di fatto, a me non bastano, e non bastano neanche per come viene gestita la squadra, per come viene costruita la squadra.
0: Quindi va implementata secondo te
2: squadra,
0: e da queste piccole... l'equipe che si occupa dell'analisi e della gestione tattica.
2: Anche perché da queste cose che si vede un essere moderno appunto di questa società.
0: Chiaro, va bene, io rispetto, sì. Altrimenti sarei invitato, perché se no mi hanno arrestato per...
2: Chiaramente è molto più prioritario creare una prima squadra che sia competitiva, ed il settore giovanile organizzarlo per bene. Ma quello che sto dicendo io è che lo si faccia appunto con un piano che sia dichiarato e che non ci si contraddica ogni due secondi.
0: Va bene, Di Gregorio, ti chiedo scusa, perché avevi ragione, Dellisanti, come la terza aveva allenato soltanto il Fasano, io mi ricordavo il Monopoli, invece il Monopoli era successivo al Taranto Calcio, e quindi ti chiedo scusa e mi cospargo il capo di cenere che va direttamente, perché pure io tricodicamente sono abbastanza scarso, come gli ospiti qua presenti. Maschero sotto un certo aspetto, ma insomma pure io sono, e quindi ti chiedo, ti chiedo scusa. Andiamo avanti, perché io poi c'ho da farvi vedere delle immagini dello stadio, ve lo posso far vedere, perché immagini di mezz'ora fa che ci sono arrivate, dovrebbero essere due le foto che ci sono arrivate, perché venerdì scorso avevo promesso una sorpresa, e sorpresa è stata: il nostro Martino Vinci, a mezzanotte in punto, come recitava un adagio di qualche anno fa, era presente sul green dello Iacovone a testimoniare la posa del primo rotolo del Manterboso, che va a comporre il tappeto dello Iacovone, che va completandosi in ogni forma e in ogni dove del rettangolo, e non solo. Come vedete, sembra suddiviso almeno in tre parti, questa è di mezz'ora fa, ce ne dovrebbe essere anche un'altra, Candelli, che dopo puoi mandare, lasciaci questa adesso, ecco.

0: Questa la vediamo dopo. Torna indietro, Candelli, grazie. È troppo bella, questa la mettiamo in soggiorno. E rimaniamo qua. Se voi vedete la prima fascia sulla destra è molto più verde rispetto alle altre, perché io ho dovuto anche leggere i commenti. Caro il mio Calò, tu sai, io non sono social per fortuna, quindi mi interesso poco, ma ho dovuto leggere i commenti di chi diceva: ma l'erba è già secca,
1: Ah,
0: l'erba viene montata, no? Viene tolta. Come si dice a livello tecnico, secondo lei?
1: mi sta sfuggendo.
0: Però viene tolto.
1: Sradicato,
0: Com'è? Che dice? Che dice? Che lì si... Che
2: sradicato,
0: fa? Ah, sradicato, bravo, bravo, bravo, 7 più dell'ISIS. Viene sradicata e viene trasportata in rotoli e quindi ovviamente perde la sua freschezza e poi viene posata in maniera tale che possa attecchire e conformare in maniera piuttosto celere quello che è un prato omogeneo, come già si vede nella parte destra, vero Galò? Nella quale la fascia destra, quella che fu di Francesco Galeotto, che fu di Pisano, che fu di chi stava? No, Pisano era a sinistra.
2: Pizzolo,
0: Galeotto, Pizzolla ha
2: Nicola
0: giocato a
2: Pizzolo.
0: destra. Sulla fascia destra, un po' più avanti, se non vado errato, chi c'era? Puglisi?
2: Pulisera a
0: Sì,
2: sinistra.
0: allora Cariello, boh, mi ricordo. Vabbè, comunque la fascia è quella. Sì, mi pare che sia già conforme, già abbastanza omogeneo. Dall'altra parte, invece, il rettangolo che continua a essere posato ritornerà ad essere verde con le cure di chi si sta occupando in questo momento della posa del rettangolo di gioco. Soffermandoci su questa immagine, qua rimaniamo. Nella visione d'insieme si inizia ad apprezzare uno Iacovone che non è più cantiere, che non è più idea di stadio, ma inizia a essere stadio. E a questo punto ti chiedo, Calò, sensazioni su questa immagine e sulla prossima, che secondo me è ancora più bella.
2: Beh, la sensazione è veramente di un work in progress continuo, di una fase sempre più entusiasmante, perché poi è come se veramente giorno per giorno stiamo vedendo la ricostruzione di questo gioiello, che tornerà a essere la casa del Taranto. E la cosa più bella è che ti dà veramente la sensazione di guardare al futuro, ti dà veramente la sensazione di una sorta di 2.0, si potrebbe dire, no?
0: Sì.
2: Di un'era 2.0 in cui ci saranno delle nuove storie da scrivere in questo impianto, e si spera naturalmente storie positive. E la cosa molto, molto importante, Dario, e questo è uno scatto culturale anche secondo me, perché io punto molto su questo, l'assenza di barriere.
0: Sì, anche se
2: Anche
0: oggi.
2: se sì, no,
0: Anche se
2: forse,
0: oggi sono
2: ma
0: state
2: non sono le
0: installate.
2: barriere di una
0: No, no,
2: volta.
0: parliamo di una barriera in vetro che va a separare, ma alta, ma davvero poco, che va a separare di fatto quella che è l'area del campo con quello che è il settore. L'appello è, mi raccomando, cerchiamo
2: No,
0: di.
2: ecco perché parlavo di scatto
0: Certo,
2: culturale,
0: assolutamente,
2: perché poi
0: hai ragione.
2: naturalmente questo ricorda veramente molto gli stadi inglesi per certi versi, eh?
0: Sì.
2: Però sappiamo in Inghilterra com'è, quindi la cultura che c'è all'interno degli stadi. Ecco, io mi auguro che davvero ogni singolo tifoso del Taranto prenda questo impianto come se fosse casa propria. Quindi,
0: Sì, assolutamente.
2: per tutto quello che veramente anche si è speso, ragazzi, per questa roba qui, per tutti gli sforzi che ci sono stati, che sia veramente l'inizio di una nuova concezione culturale di tenere le cose proprie, pubbliche, in una certa maniera. Vale per lo stadio Iacovone, vale per gli impianti che si stanno andando a costruire, vale per gli impianti che sono in fase di
0: Sì,
2: ristrutturazione.
0: assolutamente sì.
2: Cerchiamo veramente di cogliere questa grandissima occasione per custodire questi nostri impianti. Io ho una sensazione che davvero, io confido molto nelle nuove generazioni soprattutto, perché
0: Sì.
2: loro inizieranno a vedere il Taranto del futuro, quello che vedranno anche tra 10, 20, 30 anni. Ecco, io mi auguro che siano proprio loro a essere portavoce di un nuovo messaggio, di un messaggio di conservazione delle proprie bellezze. È come se questo stadio fosse un museo, fosse un'opera d'arte che va curata, va preservata e
0: Sì.
2: che naturalmente è anche il simbolo di un territorio e di una città. Quindi io mi auguro soprattutto questo. Quindi quando io vedo queste immagini, io mi immagino proprio questa novità anche nel modo di approcciare questo stadio, che deve essere finalmente un modo di approcciare moderno

0: è finalmente intelligente e non cafone. Passami il termine.
1: No, assolutamente, assolutamente sì, deve essere un modo diverso di approcciare. Chiedo a Candelli di mandarci anche l'altra immagine, quella più bella, quella più suggestiva, quella più romantica. Eccola qua,
0: E ritorno a casa,
1: qua
0: praticamente.
1: sembra un'altra cosa. Delisis,
0: Sì.
1: lei che ha uno stadio alle sue spalle, adesso ne ha uno anche davanti agli occhi, che ne pensa?
2: Non ho parole.
1: Sì, però qui siamo in televisione,
2: No,
1: dobbiamo
2: no,
1: parlare, altrimenti dobbiamo chiudere.
2: no, no.

0: No, ragazzi, a parte che è stato davvero emozionante questo percorso che abbiamo vissuto praticamente tutti quanti assieme, perché cioè, da che l'hanno iniziato a demolire la gradinata fino a oggi, cioè, il tempo è letteralmente volato, ma è stato molto molto piacevole giorno dopo giorno vedere casa nostra crescere.
1: Sì, poi qua si
0: Infatti io credo che
1: vede,
0: sarà ancora più emozionante per tutti noi metterci piede una prima volta.
1: eh. Sì, si vede anche il geometra Bitetti qui di spalle, lui che è diventato famoso e che sta curando la crescita del nostro Taranto, quindi del nostro Iacovone, pardon. Bellissima questa foto, vero? Lei che dice, professore?
2: Sì. Devo dire che, chiaramente da tifoso come tutti noi, una delle cose che mi ha allontanato dal sentire la partita normalmente
1: Sì.
2: l'anno scorso, oltre all'eccellenza, come ci siamo arrivati, eccetera, è stato proprio il non giocare a Taranto, il non giocare allo Iacovone. È il ritorno di una routine, il ritorno di una comunità, di una coscienza collettiva che può tornare ad auto-organizzarsi e a viversi in quella maniera che soltanto noi, quindi tifosi di gradinata, ultras, curva, quindi canisciolti della curva, eccetera.
1: Sì, tutti.
2: Sì, esatto, tutti quanti sappiamo vivere e dare quel contributo nella nostra unica maniera. E penso che proprio attraverso questa coscienza collettiva e questa consapevolezza sono d'accordo e sono ottimista sulla mia generazione, perché come diceva Maurizio, appunto, nella capacità che avremo di conservare questo stadio.
1: Lei non fa parte del futuro, San Cesario. Le generazioni di cui parla Calò sono quelle a divenire, anche successive alla
2: Ma noi
1: sua.
2: siamo quelli che dobbiamo, cioè siamo quelli che dovranno conservare per loro.
1: Sì, no, ma lui parlava già di quelli successivi, nel senso quelli che
2: Però
1: vedranno il Taranto del futuro, voi sarete quelli che vedranno il Taranto del presente.
3: oserei proprio dire quasi dell'età
1: La
3: dei.
1: fascia di mio figlio, no? Quei ragazzini di
3: Ecco.
1: 6-10 anni,
3: Era
1: che
3: proprio su quelli,
1: non si sa
3: appunto.
1: per quale motivo
3: No,
1: tifino
3: chiaro,
1: Taranto,
3: sì,
1: voi
3: chiaro
1: siete il
3: che deve
1: futuro, cioè,
3: partire
1: attenzione, è
3: da quelli che in
1: chiaro.
3: questo momento hanno
1: È
3: un'età
1: chiaro che
3: giovane,
1: sì.
3: adolescenziale, a salire, però soprattutto i bambini di adesso, cioè i bambini che
2: Esatto, che
3: oggi
2: vedranno
3: sono,
2: uno stadio
3: che
2: così.
3: vedranno e che sarà lo stadio loro che inizierà ad essere lo stadio che per esempio almeno io personalmente ho vissuto le prime volte da ragazzino, che
2: Sì,
3: era il
2: esatto.
3: classico
2: Però si
3: Iacovone.
2: può dire che finalmente si sta voltando pagina, per riassumere tutto.
3: Strutturalmente alla grande, però
2: Culturalmente ci
3: adesso,
2: vogliono decenni.
3: via. Voltiamo
1: Voltiamo pagina un attimo adesso perché chiedo a Delisis. Delisis, lei dove sarà il 21 agosto?
0: Tribuna Est.
1: Sì, Tribuna Est, quindi in gradinata praticamente,
0: Sì,
1: vero? E intanto è
0: assolutamente
1: notte
0: sì. Lato
1: dietro,
0: curva
1: eh?
0: nord.
1: Occhio ai lupi da quella
0: Lato curva
1: parte,
0: nord.
1: perché? Eh?
0: No, non mi fanno niente i lupi.
1: No, non ti fanno niente
0: Tra
1: i lupi.
0: l'altro non mi fanno niente,
1: Non
0: no,
1: ho
0: sono io che
1: paura dei
0: faccio
1: lupi.
0: qualcosa.
1: Bene, bene, bravo Delisi,
0: No,
1: sprezzante del
0: però volevo dire
1: pericolo.
0: una
1: Lei,
0: cosa
1: prego,
0: seria sullo
1: prego.
0: stadio, volevo dire.
1: Sì, prego,
0: Che
1: pensavo
0: giorni fa
1: proprio.
0: girava su Facebook, sui social, insomma. La foto probabilmente scattata in tribuna ovest, già mi sto imparando ovest-est,
1: Sì.
0: scattata a raccordo tra tribuna ovest e curva sud.
1: Che è
0: Ragazzi,
1: successo?
0: vi posso dire che mi è sembrato uno di quei tipici stati da Conference League, voglio dire, cioè non vorrei esagerare, non dico Premier, Champions League, perché non mi fate esagerare, però sai, quegli stati tipo tedeschi, polacchi, quelli delle squadre che partecipano in Conference League.
1: Dell'Lech
0: Che guardate
1: Poznan,
0: veramente,
2: vero?
0: più o
2: Jagiellonia.
0: meno,
1: Jagiellonia ha sentito da queste parti,
2: Sì.
1: capito? Quindi di qua addirittura siamo
0: Anzi,
1: andati.
0: fammi dire,
3: È vero,
0: Emanuele, l'Unione Saint-Gilloise.
3: l'Unione Saint-Gilloise, vero.
1: Vedi?
2: Ancora meglio del mio Saint-Gilloise, insomma, quello è uno stadio
1: Meglio,
2: molto
1: meglio.
2: strano, insomma.
1: Fatemi parlare di Jagiel Mediterraneo perché lui il 21 sarà in tribuna S. San Cesario, lei ha fatto il biglietto?
2: In curva,
1: In
2: ovviamente.
1: curva, ovviamente, San Cesario, come avete capito, insomma, ho già che ha detto cani sciolti. Questo vi fa capire l'estrazione di tifo che appartiene a Emanuele San Cesario. Lei immagino che sarà lì per motivi di lavoro, professore, dottor
3: Probabilmente
1: Calò,
3: sì,
1: quindi come
3: spero di sì.
1: sottoscritto saremo lì per motivi di lavoro, ma il 21 di agosto si stappa la kermesse dei giochi del Mediterraneo, si apre, finalmente, non ce la faccio più, finalmente è arrivato questo agosto qua. Basta, però si apre con la manifestazione, con la
3: Cerimonia di
1: cerimonia,
3: apertura.
1: grazie Calò, con la cerimonia di inaugurazione. C'è però un però che abbiamo analizzato ieri, ovvero le gare che si svolgeranno a Taranto, perché la nazionale, che vi abbiamo anticipato essere, attraverso la nostra grafica, l'Under 21 di Silvio Baldini, al quale ci stringiamo perché oggi ha subito un gravissimo.

0: E ci stringiamo fortemente come redazione di Studio 100 per quanto possa essere importante. L'esordio lo farà a Lecce il 22 di agosto contro l'Albania, il 24 poi scenderà in campo con l'Algeria al Fanuzzi di Brindisi e il 26 chiuderà il girone allo Iacovone contro il Kosovo. Vi dico la verità, io ho letto il calendario e ho storto il naso. Ho storto il naso perché ho detto: scusate, ma è impossibile che la manifestazione sia Taranto 2026 ed è impossibile che la nazionale non giochi la gara d'apertura, non giochi qui tutte le partite. Cioè, io volevo che fosse come Roma per la nazionale Italia 90.
1: Esatto, e là si forzò la mano addirittura perché la nazionale doveva rimanere a Roma con quello
0: Non ci siamo
1: stato.
0: riusciti perché, insomma, però,
1: Sì.
0: infatti, con Napoli ci abbiamo perso. E quindi avrei voluto che la nazionale italiana giocasse all'Under 21, contentissimo di questa scelta dell'Under 21, e giocasse a Taranto tutte le partite del suo percorso. Allora abbiamo chiesto: com'è possibile questo? E ci è stato spiegato che l'Italia non giocherà, gli azzurrini non giocheranno a Taranto la gara d'esordio e la seconda gara perché dopo la cerimonia inaugurale del 21 bisognerà procedere con lo smontaggio della scenografia che farà parte dell'inaugurazione, della kermesse di inaugurazione di Taranto 2026 e bisognerà successivamente preservare il prato che è stato posato in queste ore, che è già stressato di suo perché ha un tempo abbastanza ristretto per aderire per la posa, e bisognerà tutelarlo nelle fasi successive allo smontaggio senza un calpestio continuo che riguardi una partita di calcio nei giorni immediatamente successivi. Calò.
2: Vabbè, ma penso che sia abbastanza normale questo, cioè, voglio dire, va in linea con quello che è l'organizzazione dei
1: Fortunatamente
2: giochi.
1: abbiamo questi discorsi, cioè non giocare partite a
2: Fortunatamente facciamo
1: Taranto
2: questi,
1: perché hai fatto,
2: esatto,
1: sai,
2: fortunatamente facciamo
1: l'inaugurazione.
2: questi discorsi, per cui ci sta e vedremo l'Italia contro il Kosovo. L'augurio di vedere anche magari l'Italia andare avanti nel
1: L'Italia vincere i
2: torneo
1: giochi del
2: e
1: Mediterraneo.
2: quindi io posso addirittura arrivare a vincere. E sarà soprattutto molto bello, sai Dario, dai la sensazione veramente di essere internazionale. Questa è la cosa che è bella, quindi non il classico localismo, ma
1: Esatto.
2: finalmente anche aprirsi un po', perché aprirsi un po' fa bene alla salute. Guardate che vedere anche altro e ospitare anche altre situazioni fa molto bene. Io mi immagino un domani la nazionale maggiore che possa venire qua, che è
1: Sospettando
2: molto. Che
1: soltanto
2: è
1: quello.
2: assolutamente probabile, come in futuro ci potrà essere la possibilità di ospitare anche delle altre manifestazioni internazionali, perché
0: Sì.
2: poi sappiamo, no Dario, questa polemica UEFA 3, UEFA
0: No.
2: 4, non lo so, ma ci sarà la
0: Per me no
2: possibilità.
0: grazie, dice qualcuno, ma
2: No, ma il Taranto, lo Iacovone avrà le sue soddisfazioni anche extra Taranto,
0: sì.
2: quindi confidiamo nel futuro. E poi la grande possibilità, consentitemi da appassionato di musica, guardate che là si possono fare dei concertoni e là significa anche andare in un'altra direzione di, come posso dire, anche di promozione del
1: Di
2: territorio. E di
1: lungimiranza.
2: un, esatto, quindi non solo il discorso calcistico sportivo, ma anche la possibilità di ospitare grandi concerti che a Taranto mancano, pensate, da 50 anni.
1: Off topic che non off
2: Più
1: topic
2: o meno.
1: perché ne stiamo
2: Prego.
1: parlando. Io sono uno studente di giurisprudenza a Taranto, quindi esco dalla mia università e ho quasi di fronte il conservatorio e ogni volta mi dico che è uno spreco non avere un movimento che poi si estrinsechi. Certo lo fanno, c'è il Medimex e c'è sicuramente una scena underground, non underground che è abbastanza forte a Taranto. Però non avere un riferimento nazionale dei collegamenti, perché poi c'è la questione dei collegamenti, non dipende solo da noi, e su questo magari altre persone che dovranno lavorare e agire di dovere dovranno appunto intervenire, però che Taranto non sia un riferimento nazionale anche dal punto di vista dei concerti è un grandissimo spreco. E questa è una cosa che sicuramente può fare bene, finalmente un po' di multiculturalità.
2: Ecco,
1: Ecco,
2: bene,
1: perché abbiamo sempre lamentato di questo
2: l'apertura
1: locale.
2: mentale è sempre meglio della chiusura.
0: Certo,
1: Esattamente.
0: assolutamente sì. Vi vado a fare il recap di quelle che saranno le partite allo Iacovone e poi chiudiamo la parte sportiva relativa al Taranto Calcio. Poi parleremo di Baschin, non solo, ma anche di inclusione, di inclusività. Però con una kermesse che andrà in scena al Palazzolo, andrà in scena a Taranto, di cui parleremo a brevissimo. Le gare che riguardano l'Olio Covone, le vado a leggere, saranno Kosovo-Italia del 26 agosto alle 21, poi la prima semifinale, ovvero quella del 28 agosto alle 10.30 allo stadio Erasmo Iacovone, la seconda semifinale alle 21, sempre allo stadio Erasmo Iacovone.

0: E poi la finale per loro domenica 30 agosto alle 19 allo stadio sempre Erasmo Iacovone. Chiaramente potranno essere soggette a variazioni orarie. E poi il torneo femminile nel quale gareggerà l'Under 18 che giocherà il 27 agosto alle 21 sempre allo Iacovone. Semifinale 1 sabato 29 alle 10:30, semifinale 2 sabato 29 alle 21 e poi finale per loro lunedì 31 agosto alle 19, sempre allo stadio Erasmo Iacovone. Io vi chiedo di rimanere qualche minuto qua perché dovremmo avere in collegamento un ospite. Io però non so se c'è già Alberto Andriola, perché con lui abbiamo. Eccolo qua, presidente, buonasera, benvenuto a 100 Sport Weekend, come sta?
1: Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Presidente, io farei subito sentire che lei è un Tarantino Doc, vero?
1: No, io non sono un Tarantino Doc, ma il mio nonno è nato a Bari e si è laureato a Bari, quindi diciamo una mia parte pugliese è molto presente, anche se ho sempre vissuto a Udine, però insomma, per me la Puglia è origine anche da un certo punto di vista. Se
0: Bene,
1: mi
0: però
1: permetti 15 secondi. Se mi permetti
0: io
1: 15 secondi, poi
0: quando l'ho sentita, Presidente, ho subito, insomma, notato, prima che Di Leo mi dicesse, che il nostro amico in comune mi dicesse che lei proviene da un'altra regione italica, però ho notato un accento friulano che mi piace tantissimo e vorrei capire perché, di cosa stiamo parlando, perché c'è una manifestazione che vi interessa molto da vicino, che interessa lo sport, ma che interessa soprattutto un contesto sociale, il che, insomma, lo portiamo davvero molto, lo teniamo, lo abbiamo davvero molto a cuore perché quando lo sport è inclusività, in quel caso, quando lo sport è inclusione, c'è massima attenzione da parte nostra.
1: Ma guarda, io sono il presidente di Sport Inclusion Friuli Venezia Giulia, che è un'associazione di promozione sociale che si occupa della divulgazione dello sport inclusivo. Sport inclusivo che in questo momento è Baskin e Futsal. Il Futsal è proprio stato inventato da noi, lo stiamo portando in giro per l'Italia con una collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Il Friuli Venezia Giulia ha avuto mandato, diciamo, di occuparsi dello sviluppo di questo sport che, come le dicevo, abbiamo inventato e siamo, diciamo, la regione pilota per far sì che poi la diffusione sia a livello nazionale e, nella nostra intenzione, assolutamente internazionale. Quindi la scelta di Taranto perché? Perché Taranto in questo momento è centrale, diciamo, nell'orizzonte internazionale. Una rassegna come quella dei Giochi del Mediterraneo permette di avere una capacità di divulgazione molto importante, insomma. Ecco, intorno al nostro Mediterraneo stanno succedendo delle cose poco piacevoli, ma noi
0: Vero.
1: crediamo che proprio dalla capacità come gli sport inclusivi di essere legame, ponti tra i popoli, tra le culture, tra le regioni diverse, ci possa essere un miglioramento, direi anche sostanziale, delle società e delle nazioni che vivono intorno al nostro straordinario mare. Per cui abbiamo chiesto di essere ospitati e abbiamo avuto la fortuna di ricevere, diciamo, un esito positivo e quindi abbiamo organizzato, a margine dei Giochi del Mediterraneo, ovviamente, questa rassegna in cui presenteremo sia il Baskin con la collaborazione con l'Online, che è il centro sportivo aziendale e industriale, con la collaborazione con il presidente Spinella,
0: Sì.
1: e con, naturalmente, per quello che riguarda il nostro sport, con la Lega Nazionale Dilettanti. E quindi mostreremo questi sport in questa prima vetrina il 25 di luglio e poi il 29 agosto presenteremo proprio a tutte le delegazioni delle nazioni partecipanti ai giochi del Mediterraneo veri e propri, con una serie di filmati, incontri, una serata che faremo, presenteremo questi nostri sport nella speranza che piacciono e che possano essere naturalmente poi in un futuro, speriamo anche piuttosto recente, essere praticati anche nelle regioni, cioè nelle nazioni del Mediterraneo.
0: Non è soltanto sport, come dicevamo, ma è capacità e possibilità di creare aggregazione intorno a qualcosa che sino a qualche anno fa era del tutto sconosciuto. Io penso al Baskin che conosco direttamente, conoscendo.

0: Su Taranto, una realtà che opera da diversi anni e che si occupa di ragazzi che senza questa realtà, senza questa associazione sarebbero chiusi in casa. E invece hanno la possibilità di praticare sport, hanno iniziato pre-Covid, hanno dovuto mollare e hanno ripreso con più forza e più veemenza dopo il Covid. Quindi il messaggio più importante che si può lanciare è ok, lo sport, ma anche la capacità di mostrare a questi ragazzi, a queste famiglie che non sono da soli e che esiste anche per loro la possibilità di relazionarsi normalmente in un contesto sportivo, agonistico o non, questo ci interessa davvero poco.
1: Eh sì, assolutamente. Non confondiamo lo sport inclusivo con lo sport per persone con disabilità. Lo sport inclusivo è lo sport per tutti, in cui persone di qualsiasi età, di qualsiasi genere, di qualsiasi età, con e senza disabilità, hanno la possibilità, nello stesso luogo, nello stesso tempo, di cooperare insieme per uno scopo comune. Questa è la forza dello sport inclusivo, che è la società che viene portata in un campo di gioco. L'esperienza che abbiamo avuto noi, io con la mia società, per esempio di Baschi in particolare, ma anche di Fuzzo in questo momento, viviamo questa straordinaria trasformazione, che lo sport può avere un'altra connotazione, che è quella dello sport trasformato, in cui tutti danno il massimo delle loro capacità, tutti sono assolutamente necessari per il risultato finale della squadra. Questa è la magia degli sport inclusivi, che vogliono porsi non come un qualche cosa di buonistico, ma come un vero e proprio cambiamento dell'orizzonte sociale e anche sportivo.
0: Presidente, io non posso che aspettarla a Taranto, mi farà piacere conoscerla quando sarete qui dalle nostre parti e seguire personalmente quello che è l'evento sia di luglio che di agosto. Buon lavoro e grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, io saluto però qua gli ospiti Calò, chiaramente, grazie Maurizio.
2: Grazie a te, Dario, come sempre. Buona serata.
0: Ringrazio il professor San Cesario di essere stato con noi, come al solito, mai banale, professore. Tu mi farai arrestare, ma poi. Però mai banale. Grazie, prof. Grazie. Settimana scorsa addirittura magagne, parlando della federazione, ha detto magagne, però io ho dovuto di assumere responsabilità, è quello, quindi è tutto del tuo campo. Grazie, prof.
3: Grazie a voi e spero di ripresentarmi
0: Ma
3: prossimamente.
0: certo, ma certo, ci manca, senti, noi, se stai con noi non puoi andare da nessuna parte, forza con noi.
3: Beh.
0: Delisis, lei invece resta lì, mi faccia vedere Delisis Candelli per piacere, voglio vedere che temperatura fa a Campobasso. Fa freddo?
3: Meno 10.
4: No, però c'è un venticello tiepido,
0: Sì, ma
4: piacevole.
0: tiepido era prima, adesso è men che tiepido. Resti qua perché ho una sorpresa per lei, le faccio vedere dei compagni di merende tra poco, va bene che saranno qui, che lei conosce bene, va bene?
4: Addirittura, ok, perfetto.
0: Grazie. Pubblicità, stia buono, Delisi, spero che abbiamo già tanti problemi. Pubblicità e torniamo tra pochissimo.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione. Ma è sempre driven by people.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora, rieccoci, gli ultimi 10 minuti di questa nostra trasmissione. Sono stato obbligato a dire che sono gli ultimi 10 minuti, altrimenti ci spengono tutto, mi hanno detto. No, scherzi a parte, 10 minuti perché già due ospiti saranno parlanti, uno un po' meno, ma capirete presto perché. È un piacere averli qui, io vado a presentarli in ordine inverso di vicinanza. Lui torna in veste della rappresentanza dell'associazione che già organizzava il torneo dei due mari. Sto parlando di Mattia Tardia. Mattia, buonasera e bentrovato.
3: Buonasera.
2: Saltiamo a pie pari l'ospite centrale e presentiamo invece la new entry, giovanissimo, figlio d'arte, ma non posso dirvi di chi, non posso. Francesco Montanaro, ciao Francesco,
4: buonasera,
2: ben trovato.
4: A tutti.
2: Prima a Studio 100, vero?
4: Prima volta, 2006, 18 anni.
2: 18, mi fa fare i conti a questo, dimmi quanti anni c'hai, perché che mese del 2006?
4: Ah? Di che ottobre.
2: Mese? Cioè, non ha visto manco il mondiale del 2006 questo, ragazzi, anni... Vabbò, e poi abbiamo lui, Delisis, hai capito perché? Abbiamo un maledetto, uno dei maledetti.
5: Solo uno, che poco la... ma buono.
2: Eccolo qua, dove sei andato? Non eri là, è una cosa registrata domenica questa.
6: Te l'avevo detto che avrei cambiato location.
2: Ma chi?
5: Vabbè, questo è l'effetto nostalgia.
6: Stava scaricando la batteria del PC.
2: No, secondo me tu hai voluto rimetterti nella tua posizione ideale della domenica, cioè da dove ci raccontavi le tue... le sfighe che portavi in giro per l'Italia senza riuscirci, tutto sommato. Però eccolo qua, sei contento? Vuoi dire qualcosa a Giacomo De Luca che sta qua?
6: Giacomo, fatti trovare, mo che c'è Natale, ce ne va a prendere un caffè.
2: In italiano
5: è più una minaccia, sì, che è un invito, sì. Però no. volentieri.
2: Bene, vabbè, al di là del resta, non te ne andare perché voglio anche un tuo giudizio. Loro si chiamavano Troppo Calcio, no qualche tempo fa, si chiamano. Poi hanno, non avendo un granché da fare durante le loro giornate, no, hanno scelto, cioè, che facciamo oggi? Cambiamo il nome, da oggi non ci chiamiamo più Troppo Calcio. E adesso si chiamano?
5: Adesso siamo Troppo Club. La volontà nasce perché non volevamo più associarci solamente al mondo del calcio.
2: Che
5: ma
2: nemmeno il mondo del calcio.
5: Il mondo del calcio non ci ha mai accettato, chiaramente. Voi, diciamo, certo. Però volevamo appunto trovare un modo affinché potessimo abbracciare tutti gli altri, sì, sport, sperando che questo abbraccio possa essere ricambiato, e la prima occasione appunto diventa questo nuovo grande torneo che felicemente organizzo con questi due altri due ragazzacci, sì, tutti gli altri maledetti, sì, e tante altre teste qui coinvolte, ma che comunque per la prima volta ha riunito già realtà ben affermate del mondo del basket tarantino, come appunto il torneo dei mari, Seaside Showdown. Non so, però
2: no, anche perché tu hai esaurito quella che è la tua sfera di competenza.
5: Certo, cioè, io adesso inizio qui il mio zittire.
2: Sì, che non è una cosa negativa, considerando che è un anno che parli. Tardia, lei che invece ha cognizione cestistica rispetto a quella che sono le competenze portate in dote dal nostro De Luca, minime, quelle che porta lui, men che minime, è il, se vogliamo, il reprise, il proseguo di quella che era l'attività che veniva fatta negli scorsi anni col torneo, col trofeo dei due mari, no? Il torneo, sì, dei due mari, che voi avete sapientemente organizzato, che avete pubblicizzato alla grande, ho visto tante volte, tanti ex giocatori attuali, divertirsi al Palamazzola piuttosto che in altre strutture. Adesso cambiamo pelle, ringiovaniamo quella che è l'immagine, non quella che è l'età, perché quella ci resta. Però insomma, un bel melting pot di esperienze col basket al centro.
7: Certo, assolutamente. E l'iniziativa è stata, l'abbiamo colta appunto per creare qualcosa di nuovo, perché magari unire più realtà poteva far crescere appunto sia il torneo due mari che il Seaside, e far crescere anche l'ambiente cestistico tarantino, che è molto importante, insomma.
2: Bene, quindi pronti? Quando è sto torneo?
7: 31. a luglio e 1-2 agosto.
2: Quindi tre giorni. In tutto questo vedo un giovanissimo, classe 2006, mi ha detto, facevo stringendomi a fare i conti, figlio d'arte, lo ribadisco, ma non posso dirvi di chi. Perché ti accompagni a loro? Cioè, in particolar modo a uno dei due.
4: Tutto è nato principalmente per dare un nuovo volto della pallacanestro tarantina, quindi abbiamo unito principalmente il torneo Due Mari, perché sono organizzati logicamente da Mattia, Camerino e tante altre teste che sono letteralmente...
2: Sì, Mattia va bene, ma Camerino e testa non lega, cioè, noi, potrebbe
5: Camerino.
2: Legare. Sì, no, lei guardi, continuo, poi avrò da dire, però dico Camerino e testa, cioè potrebbe legare, però risulterebbe volgare come cosa, invece testa, vabbè. Prego, vada.
4: E quindi volevamo dare un nuovo volto alla pallacanestro tarantina, sì, andando a realizzare questo unico torneo. Quindi organizzato principalmente, l'organizzazione nasce da troppo club, che ci dà un'impronta, come per esempio hanno fatto nei loro eventi calcistici, e noi mettiamo invece il nostro import per principalmente la pallacanestro, in quanto volevamo fare un torneo che non fosse soltanto provinciale, soltanto tarantino, ma che andasse a coinvolgere tutte le realtà pugliesi. Quindi volevamo logicamente quest'anno ampliare notevolmente le iscrizioni.
2: E adesso, siccome siamo a rischio figuraccia, in questa domanda la faccio a lui. Quante realtà hanno aderito al vostro invito?
5: Ancora non abbastanza, perché vorremmo fossero letteralmente tutte,
2: sì,
5: perché non troppo. C'è mai limite al troppo, esatto.
2: Posso chiedere un numero, oppure questo crea, mi vuole dare un numero, preferisce mantenere celato il numero delle realtà che...
5: Guardi, come dire, i numeri lasciano il tempo che trovano, certo, al momento.
2: Fredde,
5: comunque...
2: espressioni algebriche, certo, che tanto male fanno a chi ci mette amore in questo.
5: Esatto,
2: bravo,
5: esatto,
2: bravo, bravo, giusto.
5: Quindi così. Non mettiamo limiti, numeri, sì, eccetera, anzi, rinnoviamo ancora di più l'invito, sì, a scoprirlo dal vivo, a vivere l'esperienza a 360 gradi, a tutti e tre i giorni, perché chiaramente l'evento non è solo aperto a chi vuole partecipare attivamente, quindi giocare e magari provare anche a vincere, chi lo sa. Però è aperto a chiunque voglia passarsi una bellissima giornata di sport, tra amici, divertimento, insomma. Più di questo che devo dire?
2: Allora, la mia garanzia non è presente qua, dovrebbe essere in collegamento, non so se c'è in collegamento, la mia garanzia, probabile che ci sia... Peppe Stura dovrebbe essere collegato, io non so se c'è, no, mi pare di no. Comunque la mia garanzia, eccolo qua, la mia garanzia è quest'uomo qua. Peppe Stura, buonasera, ben trovato.
3: Ci sono, Dario, ci sono sempre, buonasera.
2: Beh, allora abbiamo raccontato tutto, vuoi aggiungere qualcosa?
3: No, vabbè, mi fa ridere che ormai sei completamente circondato dalla mia famiglia, pure mio cugino adesso.
2: Sì, ma io non l'avevo detto questo, io l'avevo detto insomma che... Sì, va bene, figlio d'arte, nipote d'arte, cugino d'arte, no, privacy, no, è maggiorenne, quindi privacy, però dico, va bene, sei maggiorenne, sì,
4: sì.
2: Altrimenti c'è la firma della liberatoria pure, sotto denuncia. Diciamo che manca il tuo sigillo a questa presentazione, insomma, di questo torneo, in qualità di persona seria, sì, dei rappresentanti qua.
3: No, vabbè, Dario, mi conosci, io sono contentissimo di questa iniziativa perché... è l'ennesima dimostrazione che quando si collabora a più teste

0: con persone che hanno voglia di fare e di organizzare in questa città, si possono ottenere belle soddisfazioni. Giacomo non ha parlato di numeri, ma i numeri sono abbastanza alti,
1: Sì.
0: e speriamo ne arrivano tanti ancora di più.
1: Noi come al solito parlo con te, lo sai, vi seguiremo come Studio 100, saremo al vostro fianco in questo evento, nonostante la presenza di loschi figuri al fianco dell'organizzazione, ma cercheremo di, come dire, di evitarli accuratamente, ci guardiamo bene,
0: Vabbè,
1: abbiamo a che fare con loro.
0: oggi tempo privato, faccio un cenno anche agli altri organizzatori, dato che è anticipato. Oggi ti abbiamo privato della presenza di Giovanni San Giorgio,
1: Sì,
0: di Francesco
1: grazie.
0: Camerino.
1: Grazie ancora di avermi privato di questa gente, perché voglio dire, già io sto, c'è cioè la giornata è lunga, tu immagina Candelli, stiamo a stare qua
0: Esatto.
1: da stamattina alle 6, immagina se pure doveva sopportare San Giorgio e gli altri, va bene così, va bene così, grazie di avermene privato.
0: Camerino sarebbe stato devastante, lo sai.
1: No, lascia stare, va bene così, io già De Luca è insomma abbastanza
2: Dai, in
1: riempito
2: onore non ho
1: così.
2: messo le calze.
1: Sì, noto che a casa avete eliminato quasi tutti il pantalone lungo nonostante si vada in televisione, ma questo è un altro discorso, ma va bene. Stola, io non posso che ringraziarti, va bene? Caccio loro, tranne Montanaro, caccio loro e finiamo.
0: Io ringrazio come sempre te per tutto quello che fai, per come rappresenti lo sport a Taranto. E ti aspettiamo il 31 luglio e l'1-2 agosto al tenso statico Luca Attanasio.
1: Vi lascio mio figlio, 31, 1 e 2 per notto completo, va bene? Lo tenete a
0: Grazie
1: mezza
0: di
1: pensione
0: tutto.
1: almeno. Grazie Stola, grazie mille. Allora io non posso che ringraziare qua i presenti. Ribadisco, io non comprendo la tua attinenza col mondo del basket, ma col mondo dello sport in generale, col mondo della televisione, men che meno, ma
2: Dario,
1: sono io il colpevole col mondo della televisione, quindi
2: nel
1: mi
2: momento
1: assumo.
2: in cui c'è una palla, e magari addirittura due dove io mi posso mettere anche in mezzo, mi troverai sempre. Quindi, più di
1: Vedi perché
2: questo, più
1: io
2: di
1: questo
2: questo.
1: farei un reel, lo metterei domani, quindi
2: Sì,
1: che
2: sì.
1: direttamente.
2: Anzi, penso che mamma mi sta guardando, mamma,
1: Sì,
2: sii
1: sono
2: fiera
1: sicuro.
2: di me.
1: Certo, non possono che esserlo, sicuramente. Francesco, grazie, redimiti, sei ancora in tempo, grazie di essere stato qua con noi. No, dico redimiti rispetto a
3: Ah,
1: loro.
3: no, no, no.
1: No, prendi le distanze. No, no, sì, grazie a Mattia, no a te, grazie a Mattia Tardio
3: Grazie.
1: ovviamente, grazie anche a Giacomo De
2: Grazie
1: Luca,
2: a te,
1: molto noto
2: Dario.
1: ormai di Studio 100, la domenica in giro per i campi, ma non solo. Ringrazio anche Delisis, Delisis ha cambiato nuovamente postazione, dov'è? Dove si trova Delisis? Quanti metri quadri è casa
0: No,
1: sua
0: che so.
1: Delisis? Mi dica.
0: Non lo so, poi ti manderò in privato il numero
1: Perché?
0: esatto di
1: Perché
0: metri
1: in
0: quadri.
1: privato? Perché in privato, Delisis? Perché? Facciamolo
0: Perché
1: vedere a tutti.
0: casa mia, scusate,
1: Vabbè,
0: non ho
1: non deve,
0: capito.
1: no, no, non si rigidisca, Delisis, non faccia così, non...
0: No,
1: Va
0: no, no, no, no,
1: bene.
0: anche perché io già ho provato a immaginare l'immagine di De Luca tra due palle, cioè,
1: Sì, non è una bella
0: è
1: immagine, non è una
0: qualcosa
1: bella
0: di
1: immagine.
0: raccapricciante.
1: Sì, ragazzi, però ricordatevi che io qua faccio il direttore di professione, non, come dire, cerchiamo
0: Comunque,
1: di...
0: l'outfit di Giacomo è in Serie A.
1: Ho visto di peggio quest'inverno, posso dire questo, ho visto di peggio quest'inverno, quindi va bene così. Grazie
2: Il
1: Delisis.
2: vero che riconosce il vero,
1: Sì,
2: comunque, con Delisis.
1: assolutamente.
2: Ma ti aspettiamo il
0: Grazie a voi
2: 31, l'1 e il
0: ragazzi.
2: 2? Sei di
0: No,
2: passaggio?
0: purtroppo c'è ancora da fare. No, purtroppo no.
1: Va bene, potrei chiamarvi
2: Vabbè,
1: e
2: faccio una
1: mettervi
2: telechiamata sul
1: e
2: momento. Ah,
1: accordarvi tra di voi
2: va
1: per
2: bene.
1: queste cose. Grazie Delisis, arrivederci, buon Campobasso
0: Ciao ragazzi,
1: anche
0: grazie a voi, buona serata.
1: a te. Grazie anche agli ospiti che sono stati con noi in collegamento, gli altri oltre a Delisis, a Maurizio Galò, al professor San Cesario, ovviamente grazie a Peppe Candelli che ha curato sapientemente la nostra regia, grazie a coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci per un'ora e mezza, sì, 58, sì, un'ora e mezza di questo appuntamento del 17 di luglio con 100 Sport Weekend, la puntata va in replica domani, mi raccomando restate, anche perché poi domani c'è tutto il palinsesto di Studio 100 alle 14 col TG e quant'altro. Noi ci vediamo venerdì con 100 Sport Weekend. Buon fine settimana a tutti. Questo
4: programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
5: E77SRL.
6: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti.
3: Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: sei
0: è il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
7: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Due arresti e il sequestro preventivo di un complesso zootecnico alla Terza 4. Le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, disastro ambientale e caporale.

0: Malato. Tentato furto al centro nautico, due uomini si sono introdotti nella notte all'interno del cantiere, decisivo l'intervento di due vigilantes. Si allontana lo spettro della vendita dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, soddisfazione della politica, ma i sindacati frenano e chiedono futuro stabile per i lavoratori. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione del TG della sera con due arresti e con il sequestro preventivo di un complesso zootecnico a Laterza. Quattro le persone indagate dalla Procura di Taranto per omicidio colposo, disastro ambientale e caporalato.
1: Abbiamo accertato che da una morte sul lavoro, quindi di un operaio sull'ambiente lavorativo, è emerso che c'era un sistema di sfruttamento di persone, anche irregolari, sul territorio nazionale.
2: Sarebbe partito tutto dalla morte di un bracciante indiano che ha aperto uno squarcio su quello che gli investigatori descrivono un articolato sistema di sfruttamento della manodopera, gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e devastazione ambientale. È lo scenario al centro dell'inchiesta della Procura di Taranto che ha portato all'arresto di due persone e al sequestro preventivo di un imponente complesso zootecnico composto da tre aziende nel territorio di Laterza. L'operazione denominata I giorni del cielo è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Taranto e coinvolge complessivamente quattro indagati. L'inchiesta prende le mosse dalla tragedia avvenuta nella notte tra 25 e 26 maggio 2024, quando perse la vita un lavoratore indiano. L'uomo sarebbe stato sbalzato da una pala caricatrice priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Da quell'episodio gli investigatori avrebbero ricostruito un presunto sistema di sfruttamento della manodopera straniera, lavoratori in gran parte indiani che sarebbero stati impiegati per turni fino a 13 ore al giorno, con paghe inferiori ai 3 euro l'ora e parte degli stipendi restituita ai datori di lavoro. Una situazione disumana fatta anche di alloggi ritenuti insalubri, mancanza di ferie e riposi e continui controlli attraverso telecamere installate all'interno dell'azienda. Le verifiche avrebbero inoltre fatto emergere pesanti carenze in materia di sicurezza, visite mediche obbligatorie omesse o effettuate solo dopo l'avvio delle indagini e lavoratori costretti a operare senza adeguati dispositivi di protezione anche durante un'epidemia di leptospirosi che aveva colpito numerosi bovini dell'allevamento. Un altro capitolo rilevante dell'inchiesta riguarda il presunto disastro ambientale. Secondo la procura, nell'azienda sarebbe stato realizzato un sistema abusivo di smaltimento dei reflui zootecnici convogliati in un grande lago artificiale all'interno del parco regionale Terra delle Gravine.
1: C'era un punto di raccolta che parliamo, come è emerso in sede di conferenza stampa, di oltre 5.000 metri quadri, ma che è andata crescendo, e con un sistema di irrigazione creato ad hoc quest'acqua veniva utilizzata poi per i terreni circostanti.
2: Per gli inquirenti la morte del bracciante, il presunto sfruttamento dei lavoratori e i gravi danni all'ambiente sarebbero tasselli di un unico modello gestionale finalizzato ad abbattere i costi e massimizzare i profitti.
1: Siamo intervenuti in tempo per evitare il futuro, ecco, dobbiamo subito intervenire per evitare che possano esserci dei riflessi per il futuro.
0: Restiamo con lo sguardo in provincia, ci trasferiamo a Castellaneta, dove invece resta aperta il procedimento per la morte di Raffaele Laera, il 21enne scomparso 4 anni fa a seguito di un incidente stradale. Il giudice ha respinto la seconda richiesta di archiviazione. Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane. Nuove indagini sulla morte di Raffaele Laera, il 21enne di Castellaneta che perse la vita 4 anni fa dopo essere precipitato con la sua auto in una scarpata a poche centinaia di metri da casa. Il giudice Giovanni Caroli ha respinto la seconda richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Raffaele Graziano, disponendo ulteriori accertamenti per chiarire una dinamica che presenta ancora diversi punti oscuri. Il caso era stato riaperto dopo l'esposto dei genitori del giovane, assistiti dall'avvocato Emidio Attavilla. La famiglia chiede di verificare il possibile ruolo di un'auto bianca con quattro ragazzi a bordo presente sul posto la notte dell'incidente. Il sospetto è che quella vettura possa aver contribuito a far perdere a Raffaele il controllo della sua Lancia. L'auto sfondò una ringhiera lungo via Aldo Moro e precipitò nel dirupo, ribaltandosi più volte. Una perizia di parte ha inoltre sollevato dubbi sull'adeguatezza della barriera stradale. Nell'inchiesta risultano due persone indagate, il giovane

0: che avrebbe guidato l'auto bianca e un funzionario comunale chiamato in causa per le condizioni della protezione. Per il giudice restano da approfondire testimonianze e ricostruzioni dell'incidente. L'obiettivo è capire se dietro questa tragedia possa esserci una verità diversa da quella dell'incidente autonomo.
1: E adesso torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto. Un brutto incidente questa mattina in Viale Virgilio. Un uomo ha perso il controllo della propria automobile ed è finito, ha colpito diverse altre auto ferme in sosta a seguito di un malore. Vediamo il servizio.
0: Paura questa mattina in Viale Virgilio, all'angolo con Via Umbria, un uomo ha accusato un malore mentre era alla guida di un'auto e ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha dapprima urtato una Lancia Musa per poi proseguire la propria corsa andando a impattare contro una Jeep. La violenza dell'urto ha provocato un effetto a catena coinvolgendo complessivamente 5 veicoli. Il conducente dell'Opel Corsa è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Fortunatamente l'uomo sta bene, non ha riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.
1: Non è l'unico sinistro stradale che questa mattina si è svolto nel nostro capoluogo. Un altro incidente si è verificato sempre a Taranto tra via Icco e via Cesare Battisti. Una signora di 60 anni è stata investita da un'auto mentre si trovava sul marciapiede. La donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Secondo quanto riportato dall'ASL locale, sarebbe arrivata vigile orientata e avrebbe seguito un attacco di controllo. Per lei, fortunatamente, nessuna conseguenza grave. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di risalire, anche grazie al sistema di videosorveglianza, al responsabile dell'incidente che, in base alle prime indiscrezioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso alla donna investita. Continuiamo a parlare di cronaca, parliamo invece di ciò che accade in mare attraverso un comunicato della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto di Taranto. Durante la scorsa notte, la Capitaneria di Porto del capoluogo, nell'ambito delle attività di vigilanza, controllo e tutela delle risorse marine, ha sanzionato un pescatore privo di licenza intento a pescare mediante l'utilizzo di reti non consentite. L'accertamento dell'illecito è stato reso possibile grazie ad un favorevole imprevisto. Alla vista dei militari, il pescatore non ha potuto darsi alla fuga in quanto si trovava con le reti incagliate sul fondale marino. A seguito dell'intervento si è proceduto alla contestazione di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro e al contestuale recupero e sequestro dell'attrezzo non autorizzato, evitando un sicuro abbandono dello stesso in mare. Il salpamento della rete ha pertanto evitato il sorgere di un deprecabile insidia per l'ecosistema marino, definito con l'appellativo di Ghost Gear, che sta a indicare quegli attrezzi da pesca deliberatamente o accidentalmente abbandonati in mare, che continuano a intrappolare organismi marini tra le loro maglie, costituite per lo più da materiale plastico. Continuiamo a parlare di mare, questa volta però lo facciamo volgendo lo sguardo ai giochi del Mediterraneo. Nella notte un tentato furto al centro nautico sventato grazie alla prontezza di due vigilanti. Guardiamo il servizio.
0: Furto nella notte al centro nautico dell'ex stazione torpediniere di Taranto sul Mar Piccolo, uno dei cantieri interessati dai lavori per i giochi del Mediterraneo. Due uomini vestiti di scuro e giunti via mare a bordo di un natante avrebbero fatto irruzione all'interno dell'area. A dare l'allarme sarebbe stato un vigilante che, insospettito da alcuni movimenti, avrebbe sorpreso i due all'interno del cantiere. Secondo la sua ricostruzione, i malviventi lo avrebbero aggredito nel tentativo di guadagnarsi la fuga e avrebbero cercato anche di impossessarsi della sua pistola di ordinanza. L'intervento di un secondo addetto alla vigilanza avrebbe però mandato all'aria il piano dei due, costringendoli ad allontanarsi rapidamente a bordo del natante con il quale erano arrivati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili. Il vigilante ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le cure del caso.
1: Adesso torniamo a parlare dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Si allontana la vendita dello stabilimento, a confermarlo sono le parole dell'onorevole Dario Iaia. In questo contesto però si inserisce la reazione dei sindacati, che predicano calma e puntano ad un piano che possa far giungere una soluzione definitiva per ciò che riguarda stabilità, lavoro e occupazione.
0: La divisione aerostrutture di Leonardo non sarà ceduta. L'annuncio arriva dal senatore di Fratelli d'Italia.

0: A Dario Iaia al termine dei tavoli istituzionali che si sono svolti negli scorsi giorni a Roma. Una notizia importante per lo stabilimento di Grottaglie, da anni condizionato dalla dipendenza quasi esclusiva dalle commesse Boeing per la fusoliera del 787 Dreamliner. Secondo quanto emerso, il sito resterà all'interno del gruppo Leonardo e dovrebbe avviare un percorso di diversificazione produttiva anche nel settore della difesa e dei velivoli non pilotati. Nell'immediato, la ripresa del mercato aeronautico civile ha già consentito il ripristino del terzo turno, il rientro dei lavoratori trasferiti e un piano di assunzioni per 40 nuovi addetti. Le consegne delle sezioni di fusoliera dovrebbero inoltre salire da 6 a 10 coppie al mese. Il sindacato però invita alla prudenza. Per Pasquale Caniglia della FIOM CGIL, il rischio di una svendita a gruppi stranieri sembra scongiurato, ma la divisione resta in perdita e Leonardo continua a cercare un partner. La vera sfida quindi resta quella di affiancare ai 787 nuovi programmi industriali capaci di garantire occupazione nel lungo periodo. Soddisfazione anche dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano, che parla di un sospiro di sollievo per lavoratori e famiglie, ma chiede ora un piano concreto di rilancio e diversificazione. Ulteriori dettagli sul nuovo corso dello stabilimento dovrebbero essere illustrati il prossimo 30 luglio a Roma. Adesso parliamo di raccolta differenziata. Dalla regione in arrivo 20 milioni di euro per implementare il servizio suddivisi tra le province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. La ripartizione non sarà soltanto relativa al criterio di estensione territoriale, ma anche al numero di abitanti e al gap di raccolta. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Sulla raccolta differenziata la Regione interviene in aiuto di Taranto. La Giunta regionale ha infatti approvato i criteri per la ripartizione di 20 milioni di euro destinati a Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, risorse finanziate attraverso i fondi FSC 2021-2027 nell'ambito dell'accordo per la coesione sottoscritto a novembre 2024. L'obiettivo è quello di sostenere i grandi centri urbani che presentano ancora margini di miglioramento nelle performance della raccolta differenziata. Proprio l'aumento delle percentuali nei quattro capoluoghi, in particolare a Taranto, viene considerato strategico per far crescere il dato complessivo regionale. La ripartizione dei fondi terrà conto di criteri legati alla popolazione, all'estensione del territorio, alla quantità di rifiuti prodotti, ma anche al divario rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata. Insomma, maggiore sarà il deficit di performance, maggiore il contributo assegnabile, che servirà a finanziare interventi di riorganizzazione del servizio e miglioramento della gestione dei rifiuti. Con questo stanziamento, ha dichiarato l'assessora regionale all'ambiente e al clima, Deborah Ciliento, vogliamo supportare i comuni capoluogo che hanno maggiore bisogno di migliorare i propri standard e le proprie performance. Il miglioramento delle grandi città come Taranto potrebbe incidere in maniera significativa sulla media regionale. Nel 2025, infatti, la Puglia ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 63%, anche grazie ai risultati di 110 comuni che hanno già superato il 70% di raccolta differenziata. E proprio il raggiungimento di questo traguardo nei grandi capoluoghi rappresenta ora la sfida più importante del piano regionale dei rifiuti. Parallelamente, la Regione ha previsto anche 4 milioni di euro destinati ai comuni più virtuosi, tra cui Trani, Andria e Lecce, per consolidare ulteriormente quanto raggiunto.
0: Restiamo a Taranto, ci spostiamo nella borgata di Talsano perché dopo le segnalazioni dei residenti, l'assessore al patrimonio, Luana Riso, ha effettuato quest'oggi un sopralluogo in piazza Lo Jucco, dove eravamo già stati qualche settimana fa, riscontrando le criticità da noi sollevate relative ai giochi ma anche alla pavimentazione. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Dalle segnalazioni dei residenti ai primi impegni dell'amministrazione, questa mattina l'assessore al patrimonio Luana Riso ha effettuato un sopralluogo in piazza Lo Jucco a Talsano per verificare le condizioni dell'area e fare il punto sugli interventi di riqualificazione previsti. Il quadro emerso conferma le criticità denunciate da tempo dai cittadini. Nell'area giochi sono presenti appena tre strutture, di cui due altalene completamente rotte. A questo si aggiungono la pavimentazione in più punti rialzata, con possibili rischi per la sicurezza. e diversi cestini danneggiati.
3: Gli interventi che vuole fare la direzione patrimonio è praticamente ripristinare il tappeto, installare dei giochini nuovi al posto insomma di quello che c'è già, se riusciamo ad avere un po' di spazio in più insomma mettere anche qualche altro giochino. Questo è l'intervento insomma che faremo nella piazza, oltre al fatto comunque di fare un

0: sopralluogo per verificare lo stato in cui si trova. Questo perché è nella volontà dell'amministrazione valorizzare le periferie, così insomma come si sta valorizzando tutta la città.
1: Le opere saranno finanziate con i fondi ex Ilva e interesseranno oltre a Piazza Lo Jucco anche Piazza Mazzariello e Piazza Lucania. L'obiettivo è restituire ai quartieri spazi pubblici più sicuri, decorosi e pienamente fruibili. Per Piazza Lo Jucco

0: Ora la speranza è che insieme alla riqualificazione della piazza vengano garantiti anche maggiori controlli.
1: Investimenti ZES Unica e occupazione spingono il Mezzogiorno d'Italia che dal 2019 corre più del resto del paese. A Bari, Confindustria, assieme a SRM, il centro studi collegato a Intesa San Paolo, hanno fatto il punto su questo argomento. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Il Mezzogiorno cresce più della media nazionale e la Puglia si conferma tra le regioni più dinamiche del Sud. È quanto emerge dal check-up Mezzogiorno 2026 di Confindustria ed SRM, il centro studi e ricerche collegato a Intesa San Paolo, presentato a Bari. Dal 2019 al 2025 il PIL del Mezzogiorno è cresciuto dell'8,3% contro un 6,3% della media italiana. Un risultato sostenuto dagli investimenti e dall'occupazione, con oltre 6 milioni e mezzo di lavoratori e una crescita superiore alla media nazionale. Tra i principali fattori di sviluppo c'è la ZES Unica, che grazie alla semplificazione delle procedure e agli incentivi fiscali ha già attivato oltre 9 miliardi di euro di investimenti diretti e circa 25.000 nuovi posti di lavoro. In questo contesto, Intesa San Paolo ha annunciato il piano ZES 2.0 con 60 miliardi di euro destinati a sostenere gli investimenti delle imprese del Mezzogiorno nei prossimi anni.
3: È una giornata importante anche perché dare valore a quello che è stato fatto con la ZES Unica sia importante, soprattutto per la crescita del Mezzogiorno. Abbiamo visto che dal 2024 a oggi la crescita del PIL, confronto alla crescita media nazionale, e quindi è più alta, e quindi vuol dire che ha dato una risposta positiva. Abbiamo visto i numeri sono per un investimento da 5 miliardi e mezzo dato al governo dal 2024 a oggi, hanno sprigionato 59 miliardi di investimenti con 71 mila nuove assunzioni. Credo che questa sia la via di un progetto industriale che comunque serve a far crescere. Da qui lanciamo anche il fatto, mantenendo comunque la crescita per il Sud, quindi dando finanziamenti al Sud, però prendere la best practice della parte burocratica e anche estenderla a tutta Italia, perché io credo che sia arrivato il momento che la burocrazia che sta ingessando il paese, che costa 80 miliardi, ha bisogno di essere comunque eliminata.
4: Le ZES sono una realtà molto importante per tutto il sud, anche pertanto abbiamo inaugurato di recente l'allargamento che ha fatto Vestas, cioè una realtà che arriverà a regime a 2.500 occupati, quindi questo è un esempio, ma tante altre nostre aziende di tante province stanno soffrendo di questa grande opportunità.
1: Fedeltà alla Repubblica, senso del dovere e futuro. Quest'oggi a Taranto 519 allievi dell'Aeronautica Militare del 30° corso Nereo II hanno prestato il giuramento solenne. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: È il giorno dell'impegno e dell'appartenenza. A Taranto 519 allievi volontari in ferma iniziale dell'Aeronautica Militare hanno pronunciato il loro giuramento solenne, sancendo ufficialmente l'ingresso nelle forze armate. I giovani del 30° corso Nereo II, primo incorporamento, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana.
5: Il vero momento di gloria, di entusiasmo di questa giornata è il giuramento dei ragazzi. Sotto questo clima torrido hanno giurato fedeltà alla patria, al passaggio di taluni aeroplani jet delle scuole basiche dell'aeronautica militare, scuole di jet, velivoli jet. Ma soprattutto è stata una giornata di entusiasmo delle famiglie, genitori, parenti, amici che hanno visto questi ragazzi aderire all'istituzione militare. Per noi invece è un momento di gaudio per certi aspetti, perché vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve, avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro, ma soprattutto arduo e duro. Perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili.
0: Il comandante della SVAM, Pierluigi Loprete, ha fatto anche il punto sui lavori in vista dei Giochi del Mediterraneo, confermando che il campo di regata destinato alle gare di canottaggio e kayak è stato ultimato.
6: È stata una cerimonia suggestiva, impreziosita dal fatto che il campo di regata per i Giochi del Mediterraneo, per

0: le prove di kayak e canottaggio è stato appena finito di montare, ci sono gli ultimi dettagli da definire. Comunque i convenuti hanno potuto apprezzare la bellezza del Mar Piccolo e anche le bellezze dei prossimi giochi che vedranno impegnata la comunità sportiva internazionale nelle prossime settimane.
1: Su queste immagini emozionanti noi cambiamo argomento, ci spostiamo, parliamo di fede, di tradizione e grande partecipazione a Taranto per la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo. Oltre 300 confratelli ieri hanno attraversato le vie del borgo chiudendo i festeggiamenti iniziati lo scorso 3 luglio. Non sono mancati i momenti di grande commozione con un centinaio di droni che a conclusione dell'evento hanno composto il nome di Bacari Sacco proprio in concomitanza della chiusura all'altezza del castello aragonese. Fede, tradizione e partecipazione nel cuore di Taranto per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo, iniziati lo scorso 3 luglio con la tradizionale cerimonia di intronizzazione della statua della Madonna. Nonostante il caldo, tantissimi fedeli hanno preso parte agli appuntamenti religiosi e alla processione conclusiva. Dopo la liturgia della parola, oltre 300 confratelli hanno attraversato le strade del borgo accompagnando la statua della Vergine tra preghiere, devozione e applausi. Tra loro anche i 30 nuovi iscritti alla confraternita, comprese due consorelle. Una comunità che continua così a rinnovarsi e a tramandare una storia lunga 351 anni, profondamente legata all'identità religiosa e popolare della città. Ma la serata della festa della Madonna del Carmine è stata anche segnata da un momento di forte commozione. Sopra il castello aragonese e il canale navigabile, centinaia di droni hanno illuminato il cielo componendo il nome di Bacari Sacco, il giovane bracciante originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana in Città Vecchia mentre si recava al lavoro nei campi. Un omaggio silenzioso e suggestivo che ha unito il ricordo di Bacari Sacco alla festa più sentita dai tarantini. Nel cielo della città, tra fede e tradizione, anche un messaggio contro la violenza e l'indifferenza. E questa era la nostra ultima notizia. A seguire il TG sportivo condotto da Giuseppe Delli Santi e poi l'appuntamento consueto del venerdì con 100 Sport Weekend. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio. Apriamo la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto vive in questo momento una fase di stallo tra calciomercato e la possibilità di ripescaggio. Tutti gli aggiornamenti nel nostro servizio.
1: Fase di attesa in casa SS Taranto, dove in questo momento il tema principale resta quello legato al possibile ripescaggio. La società rossoblù però continua a muoversi sul mercato e a lavorare alla costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione, con l'obiettivo di mettere insieme un gruppo competitivo e in grado di rispettare le aspettative dell'ambiente. Nelle ultime ore si è parlato del possibile ingaggio di Francesco Bertolo, difensore di esperienza che rappresenterebbe un innesto importante per il reparto arretrato. Al momento però la trattativa non è ancora definita e serviranno ulteriori passaggi prima di un'eventuale fumata bianca. Restano invece in una fase di stallo le piste che portano a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Entrambe le situazioni sono ancora da valutare e non sembrano, almeno per ora, vicine alla chiusura. Il Taranto dunque resta alla finestra, in attesa di sviluppi sul fronte ripescaggio, è pronto a cogliere le opportunità che il mercato potrà offrire. La dirigenza continua a monitorare diversi profili per completare l'organico e consegnare al tecnico Giuliatto una squadra ambiziosa per la nuova stagione.
0: Il Martina riparte dalla continuità, la scelta di proseguire con il tecnico Giuseppe Laterza. C'è anche la riconferma nelle ultime ore da parte della società per Michele Silvestro. Guardiamo gli aggiornamenti.
1: I triani hanno deciso di dare continuità al proprio progetto tecnico, confermando per il secondo anno consecutivo Giuseppe Laterza alla guida della squadra. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità da parte del club. Soddisfatto del lavoro svolto dal tecnico nella passata stagione, è deciso a ripartire da una base solida anche per il prossimo campionato. Ora l'attenzione si sposta sul mercato, con la dirigenza impegnata ad allestire una rosa competitiva. Tra le operazioni più vicine alla chiusura c'è quella che riguarda Ignazio Battista, mentre è fatta per il rinnovo di Michele Silvestro, che continuerà a vestire la maglia biancazzurra anche

0: nella prossima stagione. In difesa prende quota anche la possibile riconferma di Agusianos, profilo che garantirebbe continuità e affidabilità al reparto arretrato. Per l'attacco il nome più caldo resta quello di Nico Cruz, reduce dall'esperienza con il Trevisacce nel campionato di eccellenza calabrese. Più complicata, almeno al momento, la permanenza del centrocampista Sebastian Piris. Per la mediana, invece, il club starebbe valutando Riccardo Correnti, calciatore che potrebbe aggiungere qualità ed equilibrio alla squadra di La Terza. Il mercato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma la società sembra avere le idee chiare: costruire un organico competitivo e mettere a disposizione dell'allenatore una squadra capace di recitare un ruolo importante nella prossima stagione.
1: Il mercato entra nel vivo e ovviamente ci sono tutte le formazioni pugliesi che stanno trattando rinnovi e possibili innesti, dal Fasano al Martina, dal Brindisi al Monfredonia. Guardiamo il servizio.
0: Il calciomercato entra nel vivo per le squadre pugliesi, tra trattative, conferme e nuovi innesti. Partiamo dal Taranto, dove al momento regna una fase di attesa. Restano comunque vive le piste che portano da Alessio Ziello e Francesco Bertolo, mentre appaiono più complicate le situazioni legate a Simone Bolognese e Luca Baldassin. Movimenti importanti invece per il Brindisi, che ha chiuso per l'arrivo di Daniel Cannarsa, il centrocampista classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Pisa e reduce dall'esperienza in prestito al Givi Borgo, è pronto a vestire la maglia biancazzurra. In casa Martina continua il lavoro per costruire la nuova rosa. Dopo la conferma del tecnico Giuseppe La Terza, il club prova a trattenere Agusianos, mentre per l'attacco prende quota il nome di Nico Cruz, punta centrale classe 2003 nell'ultima stagione al Trevisacce in eccellenza calabrese. Il Fasano riparte da Antonio Rogazzo e valuta il possibile arrivo di Gianmarco Rizzo, mentre in uscita Edoardo De Mori approderà la regina. La Virtus Francavilla ha definito l'arrivo di Federico Chiatante dalla San Benedettese e attende l'annuncio di Domenico Mungo. Il Bisceglie valuta Alex Dieng e ha già chiuso per Simone Consalvi dall'Ischia, con l'ipotesi Marcello Trotta che resta sul tavolo. Infine, il Manfredonia ufficializza Sebastian Giacomazzi, centrocampista figlio d'arte, arrivato dal Novoli.
1: La box tarantina continua a vivere successi importanti. L'Acquero Chiloiro vive un 2026 da protagonista tra i professionisti e il settore giovanile. Il punto nel servizio.
0: L'Acquero Chiloiro continua a vivere un 2026 da protagonista, confermandosi tra le realtà più importanti della box italiana. Il momento d'oro è testimoniato dai due titoli italiani professionistici conquistati da Francesco Magri nei super welter e da Giovanni Rossetti nei pesi medi, entrambi oggi ai vertici delle classifiche nazionali e in costante crescita anche a livello europeo e mondiale. Ottimi risultati anche per gli altri professionisti della scuderia tarantina, mentre nel settore dilettantistico brillano la campionessa italiana Under 19 Ines Trabelsi e il vice campione italiano Under 17 Claudio Lorusso, già nel giro della nazionale. I numeri confermano il grande lavoro svolto nella storica palestra di Via Emilia. 5 vittorie su 6 incontri tra i professionisti, 58 successi nel dilettantismo e risultati importanti anche nel settore giovanile. E la stagione è tutt'altro che finita. Sabato 18 luglio l'Acquero Chiloiro sarà impegnata a Policoro con una nuova trasferta, prima di altri appuntamenti estivi che vedranno ancora una volta i pugili tarantini protagonisti sul ring.
1: Prosegue il conto alla rovescia per i giochi del Mediterraneo 2026, mentre continuano i lavori sugli impianti sportivi, il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha fatto il punto sullo stadio del nuoto. Vediamo.
0: Prosegue il percorso di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e continuano gli aggiornamenti sugli impianti che ospiteranno le competizioni. Questa volta l'attenzione è rivolta allo stadio del nuoto, una delle strutture simbolo della manifestazione, destinata ad accogliere le gare di nuoto, pallanuoto e nuoto pinnato. A fare il punto è stato il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che attraverso un post pubblicato sui social ha mostrato le piscine olimpiche ormai prossime ad aprire le porte agli atleti. Tra pochi giorni le nostre grandi piscine olimpiche si animeranno di emozioni, talento e competizione, ha scritto, sottolineando come l'impianto sia pronto a trasformarsi nel teatro di sfide di alto livello internazionale. Ferrarese ha inoltre evidenziato il valore di una struttura che sarà tra i punti di riferimento dei giochi, chiamata ad accogliere centinaia di atleti e migliaia di spettatori durante la manifestazione. Un ulteriore tassello nel percorso di preparazione dell'evento, mentre proseguono gli interventi sugli altri impianti sportivi cittadini, con l'obiettivo di consegnare a Taranto infrastrutture moderne e funzionali, destinate a lasciare un'eredità importante anche dopo la conclusione dei giochi del Mediterraneo.
1: E siamo alla fine dunque del nostro TG Sportivo, grazie per essere stati qui con noi, continuate a seguirci con la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace, grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperlo. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
0: Come sta?
2: Benone. Grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco tu.
0: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
3: Ah, tutto bene, signore?
0: Aldo.
3: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
0: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
3: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
0: Oh. Helen?
1: Sì?
0: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
0: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
0: Nient'altro.
1: Bene.
3: Miss Helen sembra innamorata, eh?
0: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
4: Le notizie dall'estero, le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
0: Asciugamano,
4: prego. Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
0: Chester, io
3: prego, signor Bowen.
4: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
0: Posso parlare ora?
3: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio V ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
0: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
3: Ah, il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
0: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
3: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
0: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
0: E facce di bronzo. Ah, no, via, le sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
5: Buonanotte.
0: Buonasera, Atlante.
5: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
5: Ciao,
1: non ti vedo da un
5: Ciao,
1: pezzo.
5: Jimmy. Bello oh, non solito. Ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
0: Beh, il primo atto è stato...
5: Salute, come stai,
1: bene,
5: bella?
1: Bene, tu, Jimmy?
5: Sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
5: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
5: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore, davvero.
5: Chi è questo orangutano?
0: Un amico.
5: Un Tom Collins, prego.
1: E niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
5: Allora, posso dirvelo?
1: Coraggio, di che si tratta?
5: Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
0: No.
1: No.
5: E subito, per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
1: Tom,
2: cara, vuol dire che ci separiamo?
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
5: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
0: Con che mezzo andremo?
5: No, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
0: Quale?
5: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura.
2: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
1: Possibile, e sono tanto felice.
5: Helen.
1: Oh, ciao, Dick.
6: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
2: Helen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
2: Che cosa fa qui lei?
6: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
2: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
6: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
2: Questo è un insulto.
6: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
2: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
1: Mi ero scordata di dire.
6: Ma si faccia visitare la mia ragazza.
0: Bisogna pensare ai bagagli.
1: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
0: Avrai tempo.
5: Gli altri attori principali vi seguiranno fra

0: A Londra com'è la moda?
1: Non lo so, paga tu per favore.
2: Sì, sì. Oh, quant'è qui?
1: Permetti?
0: Certo.
2: Tieni il resto, eh.
0: Ho una facenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
1: Sì, sorellina.
0: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
3: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
0: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
4: Posso accompagnarti a bordo?
0: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
4: No.
0: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
4: Ma certo. Addio, Helen.
5: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
0: Anche nel mio, John. Bill!
6: Oh, Helen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
0: Ti resta poco tempo.
6: Davvero? E ho tante cose da dirti.
0: Cosa?
6: Beh, tu parti adesso e...
0: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
6: Ecco, l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
7: Visitatori a terra.
0: Ma devi andare adesso, addio.
6: Ma Helen, io...
0: Sbrigati, me lo dirai per lettera.
6: Ah,
0: eh?
6: Sì, cara, sì.
0: A presto.
5: Visitatori a terra. Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
8: Oh, mi mancherai, John.
2: Ciao, Pico.
0: Ciao, Jimmy.
2: Sarai un successore. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Oh, e divertitevi,
6: Helen. Oh, Helen.
2: Ciao, tesoro. Arrivederci. A presto. Ciao, cara. Arrivederci.
9: Chi sta salutando lei?
2: La mia ragazza, è quella là.
9: Quella è la mia.
2: Ehi, la faccia finita, è la mia ragazza.
9: Ma cosa fate? State fermi.
10: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
9: Fermi, ragazzi, smettete, ascoltate. Ma insomma,
0: povero Jimmy.
9: Smettetela, basta, separatevi.
11: Che magnifica giornata.
0: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
11: Già.
12: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
11: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
0: A che ora ci troviamo?
11: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
0: D'accordo, alle 2.
11: Sì, puntuale.
0: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. Beh, e forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso?
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito.

0: marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, infinito. Nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere, molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
1: È un vero lord.
2: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
2: Scordiamoci di Bill, le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
3: Già, ma ci vuole. Sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
3: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
3: Grazie, messie.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: caveremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: No, certo.
1: Che spiacente!

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure. Stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy. Sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonale e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorpresa, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley. Lo conosce?
2: Solo di nome, no, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te.
1: John, ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora, il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
0: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
0: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmond.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmond.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata, da lei alle 8. Grazie, un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei...

0: conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: Perché non si parlano più.
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi scheggi con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerla.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 sterline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
3: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
1: Già, e ora aggiungi pure 1 sterlina e dammeli per la mamma.
3: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: 3 sterline, papà.
3: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
1: 3 sterline, papà.
3: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano 5 scellini.
3: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
1: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
3: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
0: Ciao, fratello.
4: Alla coppia reale, viva!
0: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
0: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
0: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
0: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
0: A Chicago.
1: Abita là.
0: E lei abita qui?
1: Sì.
0: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
0: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
0: E ha spesso sue notizie?
1: Boh, per solito ogni 8 giorni.
0: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
0: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
1: Oh, sì.
0: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
1: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
0: Ah, e allora?
1: Appena avrai i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
0: Benone.
1: A lei non dispiace, vero?
0: Che cosa?
1: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
0: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
1: Già, ha ragione.
0: Buonanotte, Anna.
1: Buonanotte, Tom.
5: Signor Jimmy Klinger, Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger, parli, prego.
6: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
7: In forma, vecchio mio, in formissima.
6: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
7: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
6: No, tutto bene?
7: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
6: E come sta Helen? Toma difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
7: Oh, no, tutto il contrario. Helen...

0: È proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom invece che mi preoccupa?
1: Tom, scherzerai, e cos'ha, la febbre del ciuco?
0: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
1: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
0: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
1: Fafaville.
0: Oh, splendido, dalle un pizzicotto da parte mia.
1: Intesi, e adesso sganciati.
0: Mi sgancio.
1: Mi ha capito.
2: Cos'è tutta questa confusione?
3: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
2: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
3: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
2: Telefonagli e chiediglielo.
3: Spiritosa.
2: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
3: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
2: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
3: Si è fatto solo qualche risata.
2: Qualche risata?
3: Null'altro.
2: Ah. Oh.
3: Avanti. Buongiorno.
2: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
3: Come va?
2: Bene.
3: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
2: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
4: Oh, magnifico, grazie.
3: A che ora è la sfilata?
4: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
2: Benissimo, da quanto non ti vedo.
4: Lo so, 4 giorni.
2: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
4: Certo, cioè spero di sì.
2: Perché?
4: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
2: Oh, ma vedrai di liberartele. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
4: Mi disimpegnerò.
2: Sai che ti trovo benone?
4: Ah, grazie.
2: Ti penso sempre.
4: E io penso tanto a te.
2: Come?
4: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun'altra.
2: Cioè?
4: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
3: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
4: La sfilata?
2: Oh, è già finita.
3: Aspetta, li faccio tornare.
2: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
3: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
2: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
3: Ma svelta, svelta.
2: Oh, un minuto solo.
4: Cosa stai suonando?
3: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
4: E perché non la provate qui?
2: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
3: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
5: Le 4 del mattino.
3: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
2: E i nostri ultimi 2 numeri?
3: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
2: Sì, non c'è male, tutto fila bene, non credi?
3: Abbastanza. Anna, scusami.
6: Sì?
3: Non scordarti di domani sera.
6: La prima, come potrei?
3: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo, Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
6: Oh, Tom, non posso.
3: Non puoi? E perché?
6: Al mi telefonerà.
3: Ah, è vero, non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
6: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
2: Prendiamo l'autobus, Anna.
6: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
3: Oh, non fa niente, non fa niente.
5: A che ora domani?
3: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.
5: Sì, signore.
2: Alle 11? Per fare cosa?
3: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
2: Ma se hai detto che andavano bene.
3: Beh, voglio assicurarmene.
2: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
3: Di che cosa stai parlando?
2: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
3: Ma dov'è la chiave?
2: L'avevi tu?
3: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
2: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
3: Ti manca solo il pulpito.
2: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
3: Io no, amore.
2: No, questo lo so.
3: Chi è?
2: È John. Non può venire alla prima.
3: Non può? Oh, che peccato.
2: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
3: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
2: È un debole e io detesto i deboli.
3: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
2: Va bene.

0: va bene, siamo pari. Con chi andrai al rinfresco?
1: Non lo so.
0: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
1: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a far baldò?

0: Oh, già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti sento.
1: Aspetta.
0: Oh, certo.
1: Te l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Fine,
1: tu non
0: vuoi. Strilli, tanto perché ho detto che sei scema, e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Beh, non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho...

0: star lontano da te.
1: Sono chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen. Lui?
0: Sì.
2: Brindel.
0: Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Chi è?
1: Sono io, James, Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite. Lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: sera alle sette. Da, da, da, da, da.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
2: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti, tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.

0: Rispondo io in camera.
1: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
2: Ai suoi ordini, Tom.
1: Ecco, chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
2: Oh, senz'altro.
1: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
2: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
1: Brava, grazie.
0: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
3: Pronto, pronto!
4: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar.
3: Allora, Edgar, com'è andata?
4: Un bel successo.
3: Pienone, eh? Che dicono i critici?
4: Hanno scritto fulmini.
3: Fiasco, allora.
4: No, no, no, no, fulmini di plauso.
3: Oh, applausi!
4: Sì.
3: Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
6: Al Rayton, cosa fai, cantante?
4: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
6: Se non fa del teatro, che vi interessa?
4: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
6: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
4: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
6: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
4: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
0: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
7: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
0: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
7: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
0: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
7: Sai cosa penso?
0: No, cara.
7: Che non veda l'ora di rivederti.
0: Credi proprio? E sono a posto?
7: Oh, sembri un figurino.
8: Tommy, gli dica di andare più adagio.
1: L'autista può andare più piano?
9: Ah, sì, signore.
8: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
1: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
8: Gli dica allora di rallentare.
1: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
8: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
1: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
0: Salve, James.
8: Buongiorno, Sara.
0: James, sei elegante e bello.
8: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
0: Con questo traffico oggi.
8: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
0: Vogliamo andare?
8: Permettimi.
1: James, no.
8: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
7: Credi si riconcilieranno?
1: Certo.
7: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
1: Così potrai sposarti e star tranquilla.
7: Sì.
1: Avanti.
2: Buonasera.
1: Edgar.
2: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
1: Oh, dunque.
2: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
1: Sposato?
2: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
1: Bene, bene, bene.
2: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
1: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
2: Oh, cielo, un bel guaio.
1: Già, vero?
2: Ma lei ne sembra soddisfatto.
1: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirglielo.
2: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
1: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
2: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
1: Si mantenga. Oh.
2: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
1: Cos'è domani?
2: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
1: Grazie.
10: Secondo atto, signor Bowen.
1: Pronto.

my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen. Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Sì. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicisvegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
1: Scusami, Ellen. Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma... E tu cosa faresti?
1: Sposerei Anna e...
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.

0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: siamo
1: mia,
0: andati sempre
1: tu?
0: D'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti? Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom, è un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: Anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci. Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
2: Ma ci vuole almeno un mese.
1: Un mese? Non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
3: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar, tu?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
1: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
1: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare al ricevimento.
1: Guarda di trovarlo. Ellen, senti.

0: Sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.

mentre vediamo che le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo istante. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu, a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni blu, mentre l'Isola Liri ha la sua tradizionale divisa bianco-rossa, a strisce verticali con pantaloncini e calzettoni rossi. Il direttore di gara di questa partita è il signor Luca Pedretti di Bergamo, con gli assistenti Davide Garofalo e Domenico Savino. Il primo è Davide Garofalo, il secondo è Domenico Savino. Taranto che ha 10 punti in classifica, 3 vittorie e un pareggio per la formazione ionica. E poi c'è la partita di Bisceglie, sulla quale c'è la spada di Damocle del giudice sportivo, che dovrebbe, anzi quasi certamente, si esprimerà mercoledì prossimo. Dunque vediamo che nel Taranto non ci sono 3 calciatori, vale a dire i 2 squalificati, l'attaccante Gennaro Esposito e il portiere Gaetano Pardo, per quest'ultimo 3 turni di squalifica per aver sferrato, leggendo il referto, uno schiaffo sulla nuca di un avversario nel corso dell'intervallo della partita giocata domenica scorsa a Picerno. Non c'è neanche Nicolas Sibogio, che sta smaltendo il suo infortunio al ginocchio e dovrebbe essere disponibile, lo si spera, nel corso della prossima settimana di allenamenti. Il capitano del Taranto è Beppe Genchi, 2 gol all'attivo per lui in questo campionato, capocannoniere della squadra rossoblu, insieme con Max Marsili, anch'egli autore di 2 reti, entrambi in trasferta, e come Genchi del resto, che ancora non è riuscito a gonfiare la rete dello Iacovone in questa stagione. Poi sono andati in gol tutti gli altri attaccanti, come Improta e Alvino, un gol a testa, hanno segnato anche Guardiglio e Gennaro Esposito, mentre manca all'appello dei marcatori, per quel che riguarda gli attaccanti, Nicola Russo, che però oggi parte dalla panchina, così come è successo domenica scorsa a Picerno. Il Taranto va a sistemarsi nella metà campo alla sinistra della nostra postazione. C'è da dire anche un altro aspetto, un altro dato di natura statistica: il Taranto nel primo tempo a Taranto in questa stagione non ha mai segnato, ha fatto 3 gol in 2 partite, tutti nel secondo tempo, addirittura quello con la Virtus Francavilla lo ha segnato nei minuti di recupero. Per la verità Genchi lo aveva anche fatto un gol nel secondo tempo con la Virtus Francavilla, ma era stato annullato, e anche in quella circostanza il gol è giunto nella ripresa. Vedremo se oggi la formazione rosso-blu riuscirà a sfatare questo mini tabù, anche perché siamo soltanto all'inizio della stagione agonistica. Taranto che ha segnato complessivamente 9 reti, ne ha subite 4-0 in media inglese. Partiti in questo istante, è stata la formazione ospite a battere il calcio d'avvio. Vediamo che c'è il numero 8 della formazione di Grossi.

Mauro Pizzi, che avanza con il pallone tra i piedi, va a cercare di ostacolarlo Guardiglio, la palla schizza in fallo di fondo. Squadra molto fisica, ha detto mister Cazzarò, riferendosi all'isola Liri. Bisognerà stare attenti. Pizzaleo sul pallone, effettua questa rimessa. Pizzaleo oggi, a differenza di quanto accaduto nelle passate partite, indossa un completo grigio, maglia e pantaloncini, calzettoni grigi con richiami rosso-blu. Ioma, come sapete, è lo sponsor tecnico della formazione rosso-blu di Taranto. Genchi ha cercato Marsili, poi però c'è stato un fallo compiuto dallo stesso Marsili sul passaggio corto del suo compagno di squadra e pertanto calcio di punizione in favore della formazione ciociara, che dovrà essere battuto nella metà campo biancorossa con il pallone che viene collocato da Ciro Pozziello. Due Pozziello in campo, il numero 5 Ciro e il numero 10 Raffaele Pozziello. Pallone che adesso viene rinviato dalla difesa ionica, c'è anche una bandierina alzata a segnalare la posizione irregolare su Manganelli, che era andato in anticipo sull'avversario. Si trattava del centravanti, il numero 9 Antonio Giglio, un attaccante del 1988. A centrocampo Guardiglio conserva il possesso palla, lo scambia con Pambianchi, poi Voltasio che imposta sulla destra per l'inserimento di Manganelli, lancio in profondità, prova a scattare Alvino, viene fermato però all'ingresso dell'area di rigore, parte un traversone, c'è anche un intervento irregolare però da parte di Alvino, giudicato così sul numero 3 Gentile. Calcio di punizione in favore dell'isola Liri, con la palla che dovrà essere collocata proprio al limite dell'area di rigore biancorossa per questo fallo di Alvino, fallo di sfondamento potremmo definirlo così. Giornata di sole quest'oggi a Taranto, circa 3.000 gli spettatori presenti, 2.800 a mezzogiorno i biglietti venduti, poi sicuramente, o meglio, 1.800 i biglietti venduti, più i 1.000 abbonati, eravamo a 2.800 paganti a mezzogiorno, poi sicuramente qualcosina in più da mezzogiorno fino alle 15 orario di inizio della partita. Nel frattempo Alvino sradica il pallone dai piedi dell'avversario, lo porta in avanti nella metà campo biancorossa, si sovrappone adesso a Mirati, Alvino si ferma, da dietro verso Marsili che ha due uomini su di lui, riesce a dare un buon pallone ad Alvino che cerca di andarsene sulla destra, viene fermato, finisce giù, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si può continuare a giocare con il pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo. Protesta Albino, mentre vediamo che il direttore di gara, il signor Pedretti, è andato a redarguirlo in maniera amichevole, diciamo così, perché pare che secondo il giudizio del direttore di gara Albino abbia tentato di far abboccare l'arbitro e guadagnare un calcio di punizione lanciandosi per terra. Per la verità invece il contatto, secondo il nostro modesto parere, c'è stato. Parte il rinvio nel frattempo da parte del portiere albanese Tarbesci, Ibest Tarbesci, portiere del 96 dell'isola Liri, allenato da Alessandro Grossi. Genchi tra due avversari, perde il possesso del pallone, Pozziello sulla sfera riceve questo retropassaggio, il baluardo difensivo della formazione ospite scambia per linee orizzontali con l'altro difensore centrale, ovvero Monetta, per il destro scaraventa il pallone in avanti, troppo in profondità, la chiama Pizzaleo, la lascia rimbalzare davanti a sé, poi la raccoglie e la affida ad Angelo che avanza a palla al piede, davanti alla propria area di rigore, guadagna metri il numero 5 del Taranto, poi scarica su Voltasio, controllo del numero 4 sul pressing avversario. Retropassaggio verso Pambianchi, rilancia in profondità lungo a centrocampo, mette ordine, attenzione, ruba palla, poi Marsili la scambia ancora con Improta che prova la conclusione debole, smorzata per la verità da Monetta e parata senza difficoltà, semplicemente per la verità, raccolto il pallone da terra il portiere ospite Tarbesci, poi ha messo in movimento sul pressing di Alvino, è andato un po' in sofferenza Pozziello nel frangente, scambio con Monetta, avanza adesso l'isola Liri con il pallone tra i piedi, Pozziello di sinistro, Ciro Pozziello lancia in profondità per lo scatto da parte del numero 11 Reali, esce e blocca Pizzaleo quasi al limite dell'area di rigore, palla per Manganelli, da questi ad Angelo, si è sviluppato il disimpegno rosso-blu, siamo a centrocampo con D'Angelo che scova un varco per servire Genchi, da questi dietro per Marsili che prova a verticalizzare, Alvino lo stop, ancora Marsili, lancio in profondità per Genchi, la posizione è regolare, bella la manovra rosso-blu, ha un uomo davanti a sé Genchi, prova a fermarlo, guadagna soltanto un calcio d'angolo, forse c'era anche una punizione
in favore dei rossoblù. E comunque primo corner della partita, amici sportivi, quando siamo giunti al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo. 0-0 è il risultato, con il Taranto che batte questo primo calcio d'angolo della partita, con il pallone che verrà collocato sulla lunetta alla sinistra della porta di Tarbesci. Vediamo che vanno tutti in avanti tranne Guardiglio, che tiene a bada Raffaele Pozziello, che è la terminale offensivo della formazione ciociara. Sgomitano tra l'altro i due, va a raddoppiare la marcatura anche Ammirati. Nel frattempo il Taranto batte questo corner sul primo palo, allontana la retroguardia dell'Isola Liri, pallone che rimane in campo, lo tiene Francese, viene inseguito adesso da Voltasio, si ferma calciatore d'attacco della squadra ospite, poi c'è un fallo di Guardiglio ai danni di Raffaele Pozziello del calcio di punizione in favore della formazione laziale, calcio di punizione che dovrà essere battuto proprio dinanzi alla panchina dove c'è mister Michele Cazzaro. 3-4-3 come sempre l'atteggiamento tattico del Taranto, che fino a questo momento non ha impensierito il portiere ospite, la partita comunque è appena iniziata. Un corner per la squadra rossoblù, calcio di punizione per l'Isola Liri. Sul pallone c'è Raffaele Pozziello. 4-3-3 il modulo della squadra ospite, mentre rimane adesso soltanto Pizzi sul pallone. 96 batte il calcio di punizione direttamente in aria. Il colpo di testa è stato di D'Angelo, con la sfera che termina in fallo laterale accanto alla bandierina. Rimessa con le mani in zona d'attacco per la squadra ospite, se ne incarica ancora Pizzi, che cerca un compagno da servire, poi decide per la lunga rincorsa, fa rimbalzare il pallone per terra in attesa che qualcuno si smarchi, fa movimento Reali, ma Pizzi ancora non batte la rimessa, poi lo fa a beneficio di Raffaele Pozziello, allontana corto la difesa, perfeziona poi il disimpegno Alvino, rilanciando a centrocampo dove non ci sono calciatori maglia rossoblù, quelli dell'Isola Liri dunque riconquistano la sfera, il rilancio è gentile a farlo, pallone troppo largo sulla sinistra nel tentativo di servire Reali e palla che è terminata in fallo laterale per la rimessa che spetta alla formazione rossoblù, già battuta con D'Angelo che viene avanti, palla al piede, giro palla verso Pambianchi che è il terzo a sinistra dei tre di difesa. Guardiglio, lancio in profondità per Genchi che cerca di difendere il possesso del pallone, fermato dalla difesa, palla rinviata nella metà campo del Taranto, rincorsa da Manganelli che la mette per terra, palla al piede all'altezza dello spigolo destro, il rilancio del numero 2 del Taranto, classe 93, Alvino viene cinturato, viene cravattato come si dice dall'avversario, si trattava di Pizzi, palla che è terminata in fallo laterale sul colpo di testa del numero 8 biancorosso, rimessa con le mani che viene affidata a Pietro Manganelli, numero 2 del Taranto, ex Gubbio, rilancio in profondità per Genchi, troppo lungo, allontana la retroguardia, poi con calma Monetta mette il pallone per terra, limite la propria area e rinvia dove c'è D'Angelo che con altrettanta eleganza mette il pallone per terra, lo invita sulla sinistra per Pambianchi, la verticalizzazione per Improta che si libera di un uomo, poi cerca di andarsene, Improta viene trattenuto in maniera plateale, si è vista allungarsi la maglietta numero 11 del calciatore rossoblù, l'arbitro lì a due passi ha dato la regola perché sembrava che Improta potesse proseguire, poi però l'azione si è fermata a favore dell'Isola Liri e lì doveva scattare il calcio di punizione. Taranto che viene in avanti adesso con il pallone però che giunge troppo in profondità nell'area di rigore dell'Isola Liri dove c'è il portiere Tarbesci che lo può controllare con calma senza che nessuno gli possa dare fastidio. Sempre 0-0 il risultato, amici sportivi, siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, lo Iacovone 0-0, il rilancio dell'estremo difensore laziale, palla colpita di testa sfiorata da D'Angelo, poi prova ad allontanarla Pambianchi, rimane lì, la chiama Pizzaleo che poi viene un po' ostacolato dall'avversario che commette fallo, calcio di punizione in favore della formazione rossoblù. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Taranto, all'interno della stessa se ne incarica Pierluca Pizzaleo, portiere classe 97, che con i piedi ha toccato ovviamente battendo il calcio di punizione corto verso D'Angelo che adesso viene avanti guadagnando i soliti metri fino quasi al cerchio di centrocampo, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Voltasio che cerca qualcuno da servire da Marsili, buono il suggerimento per Improta che sulla tre quarti si destreggia palla al piede, attende l'arrivo di Guardiglio, poi lo serve sul versante mancino, alza lo sguardo lo Juniores, dà il pallone dietro, troppo dietro rispetto a Marsili e pertanto c'è D'Angelo che si libera della sfera dandola a Pambianchi, siamo appena dentro la metà campo dell'Isola Liri che adesso si schiera con 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 difensori in linea in fase di non possesso, Marsili sulla palla, anzi scusate si trattava di Voltasio, dietro per Pambianchi che prova a verticalizzare per Improta, lo stop del numero 11 che poi finisce giù, si infortuna
in prota e pertanto Francese manda volutamente il pallone in fallo laterale per consentire di sincerarsi delle condizioni di Umberto Improta, che è rimasto dolorante per terra. Si rialza per fortuna senza nulla di grave il numero 11 del Taranto. Siamo al decimo minuto esatto nel corso del primo tempo ed è 0-0. Si riprenderà a giocare con la rimessa laterale in favore del Taranto, che con guardia

Giglio restituisce con fair play la sfera agli ospiti e in particolare al portiere Tarbesci. In tribuna c'è tutta la formazione juniores allenata da Fabio Prosperi, compreso lo stesso tecnico ovviamente e il suo vice Pino Minosa, con gli accompagnatori che sono praticamente tutti in tribuna VIP per assistere a questa partita. La juniores del Taranto ieri ha giocato una partita bellissima a Francavilla Fontana contro la Virtus, che anche dal suo canto ha giocato una grande partita, quindi un 2-2 davvero di grande spettacolo quello dei giovani del vivaio rosso-blu. Palla adesso giocata per linee orizzontali dai difensori dell'Isola Liri, poi c'è la lunga sciavolata in avanti a cercare Reali, che cerca di recuperare questo pallone che però è terminato già sul fondo e pertanto il Taranto potrà effettuare il calcio di rinvio con il portiere Pizzaleo. 0-0 risultato quando ci avviciniamo al quindicesimo, al quarto d'ora di gioco, al primo quarto d'ora, undicesimo per la precisione, nel corso di questo primo tempo, con Manganelli che va al lungo rilancio in profondità per Alvino, alle prese con Pizzi, poi alle spalle di tutti arriva Monetta e spazza, palla che viene controllata da D'Angelo che subisce anche fallo da parte di Raffaele Pozziello. Due Pozziello in campo, lo ribadiamo a beneficio di coloro che si ponessero ora all'ascolto: Ciro, difensore centrale maglia numero 5, Raffaele, attaccante numero 11, anzi scusate, numero 10, ed è il vice capitano, mentre il capitano della squadra ospite francese che ha la maglietta numero 2. L'altra maglietta numero 2 è quella di Manganelli, che ora è in possesso del pallone, scambia per linee orizzontali con D'Angelo, in fase non possesso l'Isola Liri va tutta dietro, 10 uomini dietro alla linea del pallone, incredibile atteggiamento tattico di Grossi. Vediamo adesso in prota la verticalizzazione, si accentrava però Alvino che la voleva sulla sua sinistra, non si sono capiti i due, pertanto l'azione è sfumata. Subito tutti dietro quelli dell'Isola Liri, quando non hanno palla vanno tutti dietro la linea della sfera, si difendono con sei difensori in linea più i centrocampisti, quattro centrocampisti che sono davanti alla linea, al muro umano eretto dai biancorossi al limite dei propri 16 metri. Pallone colpito di testa da Pozziello, Raffaele Pozziello, poi Ammirati lo allunga verso Pizzaleo che glielo restituisce e pertanto si riparte con questo tentativo da destra di Riccardo Ammirati, va incontro al pallone Alvino, lo riceve bene, poi lancio a tagliare il campo in profondità, pallone che gli esce male e pertanto non c'è la giocata per Improta, può intervenire Tarbesci che è il portiere albanese della formazione Ciociara. Riparte adesso Pizzi, il cui rilancio è sbagliato di sinistro, colpito male il pallone, D'Angelo si possessa facilmente della sfera, la scambia poi due volte con Marsili e quindi ancora D'Angelo che tiene il pallone dandolo a Pambianchi. La verticalizzazione non è delle migliori, poi ci va in pressing il centrocampo rosso-blu a cercare di recuperare il pallone, ancora sul rilancio Monetta recuperato, Pozziello, Monetta, scambio per linee orizzontali, pressing di Genchi, Monetti va a rinvio. Recupera D'Angelo, lo mette per terra, siamo nel cerchio di centrocampo, alza lo sguardo il numero 5, prova a servire, lo fa benissimo Genchi che però è terminato in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Pedretti e segnala la posizione regolare del capitano rosso-blu. 0-0 al 14° minuto in corso. Circa 3.000 gli spettatori presenti quest'oggi allo Iacovone. Si fanno sentire i tifosi della curva nord. Pallone che viene collocato sul punto di battuta da tre quarti, palla dietro per Monetta, scambiata con Francese che alza lo sguardo, prova a verticalizzare, cerca l'anticipo Guardiglio, va in pressing anche Voltasio, si destreggiano bene i centrocampisti biancorossi, Pizzi fa partire un cross per Reali inseguito da Ammirati, palla che sta per terminare fuori, ci arriva Reali, Ammirati non lo molla, ancora Reali e Ammirati in duello, poi fermato senza commettere fallo il numero 11 della squadra biancorossa, Ammirati, Manganelli, siamo al limite della nostra area di rigore, Marsili riceve palla, la dà dietro ancora per Manganelli, pressing questa volta da parte dell'Isola Liri, Voltasio, Pambianchi, ancora il bravo numero 4 del Taranto, va incontro al pallone Alvino che adesso sta giocando addirittura da centrocampista aggiunto nella propria metà campo, c'è Ammirati che lo va a sostituire sulla destra, il lancio in profondità per Improta che raggiunge il pallone prima degli altri e poi guadagna un calcio d'angolo. Oh no, no, scusate, è un fallo laterale, pallone che è terminato accanto alla bandierina, fuori ma non in corner, bensì in fallo. Fallo laterale che sta per essere battuto da Manganelli che si è spostato in zona d'attacco per battere questa rimessa con le mani. Tutta l'Isola Liri ad eccezione del numero 9 Giglio è nella propria radice.

rigore. Palla direttamente in aria dove cerca di fare sponda Panbianchi, attenzione alla difesa che allontana con un pizzico d'affanno ma riesce ad allontanare. Voltasio, pallone rimesso nel mucchio dove c'è Panbianchi che lo rimette in avanti, però dove non c'è nessuno, certamente non era compito suo, si è trovato il pallone tra i piedi e ha fatto quel che poteva in questa circostanza, era di spalle alla porta, allora ha provato ad avvitarsi, ne è venuto fuori un sinistro che ha praticamente regalato il pallone agli avversari. E allora abbiamo superato il 15° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 è il punteggio. Isola Liri che va al rinvio, palla in profondità, il colpo di testa di D'Angelo che sfiora appena il pallone, poi Pozziello prova una conclusione da lontanissimo, Pizzi che comunque non coglie, impreparato il portiere Pizzaleo che, visto che c'è un avversario per terra, manda il pallone direttamente nel fallo laterale, volutamente ovviamente, per consentire al direttore di gara e anche ai compagni di squadra del numero 8 della formazione biancorossa di capire quali sono le sue condizioni, per vedere se è necessario l'ingresso di sanità. Mi pare di no, e comunque si riprenderà con questa rimessa laterale in favore dell'Isola Liri. Gran caldo, giornata comunque assolutamente non autunnale quella di oggi, temperatura elevata e anche abbastanza umida, e quindi aria che comunque a volte diventa irrespirabile. Pallone che adesso vediamo è fuori, bisogna rimetterlo in gioco, si è rialzato nel frattempo Pizzi, nulla di grave per lui, anzi no, si trattava di Raffaele Pozziello col numero 10, quindi nulla di grave per lui. Nel frattempo è andato a effettuare la rimessa laterale il numero 4 Lucchese, che ha restituito il pallone al Taranto tra gli applausi del pubblico dello Iacovone per questo gesto di fair play. Il rilancio di Pizzaleo con i piedi, pallone che sta per terminare fuori e vi termina, rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri. 0-0 il risultato a Taranto, fra Taranto e Isola Liri. A centrocampo si impossessa della sfera Marsili, la dà dietro per D'Angelo che carica il destro e va al rinvio, pescando in Prota che ha la possibilità di andare in contropiede, superata adesso la riga mediana, ancora in Prota, fra due si perde tra le maglie difensive dell'Isola Liri che vanno al rilancio. Palla sciabolata da D'Angelo per Marsili che la mette per terra, poi fa partire un traversone interessante, attenzione sull'uscita di Tarmesci, per poco non viene fuori un autogol, è la prima azione degna di essere raccontata al 18° su questo cross di Marsili. Calcio d'angolo battuto nel frattempo velocemente, Alvino viene fermato e è ancora corner, pertanto siamo a quota 3 per quel che riguarda i tiri dalla bandierina. Dunque il cross di Marsili, l'uscita con i pugni del portiere Tarbesci e per poco non c'è stata l'autorete. Terzo corner in favore del Taranto, parte il traversone, palla in aria, attenzione non ci arriva nessuno, c'è anche un fischio, il direttore di gara che ferma il gioco e comanda un calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Nel frattempo siamo entrati nel 19° minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Palla giocata dal portiere, corta per Pizzi che va un po' in affanno, da dietro per Monetta che va a rinvio, saltato Manganelli, attenzione superato da Lucchese, palla sulla sinistra per Reali che fa partire un traversone sul quale Pizzaleo si inarca e blocca bene il pallone. Poi con le mani ha smettagliato verso Guardiglio che la porta in avanti velocemente, alza lo sguardo Guardiglio, è costretto a fermarsi perché la manovra da lì non ha sbocchi. Lo scambio con Voltasio, buono il lavoro dei due juniores del 96. Verticalizzazione per lo scatto di Alvino, attenzione che entra in area di rigore, palla al piede, poi ne esce, lato corto, scarico su Guardiglio, parte un cross, palla corta allontanata dalla retroguardia, recupera Manganelli, adesso il Taranto preme, palla per Marsili che la mette per terra sulla tre quarti avversaria, poi scambia con Ammirati, accorto il suggerimento, recupera ancora Marsili il pallone che si libera di Pizzi, lo porta in avanti dandolo a Voltasio che la rimette nel mucchio per Genchi, protetto bene nella circostanza dall'avversario, dal difensore esterno Gentile che è riuscito ad agevolare in qualche modo l'uscita del portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone al limite dei 16 metri. Monetta si riparte dalla difesa, palla per Lucchese, dribbling, poi dietro il passaggio verso Monetta, Pozziello, Raffaele Pozziello, retropassaggio verso Monetta che alza lo sguardo e verticalizza, allontana D'Angelo,
ma non c'è nessuno lì davanti, può intervenire Ciro Pozziello.

Destro, Scaraventare in profondità per Reali, che è finito e fuori gioco. Si alza la bandierina e pertanto c'è calcio di punizione in favore del Taranto. 0-0 il risultato, finora soltanto un brivido che è nato su un cross dalla sinistra di Marsili sul quale il

francamente. Però è stato l'unico brivido della partita. Dopo 20 minuti di gioco, sempre 0-0. Fambianchi sul pallone. La verticalizzazione verso Genchi, svetta di testa Ciro Pozziello, prova a recuperare a centrocampo Voltasio, lo fa Pambianchi, che poi in seconda battuta viene fermato, prova a ripartire l'isola Liri, lancio in profondità, Manganelli sceglie bene il tempo, poi il colpo di testa a centrocampo da parte di Lucchese, preda di Ammirati, Alvino che cerca qualcuno da servire, poi perde il possesso del pallone. E Marsiglia è costretto a ricorrere al fallo tattico rischiando il cartellino giallo, protesta Alvino che però nella circostanza assolutamente ha sbagliato praticamente tutto. Bisogna liberarsi del pallone poi a un certo punto, soprattutto quando si gioca per linee orizzontali in mezzo al campo. Il rischio di perdere palla è concreto, è altissimo. C'era qualche soluzione in più e poi Marsidi è stato, se vogliamo, anche fortunato in questa circostanza, perché è andato a fare fallo tattico su Lucchese e ha rischiato il giallo perché il fallo era volontario da dietro e pertanto c'erano gli estremi per un cartellino, e questo per rimediare ad un errore evitabilissimo a centrocampo. Siamo al 22esimo nel frattempo, nel corso del primo tempo, risultato di parità 0-0. Osserva in piedi la partita con i pugni sui fianchi l'avvocato Antonio Bongiovanni, si siede in questo istante probabilmente in apprensione. Viene battuta adesso la punizione, palla allontanata da Pambianchi che si è avvitato nella propria area di rigore cercando di allontanare la sfera, poi in prota generoso il suo tentativo di recuperare palla che comunque è terminata fuori. 22-22 sul cronometro, sempre 0-0 il punteggio, con la rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri. Siamo nella metà campo del Taranto, sulla tre quarti, tutto il Taranto è rinchiuso nella propria metà campo, soltanto in prota e Genchi che galleggiano a centrocampo, torna adesso anche Genchi, battuta la rimessa laterale, recupera un gran pallone Voltasio, attenzione c'è la possibilità di un contropiede, palla sulla destra per Ammirati, se ne va in contropiede il giovane numero 7 del Taranto, viene affrontato adesso, palla per Alvino che va in profondità, va sul fondo Alvino, niente da fare, non la mette in mezzo neanche a pagarlo a peso d'oro. Quelle palle vanno messe subito in area, tese, siamo leziosi a volte. Quarto corner, si poteva fare malissimo stavolta. Parte il cross di Marsidi sul primo palo, la parata. Più cattivi dal punto di vista agonistico. Palla giocata adesso al 23esimo dalla difesa dell'Isola Liri. Centrocampo, c'è il controllo da parte di Raffaele Pozziello, bravissimo Manganelli a non dargli, il numero 8 Pizzi, non gli dà spazio Manganelli, gli fa mettere il pallone in fallo laterale, o meglio mette il pallone in tackle direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri, batte il numero 3 Gentile, palla fuori, si riprende ancora con un fallo laterale in favore dei calciatori, maglia bianco-rossa, sempre Gentile, colpo di petto del numero 8 Pizzi, poi il rinvio della difesa, palla recuperata ancora dal centrocampo, recuperata poi a sua volta da Voltasio, bravissimo Guardiglio, viene servito sulla sinistra, avanza grandi falcate, si piazza la retroguardia dell'Isola Liri, ancora Guardiglio sul pallone, fa partire un interessante traversone di testa, allontana la difesa, c'è anche un fallo di Genchi. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore. Il lancio in profondità da parte della retroguardia per Reali che va alla conclusione e pallone che è terminato sul fondo. C'è uno striscione polemico nei confronti di un ex dirigente del Taranto, Galigani, da parte della curva nord, e tutto lo stadio ha applaudito, condividendo quello che sottolinea la curva nord. Attenzione adesso ad Alvino che cerca di mettere un pallone in mezzo, poi in prota lo recupera, avanza palla al piede, prova la conclusione, calibra male. Pallone che è terminato fuori, c'è la rimessa da fondo campo in favore della squadra ospite che dovrà essere effettuata adesso, mentre vediamo che siamo
al 25esimo minuto di gioco.

poco nel corso calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci, sempre 0-0 risultato, ci avviciniamo alla mezz'ora con un Taranto che fino a questo momento non è riuscito ad impensierire più di tanto la retroguardia dell'Isola Liria. Centrocampo Voltasio, autore di una grande prova fino a questo momento, recupera l'ennesimo pallone, lo dà dietro per Guardiglio. Fino a questo momento mi pare che Marsili e Voltasio siano i migliori del Taranto, bene anche la retroguardia, sempre attenta. Alvino cerca di andarsene tra due, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione battuto. Alvino, Genchi, Marsili, largo sulla sinistra per Guardiglio, buono il controllo dello Juniores, il cross, palla in area di rigore, però è uscita, dice l'assistente, ha alzato la bandierina, l'assistente di sinistra del signor Petretti, e pertanto si riprende a giocare con questo fallo laterale in favore dell'Isola Liri accanto alla bandierina. Una squadra, come si dice nel gergo, tosta, ostica, questa Isola Liri, tutta dietro, muscolare, fisica, forte dal punto di vista atletico. Adesso c'è l'intervento di D'Angelo che mette il pallone fuori sul tentativo di avanzata da parte di Antonio Giglio. 27 minuti trascorsi. Rimessa laterale in favore dell'Isola Liri che se la prende con calma, provocando la reazione anche del pubblico dello Iacovone. C'è un fallo di Pambianchi. Vi ricordo gli assenti nel Taranto per squalifica: Esposito e Pardo, mentre è infortunato Ibogio. Ma abbiamo cominciato a perdere tempo, abbiamo cominciato a fare ostruzionismo. C'è il numero 2 della squadra ospite francese che per portare un pallone avanti di 20 metri ci ha messo un minuto e il gioco è ancora fermo. Batte questo calcio di punizione all'Isola Liri, attenzione al colpo di testa di un attaccante, poi attenzione, c'è un rilancio da parte della difesa. Poi una conclusione da centrocampo addirittura da parte di Monetta con il pallone che è terminato sul fondo, e volano i fischi da parte del pubblico dello Iacovone nei confronti della squadra, dell'ostruzionismo, della tattica ostruzionistica, perder tempo. Taranto con Alvino e Marsili a centrocampo, ammirati, pallone che schizza sul volto di Pizzi e poi in fallo laterale, batte la rimessa laterale Manganelli, la dà dietro verso D'Angelo, siamo a centrocampo sulla riga mediana. Servito ancora Manganelli che fa partire un traversone, palla in area di rigore, allontana la difesa, recupera Ammirati, molto reattivo il numero 7 rosso-blu, cerca un compagno da servire, da dietro per Manganelli che si aggiusta il pallone sul destro, guadagna qualche metro, poi fa partire un traversone corto in area per Alvino che fra tre riesce a destreggiarsi, poi il cross di Marsili, buono nell'intuizione ma non nell'esecuzione, palla troppo lunga, viene bloccata dal portiere che poi si accascia sul pallone. 0-0, mezz'ora di gioco, 29 minuti di pressing di Alvino su Monetta, poi quello di Genchi su Ciro Pozziello, il rilancio di quest'ultimo, centrocampo recuperato, palla il Taranto. Pambianchi ha dato dietro verso D'Angelo, il pressing su di lui di Reali, poi Pambianchi che fa girare verso Manganelli dove c'è però il pressing da parte di Giglio e pertanto è necessario dare palla di testa dietro al portiere Pizzaleo che fa girare con le mani verso Pambianchi. Mezz'ora di gioco nel primo tempo, è 0-0, avanza palla al piede Marsili, palla sulla destra per Manganelli che fa partire un cross in area di rigore interessante, troppo profondo, però esce e blocca uscendo appena dalla propria area piccola il portiere Tarbesci, Ibes Tarbesci, numero 1, classe 96. I juniores nella Isola Liri sono appunto il portiere Tarbesci, poi il numero 3 Gentile, anche lì del 96, il numero 7 Salemme, 97, e Pizzi, numero 8, del 96. Riparte il Taranto da dietro, adesso Pambianchi e Voltasio si scambiano il pallone
poi la verticalizzazione per Improta, fermato irregolarmente.

da Salemme ed è calcio di punizione in favore della squadra rossoblu. Dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo biancorossa, se ne incarica, va ad incaricarsene adesso il giovane mediano Pietro Voltasio, ex Vigor Lamezia. Palla dietro per Pambianchi, ancora dietro per D'Angelo, si gira sulla destra col giro palla su Manganelli, si fa vedere Alvino. Perso il pallone dal numero 10 del Taranto e poi il rinvio della difesa. Recupero di Ammirati, grande prova da parte di Riccardo Ammirati. Ammirati, Voltasio, Marsili, un palmo più su di tutti fino a questo momento. Eccolo Marsili sul pallone. Cerca qualcuno, trova Pambianchi che arriva a rimorchio da dietro, poi la verticalizzazione buona ma corta per Improta, intercetta Salemme, stop, prende la mira e rinvia lungo in profondità, colpo di testa di D'Angelo, bravo, palla per Marsili che effettua una serie di finte sul Lucchese, poi si libera del pallone dandolo a Manganelli, giro palla di prima verso D'Angelo, alza lo sguardo il difensore centrale, si riparte dunque da sinistra con il giro palla che si completa su Pambianchi, quale si allunga troppo il pallone, è costretto a rincorrerlo a fatica, subisce però anche fallo di fisico, ci è andato il numero 3 rossoblu e ha guadagnato questo calcio di punizione, 32 nel frattempo i minuti trascorsi, 0-0, bisogna avere pazienza, calma, sangue freddo, tutti dietro, 10 uomini davanti al portiere per l'Isola Liri, parte un cross, pallone allontanato dalla difesa, recuperato da Voltasio a centrocampo. Lo fa girare dove c'è spazio, ovvero dove si trova Manganelli a centrocampo, sulla riga mediana, quasi nel cerchio. Ancora Voltasio, scusate, c'è Marsili che ha visto Ammirati, ha provato a servirlo. Ha capito tutto, Gentile, e di testa svettando, ha messo il pallone in faro laterale. Battuto per Marsili che si porta il pallone appresso, poi lo dà sulla sinistra per Pambianchi, prova a velocizzare la manovra rossoblu, ma non si riesce a scardinare una retroguardia che è un vero muro umano. Colpo di testa di Manganelli che alza il pallone a campanile su Reali, sgomita il numero 11, poi Ammirati va a togliere il pallone dall'avversario, poi Alvino e lo perde. Perso l'ennesimo pallone a centrocampo da parte di Alvino che non si sa perché a volte si intestardisca in un dribbling di troppo. 33 minuti. Siamo nel primo tempo 0-0, il risultato. Calcio di punizione per l'Isola Liri, battuto a centrocampo. Palla in profondità per Raffaele Pozziello, ostacolato da Marsili, poi Manganelli, ancora Manganelli in seconda battuta, Genchi va alla caccia del pallone, fra due lo stoppa, non benissimo, lo perde. Poi Salemme lo rimette nel mucchio, con calma D'Angelo di testa dietro verso Pizzaleo che ha subito servito Pambianchi. Palla per Guardiglio, bisogna velocizzare, prova a farlo adesso il numero 6 del Taranto, siamo a centrocampo, lascia l'incarico di proseguire a Voltasio che verticalizza benissimo per Genchi che mette il pallone per terra, poi Alvino sbaglia l'appoggio, Guardiglio, Voltasio, bravissimo, stanno giocando bene gli juniores, si lancia in profondità per Ammirati, bravi entrambi, poi Ammirati prova a saltare, l'uomo di forza vi riesce, va sul fondo, fa partire un traversone interessante, dall'altra parte attenzione a Genchi, si avvita di sinistro, palla altissima, che partita stanno giocando Voltasio e Ammirati, due del 96, sottotono Alvino, sottotono anche Improta, generoso Genchi ma improduttivo fino a questo momento, siamo al 35esimo esatto, calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci di sinistro, palla corta per la verità a centrocampo, c'è il colpo di testa di Lucchese, poi recupera D'Angelo, lo mette il pallone per terra, il Taranto tiene possesso palla ma senza impensierire più di tanto l'estremo difensore avversario, Taranto spuntato almeno in questi primi 35 minuti, Manganelli, Alvino, Marsili, Voltasio, giro palla che si completa nella metà campo avversaria sulla sinistra per Guardiglio,
che fa partire un cross, palla sotto porta, attenzione, esce in due tempi il

portiere e blocca il pallone tenendolo a sé. Sempre 0-0 il risultato fra Taranto e Isola Liri, con la formazione di casa che adesso si difende. Manganelli recupera il pallone marcando benissimo Raffaele Pozziello, dalle sue spalle c'è D'Angelo che riconquista la sfera, la mette per terra, la scambia con Pambianchi, si distende il Taranto, si fa vedere, riceve il pallone Voltasio, ancora Pambianchi, bisogna ripartire perché il pressing e i varchi ostruiti dell'Isola Liri sono praticamente impenetrabili. Voltasio, pallone per terra, attenzione, salta l'uomo e poi subisce un calcione di ritorno da parte di Salemme sulla caviglia d'appoggio. Bravissimo il numero 4 rossoblu che ha guadagnato questo calcio di punizione. Se ne incarica Marsili, si rialza, per fortuna nulla di grave per Pietro Voltasio, gran bel giocatore. Adesso vediamo che viene richiamato in, anzi no, va a dissetarsi, è andato a chiedere un po' d'acqua ad Angelo mentre si attende la battuta di questo calcio piazzato. Vediamo che sul pallone si è portato Marsili, la barriera è vicina, Marsili ci prova ugualmente, però palla in calcio d'angolo deviata dalla barriera, quinto corner in favore dei rossoblu. Ci va proprio Max Marsili che sta cercando di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco. Grande prestazione anche quest'oggi dal punto di vista del carattere, dell'intensità e della qualità di Max Marsili, che batte il calcio d'angolo, pallone sul primo palo e ha segnato due gol dalla bandierina in questo avvio di campionato. Attenzione ad Ammirati che commette un fallo perché scavalcato dal pallone, se ne stava andando Salemme, protesta, ma è stato ammonito Ammirati. Chiedevano l'espulsione, beh, mi sembra troppo. Ricordiamo che non esiste più la definizione di ultimo uomo, c'è la chiara occasione da gol, siamo a centrocampo. Siamo nel cerchio di centrocampo, nella metà campo dell'Isola Liri, o quasi. Chiedere l'espulsione, è stato plateale il fallo, questo va detto. Però da qui a protestare in maniera così veemente per richiedere il rosso, mi sembra che la punizione e il giallo sia la giusta interpretazione da parte del direttore di gara, il signor Luca Pedretti. Calcio di punizione per l'Isola Liri nel cerchio di centrocampo, battuto da Pozziello per Monetta, palla rilanciata in profondità sulla sinistra per Reali che la stoppa bene nei pressi della bandierina, poi viene fermato in fallo laterale da Mirati accanto alla bandierina. Ammonito a Mirati ed è il primo uomo a terminare sul taccuino dei cattivi. 38 minuti di gioco, c'è fallo laterale per l'Isola Liri, battuto, palla recuperata da Mirati che è uscita però, e vediamo se la rimessa aspetta all'Isola Liri o al Taranto. No, aspetta ai rossoblu perché l'ultimo tocco è stato del numero 3 Gentile sull'intervento di Ammirati che continua a fare cose positive. Anzi no, c'era un calcio di punizione in favore del Taranto, battuto da Angelo Manganelli. Manganelli e D'Angelo si scambiano ancora il pallone, attaccato irregolarmente Manganelli da Reali, calcio di punizione. Partita che viene spezzettata in maniera costante. Adesso va a protestare Marsili nei confronti del direttore di gara per l'atteggiamento assunto da Lucchese su Manganelli, fallo continuato, reiterato nei confronti del numero 2 rossoblu. Calcio di punizione battuto, partita sicuramente molto tattica. Guardiglio, buon lavoro, poi Improta e Guardiglio si scambiano il pallone, troppo lungo per Improta che va comunque a cercare di recuperare palla che viene allontanata dalla difesa, è stato Salemme a mandare direttamente il fallo laterale. Rimessa con le mani in zona d'attacco per il Taranto quando ci avviciniamo al 40esimo minuto, anzi scocca il 40esimo minuto in questo istante, il cross di Improta è corto, poi la difesa dell'Isola Liri stoppa e rinvia dall'interno della propria area di rigore. D'Angelo, palla per Pambianchi che non riesce però a tenerla in campo, c'è un uomo per terra dell'Isola Liri, si tratta di Raffaele Pozziello e non c'è calcio di punizione bensì rimessa laterale con le mani in favore della squadra biancorossa. 0-0 il risultato, 5 minuti scarsi

termine della prima frazione di gioco con l'Isola Lini in possesso del pallone. Ci va adesso Francese a battere questo faro laterale. Siamo a centrocampo, proprio sulla riga centrale, battuta, rimessa con le mani per Pozziello che cerca di lanciare Giglio in profondità, palla troppo lunga che termina direttamente fuori, si riprenderà con questo calcio di rinvio in favore dei rossoblù che batte il portiere Pizzaleo verso D'Angelo. Vediamo il cronometro, 41 esatti, giocato poco per la verità in questo primo tempo, gara molto spezzettata, ostruzionismo da parte dei laziali. Palla in profondità, Genchi prova a fare una finta, sta per entrare in area e vediamo, calcio d'angolo dovrebbe essere, infatti è così, 6 corner collezionati in questo primo tempo. 6-0 il conto dei corner in lunetta, ci va ancora Max Marsili a battere, ci proverà ancora a realizzare un gol da lì dalla bandierina, questa volta non ci prova neanche perché va Alvino insieme con Marsili a battere il corner, probabilmente lo batteranno corto, si allontana Marsili. Alvino infatti tocca largo fuori per Guardiglio, da questi ancora per Alvino che fa partire un cross, il tiro di Pambianchi e la grande parata da parte di Tarbesci al 42esimo minuto, quindi questo tiro di Pambianchi e la parata in calcio d'angolo da parte di Tarbesci, settimo corner per il Taranto che è andato vicinissimo alla marcatura. Parte il cross sul secondo palo, pallone colpito di testa ancora da un difensore, lo va a raggiungere Genchi, lo mette per terra, punta l'avversario, lo salta, attenzione Genchi, entra in area di rigore pericolosamente, il tiro ribattuto, poi pallone recuperato ancora da Marsili che cerca di metterlo per terra, non lo accoglie più e poi allontana la minaccia la retroguardia dell'Isola Liri che ha sofferto in questo frangente. Rimessa con le mani in fuori del Taranto che adesso preme sull'acceleratore, siamo al 43esimo, palla lunga per Improta, spazza via la difesa, ancora l'Isola Liri che si difende con le unghie e con i denti tenendo il possesso del pallone, poi c'è un fallo subito da Giglio, calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Squadra che praticamente non ha mai impostato un'azione degna di questo nome, palla lunga, fisico, ostruzionismo, squadra molto fisica ma nulla più davvero, però è difficile superarla perché è una squadra tosta che morde sulle caviglie, va sul pressing, però quando bisogna giocare a calcio fa davvero fatica. Taranto che recupera palla con Genchi a centrocampo, poi Pambianchi, siamo sulla riga mediana, si studia il da farsi, tutti dietro il pallone, quelli dell'Isola Liri, si difendono in 11 e con il Taranto che è in possesso del pallone a centrocampo, Alvino, Marsili, Ammirati, salta l'uomo bene, va Alvino il pallone, effettua una finta ancora Alvino, poi scarico su Marsili che fa partire un cross dalle parti di Guardiglio che deve tenerla in campo e quindi darla lunga all'indietro verso Pambianchi che la perde, poi il pallone è uscito e pertanto sul tentativo di ripartenza all'ultimo minuto del primo tempo c'è questo fallo laterale in favore dei rossoblù battuto da Pambianchi, palla per Marsili che la deve lanciare dentro perché siamo proprio agli sgoccioli, non sappiamo se l'arbitro farà recuperare o meno. Alvino tocca il pallone tre volte prima di darlo a Pambianchi sulla sinistra, poi il cross fermato Genchi, è stato Lucchesi a recuperare questo pallone, il fuorigioco era terminato, Raffaele Pozziello si disinteressa della sfera che è terminata dunque nella metà campo del Taranto desolatamente deserta dove esce dall'area di rigore Pizzaleo, D'Angelo, Genchi, la finta per Alvino, ancora Genchi, c'era Ammirati tutto solo, niente da fare, Alvino non lo vede e l'arbitro senza neanche un secondo di recupero manda tutti negli spogliatoi, dunque per il primo tempo che si è concluso 0-0, un bruttissimo primo tempo va detto. È iniziato adesso il secondo tempo di Taranto Isola Liri, 0-0 il risultato con cui si è chiuso il primo tempo della partita, adesso vediamo che il Taranto cerca di venire in avanti sulla sinistra,
pallone che è terminato fuori, pertanto si riprenderà a giocare con questa rimessa con le mani in favore dei rossoblù. Pallone che viene rimesso in movimento da Guardiglio. Seguiamo questa azione e poi andremo a rivedere le squadre che si stanno affrontando nel corso di questo secondo tempo. Rimessa con le mani battuta da Guardiglio, dietro per Pambianchi, che è stato l'uomo che ha avuto la palla gol, l'unica vera propria palla gol nel corso del primo tempo. Nel frattempo pallone che adesso viene giocato dietro dalla formazione ionica con Voltasio, che cerca di servire in prota, lo fa adesso, poi largo questo pallone sulla destra per l'inserimento di Ammirati, affollatissima l'area di rigore dell'Isola Liri. Parte il cross, attenzione, Genchi prova a rimetterla nel mucchio, però pallone che è già uscito, aveva segnato Genchi al primo minuto, però il pallone era effettivamente già uscito. E quindi quando Genchi ha calciato, la sfera era già terminata fuori, quindi non si può parlare di gol annullato in questa circostanza. In tutta onestà dobbiamo dire che il pallone era già uscito quando Genchi lo ha calciato e pertanto l'assistente ha visto bene e ha segnalato la posizione della sfera fuori. E pertanto al primo minuto di gioco nel corso della ripresa Genchi aveva segnato, ma il pallone era già uscito sul cross di Marsili dalla destra. Adesso vediamo che c'è un calcio di punizione nel favore dell'Isola Liri a centrocampo, pallone colpito di testa da Guardiglio, cerca ancora di colpire la sfera Reali, poi c'è il rilancio in profondità, pallone recuperato, attenzione, da Giglio al limite dell'area di rigore, palla per Pozziello che fa partire cross quando la sfera è già fuori, pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore del Taranto. Vediamo le formazioni, il Taranto in maglia rosso-blu si schiera con Pizzaleo, Manganelli e Pambianchi, Voltasio, D'Angelo e Guardiglio, Ammirati, Marsili, Genchi, Alvino e Improta, munito Ammirati nel corso del primo tempo, l'unico cartellino giallo della partita. Adesso palla fuori, la rimessa laterale spetta al Taranto, Tarbesci, Francese, Gentile, Lucchese, Manetta e Pozziello, Salemme, Pizzi, Giglio, Pozziello e Reali, questa la formazione dell'Isola Liri, mentre in panchina per il Taranto Giordano, Lecce, Chiavazzo, Fonzino, Cimino, Verdone, Bonanno, Gori e Russo. Mentre per l'Isola Liri in panchina ci sono Micheli, portiere, poi Cassese, Costanzo, Cataldi, Massimignani, De Carolis, Carlini, Lombardo e Castaldi. Rimessa laterale battuta per il Taranto che gioca col 3-4-3, Pambianchi sul pallone, prova a lanciare in profondità questa sfera che viene comunque allontanata dalla difesa, cerca di recuperarla Guardiglio, lo fa con successo, lo dà ad Improta che prova a guadagnare la riga di fondo e guadagna l'ottavo calcio d'angolo della partita. 8-0 il conto dei corner, terzo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, cerca di velocizzare la manovra la formazione rosso-blu. Calcio d'angolo affidato a Marsili, ci sono 5 uomini più il portiere nell'area piccola dell'Isola Liri. Parte il cross sul secondo palo con i pugni, allontana male il portiere, poi la conclusione al volo di Genchi che manda il pallone alle stelle. Quindi azione gol per il Taranto con Genchi che da solo si è avvitato in area di rigore, ha calciato però in curva nord la sfera. Vi ricordo che il Taranto nel primo tempo ha tenuto costantemente il possesso del pallone senza però mai creare grossi grattacapi alla retroguardia della Isola Liri, che si è messa tutta dietro. Palla in profondità, battuta dal portiere Tarbesci, il colpo di testa di D'Angelo è perentorio, poi c'è ancora però un colpo di testa della difesa con Manetta, palla che viene allontanata lontano, lunghissima, buono il lavoro di Pambianchi, Guardiglio, ancora Pambianchi che effettua una finta sull'avversario e poi va al rinvio di sinistro, buon lavoro del difensore rosso-blu. Improta la caccia del pallone che poi viene colpito di testa a centrocampo da Pozziello, cerca Ammirati di intercettare il pallone, poi vediamo che il Taranto lo recupera, lo dà a Alvino che entra in area di rigore pericolosamente, il tiro e la grande parata, pallone in calcio d'angolo. Attenzione, ci sono adesso dei colpi bassi,

Ci sono adesso dei colpi bassi, il Taranto ha proseguito un'azione non fermandola e ha fatto bene, e ha fatto bene perché l'ostruzionismo dell'Isola Liri è pazzesco. Adesso vediamo, sicuramente ci sarà qualche decisione da parte del direttore di gara al quinto minuto. Vediamo che adesso viene richiamato un calciatore dell'Isola Liri. L'ostruzionismo è mai visto, mai visto. Il Taranto ha proseguito l'azione, non si è fermato. Hanno proseguito l'azione e Alvino è andato al tiro in diagonale e c'è stata la parata in corner da parte del portiere al quinto minuto. Nessun provvedimento disciplinare, nono corner in favore del Taranto. Partita che adesso diventa nervosissima. L'arbitro ha applicato il buon senso, mentre vediamo che adesso estrae il cartellino rosso, estrae il cartellino rosso il direttore di gara. È stato, mi pare che sia stato espulso un calciatore, abbiamo visto che c'è il cartellino rosso in mano al direttore di gara. Vediamo che si continua a protestare. In prota praticamente cosa è successo? Non si è fermato su un'azione da parte del Taranto, c'era un giocatore per terra dell'Isola Liri, mentre adesso vediamo che viene espulso il numero 6, se non vado errato, espulso Pozziello, sì, viene espulso Ciro Pozziello. Dunque al sesto minuto viene espulso Pozziello Ciro con la maglia numero 6 e quindi un difensore in meno per l'Isola Liri. Ha spinto Alvino a gioco fermo. Il Taranto deve battere ancora il nono corner. Hanno protestato eccessivamente, hanno anche dato colpi bassi i giocatori dell'Isola Liri. Si continua adesso a sgomitare in area di rigore, il calcio d'angolo battuto manda il pallone Marsili direttamente sull'esterno della rete. Dunque vediamo che è pronto un cambio nelle file dell'Isola Liri, che gioca in 10 uomini per l'espulsione di Ciro Pozziello. È stato espulso per proteste, per comportamento non regolamentare in un parapiglia. Il numero 6 della formazione ospite, Ciro Pozziello, è stato espulso dal direttore di gara Luca Pedretti. Pallone giocato adesso a centrocampo. Adesso vediamo Ammirati che va a cercare di recuperare un pallone, resiste alla carica Reali, fa partire un cross, poi allontana D'Angelo. Ancora l'Isola Liri in possesso della sfera nell'area di rigore del Taranto. Manganelli alle prese con Giglio. Reali riceve questo pallone di ritorno e guadagna poi il primo calcio d'angolo della partita. 9-1 il conto dei corner, siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa. Vediamo che avviene adesso il cambio, esce Reali nell'Isola Liri ed entra in campo il numero 13 Cassese, esattamente al nono minuto nel corso del secondo tempo. Dunque Cassese con la maglia numero 13 va a prendere il posto di Reali. A questo punto il tecnico Grossi toglie un attaccante del tridente del 4-3-3 e inserisce un difensore per ripristinare la difesa a 4. C'è anche un altro cambio, esce il numero 8 Pizzi e vediamo chi sarà l'uomo che lo sostituirà. Ci sembra il numero 16, infatti è così, esce il numero 8 Pizzi ed entra Massimiani, quindi al nono del secondo tempo Massimiani al posto di Pizzi e Cassese per Reali. Mi pare addirittura che ci sia una terza sostituzione, no, così non è, sono soltanto due. Vediamo che per un cambio davvero sembra che il giocatore che sta uscendo sia in via d'Aquino. Una passeggiata, vedere le vetrine,
Ovviamente questo sta indispettendo il pubblico dello Iacovone, ma davvero erano